E anche quelli che erano tormentati da spiriti immondi erano guariti. E tutta la folla cercava di toccarlo, perché da lui usciva una potenza che guariva tutti. Vogliamo pregare. Signore, in questi piccoli passi c'è una lezione molto importante per la nostra vita. E noi ti chiediamo questa mattina, Signore, di saldare questa parola nei nostri cuori, nella nostra mente. Signore, se tu dovevi pregare, quanto di più noi. Insegnaci, Signore, come chiedevano i discepoli miei di anni fa, a pregare. Insegnaci, Padre, nel nome di Gesù. Amen. Quindi questi brevi, pochi passi, però pieno di significato. Vediamo due cose. In questi piccoli passi, pochi passi, vediamo due cose molto importanti. Prima cosa che Gesù, prima di fare una grande decisione, cosa ha fatto? Ha pregato. Non solo ha pregato, ha trascorso tutta la notte in preghiera. E poi, dopo che ha pregato tutta la notte, dopo che ha scelto fra i discepoli, perché Gesù aveva molti discepoli, in altro passo nel Vangelo aveva 70, i 70 che lui ha mandato fuori nei villaggi a predicare la parola, non aveva solo 12, abbiamo a volte l'immagine di 12 uomini che seguono Gesù dappertutto, ma c'erano molto di più. Nel Vangelo di Giovanni, quando Gesù ha detto: se non mangiate la mia carne e bevete il mio sangue, non avete nessuna parte di me, molti, è scritto, se ne andarono e hanno lasciato. E Gesù, sapete, disse: anche voi andate via. E Pietro, la risposta più bella che uno poteva dare: Signore, dove andremo noi? Solo tu hai le parole di vita eterna. Quindi Gesù aveva molti discepoli. Ma dopo una notte trascorso in preghiera, lui ha scelto 12. E questi sarebbero i uomini sul quale lui avrebbe fondato la Chiesa. Lui è la pietra angolare, ma questi erano i uomini dopo di lui. E quindi Gesù, prima di fare questo grosso passo, ricordiamoci sempre che questo è il Figlio di Dio. Questo è colui che è l'Eterno. Ma come uomo, lui doveva cercare la guida del Padre. Lui doveva cercare la direzione del Padre. E se il Signore doveva fare così, quanto di più noi, fratelli? Quanto di più noi? E a volte io mi stupisco, non mi stupisco perché anche io ho fatto tante volte così, però mi stupisco come anche molti di, cioè, alcuni di noi facciamo delle grosse decisioni per la nostra vita, ma senza trascorrere un bel tempo davanti all'Eterno e di dire: Signore, questa è la Tua volontà, questa è la Tua guida per la mia vita, questa scelta che io sto per fare. Molti di noi facciamo una scelta, no? Facciamo un programma: Signore, benedici. Noi preghiamo dopo, giusto? Io ho deciso di cambiare lavoro. Signore, benedici il mio nuovo lavoro. Io ho deciso di comprare casa. Signore, benedici, potremmo applicarlo a mille cose, no? Io ho deciso di sposarmi con questa donna. È una cosa molto importante. Dopo la decisione di accettare il Signore, di sposarci con Lui, la decisione più importante dopo quello è chi sarà nostro compagno o compagna per la vita qui sulla terra. Quindi è una cosa veramente che bisognerebbe digiunare per settimane e pregare e assicurarci che veramente questa è la persona che Dio ha scelto per me. Ma noi tante volte facciamo programmi: io faccio questo, io faccio quello. Signore, benedici quello che io sto facendo. E poi quando non viene benedetto, noi ce la prendiamo con Dio, no? Ah, ma perché il Signore mi sta facendo attraversare questa cosa e passare questo periodo? E io a volte con fratelli perché poi vengono da me e vogliono che io come pastore vengo con la preghiera magica a risolvere i loro problemi. Ma non funziona così, fratelli. E io a volte ho chiesto alle persone: ma tu hai pregato su questa cosa? Tu hai chiesto a Dio se questa era la cosa giusta da fare? Ovviamente non l'hai fatto, perché ovviamente è la cosa sbagliata per la tua vita. In Proverbi
3, versetto 5 e 6 dice: confida nell'Eterno con tutto il tuo cuore e non appoggiarti sul tuo intendimento. Riconoscelo in tutte le tue vie ed egli radicerà i tuoi sentieri. Cosa vuol dire riconoscerlo in tutte le tue vie? In ogni area della tua vita riconoscere che Lui è Signore. Riconoscere anche quando passa il cestino. Signore, Tu sei Signore del mio portafoglio. E io posso assicurarvi, se voi in tutte le tue vie, nel lavoro, nel rapporto familiare, nella scelta di chi ti sposerai, la macchina che comprerai, alcuni dicono, ma perché devo pregare anche per quello? Io prego per tutte le cose. Signore, questa è la macchina che devo prendere? Sembra ridicolo, magari qualcuno ride sotto i baffi, ma deve pregare anche per quello. Io riconosco il Signore anche in questo. Infatti il Signore mi ha dato una macchina che ho pagato pochissimo, ancora corre a Belluno una volta alla settimana, sto facendo un sacco di chilometri sulla macchina, ma è un cavallo che mi porta dappertutto a portare il Vangelo e non ho mai avuto grossi problemi con quella macchina. Anche ringraziamo Gianni che, che mi sistema la macchina. Però riconoscerlo in tutte le tue vie. Signore, questo è il lavoro che vuoi che prendo? Questa è la moglie che Tu hai scelto per me? Questo è il marito? Questa è la casa che vuoi che compro? Questa è la vacanza che vuoi che io prendo? No? Ah, devi pregare per la vacanza? Sì. E sapete una cosa? Il piano che Dio ha per la tua vita è un buon piano. Se Dio ti dice vai al castello questo anno, che non andremo, ma tu sarai benedetto. Io posso assicurarvi che sarai molto più benedetto che andare a lungomare. Sarai molto più benedetto. Riconosci l'Eterno in tutte le tue vie ed Egli ridizzerà le tue sentieri. Lui ti guiderà, Lui ti benedirà. Come Gesù, Gesù non ha scelto i dodici e ha detto Signore benedici questi dodici uomini. Lui ha trascorso tutta la notte in preghiera e il Signore ha detto questi sono i uomini. In Giacomo capitolo 4, girate lì un secondo, versetto 13, ed ora voi che dite oggi o domani andremo nel tale città o vi dimoreremo un anno, commerceremo e guadagneremo, mentre non sapete ciò che accadrà l'indomani. Cos'è infatti la vostra vita? In verità essa è un vapore che appare per un po' di tempo e poi svanisce. Dovresti invece dire se piace il Signore o se saremo in vita noi faremo questo o quello. Voi invece vi vantate nella vostra arroganza, ogni vanto di questo genere è cattivo. Quindi anche questo, se tu vuoi una vita benedetta, devi mettere la tua sorte prima nelle mani di Dio. Ogni cosa. Non funziona di fare i tuoi programmi e poi dire, Signore, benedisci i miei programmi. Dio non può benedirli, a meno che non è secondo la tua sua volontà. E quindi vediamo che il nostro Signore, il Figlio di Dio, prima di fare questa decisione maggiore, ha trascorso tutta la notte in preghiera. E non solo questo, dopo aver scelto i dodici, lui è sceso in mezzo alle folle e cosa ha fatto? Ha guarito i malati, ha scacciato i demoni, il Signore operava potentemente attraverso la sua vita. E anche noi, se vogliamo che il Signore opera attraverso di noi, dobbiamo pregare. Dobbiamo trascorrere tempo col Padre, come ha fatto Gesù, non è diverso per noi. Se Lui ha dovuto fare così, anche noi dobbiamo fare così. Il fonte della potenza è scritto qui, che tutta la folla, in versetto 19, cercava di toccarlo perché da Lui usciva una potenza che guariva tutti. Qui parla chiaramente della guarigione fisica, ma io credo che Dio vuole operare anche in questo modo, ma vuole guarire anche spiritualmente le persone. Tutti quelli che toccavano Lui venivano guariti. Magari potremmo dire che tutti quelli che toccano la nostra vita
vengono guariti in qualche modo, o vengono benedetti. Quando vengono in contatto, toccare cos'è? Venire in contatto. Che noi lasciamo un profumo suave nella vita delle altre persone. E quando, dopo aver trascorso un tempo con noi, dopo aver toccato la nostra vita, loro dicono: mamma mia, che profumo ha lasciato quella persona nella mia vita. Che benedizione, che guarigione ha portato nella mia vita. Ma il fonte di questo è la comunione col Padre. È significativo anche il fatto che Gesù trascorse tutta la notte. Quindi prima di cominciare la sua giornata, lui è stato ai piedi del Padre. Nella notte che cosa accade? Non cade la rugiada. Chi è contadino come me, io sono mini contadino, c'ho il mio orto, i miei alberi di frutta, che non parliamo dei miei alberi di frutta. Ma anche quando non piove, tu esci nella mattina con me, tutto bagnato, l'erba tutto bagnato, perché la rugiada è caduta. E la Bibbia parla della rugiada. Rugiada in Salmo 133 dice che quando c'è unità fra i fratelli, è come l'olio che scorre per la barba di Aaron, è come la rugiada di Ermon. In una terra desertica come Israele, come Libano, è la rugiada che innaffia le piante, perché lì in questi paesi come India non piove per 6-7 mesi, 8 mesi, 9 mesi senza pioggia. Quindi l'unica acqua, l'unica cosa che dà vita lì nel deserto è la rugiada. E anche in Esodo capitolo 16, giriamo lì un secondo, e voglio parlarvi un po' di questa rugiada, di questa manna che scese dal cielo, che penso che la maggior parte di voi sapete. Questa manna è una figura del nostro Signore Gesù, ma è anche una figura della comunione quotidiana che abbiamo col Signore. In Esodo 16, versetto 4, l'Eterno disse a Mosè: ecco, io farò piovere per voi del pane del cielo, e il popolo uscirà e raccoglierà ogni giorno la provvista del giorno, perché io lo voglio mettere alla prova per vedere se camminerà o no secondo la mia legge. Quindi erano lì nel deserto, non c'era nessun modo di procurare cibo, e Dio disse: in questo deserto io farò cadere dal cielo il vostro mangiare. Io sarò il vostro provveditore. Anche questo tocca il discorso di mettere ogni cosa nelle mani di Dio. Vogliamo provvedere noi con la nostra furbizia e intelligenza, o vogliamo confidare nell'Eterno? Più avanti in capitolo 16, versetto 12, io ho udito le mormorazioni dei figli di Israele, parlo loro dicendo: sull'imbrunire mangerete della carne e al mattino sarete saziati di pane, e conoscerete che io sono l'Eterno, il vostro Dio. Versetto 16, ecco quel che l'Eterno ha comandato: ne raccolgo ognuno quanto gli basta per il suo nutrimento, un omer a testa, secondo il numero delle persone che siete. Ognuno ne pigli per quelli che sono nella sua tenda. I figli di Israele fecero così, gli uni ne raccolsero di più e l'altro di meno. E quindi prima cosa vediamo che la manna bisognava raccoglierla ogni giorno. Il Signore dice: ogni giorno dovete andare a raccogliere questa manna, questo cibo spirituale che è sceso dal mio trono. E ci parla del fatto che come credenti anche noi ogni giorno dobbiamo avere quella comunione col Signore, come Gesù. Abbiamo letto che Gesù trascorse tutta la notte in preghiera, ma sono convinto che Gesù anche nella giornata, il ministrare, il predicare, lui era sempre in un atteggiamento di preghiera, sempre in comunione col Padre. Lui riceveva e lui dava. Se tu non ricevi niente, non puoi dare niente. E quindi il Signore dice: ogni giorno dovete raccogliere, ogni giorno dovete trascorrere un po' di tempo con il pane della vita. E versetto 13, così verso sera avviene che salirono delle quaglie e ricopersero il campo, e al mattino c'era un strato di rugiada intorno al campo.
Poi lo strato di rugiada scomparve, ed ecco sulla superficie del deserto una cosa fine e tonda, menuta come la brina sulla terra. Vedete che la rugiada cadeva e questa mana era nella rugiada. Quando la rugiada si seccava, il primo mattina, rimanevano questi fiocchi di mana che poi i figli di Israele

E l'acqua nella Bibbia chi è? Spirito Santo. Il Figlio di Dio, lo Spirito Santo, questa era una figura del Figlio di Dio, lo Spirito Santo. E il Signore dice, ogni giorno tu devi andare a accogliere del mio Figlio, devi accogliere dello Spirito Santo. Versetto 17. I figli di Israele fecero così, gli uni ne raccolsero di più e l'altro di meno. Lo misurarono con l'Omer. E chi ne aveva raccolto molto, ne ebbe troppo, e chi ne aveva raccolto poco, non ne mancò. Ognuno le raccolse in base al suo bisogno di cibo. Poi Mosè disse a loro, nessuno ne avanzi fino al mattino. Ma essi non ubbidirono a Mosè, e alcuni ne avanzarono fino all'indomani. E questo imputriditi producendo vermi e mando fettore. E Mosè si adirò contro costoro. Alcune cose non sono cambiate in 4.000 anni, no? Il pastore dice una cosa e le pecore fanno il contrario. Il Signore ha detto, dì ai figli di Israele che è così, ogni giorno devono prendere, non basterà, non devono tenerlo per un giorno in più, ma non è cambiato niente sotto il sole. Quante volte, fratelli, ho visto che persone vengono da me per consiglio, perché sono il pastore della chiesa, io cerco di dare sempre il consiglio della parola di Dio, perché i miei consigli non valgono niente. E quante volte vengono da me, io dico, secondo me, secondo la parola, dovresti fare così, poi io vedo che loro non ascoltano. Tante volte noi andiamo dalle persone a cercare consiglio, ma lo accettiamo solo se è quello che noi vogliamo, no? E io ho visto questo. Prima vengono da me e io dico, ma io ho pregato, io vedo la parola che non deve fare così. Quindi poi cercano altri fratelli e magari altri fratelli dicono, no, secondo noi non deve fare così. E continuano a cercare finché troveranno qualcuno, forse il più carnale nella chiesa, che dice, sì, farlo. Ah, ok, sono confermato in quello che devo fare. E anche qui non ascoltavano. E che frutto ha avuto questo non ascoltare? La putrificazione, i vermi. Ogni cosa che non viene guidato in obbedienza alla parola di Dio è putrificata, è piena di verme. Anche qui c'è un grande insegnamento che noi come credenti non possiamo vivere dalla manna di ieri. Non possiamo vivere del risveglio di 20 anni fa quando ci siamo convertiti. Non possiamo vivere di come era nell'altra chiesa 2 anni fa o anche una settimana fa. Il fonte della nostra vita come credente è oggi, il Signore Gesù Cristo. Nel Vangelo di Giovanni, capitolo 6, versetto 48, io sono il pane della vita. I vostri padri mangiarono la manna nel deserto e morirono. Questo è il pane che discende dal cielo affinché uno ne mangia e non muoia. Io sono il pane vivente che è disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno. Ora il pane che darò è la mia carne che darò per la vita del mondo. Quindi volevo solo leggere per confermare quello che avevo già detto. Questo manna sceso dal cielo era una figura del nostro Signore Gesù. E come gli israeliti avevano bisogno ogni mattina, ogni giorno prima di cominciare gli affanni della giornata, di trascorrere tempo con questa manna, quanto di più noi, fratelli? Prima di cominciare il nostro lavoro, la nostra scuola, tutti i nostri affari, anche se solo 5 o 10 minuti, dobbiamo riconoscere l'Eterno in tutte le nostre vie. Riconoscere l'Eterno nella nostra giornata quotidiana. Signore, ho bisogno di Te. Ho bisogno che Tu mi guidi, che Tu dirigi le mie vie. Che Tu benedisci il mio lavoro, che Tu benedisci il mio rapporto con i miei compagni di lavoro. Se Gesù aveva bisogno, quanto di più noi? Quanto di più io? E magari voi dite, ah, tu sei pastore, sei tempo pieno per la chiesa, hai tanto tempo per pregare. Io ho tanto tempo per pregare se io metto a parte tempo per pregare.

0: perché anche fare pastore posso correre da ovest a est, dalla mattina alla sera. C'è sempre qualcosa da fare, qualcuno da visitare, qualcosa di fare qua, qualche bolletta da pagare. C'è sempre tanto da fare. Anche io devo decidere, devo determinare nel mio cuore, nella mia mente, questo Signore è per te. E mancare in quella rugiada, in quel mana, e sentirmi asciutto, e sentirmi così spiritualmente. Ieri pomeriggio ho avuto un tempo, ho detto, ok, devo prendere un tempo col Signore. E ieri pomeriggio ho preso tutto il tempo col Signore in preghiera. E sapete, fratello, veramente, alleluia, rugiada, il Signore mi ha ristabilito, mi ha restaurato. Questo è l'inizio di risveglio. Tante volte noi parliamo del risveglio, non nella Chiesa, no? Alcuni di voi che siete convertiti tanti anni, quante volte abbiamo sentito preghiere, Signore manda il risveglio sta per venire, profetizzato magari. Risveglio, risveglio, risveglio, risveglio. Voi sapete quante volte è scritto risveglio nella Bibbia? Sapete quante volte? Zero. La parola risveglio non è scritta neanche una volta nella Bibbia. E noi vogliamo risveglio. Risveglio cosa vuol dire? Ridare vita. Ravvivere. C'è la parola ravvivere, che vedremo fra pochi minuti. C'è la parola ravvivere. Risveglio non si trova. E io credo che noi non dobbiamo pregare, Signore, manda risveglio. Non lo dobbiamo fare più. Quasi quasi non è biblico. Vediamo scritto nella Bibbia, Signore, ravviva la tua opera, ravviva il tuo popolo. Ma secondo me, pregare che il Signore mandi il risveglio, secondo me è di avere un atteggiamento sbagliato, di mettere tutto il peso del risveglio sul Signore. Non so se mi sto spiegando bene. Signore, mandi tu il risveglio, intanto io continuo nelle mie vie. Come se non viene è colpa sua. Avete compreso che cosa voglio comunicarvi? Signore, mandi tu il risveglio. Come tutto dipende su di lui. Certamente Dio è sovrano e Dio opera anche sovranamente. Però secondo me, e io trovo anche nella Bibbia, dipende molto da noi. Nel libro di Osea, capitolo 14, giriamo lì. Io credo che in questi passi c'è la ricetta per un risveglio. Capitolo 886, chi è la Diodati? Profeti minori verso la fine del Vecchio Testamento. E in Osea 14 vediamo punto per punto un ricetto da Dio. Come ravvivarci? La prima cosa che dobbiamo fare si trova in versetto 1. O Israele, torna all'Eterno. E vedremo in questi passi che Dio richiede da noi certe cose. Ci sono requisiti per il risveglio che Dio chiede dal suo popolo. Secondo Cronache 7,14, cosa dice? Se il mio popolo, che è chiamato per il mio nome, si ravvederà e cercherà la mia faccia, io guarirò la loro terra. Ci sono requisiti. E notate che noi diciamo, Dio manda il risveglio, tanto io vivo per i fatti miei. No, il Signore qui dice, voi dovete fare certe cose. Secondo me noi dobbiamo pregare, invece di dire Dio manda il risveglio, Dio manda il ravvedimento. Manda il ravvedimento nella tua chiesa, manda il ravvedimento nella mia vita, manda il ravvedimento a Montebelluna. La parola ravvedimento si trova 45 volte nella Bibbia. Ravvediti, ravvediamoci. E anche qui in Osea, la prima cosa che dobbiamo fare, tornare all'Eterno. Potrebbe sembrare strano di dire dei credenti dovete tornare all'Eterno, ma qui il popolo di Israele era il popolo di Dio. E il profeta Osea cosa dice? Sì, siete il popolo di Dio, siete chiamati per il suo nome, ma vi siete allontanati dal Signore. Vi siete sviati, i vostri cuori sono indiriti. La prima cosa che dovete fare è tornare a Lui. tornare alla sua parola. O Israele, torna all'Eterno, il tuo Dio, perché sei caduto per la tua iniquità. Versetto 2, troviamo la seconda cosa che dobbiamo fare. Prendete con voi delle parole e tornate all'Eterno. Diti, togli via ogni iniquità e accetta ciò che è buono, e noi ti offriremo sacrifici delle nostre labbra. Quindi la seconda cosa, prima dobbiamo tornare al Signore, seconda cosa, cosa dobbiamo fare? Chiedere perdono. Qui il popolo, lui dice, torni al Signore e chiedere al Signore di togliere l'iniquità. Perdonami, togli questa iniquità dalla mia vita. In versetto 3 vediamo la terza cosa che bisogna fare per avere un risveglio. L'Assiria non ci salverà. Non cavalcheremo più su cavalli e non diremo più all'opera delle nostre mani, tu sei il nostro Dio, perché presso di te l'orfano trova misericordia. Quindi la terza cosa che dobbiamo fare, confessare e abbandonare gli idoli. Qui Israele confessava la loro fiducia che avevano nella Siria, nella carne, nel braccio della carne, confessavano la loro iniquità e anche abbandonarono. Qui è scritto che noi non adoreremo più le opere delle nostre mani, i nostri idoli. Quindi confessione di peccato, abbandonare quelle cose che non sono piacevoli davanti a Dio. E in versetto, alla fine di versetto 3, perché presso di te l'orfano trova misericordia. E quindi la quarta cosa che Dio vuole, cercare la misericordia di Dio. Signore, io voglio tornare a te, voglio chiederti perdono, voglio riconoscere questo, ho sbagliato nei tuoi confronti, voglio abbandonare quelle cose e io ti chiedo misericordia per farlo. E poi in versetto 5, poi il Signore comincia ad operare. In versetto 5 il Signore dice, se Israele farà queste cose, allora io poi farò altre cose. Sarò come la rugiada per Israele. Come ho detto prima, la rugiada cos'era? Era la linfa vitale del deserto. Io sarò la tua vita, io sarò la rugiada, io sarò quello che ti rinfresca, che ti dà forza, vigore. Egli fiorirà come il giglio e la fonderà le sue radici come cedri del Libano. Quindi Dio manderà crescita nella nostra vita, espanderà il nostro raggio di ministerio. I suoi rami si estenderanno. La sua bellezza sarà come quella dell'olivo, la sua fragranza come quella del Libano. Quindi noi invece di essere una parola così, quelli predicano bene ma razzolano male. Le persone diranno, guarda che bellezza, che profumo che c'è in quella gente. In versetto 7, quelli che abitavano alla sua ombra ritorneranno, rivivranno come il grano, fioriranno come la vite e saranno celebri come il vino del Libano. Quindi qui viene il risveglio, rivivranno, avranno di nuovo vita, quelli che dimorano nell'ombra dell'Eterno. E di nuovo torniamo al punto prima. Cosa vuol dire dimorare nell'ombra dell'Eterno? Gesù ci ha insegnato cosa vuol dire. In preghiera, in comunione. Tornare a quel primo amore. E questa è quella che il Signore richiede da noi. E quindi il Signore porterà risveglio a quelli che incontrano i suoi requisiti. Tu vuoi risveglio? Non pregate più, Signore, manda il risveglio. Pregate, Signore, manda il ravvedimento nella mia vita. Scuoti la mia vita. Mettimi in discussione, Signore. Dimostrami quei idoli che mi tengono lontano da... Poi, Signore, dice, io agirò per voi. Io sarò rugiada. Tu troverai di nuovo quella forza, quel vigore, quel zelo.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.

Leggiamo nell'Evangelo secondo Matteo, al capitolo 26, versetti 67-68. Allora gli sputarono in viso e gli diedero dei pugni, e altri lo schiaffeggiarono dicendo: «O Cristo profeta, indovinaci, chi t'ha percosso?» Ascoltiamo uno stacco musicale.

Ecco finalmente, dopo tante pagine dei Vangeli che narrano la loro simulazione, i farisei che gettano via la maschera per palesarsi nella loro vera natura, ed insieme a loro i sacerdoti, custodi del Tempio. Avevano aspettato impazientemente e con ansia la confessione di colpevolezza di Gesù, avevano sognato il momento del quale l'avrebbero potuto finalmente consegnare alle autorità romane. Ed in questa mattina, mentre ancora Gerusalemme dorme ignara del giorno intenso ed unico che l'attende, il Sinedrio ascolta l'ennesima rivelazione del Cristo e della sua natura divina. Ma per l'ennesima volta rifiuta, anzi i suoi componenti esultano nel loro intimo quando il sommo sacerdote chiede loro il parere su Gesù. È reo di morte, è la loro pronta risposta che non ammette ricorsi. Era vero. Gesù era reo perché avrebbe portato su di sé il nostro peccato, facendosi egli stesso peccato per noi ed espiando con la sua morte quanto toccava ad ognuno di noi espiare. Gesù era reo di morte, non perché un tribunale umano lo aveva deciso, ma perché egli stesso deponeva la sua vita, che nessuno poteva togliergli. Non fu un concorso di circostanze storiche a determinare la sua morte in croce, ma fu piuttosto una scelta fatta al di là del tempo e della storia, nell'immensità dell'eternità, una decisione presa prima che il mondo fosse. Egli decise di morire per noi, e in questo scorgiamo la profondità, la sublimità del suo amore. Che contrasto fra le parole di Gesù riportate al verso 64 e la realtà che leggiamo nel verso di oggi. Un contrasto che non deve farci cadere nel dubbio. Gesù non si sbagliò, le sue parole non furono inutili, ma furono l'annunzio della verità più grande che mai sia stata realizzata nei secoli, quella sul peccato e sulla morte. La croce fu pazzia per Pilato, per i farisei, per la folla di Gerusalemme, ma certo non lo fu per i discepoli e non lo è per noi che oggi, leggendo queste parole di umiliazione e di sofferenza, vediamo in essa la testimonianza della vera grandezza e del sommo amore del divino Salvatore.

La sigla che avete ascoltato è della trasmissione Di Verità Cristiana. Chi ve la presenta è Gianni e che vi saluta e vi ringrazia per l'ascolto.

0: Il nostro amico Stefano in questa trasmissione parlerà di una domanda che molti anni fa venne posta a Gesù e che è la seguente: chi è il mio prossimo? Tu, amico che ascolti, lo sai chi è il tuo prossimo? Ascolta ciò che il nostro Stefano avrà da dirci su questo argomento.
1: Quando fu chiesto a Gesù da un avvocato che voleva metterlo alla prova cosa doveva fare per ereditare la vita eterna, Gesù rispose: nella legge che sta scritto, come leggi? E lui, rispondendo, disse: ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la forza tua e con tutta la mente tua, e il tuo prossimo come te stesso. Luca, nel suo Vangelo, ci dice che Gesù disse al suo interlocutore: tu hai risposto rettamente, fa questo e vivrai. Ma colui, volendo giustificarsi, disse a Gesù: e chi è il mio prossimo? Questa è una domanda importante, perché la nostra coscienza ci dice che abbiamo tutti certe responsabilità verso il nostro prossimo. È dunque necessario renderci conto della risposta di Gesù a questa domanda. La sua risposta è contenuta in una sua parabola, quella conosciuta come la parabola del buon samaritano. Leggiamola insieme. Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e si imbatté in ladroni, i quali, spogliatolo e feritolo, se ne andarono lasciandolo mezzo morto. Or per caso un sacerdote scendeva per quella stessa via e, vedutolo, passò oltre dal lato opposto. Così pure un levita, questo era un addetto al servizio del tempio, giunto a quel luogo e vedutolo, passò oltre dal lato opposto. Ma un samaritano che era in viaggio giunse presso lui e, vedutolo, ne ebbe pietà e, accostatosi, fasciò le sue piaghe, versandovi sopra dell'olio e del vino. Poi lo mise sulla propria cavalcatura, lo portò ad un albergo e si prese cura di lui. E il giorno dopo, tratti fuori 2 denari, li diede all'oste e gli disse: prenditi cura di lui, e tutto ciò che spenderai in più, quando tornerò in su, te lo renderò. Questa parabola, come abbiamo già accennato, è la risposta di Gesù a un legale che voleva giustificare la sua condotta e al tempo stesso voleva mettere alla prova Gesù. Dobbiamo qui aggiungere che gli ebrei disprezzavano e odiavano i samaritani. La risposta di Gesù non solo gettava luce sulla divina legge che aveva decretato «ama il tuo prossimo come te stesso», ma metteva in luce pure la pienezza della grazia del Signore, in contrasto ai promotori della legge che, pur conoscendola, erano assolutamente incapaci di esprimere praticamente lo spirito della legge. Quasi a dispetto di se stesso, questo avvocato, esponente della legge, deve essere stato toccato e interessato dal racconto di Gesù, così pieno di saggezza e di compassione. Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico. Sì, è la storia dell'umanità, dell'uomo che scende, non sale, che è del tutto incapace di obbedire alla legge divina, a dispetto di tutti i vantaggi accordatigli, sia ebreo o gentile, educato o ignorante, ricco o povero. Il sacerdote e il levita che Dio aveva messo a disposizione dell'israelita passano oltre, dal lato opposto, rinnegando la loro responsabilità, del tutto incapaci di porgere aiuto. Che prova dell'incapacità della religione come tale, dell'uomo religioso, di portare aiuto all'uomo caduto. Se l'uomo religioso non è un buon vicino, dov'è dunque l'uomo capace di amare e aiutare il suo prossimo? E così Gesù continua il suo racconto. Ma un certo samaritano che era in viaggio giunse presso a lui. Tutto cambia ora. Ecco un aiuto inaspettato che arriva proprio al tempo opportuno. C'è speranza dunque per l'uomo caduto, incapace di alzarsi, di salvarsi. Speranza per l'umanità perduta, speranza per ogni singolo individuo. Notiamo com'è pratico l'aiuto del samaritano per l'uomo che è stato preda dai ladroni. Il samaritano non parla di religione, né di filosofia, non insegna all'uomo ferito un catechismo, non cita nemmeno le sacre scritture, no. Si applica con energia e compassione al bisogno dell'uomo, con la destrezza di un infermiere. Dobbiamo notare pure che non si tratta qui di un miracolo di guarigione. Non c'era nessun mezzo facile per aiutare quest'uomo. Solo la pazienza e l'abnegazione del samaritano potevano far fronte alla situazione. Sembra che il samaritano avesse solo una bestia. La mise a disposizione dell'uomo ferito. Avendolo curato e fasciato, lo pone sulla sua cavalcatura e lo porta all'albergo. Che prossimo! Un uomo capace di salvare una vita umana e di farlo con semplicità, umiltà ed efficacia. Gesù stesso è il soggetto della sua parabola. È solo lui che può portare aiuto all'uomo peccatore caduto. Senza dubbio, il viaggio del samaritano nella parabola è il viaggio intrapreso da Gesù che lo portò dal cielo alla croce, dove pagò in pieno il prezzo della nostra redenzione. Caro amico in ascolto, non c'è uno di noi che non sia nella posizione dell'uomo caduto, preda dei ladroni. Ognuno di noi è stato ferito dal peccato e se non riceviamo aiuto, abbandonati a noi stessi sul cammino della vita, morremo, saremo eternamente perduti. Ma Dio stesso, nella persona di Gesù, è divenuto il nostro prossimo. Dio, vedendo il nostro stato e la nostra incapacità, ha mandato il suo figliolo a salvarci. Così Giovanni scrive nel suo Vangelo: la parola è stata fatta carne ed ha abitato per un tempo fra noi. Dio stesso, in altre parole, è intervenuto, venendo fra di noi, avvicinandoci, come fece il samaritano all'uomo ferito, venendo dove eravamo, nel nostro bisogno, nel nostro peccato, per portarci l'aiuto che la religione non può portarci. Il sacerdote passò dall'altra parte della strada. Quell'aiuto, frutto della sua compassione, del suo potere, del suo amore, che nessun altro avrebbe mai potuto portarci. Ecco il miracolo meraviglioso dell'incarnazione. Ecco l'evento che ha diviso in due la storia umana, prima di Cristo e dopo Cristo. Caro ascoltatore, Dio stesso, nostro creatore, nella persona di Gesù, ha visitato questo pianeta dove l'uomo aveva peccato e giaceva ferito e perduto, e venne in amore non per condannarlo, ma per salvarlo. Ecco cosa scrive Giovanni nel suo Vangelo: il Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliolo affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Infatti, il Dio non ha mandato il suo figliolo nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Questa è la buona novella che Dio attraverso i secoli presenta all'uomo caduto, perdono e salvezza per chi si ravvede e crede. Forse noi pure, coscienti del nostro stato di peccatori perduti, bisognosi di aiuto, abbiamo sperato un soccorso dalla religione o dai suoi rappresentanti e non l'abbiamo ricevuto. Allora rivolgiamoci a colui che ha detto: venite a me, voi tutti che siete travagliati ed aggravati, ed io vi darò riposo. Colui che viene a me, io non lo caccerò fuori. Solo lui è in grado di aiutarci. Rivolgiamoci a lui. Ci userà misericordia. Scopriremo chi è il vero prossimo di colui che è caduto in mano ai ladroni. Solo allora, curati, guariti, salvati, potremo comprendere e applicare l'esortazione di Gesù, fatta secoli fa al suo interlocutore, ma oggi fatta a noi in un mondo di egoismo in cui la maggior parte degli uomini si preoccupano solo dei propri interessi e non del loro prossimo. Quale, chiede Gesù, ti pare essere stato il prossimo di colui che si imbatté in ladroni? E l'avvocato rispose: colui che gli usò misericordia. E Gesù gli disse, e dice a ognuno di noi oggi: va e fa tu il simigliante.

Amici, salutandovi e dandovi appuntamento alla prossima trasmissione, vi invitiamo a considerare quello che avete appena ascoltato, soprattutto a conoscere il vostro prossimo e ad amarlo come Gesù ci ha insegnato. E per te, sai chi è il tuo prossimo? È Gesù stesso, che aspetta che tu gli apri il tuo cuore per essere il tuo salvatore. Se desideri aiuto, noi siamo a tua disposizione, sia presso i responsabili che hanno mandato in onda questa trasmissione, oppure puoi rivolgerti direttamente a noi.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
2: Vangelo di Luca, capitolo 22. Si avvicinava intanto la festa degli azimi, detta Pasqua. La festa dei pani azimi in realtà durava 6 giorni, dal 15 al 21 di Nisan, ma il 15 di Nisan era anche il giorno della Pasqua, e così si sta avvicinando e la gente inizia a prepararsi per questa. 2 giorni prima della festa loro andavano per tutta la casa con scope e spazzole per togliere il lievito dalla casa, ed era una sorta di cerimonia, e naturalmente lasciavano sempre un pezzetto di lievito per uno dei bambini, in modo che loro potessero trovare l'ultimo pezzetto di lievito nella casa. E ripulivano la casa da tutto il lievito, come preparazione per la Pasqua. E così si avvicinano a questo. Ed i capi dei sacerdoti e gli scribi cercavano come farlo morire, poiché temevano il popolo. Or Satana entrò in Giuda, soprannominato Iscariota, che era nel numero dei 12. Così egli andò ad accordarsi con i capi dei sacerdoti e con i magistrati sul come tradirlo. Ed essi se ne rallegrarono e convennero di dargli del denaro, ed egli acconsentì e cercava l'opportunità di consegnarlo nelle loro mani, di nascosto dalla folla. Quindi il loro desiderio è quello di prendere Gesù mentre è lontano dalla folla, perché come abbiamo visto la scorsa settimana nel nostro studio, le folle venivano tutti i giorni per ascoltarlo insegnare nel Tempio e molti lo consideravano un profeta. E così, anche se gli scribi e i sommi sacerdoti, eccetera, volevano prenderlo, erano troppo codardi per cercare di prenderlo davanti a queste folle che erano così attratte da Gesù a questo punto. E così quando Giuda va da loro, loro ne sono molto felici, perché possono avere questa opportunità di catturare Gesù lontano dalla folla, arrestarlo e fare tutto prima che la gente si accorga.

Giovanni, lui rubava parte dei soldi dalla cassa comune. Qui ci viene detto che Satana entra in lui, è chiamato il figlio della perdizione da Pietro, e Gesù dice di lui sarebbe stato meglio per quell'uomo che non fosse mai nato, una vita tragica, un uomo ossessionato dall'avidità, dal desiderio di potere. E ci sono molte ipotesi e suggerimenti sul perché Giuda abbia tradito Gesù. Ci sono quelli che suggeriscono che lui stava solo cercando di obbligare Gesù a stabilire il regno e che lui pensava che tradendolo e consegnandolo ai giudei, questo avrebbe obbligato Gesù a non attendere oltre e a manifestarsi e a stabilire il regno di Dio e che quando Gesù non si è difeso ma si è sottomesso alla sentenza di morte, che il suo piano si è ritorto contro di lui e allora è andato dai sacerdoti a riportare i soldi e li ha buttati ai loro piedi. Chi lo sa quali sono le vere motivazioni di un uomo? Queste sono solo speculazioni di uomini che hanno cercato in qualche modo di giustificare, in un certo senso, le azioni di Giuda Iscariota. Personalmente penso che le sue azioni siano ingiustificabili. Il modo in cui ha deciso di tradire il Signore con un bacio è davvero riprovevole. Verso 7. Or venne il giorno degli azimi, nel quale si doveva sacrificare la Pasqua. La Pasqua era un sabato in cui non dovevano fare nessun lavoro, era un giorno di festa, e arriva questo giorno in cui devono uccidere l'agnello per la cena pasquale, tutta la preparazione, il cucinare, fare il pane e tutto il resto. Doveva essere fatto prima del tramonto. È importante che ricordiamo che il giorno giudaico inizia alle 6 di sera, quindi tutta la preparazione per la cena pasquale doveva essere fatta prima delle 6 di sera, e per loro il giorno della Pasqua iniziava alle 6 di sera. E finiva il giorno seguente, alle 6 di sera. Ora, Gesù sarà crocifisso prima della fine del giorno seguente, il che significa che Gesù è stato crocifisso durante il giorno della festa della Pasqua, che cominciava alle 6 della sera prima, quando ha celebrato la festa con i discepoli. Ma è stato crocifisso quando era ancora il giorno della Pasqua, cosa che naturalmente è estremamente significativa. Se pensate che la Pasqua era una festa commemorativa, per ricordare loro di come Dio aveva liberato i loro padri dalla piaga della morte in Egitto. Quando hanno seguito le istruzioni di Dio e hanno ucciso l'agnello e hanno messo il sangue sugli stipiti e sugli architravi delle loro case, in modo che quando il Signore è passato attraverso l'Egitto, quella notte, quando ha visto il sangue sulla porta delle loro case, è passato oltre quelle case. È passato oltre quelle case e i prigionieri sono stati risparmiati grazie all'agnello sacrificale. L'agnello ucciso per la casa. Questo era solo per guardare avanti all'agnello di Dio che un giorno avrebbe tolto i peccati del mondo, il nostro agnello del sacrificio, che con la sua morte, con il suo sacrificio, ci ha risparmiati dalla morte. E così questa festa della Pasqua che i giudei osservavano, che guardava indietro, ma guardava anche avanti, e ha avuto il suo adempimento in Gesù. Paolo, scrivendo alla Chiesa dei Colossesi relativamente ai sabati, ai noviluni, ai giorni sacri, e naturalmente la Pasqua era collegata alla Luna Nuova. Quando parla di queste cose dice, queste cose sono ombre di quelle che devono venire, ma il corpo è di Cristo. Esse guardavano avanti al loro adempimento in Gesù Cristo. E così la festa della Pasqua si è adempiuta nella morte di Gesù Cristo, in quello stesso giorno, l'agnello di Dio immolato per i peccati del mondo. La festa della Pentecoste si è adempiuta 50 giorni dopo, quando lo Spirito Santo è stato versato sulla Chiesa e 3.000 persone si sono convertite, i primi frutti dell'opera che vediamo continuare fino ad oggi, perché la festa di Pentecoste era la festa delle primizie, l'offerta dei primi frutti del raccolto, fatta a Dio. E dal momento che queste due importanti feste hanno avuto il loro adempimento nel Nuovo Testamento e nella Chiesa, dovremmo concludere che la terza festa che è stata inaugurata da Dio nell'Antico Testamento, la festa delle trombe, anche questa deve avere il suo adempimento nella Chiesa. Quella festa che ricordava la liberazione di Dio dei loro padri dai pericoli del deserto e il fatto che li ha portati nella terra promessa. E così il suo adempimento è ancora atteso dalla Chiesa. Quando la tromba di Dio suonerà e noi viventi che saremo rimasti saremo rapiti per incontrare il Signore nell'aria e così saremo sempre col Signore. Così venne il giorno degli azimi nel quale si doveva sacrificare la Pasqua. E Gesù mandò Pietro e Giovanni dicendo, andate e preparate la Pasqua per noi affinché la possiamo mangiare. Ed essi gli dissero, dove vuoi che la prepariamo? Allora egli disse loro, ecco, quando entrerete in città,
Vi verrà

0: incontro un uomo che porta una brocca d'acqua. Seguitelo nella casa dove entrerà. Dite quindi al padrone di casa: il maestro ti manda a dire dov'è la sala nella quale posso mangiare la Pasqua con i miei discepoli. Allora egli vi mostrerà una grande sala di sopra, arredata. Là preparerete la Pasqua. Andati dunque, essi trovarono come aveva loro detto e prepararono la Pasqua. E quando giunse l'ora, egli si mise a tavola e i 12 apostoli con lui. Allora egli disse loro: ho grandemente desiderato mangiare questa Pasqua con voi prima di soffrire, poiché io vi dico che non ne mangerò più finché tutto sia compiuto nel regno di Dio. Poi prese il calice, rese grazie e disse: prendete questo e dividetelo tra di voi, perché io vi dico che non berrò più del frutto della vite finché il regno di Dio sia venuto. Poi preso il pane e rese grazie, lo spezzò e lo diede loro, dicendo: questo è il mio corpo che è dato per voi, fate questo in memoria di me. Così pure, dopo aver cenato, prese il calice, dicendo: questo calice è il nuovo patto nel mio sangue che è sparso per voi. E così Gesù qui istituisce quella che chiamiamo la cena del Signore con i suoi discepoli. Quando ha preso la tradizionale Pasqua ebraica e ha dato agli emblemi della festa il loro vero significato. Ora, loro avevano sempre questi tre pezzi di pane che mettevano in queste piccole sacche. Il pezzo in mezzo veniva spezzato, una sorta di questo pane matzo, e veniva spezzato. E Gesù lo spezza e dice: prendete, mangiate, questo è il mio corpo che è dato o spezzato per voi. E poi, dopo la cena, prendevano sempre un ultimo bicchiere. E quando prendono questo calice dopo la cena, Gesù dice: questo calice è il nuovo patto nel mio sangue, che è sparso per la remissione dei peccati. Studiare la tradizionale Pasqua ebraica, anche come viene fatta oggi, è estremamente illuminante e molto significativa per noi cristiani, perché si può vedere molto chiaramente Gesù Cristo nella sua simbologia. Si può vedere molto chiaramente l'Evangelo. I loro cuori avrebbero proprio dovuto essere preparati da essa a ricevere Gesù Cristo. È tutto intessuto nelle tradizioni della festa della Pasqua. Ma per loro era una commemorazione della liberazione di Dio dei loro padri dall'Egitto. Allora i figli dicevano: cosa rende diversa questa notte da tutte le altre? E il padre iniziava a raccontare la storia della liberazione da parte di Dio dei loro padri che erano schiavi in Egitto, con tutte le cose sul tavolo che rappresentavano la schiavitù d'Egitto e la liberazione di Dio. Ora Gesù Cristo le dà un significato completamente nuovo, perché ora si sta adempiendo. E il pane ora rappresenta il corpo spezzato di Gesù, e il calice ora rappresenta il suo sangue che è stato sparso per i nostri peccati. Ma ecco, la mano di colui che mi tradisce è sulla tavola con me. Certamente il figlio dell'uomo se ne va, come stabilito, ma guai a quell'uomo per mezzo del quale è tradito. La Bibbia ci dice che Gesù sapeva chi era colui che lo avrebbe tradito. Qui sta solo dando un solenne avvertimento. Credo che con questo solenne avvertimento Giuda avesse ancora la possibilità di tirarsi indietro, se lo avesse voluto. Allora essi cominciarono a domandarsi null'altro chi di loro avrebbe fatto questo. E tra di loro sorse anche una contesa, intorno a chi di loro doveva essere considerato il maggiore. Abbastanza triste, abbastanza patetico. Qui Gesù sa che presto dovrà soffrire sulla croce, e dice: guardate, ho tanto desiderato mangiare questa Pasqua con voi prima di soffrire. Ora questo pane è il mio corpo, sarà spezzato per voi, questo calice è il mio sangue, sarà versato per la remissione dei peccati, questo sarà il nuovo patto di Dio. E ora è turbato al pensiero della sofferenza e della croce. E i discepoli stanno litigando tra di loro per chi avrebbe dovuto essere il maggiore, quando lui avrebbe stabilito il regno. Ma Gesù disse loro: i re delle nazioni, e la parola nazioni qui si riferisce a gentili, che nel Nuovo Testamento sono i pagani, le signoreggiano, e coloro che esercitano autorità su di esse sono chiamati benefattori. Non è cambiato molto. Quelli che sono al governo oggi dicono di essere i nostri benefattori. Ti prendono 100 e ti restituiscono uno, ma dicono di essere i tuoi benefattori. Ma dice: con voi non sia così. Anzi, il più grande fra di voi sia come il minore, e chi governa come colui che serve. Chi è infatti il più grande? Chi siede a tavola o colui che serve? Non è forse colui che siede a tavola? Eppure io sono in mezzo a voi come colui che serve. Gesù sta insegnando ai discepoli che il vero sentiero per la grandezza è il sentiero del servizio. Gesù dice: io sono in mezzo a voi come colui che serve. E da un'altra parte dice anche: il servo non è maggiore del suo signore. Troppi ministri hanno un concetto sbagliato del ministerio. Non vedono l'aspetto del servizio che c'è nel ministerio. Arrivano al punto che quasi pretendono che la gente faccia loro dei favori speciali perché sono i ministri. Ma in realtà ministro significa servo, servo di tutti. Ora i gentili amavano queste posizioni di autorità. Loro amavano regnare sulla gente, loro amavano il dominio sulla vita delle persone. Ma Gesù dice: con voi non sia così, voi dovete imparare ad essere servi. E poi dice loro: or voi siete quelli che siete rimasti con me nelle mie prove, ed io vi assegno il regno come il Padre mio lo ha assegnato a me, affinché mangiate e beviate alla mia tavola nel mio regno, e sediate su troni per giudicare le 12 tribù di Israele. Ora lui sta dicendo ai suoi 12 apostoli, naturalmente escluso Giuda Iscariota, e io credo che in realtà sia Paolo quello che è stato costituito al posto di Giuda, sebbene la Chiesa abbia tirato a sorte e scelto Mattia. Questo è stato il responso della sorte, ma sembrerebbe che la scelta di Dio era che Paolo fosse il 12°. Ma il Signore sta dicendo: e per me questo è qualcosa di glorioso, affinché mangiate e beviate alla mia tavola nel mio regno, e sediate su troni per giudicare le 12 tribù di Israele. Il Signore disse ancora: Simone, Simone, ecco, Satana ha chiesto di vagliarvi come si vaglia il grano, ma io ho pregato per te, affinché la tua fede non venga meno. E tu, quando sarai ritornato o convertito, conferma i tuoi fratelli. C'è qualcosa di speciale circa Simone. Si dice che fosse grande di statura. Era impulsivo, ma amabile. Un uomo grande e grosso, ma amabile. A causa della sua impulsività, si metteva spesso nei guai. Spesso apriva la bocca e diceva la prima cosa che gli venisse in mente, giusta o sbagliata che fosse. E certe volte aveva ragione, e ha fatto molto bene, e certe volte si è sbagliato di grosso. Ma Gesù dice di lui: Satana ha chiesto di vagliarvi come si vaglia il grano, ma io ho pregato per te affinché la tua fede non venga meno. Io credo che questa preghiera di Gesù sia stata esaudita. Non credo che il problema di Pietro sia stato la mancanza di fede. Oh, è venuto meno, come testimone. Ha rinnegato il Signore, ma non era un venire meno nella fede. Ha sempre creduto nel Signore. E quando ti sarai convertito, quando sarai ritornato, conferma, fortifica i tuoi fratelli. Ma egli gli disse: Signore, io sono pronto ad andare con te tanto in prigione che alla morte. Sì, Pietro, lo sappiamo. Ma Gesù disse: Pietro, io ti dico che oggi il gallo non canterà prima che tu abbia negato 3 volte di conoscermi. Poi disse loro: quando vi mandai, ora questo è quando li ha mandati 2 a 2, quando vi mandai senza borsa, senza sacca e senza sandali, vi è forse mancata qualche cosa? Ed essi dissero: nessuna. Disse loro dunque: ma ora chi ha una borsa la prenda con sé, e così pure una sacca. E chi non ha la spada venda la sua veste e ne compri una, poiché io vi dico che ciò che è scritto deve ancora essere adempiuto in me, ed egli è stato annoverato fra i malfattori. Le cose infatti che sono scritte di me hanno il loro compimento. Gesù sta dicendo: guardate, vi ho mandato, ho provveduto per voi, ma presto andrò via, non ci sarò più. E le cose saranno diverse, sarà dura, prima siete stati accolti, ma ora sarete rifiutati, sarete messi in prigione, dovrete comparire davanti ai tribunali, avrete persecuzioni. Sarà dura. Allora essi dissero: Signore, ecco qui 2 spade. Ma egli disse: basta. In altre parole, non avete capito veramente, ma capirete. Gesù non sta dicendo loro di andare a fare guerra contro il mondo con le spade, ma sta solo indicando la difficoltà di quel ministerio che dovranno affrontare dopo che lui sarà loro tolto. Ora, al versetto 37 ha detto: ciò che è scritto deve ancora essere adempiuto in me. Gesù confidava totalmente nelle profezie. Dice: devono adempiersi. Tu puoi avere la stessa totale sicurezza nella parola della profezia. Essa deve adempiersi. Ora, molte volte facciamo l'errore di cercare di immaginarci come si adempiranno. E un sacco di danni sono stati fatti sul tema della profezia, dagli uomini che hanno provato ad immaginare, ad indovinare. Cercare di indovinare chi sia l'anticristo, eccetera, è soltanto pericolosa e futile speculazione. Sappiamo che sorgerà un anticristo, non sappiamo chi sarà. Sappiamo che ricostruiranno il Tempio, non sappiamo né quando né come. Sappiamo che le scritture devono adempersi e si adempiranno. E Gesù aveva questa sicurezza. E la scrittura diceva, Isaia 53, egli sarà annoverato fra i malfattori. Questo dice deve adempersi. Poi, uscito dalla sala di sopra, andò come al solito al Monte degli Ulivi e anche i suoi discepoli lo seguirono. Giunto sul posto disse loro, pregate per non entrare in tentazione. Una buona preghiera. Signore, aiutami a non entrare in tentazione. E si allontanò da loro circa un tiro di sasso e postosi in ginocchio pregava dicendo, Padre, se vuoi, allontana da me questo calice. Tuttavia non sia fatta la mia volontà, ma la tua. Allora gli apparve un angelo dal cielo per dargli forza. Ed egli, essendo in agonia, pregava ancor più intensamente, e il suo sudore divenne simile a gocce di sangue che cadevano a terra. Alzatosi poi dalla preghiera, venne dai suoi discepoli e li trovò che dormivano per la tristezza. E disse loro, perché dormite? Alzatevi e pregate per non entrare in tentazione. La preghiera di Gesù è significativa, perché Gesù sta parlando della redenzione dell'uomo. Se possibile cosa? Se la salvezza dell'uomo è possibile in qualsiasi altro modo che non la croce, fa che questo calice passi da me. Questo è in sostanza quello che sta pregando. Ecco perché la croce di Gesù Cristo offende così tante persone oggi. Perché dicono che il cristianesimo è troppo ristretto. Tutte le strade portano a Dio. Non importa in chi credi. La cosa importante è che credi e che hai fede. Ma la croce di Gesù Cristo dichiara che c'è una sola via a Dio, e cioè attraverso la croce. Se possibile. Se fosse stato possibile che l'uomo potesse essere salvato con l'essere religioso, la croce non sarebbe stata necessaria. Se avessi potuto essere salvato osservando la legge, la croce non sarebbe stata necessaria. Se avessi potuto essere salvato essendo una brava persona, la croce non sarebbe stata necessaria. La croce dichiara che c'è un solo modo per cui l'uomo può ricevere il perdono dei suoi peccati e quindi accostarsi a Dio. E cioè per mezzo della morte di Gesù Cristo. E questo è un sentiero stretto, a senso unico. Ecco perché offende un sacco di gente. E così la croce, dice la Bibbia, è uno scandalo per i giudei. Per i greci è pazzia, ma per noi che siamo salvati è la potenza di Dio per la salvezza. Così Gesù sta pregando circa la croce. Sta in realtà chiedendo al Padre una strada alternativa, se possibile. E il fatto che è andato sulla croce è la dichiarazione che non è stato possibile. C'è un solo modo per cui l'uomo può essere riscattato. Mentre egli parlava ancora, ecco una turba. Or colui che si chiamava Giuda, uno dei dodici, li precedeva e si accostò a Gesù per baciarlo. E Gesù gli disse, Giuda, tradisci il figlio dell'uomo con un bacio. Allora quelli attorno a Gesù, vedendo ciò che stava per accadere, gli dissero, Signore, dobbiamo colpire con la spada. I discepoli si sono appena svegliati. Ora c'è tutta questa folla lì che si sta preparando per arrestare Gesù. E i discepoli sono confusi e dicono, Signore, dobbiamo colpire con la spada. Lui aveva detto poco prima, chi non ha la spada venda la sua veste e ne compri una. E uno di loro, ci viene detto in un altro Vangelo di chi si tratta, e naturalmente possiamo immaginarlo, non è vero? Pietro colpì il servo del sommo sacerdote e gli recise l'orecchio destro. È stato fortunato che Pietro era ancora mezzo addormentato, altrimenti l'avrebbe tagliato in due. Ma Gesù rispondendo disse, lasciate, basta così. E toccato l'orecchio di quell'uomo lo guarì. Poi Gesù disse ai capi dei sacerdoti, ai capi del tempio e agli anziani che erano venuti contro di lui, siete usciti contro di me con spade e bastoni come contro un brigante. Mentre ogni giorno io ero con voi nel tempio, voi non metteste mai le mani su di me, ma questa è la vostra ora e la potestà delle tenebre. Oh, che orribile ora nella storia dell'umanità, quando si è manifestata la potestà delle tenebre. E dopo averlo catturato, lo portarono via e lo condussero nella casa del sommo sacerdote. E Pietro lo seguiva da lontano. Quando essi accesero un fuoco in mezzo al cortile e si posero a sedere attorno, Pietro si sedette in mezzo a loro. Una serva lo vide seduto presso il fuoco, lo guardò attentamente e disse, «Anche costui era con lui». ma egli lo negò dicendo: «Donna, non lo conosco». E poco dopo lo vide un altro e disse: «Anche tu sei con quelli». Ma Pietro disse: «Oh uomo, non lo sono». E passata circa un'ora, un altro affermava con insistenza dicendo: «In verità anche costui era con lui, perché è Galileo». Ma Pietro disse: «Oh uomo, non so quello che dici». E subito, mentre ancora parlava, il gallo cantò. E il Signore, voltatosi, guardò Pietro. E Pietro si ricordò della parola che il Signore gli aveva detto: «Prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai 3 volte». Allora Pietro uscì fuori e pianse amaramente. «Signore, sono pronto ad andare in prigione, sono pronto a morire con te». Ora, non pensate che Pietro non fosse sincero. Io credo con tutto il mio cuore che Pietro volesse dire esattamente questo, che lui nel suo cuore era pronto ad andare in prigione, era pronto a morire per Gesù, come noi quando facciamo le nostre promesse al Signore. C'è una grande sincerità, ma quando si arriva al dunque ci ritroviamo come Pietro, che rinneghiamo il Signore anche in semplici cose. Com'è che ha rinnegato il suo Signore? Prima di tutto, credo che abbiamo già osservato come lui dormiva quando avrebbe dovuto pregare. Credo che questa sia stata una delle ragioni della sua caduta. E questa è una delle ragioni delle nostre cadute spesso, che dormiamo invece di pregare. Secondo, lui ha cercato di seguire il Signore da lontano. Questo, di nuovo, è un posto pericoloso in cui trovarsi. Cercare di essere un cristiano che sta al margine, che cerca di seguire il Signore da lontano, che non vuole impegnarsi in modo profondo, totale, ma che dice: «Oh sì, credo che sia fantastico andare in chiesa, è bello e tutti dovrebbero», eccetera. E poi lui si è scaldato al fuoco del nemico, un'altra cosa pericolosa. Il risultato, lui rinnega Gesù. Ora, come ha guardato Pietro Gesù? Non credo che sia stato uno sguardo del tipo: «Pietro, come hai potuto?». Nemmeno credo che sia stato uno sguardo del tipo: «Te l'avevo detto». Qualcuno è venuto da me stamattina ed era stato nella hall dove ci sono gli schermi e io sono in primo piano. E ha notato questa macchia sulla mia testa. E ha detto: «Di a tua moglie di essere più gentile con te». E io ho detto: «Non ci crederai, ma ho sbattuto contro uno degli sportelli di un pensile della cucina. Stavo rovistando in cucina e ho lasciato uno sportello aperto. E sai, no, non stavo guardando, e boom! E ho visto questo pezzo di carne attaccato all'angolo dello sportello. E la mia dolcissima moglie, quando ha visto la mia testa, ha detto: «Te l'avevo detto di chiudere quegli sportelli». Questa è tutta la comprensione che ho avuto. Ma io credo che lo sguardo che Gesù ha dato a Pietro sia stato: «Pietro, ti capisco. Io comprendo bene, Pietro. Ti amo lo stesso, Pietro». Credo che sia stato uno sguardo d'amore, forse l'amore più profondo che Pietro abbia mai visto nei suoi occhi. Gesù comprende bene. «Va tutto bene, Pietro, ti capisco». Ed è questo che ha spezzato il cuore di Pietro. La Bibbia dice: «Non capite che è la bontà di Dio che porta l'uomo al ravvedimento». Sapete, se qualcuno si scaglia duramente contro di te, la tua reazione è quella di difenderti, di irrigidirti, di giustificare le tue azioni. Ma quando qualcuno viene e ti mette il braccio intorno e dice: «Oh, ti capisco, sto pregando per te, ti voglio bene, fratello», ehi, questo ti spezza, non hai difese contro questo, ti fa sciogliere. E credo che questo sia esattamente il modo in cui Gesù abbia guardato Pietro. «Pietro, ti amo, ti capisco, Pietro, va tutto bene». E Pietro uscì fuori e pianse amaramente. «Sono venuto meno, Dio, sbaglio continuamente». «No, Pietro, non sempre. Tra qualche giorno riceverai potenza, e allora sarà il testimone che Dio vuole che tu sia. Lo vedremo quando arriveremo al capitolo 24. Intanto gli uomini che tenevano Gesù lo schernivano, percuotendolo, e dopo averlo bendato, una cosa molto crudele, perché il corpo è costruito in modo meraviglioso, in modo che quando vedi arrivare il colpo, c'è quel riflesso naturale del corpo che si muove per attutire il colpo. Il corpo è coordinato in modo magnifico, e abbiamo queste fantastiche capacità di riflessi. Il quarterback si fa male quando è coperto. Vedete questi giganti di 150 kg che gli arrivano addosso e gli danno questa spallata e lo buttano a terra e qualcun altro gli salta addosso e lui si rialza e torna nel mucchio. Quando si fa male? Quando ha la visuale coperta, non lo vede arrivare e non riesce a lasciarsi andare e rotolare assecondando il colpo. E allora che si fa male? Tu puoi saltare da un tavolo e non farti niente, perché te lo aspetti. Ti prepari e ti lanci e poi pieghi le ginocchia quando colpisci a terra. Eppure puoi scendere da uno scalino e spezzarti una gamba, se non ti accorgi di quello scalino. Quei 15 centimetri possono rovinarti, farti spezzare una caviglia, una gamba, se non te lo aspetti, se non ti sei coordinato per questo. Lo stesso per i colpi. Se sei bendato e non puoi vedere arrivare il colpo, non puoi spostarti, non puoi assecondarlo, incassarlo. E ti prende in tutta la sua forza, e fa male. E così l'hanno bendato e hanno iniziato a colpire, e la sua faccia ha iniziato ad essere sfigurata, ad essere piena di bozzi, e gli occhi hanno iniziato a farsi neri, e si sono formati tutti questi lividi a causa dei colpi. Isaia dice che la sua faccia era così tumefatta, così rovinata, che guardandolo non si poteva dire se era un essere umano. E dice: noi abbiamo distolto il nostro sguardo da lui. Guardarlo era un tale shock che non ce la facevi. Potevi solo chiudere gli occhi e rigirarti. Troppo spaventoso, non si poteva guardare. E si facevano beffe di lui, dicendo: indovina, chi è colui che ti ha percosso? E bestemmiando dicevano molte altre cose contro di lui. Lui aveva detto: questa è la vostra ora e la potestà delle tenebre, e così ora vediamo l'uomo che dà il peggio di sé. Appena fu giorno, si riunirono gli anziani del popolo, i capi dei sacerdoti e gli scribi, e lo condussero nel loro sinedrio, dicendo: se tu sei il Cristo, diccelo. Vedete, non era lecito per loro riunirsi di notte. Così lo tengono lì, e non appena si fa giorno, si incontrano nelle loro stanze, e dicono: sei tu il Messia, diccelo. Ma egli disse loro: anche se ve lo dicessi, non credereste. Se poi vi interrogassi, non mi rispondereste, né mi lascereste andare. Ma da ora in poi il Figlio dell'uomo sederà alla destra della potenza di Dio. Allora tutti dissero: sei tu dunque il Figlio di Dio? Ed egli disse loro: voi dite giustamente che io sono. Essi allora dissero: che bisogno abbiamo ancora di testimonianza, dal momento che noi stessi l'abbiamo udito dalla sua propria bocca?
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.

cari amici che ci onorate con la vostra presenza, il vostro interesse alla parola di Dio. Ancora una volta Patrizia ed io vi invitiamo ad ascoltare la lettura del Vangelo secondo Giovanni, e il testo che proponiamo si trova al capitolo 4, prima i versetti da 28 a 30 e poi da 39 a 42.

La donna lasciò dunque la sua secchia e se ne andò in città e disse alla gente: «Venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto. Non potrebbe essere lui il Cristo?» La gente uscì dalla città e andò da lui. Molti samaritani di quella città credettero in lui a motivo della testimonianza resa da quella donna. «Egli mi ha detto tutto quello che ho fatto». Quando dunque i samaritani andarono da lui, lo pregarono di trattenersi da loro, ed egli si trattenne là 2 giorni. E molti di più credettero a motivo della sua parola, e dicevano alla donna: «Non è più a motivo di quello che tu ci hai detto che crediamo, perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che questi è veramente il Salvatore del mondo».

0: È molto interessante la reazione dei samaritani alla testimonianza della donna. Non considerarono negativamente che erano le parole di una povera, semplice donna. Non furono presi da pregiudizi intorno a quel fantomatico profeta e non si arroccarono nella sicurezza della loro religione e delle loro tradizioni. Sono invece da ammirare per la loro mente aperta, per l'assenza di superstizione religiosa, cose che consentirono loro di muoversi dalla città per dirigersi verso il pozzo di Giacobbe. Il nostro testo non riporta il dialogo avvenuto fra Gesù e quei samaritani, ma tre fatti ci colpiscono perché evidenziano i risultati di quel benedetto incontro. I samaritani pregarono Gesù di trattenersi presso di loro. Le differenze dottrinali, i disaccordi storici, religiosi e razziali furono ampiamente superati e oltre ai cuori si aprirono le case per ospitare il Signore e i suoi discepoli. Era evidente il desiderio di trascorrere del tempo con Gesù, di ascoltare e approfondire il suo insegnamento, di godere il più a lungo possibile la sua santa presenza. A questo primo dato dobbiamo aggiungere che la testimonianza della donna, così importante e valida per la conversione di quelle persone, fu superata dalla loro stessa esperienza, dalla loro stessa conoscenza della parola del Signore. Quale gioia è vedere delle persone che, malgrado i nostri limiti e debolezze, abbiamo indirizzato verso il Signore. Persone che hanno un'esperienza di fede e prendono a camminare da soli, autonomamente. Persone che vengono svezzate per nutrirsi da sole della parola di Dio. Infine, in ultima analisi, troviamo una grande, grandissima dichiarazione. Una dichiarazione di fede che non fu espressa neppure dai giudei. Una dichiarazione che mette in luce la fede, la convinzione di quei samaritani, di quegli stranieri nemici, che avendo conosciuto e udito il Cristo, lo riconobbero come il Salvatore del mondo. Non solo Salvatore dei giudei o dei samaritani, ma Salvatore di tutti coloro che nel mondo, in ogni luogo e in ogni tempo, avrebbero riposto in Lui la loro fede, deponendo ai Suoi piedi i loro peccati e rifugiandosi fra le braccia amorose ed accoglienti di Gesù. Sia l'esperienza dei samaritani l'esperienza di quanti ascoltano queste parole, essere accolti dal Signore Gesù.
1: Avete ascoltato il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

0: presentiamo
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: Al microfono Franco Liotti.

Negli ultimi programmi di Attraverso la Bibbia abbiamo detto tante cose riguardanti il sermone sulla montagna. Tra l'altro dobbiamo anche dire che il sermone sulla montagna, così è noto questo lungo e veramente impegnativo discorso di Gesù, dobbiamo ancora dire che il sermone sulla montagna ci fa vedere tutta la nostra miseria spirituale e ci porta direttamente alla croce del Cristo, dove non si può fare a meno che gridare implorando la sua pietà. Comportarsi in questo modo, cioè fare questo, significa davvero onorare la legge di Dio. Amici, senza cercare di ingannare se stessi e gli altri, tentando di convincerci che siamo in perfetta regola con Dio. Ma sia lodato il Signore perché per mezzo di Cristo abbiamo la possibilità di essere salvati, ricevendo Gesù Cristo come Salvatore della nostra vita. Tornando ora al discorso di Gesù, leggiamo quello che lui disse come è scritto in Matteo capitolo 5, versetti 31 e 32. Gesù disse: «È detto, chiunque ripudia sua moglie le dia l'atto del divorzio, ma io vi dico, chiunque manda via la moglie, salvo che per causa di fornicazione, la fa essere adultera, e chiunque sposa colei che è mandata via, commette adulterio». Ecco che il Signore fornisce un motivo per il divorzio. Sia ben chiaro però che il Signore Gesù non sta per niente incoraggiando il divorzio, ma Gesù sta solo dicendo quale può essere un motivo per un divorzio, un motivo valido. Tra l'altro però, divorzio, sia ben chiaro, non è sinonimo di seconde nozze. Quindi alla luce delle Sacre Scritture dobbiamo dire che vivono in una situazione di adulterio tutte quelle persone che si sono divorziate con leggerezza e che si sono risposate con altrettanta leggerezza. Comunque tratteremo la questione divorzio più dettagliatamente quando giungeremo al capitolo 19 dell'Evangelo di Matteo. Ora continuiamo con i versetti 33 a 35, sempre di questo capitolo. Gesù disse ancora: «Avete udito pure che fu detto agli antichi, non ispergiurare, ma attieni al Signore i tuoi giuramenti. Ma io vi dico», continuò Gesù, «non giurate del tutto, né per il cielo, perché è il trono di Dio, né per la terra, perché è lo sgabello dei suoi piedi, e neanche per Gerusalemme, perché è la città del Gran Re». Il Signore Gesù sta dicendo che dobbiamo essere quel tipo di persona che non deve fare giuramenti. Quando ero ragazzo, ricordo che mio padre poteva entrare in banca e prendere del denaro se gli serviva. Poi un paio di giorni più tardi andava per firmare un documento che attestava l'avvenuto prestito. Oppure poteva chiamare al telefono e ottenere un certo accredito sul suo conto. Ebbene, credetemi, è molto diverso oggi. Perché? Perché al giorno d'oggi c'è tanta gente che davvero non merita fiducia. Il Signore Gesù dice che il Figlio di Dio, il cristiano, il credente, in tutte le circostanze della sua vita, deve assolutamente essere degno di fiducia. Il Signore Gesù dice ancora: «Ma sia il vostro parlare sì, sì, oppure no, no». Perché quello che è di più, quello che viene oltre tutto questo, viene dal maligno. Questo è riportato nel Vangelo di Matteo, al capitolo 5, versetto 37. Ora, proseguendo la lettura del Vangelo di Matteo, vediamo che Gesù disse: «Avete udito che fu detto, occhio per occhio, dente per dente. Ma io vi dico», continua Gesù, «non contrastate al malvagio. Anzi, se uno ti percuote la guancia destra, porgi anche l'altra». Queste parole di Gesù sono riportate dall'Evangelista Matteo nel suo Vangelo al capitolo 5, versetto 38 e 39. Dunque, amici, io ho una domanda adesso per ognuno di voi. State davvero vivendo secondo questo principio? Cioè, state resistendo al male? Questo è un principio per noi valido, valido anche al giorno d'oggi. Invece stiamo vivendo in un periodo in cui un uomo viene considerato saggio quando si chiude in casa propria e magari ha un fucile o una pistola da qualche parte per potersi difendere. Eppure l'Apostolo Paolo, nella seconda lettera a Timoteo, al capitolo 4, versetto 14, così scriveva: «Alessandro, il ramaio, mi ha fatto del male assai. Il Signore gli renderà conto, gli renderà secondo le sue opere».
Ecco come deve reagire al male un credente. Deve lasciare tutto nelle mani del Signore, il giusto giudice, colui che opererà con giustizia. A questo punto, amici, mi viene in mente di un tizio che qualcuno colpì con un pugno e finì steso a terra. Quel tizio che aveva ricevuto il pugno si rialzò e porse l'altra guancia, quindi fin qui si stava comportando nella maniera, diciamo, migliore. Almeno non stava resistendo al male, non stava ricambiando il male. E quello lì che l'aveva aggredito non si fece pregare due volte e gli diede un altro pugno. A questo punto qua, quell'uomo si alzò e stese a terra l'aggressore con una serie di pugni. Un tipo che aveva osservato tutto quello che era successo, a quel punto gli chiese, meravigliato, ma perché hai fatto questo dopo avergli porto l'altra guancia? Beh, rispose quell'altro. Il Signore nella Bibbia dice che bisogna porgere l'altro guancia e io l'ho fatto, ma poi non ha detto ciò che avrei dovuto fare dopo, così ho deciso di testa mia. E naturalmente ogni volta che decidiamo con la nostra testa, finiamo per sbagliare, senz'altro. Ma torniamo ora a leggere quello che Gesù disse. Gesù a un certo punto disse: "E se qualcuno vuole litigare con te e toglierti la tunica, lasciagli anche il mantello. E se uno ti vuole costringere a fare con sé un miglio, fanne anche due. Dai a chi ti chiede, disse Gesù, e a chi desidera da te un prestito, non voltare le spalle." Così è scritto in Matteo capitolo 5, versetti 40-42. Nella nostra società contemporanea ci sono chiese ricche che sostengono di seguire i principi del Sermone sulla montagna. Questo è ciò che la congregazione sostiene la domenica mattina. Tuttavia, se andate da quei ricchi e gli chiedete qualche cosa, non andrete molto lontano, ve l'assicuro. Alla domenica sentite tuonare dal pulpito: "Dai a chi ti chiede, a chi desidera da te un prestito, non voltare le spalle." E questo fa una certa impressione, devo dirlo. Infatti, essi sono convinti che il sermone sulla montagna sia un grande documento. Ma il lunedì mattina la questione si fa tutta diversa e per quanto riguarda il denaro, certamente non trattano la cosa secondo questo principio. Tuttavia, troviamo un grande principio in queste parole di Gesù, un principio che non dobbiamo assolutamente trascurare, e cioè che dobbiamo essere di aiuto a quelli che sono nel bisogno. E diciamolo, ci sono molte azioni cristiane, molte cose che possono essere compiute dai credenti. Storicamente, dopo la predicazione del Vangelo, ha fatto seguito la costruzione di ospedali, orfanotrofi, opere di carità che la Bibbia chiama azioni di amore. Gesù disse ancora: "Voi avete udito che fu detto, ama il tuo prossimo e odia il tuo nemico. Ma io vi dico, amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano." Queste parole di Gesù, Matteo le riporta nel suo Evangelo al capitolo 5, versetto 43 e 44. Il Signore Gesù sta di nuovo elevando la legge mosaica al suo massimo valore, che è quello spirituale. Gesù dice che il nemico deve essere amato anziché odiato. Quindi vi rendete conto che Gesù sta capovolgendo completamente i principi che reggono sia la nostra società attuale che quella del suo tempo. Il credente quindi opera su un principio diversissimo da quello dei non credenti. Noi abbiamo il preciso comandamento di amare tutti i credenti e dobbiamo esprimere il nostro amore verso i cosiddetti nemici, amandoli, perdonandoli, portando loro il Vangelo, dando loro il messaggio della grazia salvifica di Dio, l'unica che può portarli al cielo, l'unica grazia che, oltre a salvarli, può cambiare completamente la vita delle persone. In conclusione di questo capitolo 5 che stiamo studiando, il nostro Signore ci invita a essere perfetti. Difatti Gesù così diceva: "Voi dunque siate perfetti, come è perfetto il Padre vostro celeste." Questo è scritto nel Vangelo di Matteo al capitolo 5, versetto 48. Com'è possibile per voi e per me essere perfetti? Qualcuno si chiederà. Bene, amici, soltanto accettando Cristo Gesù, il beneamato Figlio di Dio. Non c'è condanna per quelli che sono in Cristo. E noi in Cristo siamo perfetti grazie a Lui.
Perciò l'unico modo in cui possiamo diventare perfetti è attraverso la nostra fede in Cristo, perché solo Cristo può donare a noi la sua rettitudine, la sua giustizia. Da allora in poi, dal momento della nostra conversione a Cristo, incomincia il lento processo di santificazione, durante il quale Dio ci conforma all'immagine di suo Figlio. Però ovviamente è necessaria, indispensabile, la nuova nascita. E io mi auguro di tutto cuore che anche tu non lascerai trascorrere del tempo prima di rivolgerti a Cristo e chiedere da Lui quella salvezza e quel cambiamento di vita di cui senz'altro hai bisogno. A questo punto devo salutarti perché il tempo ormai è terminato. Ti saluto, ti auguro ogni bene nel Signore e a risentirci.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.

Cari amici ascoltatori, grazie per la vostra sintonia. Siamo riconoscenti che ci avete permesso di entrare nella vostra casa. Ci concedete il privilegio di comunicarvi la parola di Dio, e la parola di Dio può produrre effetti straordinari in voi, ed indirettamente noi ne riceveremo onore e ricompensa nel gran giorno, quando tutti appariremo davanti al Supremo Giudice. Così ascoltateci attentamente. Questa è per tanti di voi l'unica opportunità di essere esposti alla pura teologia cristiana, come ce l'ha esposta l'Apostolo Paolo nelle sue epistole. Ma prima di tutto, per darvi il tempo di prepararvi e di munirvi di una penna e di carta, eccovi un po' di musica.

Quest'oggi vi parleremo della risurrezione, non della risurrezione di Cristo, ma della nostra individuale risurrezione. Come sapete, Gesù nel corso della sua vita risorse quante persone? Tre. E voglio che notate l'età in cui furono risorte. La prima è una bambina, la figlia di Jairo, di cui vi parleremo fra poco. Questa era una giovinetta di circa 12 anni. Poi guarì il figlio della vedova di Nain e quindi risorse il suo amico Lazzaro. Ora notate, prima l'età dei risorti, secondo il luogo dove avvenne la resurrezione. La giovinetta aveva appena 12 anni e di lei ne parleremo fra poco, e fu risorta mentre era ancora nel suo proprio letto, nella sua propria casa. Il giovane si dice avesse circa 20-21 anni quando morì e fu risorto mentre il corteo funebre era già sulla via del Campo Santo. E l'ultimo, Lazzaro, un uomo attempato, fu risorto mentre era già nella tomba da 3 giorni. Ora, la morte, la Bibbia ci dice, è il risultato del peccato, e notate, il peccato ci tocca da piccoli, ci tocca all'età della cantabilità, poi ci tocca da giovani e ci tocca anche da vecchi. Nessuno può scampare dalla conseguenza del peccato. Pure qui notiamo che Gesù è abile di salvare e vivificare in ognuno di questi casi. 2 verità teologiche ci sono qui davanti a noi: l'universalità del peccato, tutti pecchiamo e da 12 anni in su siamo responsabili davanti a Dio. Poi, l'unica via di salvezza è trovata in Cristo Gesù. Lui è la via, la verità e la vita. Lui disse che nessuno può andare al Padre se non che per mezzo di Lui. Amici, non occorre sapere la vostra età, quanti anni avete. Vedete, a prescindere dall'età, noi tutti siamo sotto la condanna del peccato. E tutti potete essere salvati da questo nostro potente Salvatore, e solo da Lui. Rimanete in ascolto e passiamo al nostro messaggio, che è personalmente diretto ad ognuno di voi. Ed ora apriamo le Sacre Scritture al Vangelo di Luca, capitolo 8. Vi leggeremo dal 40° versetto fino al 55°. Chiediamo ad ogni nostro ascoltatore di prestare reverente attenzione a questo importante passaggio della parola di Dio. Ora venne che, quando Gesù fu ritornato, la folla lo accolse perché tutti lo aspettavano. Ed ecco venire un uomo di nome Jairo, che era capo della sinagoga, gettandosi ai piedi di Gesù, lo pregava di andare a casa sua, perché egli aveva una figlia unica di circa 12 anni che stava per morire. Ora, mentre vi andava, la folla gli si accalcava attorno, e una donna che aveva un flusso di sangue da 12 anni ed aveva speso con i medici tutti i suoi beni senza poter essere guarita da alcuno, si avvicinò di dietro e toccò il lembo del suo vestito, e in quell'istante il suo flusso di sangue si arrestò. E Gesù disse: «Chi mi ha toccato?» E siccome tutti lo negavano, Pietro e coloro che erano con lui dissero: «Maestro, le folle ti stringono, ti premono, e tu dici chi mi ha toccato?» Ma Gesù disse: «Qualcuno mi ha toccato, perché ho sentito che una potenza è uscita da me».
Allora la donna, vedendo che non era rimasta inosservata, venne tutta tremante e, gettandosi ai suoi piedi, gli dichiarò in presenza di tutto il popolo per qual motivo lo aveva toccato e come era stata guarita all'istante. Ed egli le disse: «Fatti anima, figliuola, la tua fede ti ha guarita, va in pace». E mentre egli parlava ancora, venne uno dalla casa del capo della sinagoga e gli disse: «La tua figlia è morta, non disturbare più il maestro». Ma Gesù, udito ciò, disse: «Non temere, credi solamente ed ella sarà guarita». E giunto alla casa non permise ad alcuno di entrare, eccetto Pietro, Giovanni e Giacomo e il padre e la madre della fanciulla. Or tutti piangevano e facevano cordoglio per lei, ma egli disse: «Non piangete, ella non è morta, ma dorme». Ed essi lo deridevano, sapendo che era morta. Ma egli, dopo aver messo tutti fuori, le prese la mano ed esclamò dicendo: «Fanciulla, alzati!» E il suo spirito ritornò in lei e subito ella si alzò. Gesù poi comandò che le si desse da mangiare. Possa lo Spirito Santo aiutarci ora a meditare su questo passaggio della sua santa parola.

svegliati, o tu che dormi, e risorgi dai morti, e Cristo ti inonderà di luce. Questa bella esortazione diretta ad ognuno di noi ci proviene dall'Epistola di Paolo Apostolo agli Efesini, capitolo 5, il 14° versetto. E questo, fra tutti i versetti delle Sacre Scritture, di certo è uno fra i più belli e più suggestivi, e mentre noi restiamo affascinati dalla potenza del suo messaggio e dalla sua promessa, pure il suo contenuto ci fa rimanere perplessi. Risvegliati, o tu che dormi e risorgi. Che per risorgere bisogna essere svegli? Un'altra domanda che subitamente balza alla nostra mente è questa: che siamo noi morti? No, evidentemente. Ma allora come risorgere se siamo vivi? Infatti solo i morti possono risorgere. E come mai allora l'Apostolo Paolo scrive queste cose a persone viventi? Amico ascoltatore, se noi esaminiamo tale versetto nel contesto delle Sacre Scritture, ci accorgiamo che la Sacra Scrittura insegna che benché apparentemente vivi, benché fisicamente viviamo e siamo pieni di attività, la nostra natura, la natura spirituale di cui siamo formati, è in realtà morta. Osserva il nostro progenitore Adamo. Quando il Signore lo mise nel giardino terrestre e gli diede possesso di tutte le piante e di tutti gli animali, a lui pure dette un ordine: mangia pure liberamente del frutto d'ogni albero del giardino, ma del frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male non ne mangiare, perché nel giorno che tu ne mangerai, per certo morrai. Poi leggiamo che, disubbidendo al comando divino, Adamo mangiò. Ma invece di morire visse ancora 890 anni. Aveva Dio parlato in vano? No, mentre Adamo restò in vita col suo corpo e la sua anima peccando, morì, divenendo priva della comunione di Dio. Così, o amico, chiunque ha peccato è spiritualmente morto, separato da Dio, ed ha bisogno di risorgere, ha bisogno di riallacciare la comunione col suo Creatore che il peccato ha spezzato. Mentre Gesù era sulla terra, come abbiamo notato, risorse fisicamente tre persone. E nella risurrezione della figlia di Jairo, che noi abbiamo letto precedentemente, noi troviamo la migliore delle spiegazioni a questo versetto che abbiamo scelto per questa nostra meditazione. Osserviamo infatti che questa giovinetta aveva 12 anni. A tale età, secondo la tradizione giudaica, le persone entravano nell'età della contabilità, l'età, per così dire, che dall'innocenza infantile veniamo ad assumere la responsabilità delle proprie azioni. Così vediamo che la bambina passa dallo stato di innocenza e viene a conoscere il bene e il male e diventa responsabile di se stessa, e il peccato viene e l'uccide. Noi tutti abbiamo fatto lo stesso, e spiritualmente noi ci troviamo morti nei nostri falli. La Bibbia è molto specifica su tale soggetto e dice: l'anima che pecca morrà. Il salario del peccato è la morte. Ma notiamo pure un'altra cosa in questo versetto. Esso ci dice che oltre ad essere spiritualmente morti, siamo pure intellettualmente addormentati. Guarda infatti, o amico in ascolto, quanti sono quelli che credono che sono perduti? Chi è che al giorno d'oggi si preoccupa per la condizione della propria anima? Pochi. Molti pochi, e la maggioranza invece resta nell'inerzia dell'indifferenza, e questo è perché sono addormentati e non apprezzano pienamente il pericolo in cui si trovano. I loro occhi sono chiusi alla verità del Vangelo, i loro sensi sono
ammortizzati dalle subdole menzogne di Satana. Ma continuiamo ad osservare quella giovinetta. Cosa la fece tornare in vita? La famiglia, l'influenza paterna, la chiesa con i suoi precetti e i suoi sacramenti? No, amico, Gesù stesso ha detto che la salvezza non si ottiene né per volontà di carne né per volontà d'uomo. Infatti chi salva è uno solo, e un solo nome ci è stato dato sotto il cielo, e questo è il nome di Cristo.

Egli infatti venne, disse, per cercare e salvare ciò che era perito, e disse che chiunque va a lui, egli non lo caccerà in alcun modo. Nota che tra tutta la gente che facevano cordoglio per la morte della giovinetta, Gesù disse loro: ella dorme. Di Lazzaro pure egli disse: il nostro amico Lazzaro si è addormentato, ma io vado a svegliarlo. Oh ascoltatore, noi puri, se vogliamo risorgere, se vogliamo essere riscattati dal peccato, abbiamo bisogno di essere svegliati. Abbiamo bisogno che Gesù ci svegli e ci faccia comprendere che siamo perduti e condannati per sempre. Oh, tanti sono quelli che si preoccupano per il proprio corpo e alla prima lieve pena subito pensano ad avere un cancro, un mal di cuore, corrono a dottori, ma nello stesso tempo mai si danno pensiero per la loro anima. Ascoltatore, sei tu in questa categoria? Ebbene, nel nome di Gesù io ti chiedo di svegliarti, d'uscire dal letargo fatale in cui sei immerso, di scuoterti dalla sonnolenza stupefacente che l'oppio del mondo con i suoi piaceri ha indotto in te. Svegliati alla realtà, credi che sei fuori della comunione divina e che tu andrai all'inferno. Ammetti che non conosci Cristo, accertati che presto tu dovrai incontrarti con Dio da solo e che da solo sarai costretto a giustificarti. Oh ascoltatore, credi a questa verità. Vieni ai tuoi sensi, svegliati come la giovinetta, come Lazzaro, e dà ascolto alla benedetta parola del nostro Salvatore Gesù. Ubbidisci al suo comando e tu pure allora ti leverai dal letto dell'ozio, dell'indifferenza, e rimirando la sua mirabile faccia tu riceverai la sua luce e lo spirito che è in te risorgerà in novità di vita, in vita eterna che mai finisce e che continuerà all'aldilà della tomba.

Nell'episodio notiamo che la folla rise alle parole di Gesù. Eppur oggi la folla ride. La parola di Dio è presa alla leggera. Si crede più facilmente che si deriva da una scimmia, piuttosto che siamo stati creati da Dio nella sua immagine e che a Dio pure dobbiamo render conto. Amico, cosa fai tu? Tu pure prendi alla leggera la parola di Dio? Tu pure dai retta a quelli che, essendosi seduti alla cattedra della religione, chiedano la tua piena alleanza alle loro dottrine e suggeriscono di scartare la lettura e la piena osservanza dell'insegnamento biblico? Oh amico, io ti supplico, presta invece la tua piena attenzione alla parola di Gesù. Ubbidisci al Vangelo. Nota che la giovinetta udì la voce, fu svegliata e ubbidendosi si alzò. E quindi, secondo il comando di Gesù, fu cibata. E così ognuno di noi dobbiamo udire, svegliarci, ubbidire, e poi, affamati e assetati di verità, dobbiamo sfamarci al pane della vita, dissetarci alla fonte della giustizia, al fine che cresciamo e ci robustiamo nella nuova vita spirituale che la parola di Cristo ha portato in noi.

cosa ne pensi tu di Gesù? Sei tu sveglio, immerso nella luce della sua verità, o dormi ancora sotto la coperta del tradizionalismo e della superstizione? Se tu oggi resti indifferente a questo suo appello, tu non solo sei morto, ma anche addormentato, e se rimani in tale condizione, mai tu potrai gustare la verità spirituale, e invece della vita eterna tu erediterai morte eterna, separazione da Dio, dal bene, dal buono, per sempre. Per risorgere bisogna essere svegli. Svegliati dunque, dà ascolto alla parola di Dio, pensa alla tua anima, accetta le promesse di Gesù che ti garantiscono salvezza e vita eterna. Risvegliati, o tu che dormi e risorgi dai morti, e Cristo ti inonderà di luce. O buon Padre, noi veniamo ora in preghiera a te nel nome di Cristo, supplicandoti che col tuo Spirito Santo tu voglia scendere con potenza dentro il cuore di questi che ci hanno ascoltato. Scuoteli, richiamali a te e fa, oh Signore, che si sveglino e che vogliono accettare il tuo richiamo di salvezza. E, oh Signore, concedi a noi il privilegio di poter comunicare con loro, di pregare con loro, di vederli venire a te e di vederli crescere nella tua salvezza. Questo te lo chiediamo, Signore, nel santo nome del Maestro Gesù. Amen. Cari amici, siamo al termine di questo programma. Se possiamo in qualsiasi modo esservi di aiuto, mettetevi in contatto con noi, chiamateci al telefono, scrivete una email, qualche cosa, mettetevi in contatto, noi saremo ben lieti di comunicare con voi, di fornirvi con un nuovo testamento. Qui è Eros Bacoccina che vi ringrazia per la vostra cortese attenzione e implora la benedizione di Cristo su voi e sulla vostra famiglia. Ciao.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Allora, secondo Samuele capitolo 20 e 21, questa volta insieme. Secondo Samuele 20 e 21, come titolo del messaggio abbiamo "Ogni gigante deve cadere". Ogni gigante deve cadere, ma perché? Come vedremo, Re Davide sta arrivando alla fine delle sue facoltà fisiche da guerriero e si stancherà in queste ultime battaglie e sta arrivando verso la fine della sua vita. E nella sua vita, come spesso anche nella nostra, ci sono cose ancora non risolte, cose ancora non conquistate, giganti ancora non ammazzate che dobbiamo trattare. E Dio ci ama ora come siamo, è vero, ma ci ama troppo per lasciarci così. E quindi noi vogliamo essere incoraggiati di andare avanti battaglia per battaglia e crescere sempre di più nel nostro carattere, abbassando ogni forma di orgoglio, ogni gigante della nostra carne ancora. Amen? Quindi, secondo Samuele 20 e 21, ogni gigante deve cadere. Ricordiamoci però, secondo Samuele 5, dall'inizio del regno di Davide, versetto 12, secondo Samuele 5, 12, leggiamo: "Allora Davide riconobbe che l'Eterno lo stabiliva come re d'Israele e innalzava il suo regno per amore del suo popolo Israele." Abbiamo visto la ribellione di Ishbosheth, figlio di Saul, che cercava di prendere il regno, gloria per se stesso, e Abner, generale di Saul, che muoveva per se stesso. Abbiamo visto la ribellione anche di Absalom, con capelli lunghi, bellissimi, impigliato nell'albero per questi stessi capelli. Il suo orgoglio è stato la sua rovina. E ora Davide torna a Gerusalemme, il ritorno del re, e riprende il regno che apparteneva a lui. Ma Davide sapeva, non come Absalom, che il regno non era per se stesso. Almeno doveva essere ricordato più volte di questo fatto. Ma lui capiva che la sua posizione non era per se stesso, ma per il bene del popolo. E qualunque di noi che cerchiamo di muoverci per evangelizzare qualcuno, amare i senza tetto, qualunque cosa che facciamo, e per la gloria di Dio, per l'amore del popolo, non per noi stessi, per il nostro nome. Io non mi muovo per la gloria di Calvary Chapel. Io non voglio muovermi per la gloria di David Downs, grande pastore. Spero di no. Ma per l'amore del popolo di Dio. Tenendo questo in mente, torniamo alla storia di Davide, capitolo 20, versetto 1 a 3. Secondo Samuele 20, versetto 1, si trovava là un uomo scellerato di nome Sheba, figlio di Bicri, un beniamita, il quale suonò la tromba e disse: "Non abbiamo alcuna parte con Davide e nessuna eredità col figlio di Isai." Questo vecchio insulto dalla giovinezza di Davide, no? Chi è questo ragazzo figlio di Isai? Quel tizio là è un vecchio insulto nella vita di Davide. E questo Sheba cerca di diminuire Davide. "O Israele, ciascuno ha le proprie tende." E così, versetto 2, tutti gli uomini d'Israele abbandonarono Davide per seguire Sheba, figlio di Bicri, ma gli uomini di Giuda rimasero uniti al loro re. Ed è stato buffo, abbiamo visto la conclusione di capitolo 19, che le 11 tribù facevano battibecco con la tribù di Giuda su chi amava Davide di più. Gli 11: "No, noi amiamo Davide e noi siamo tornati a Davide prima di voi." E Giuda diceva: "Davide è ossa delle nostre ossa, lui fa parte della nostra tribù, lo amiamo di più." E questo battibecco è già qui. Davide non è nemmeno tornato a Gerusalemme, già gli 11 tribù abbandonarono Davide. Vedi quanto volubile è questo popolo. Quanto volubile siamo anche noi a volte, no? La domenica, grande dichiarazione di amore: "Signore, ti voglio amare e servire." Tutto pieno di energia e amore e passione per Dio. E poi, domenica, prima di coricarci a letto, lunedì mattina urlando alla moglie o no, arrabbiati al lavoro. Figuriamoci in macchina, no? Qualcuno ci taglia la strada. E quindi già 11 tribù abbandonarono Davide ed è rimasto solo il popolo di Giuda. E lo accompagnarono dal Giordano fino a Gerusalemme. E notate come in capitolo 19 c'è un altro dettaglio buffo un po'. Secondo Samuele 19, versetto 18, essi passarono col traghetto per portare di là la famiglia del re e per far ciò che sembrava bene al re. Ed è buffo, questi di Giuda accompagnarono Davide di là del fiume, attraverso il Giordano. E qui in 2 Samuele 19, 18, Dio apre il Giordano con un grande miracolo. No, attraversarono col traghetto. Chiesa, a volte Dio apre il Mar Rosso, a volte ferma le acque del Giordano, come nel caso di Mosè e Giosuè. E Davide, traghetto. E a volte noi anche dobbiamo costruire una barca e iniziare a remare. Chiesa, a volte Dio lavora nel sovrannaturale. Amen? Dio è un Dio al di là del mondo fisico. La metafisica, Dio è fuori dal naturale, quindi la sua opera è sovrannaturale. Ma spesso Egli opera anche attraverso il pragmatismo di un traghetto. E quindi Davide torna a casa accompagnato dalla tribù di Giuda e va a Gerusalemme. Versetto 3, quando il re Davide entrò nella sua casa a Gerusalemme, prese le 10 concubine che aveva lasciato custodire la casa e le mise in un domicilio vigilato. Bravo Davide. Lui sta riconoscendo il danno provocato a queste donne. Lui aveva sbagliato nel moltiplicare più mogli, ma anche concubine che erano le sue donne in più, no? E quando Davide aveva lasciato Gerusalemme per fuggire dalla ribellione di Absalom, lui aveva lasciato le 10 concubine a casa per custodire la casa. E Absalom aveva violentato queste donne. E quindi Davide ha visto l'errore della sua moltiplicazione di donne. E lui mette fine forse a questa moltitudine di scelta di donne. Bravo Davide. E non li disonora, ma li mette da parte in una casa vigilato. Cioè lui dice, guarda, non più voglio usarvi, ma voglio mettervi da parte, protette, e egli le sosteneva, ma non entrava da loro. E così rimasero rinchiuse fino al giorno della loro morte in uno stato di vedovanza. Erano state vergognate già da Davide, tutte queste donne, non mogli, ma Absalom poi. Quando furono abbandonate nel momento critico, furono vergognate. Davide capisce e prende la responsabilità. Domicilio vigilato e egli le sosteneva. Bravo Davide. E quindi, versetto 4, il re disse ad Amasa che era generale di Absalom, Davide ha dato l'onore ad Amasa di essere ora il generale al posto di Joab, col battibecco fra Davide e Joab, disse ad Amasa, radunami gli uomini di Giuda entro 3 giorni e tu stesso trovati qui. E versetto 5, Amasa dunque partì per radunare gli uomini di Giuda, questo nuovo generale di Davide, che era generale di Absalom. E cosa c'è scritto, versetto 5? Ma tardò oltre il tempo fissatogli. Non c'è scritto il motivo del suo tardare, o era pigro, o non era fedele a Davide, o minimizzava l'ordine a lui dato da Davide, il nuovo generale non ascolta. E va fuori dal tempo fissato. E versetto 6, allora Davide disse ad Abishai, Sheba figlio di Bicri ci farà adesso più male di Absalom. Prendi i servi del tuo signore e inseguilo, perché non si procuri dalle città fortificate ci sfuga. E quindi Abishai e Joab erano fratelli, adesso Amasa non è fedele e Davide non vuole chiedere di nuovo a Joab Quindi chiede ad Abishai, dai, dammi una mano come generale, prendi tu il popolo e andiamo contro questo Sheba, un altro uomo insorto contro il regno di Davide. Davide va da battaglia in battaglia contro ribellione dopo ribellione. Versetto 7, sotto il suo comando di Abishai, gli andarono uomini di Joab, i Cheretei, i Peletei e tutti gli uomini più valorosi. Uscirono da Gerusalemme per inseguire Sheba, figlio di Bicri. Quando essi giunsero vicino alla grande pietra che è in Gabaon, Amasa venne loro incontro. E vedremo più avanti questo Gabaon e altri dettagli importanti. Però or Joab indossava un uniforme militare sopra la quale portava la cintura con una spada nel foldero attaccata ai fianchi. Mentre avanzava, la spada gli cade. Davide non aveva chiesto a Joab di seguire il popolo come generale, ha chiesto ad Abishai, il fratello. Ma Joab va vestito con le vesti da militare, vuole ancora essere il leader per Davide. A lui non riesce a buttare giù il fatto che non sia il generale, il secondo in comando più. E lui prepara una scena contro Amasa, questo cugino suo, che doveva essere un nuovo generale, che tardava oltre il tempo fissato. Joab va con questo uniforme militare, la spada gli cade, ma vedremo che è tutto organizzato. Mentre lui si approssima ad Amasa, lui fa cadere la spada affinché possa fare una cosa di nascosto. Guardate versetto 9. Joab disse ad Amasa, stai bene, fratello mio? Come stai? Erano davvero parenti. E quindi Joab con la destra prese Amasa per la barba per baciarlo. Come stai, fratello mio? Vieni qua. Un vero mediterraneo. E lo bacia. Amasa non fece attenzione alla spada, però che Joab aveva nell'altra mano. Quindi prende la barba con la destra e con essa, con la mano sinistra, colpì al ventre e le sue viscere si sparsero per terra senza colpirlo una seconda volta e quello morì. Joab più volte fa cose del genere, cose nascoste, furbizie. Lui ha già ucciso Abner, il generale di Saul, nella stessa maniera, facendoli accostare per dargli un bacio e anche a lui infilzandogli una spada. Joab gioca un po', non mi fiderei tanto di uno come Joab. Dai, fratello mio, come stai? Le baci di un nemico o la correzione di un amico? Forse voglio più la correzione di un amico che i baci falsi di chi mi infilza la spada. Ricordiamoci questo, è meglio essere offesi da qualcuno che ti ama perché correggendoti è un segno di vero amore. E quindi Joab infilza questa spada con la mano sinistra e le sue viscere sparsero per terra e non serviva un secondo colpo e quello morì. Poi Joab e Abishai, suo fratello, si misero ad inseguire Sheba, figlio di Bicri. Intanto uno dei giovani di Joab era rimasto presso Amasa e diceva, chi vuol bene a Joab e chi è per Davide? Segua Joab. Ma Amasa si rotolava nel sangue in mezzo alla strada. Quando quell'uomo si accorse che tutto il popolo si fermava, trascinò Amasa fuori dalla strada in un campo e gli buttò addosso un mantello. Magari Joab era arrabbiato che aveva preso il suo posto come generale. Magari Joab era arrabbiato che Amasa fosse il generale di Absalom. Ma Joab faceva sempre un po' di testa sua. Non ascoltava Davide. Era un generale fedele, non fedele. Fedele, non fedele. E quindi Amasa viene gettato fuori in un cespuglio, fuori dalla strada. E versetto 13 e 14, quando fu rimosso dalla strada, tutti proseguirono al seguito di Joab per inseguire Sheba, quello che fa la ribellione nuova, figlio di Bicri. Joab passò attraverso tutte le tribù d'Israele fino ad Abel e a Bet-Maca. Questo Bet-Maca è al nord del territorio tuttora oggi. Sentiamo parlare tanto del Libano, il frontiere con Israele e Hezbollah. Lassù è dove si trova questa città di Bet Makka. In realtà sono 10 minuti di macchina nord dalla città dei tuoi amici, Paolo, a Kiryat Shemona. Solo 10 minuti di macchina da lì e 15 minuti di macchina da Tel Dan. Me lo dice Google, che è 10 e 15 minuti. E Joab arrivò ad Abel e Bet Makka, nel nord del territorio, e tutti i berei si radunarono e lo seguirono. Andarono poi ad assediare Sheba in Abel di Bet Makka e costruirono un terrapieno contro la città che si ergeva vicino alle mura. Tutta la gente che era con Joab cercava di danneggiare le mura per farle cadere. E qui Joab, non seguendo l'ordine di Davide, facendo fuori Amasa, insediando una città di Israele, cioè Joab fa di testa sua e vuole far cadere le mura di una città invece di semplicemente togliere questo Sheba che fa una nuova ribellione. In questo momento dove Joab attacca le persone sbagliate, attaccando Amasa, attaccando la città, c'è, versetto 16, una donna saggia che gridò. E gloria a Dio, uomini, per le nostre donne sagge che ci urlano a volte, che ci spingono verso il riconoscimento dei nostri sbagli. Vogliamo ascoltarle? Abbiamo confessato un impegno di amore quando abbiamo sposato queste donne. E io so che non sarei cresciuto come uomo, come seguace di Cristo, se non fosse per la donna di saggezza che Dio ha messo anche nella mia vita. E vogliamo crescere. E vogliamo far cadere i giganti giusti. Non vogliamo uccidere una massa o far crollare questi mura di queste città dalla nostra patria. Allora una donna saggia, versetto 16, gridò dalla città: ascoltate, ascoltate, vi prego, dite a Joab di avvicinarsi perché gli voglio parlare. Quindi, come Abigail, quella volta che Davide voleva fare un'uccisione fuori luogo, intercede per il suo marito Nabal. Anche questa donna è una donna di saggezza che intercede e spinge Joab verso la saggezza, che non cammina tanto come uomo saggio che ha timore di Dio. E versetto 17, quando lei si fu avvicinato, la donna gli chiese: sei tu Joab? Ma che forza, una donna qualunque di queste città del nord del territorio che parla al secondo in comando, eh? Sei tu Joab? Che audacità, questa donna forte. E egli rispose: sono io. Allora ella gli disse: ascolta le parole della tua serva. Ma Joab, che infilza la spada in Abner, infilza la spada in Amasa, questa donna dice: tu mi devi ascoltare un attimo. No, non ha pelle sulla lingua, non ha paura di questo grande guerriero che ammazza dal mattino alla sera. Cioè, tu ora mi devi ascoltare. Donne, so che a volte è difficile alzare la voce e prendere una posizione, ma Dio ti ha messo nella vita di qualche uomo affinché tu apri la tua bocca con saggezza per guidarli a fare scelte nelle vie del Signore. E di non avere paura di qualche spada, perché a volte noi siamo anche mal comportati come uomini. Perdiamo la pazienza, alziamo la voce, non vogliamo ascoltare anche se sappiamo che hanno ragione. Siamo orgogliosi, no? E quindi noi dobbiamo anche tirar fuori meno la spada e loro anche devono trovare la loro voce. E questa donna dice: ascolta le parole della tua serva. E lei rispose: ascolta, sto ascoltando, dimmi un po'. E lei riprese: una volta solevano dire, chiederanno consiglio ad Abel, perché così il problema era risolto. Siamo una delle città più pacifiche e più fedeli in Israele, e tu cerchi di far perire una città che è una madre in Israele? Perché vuoi distruggere l'eredità dell'Eterno? Joab, stai seguendo l'ordine di Dio nell'ammazzare una città pacifica come noi? Cioè, il libro di Deuteronomio, Dio aveva detto al suo popolo, quando tu vai contro una città nemica, dichiari per primo pace alla città. E se la città vuole pace con te, allora non puoi attaccarla. E tu, Joab, vuoi avvicinarti ad una città del tuo popolo già attaccando? Chi sei tu? E magari anche le nostre donne potevano dire, io avevo tanto pace prima di conoscerti. Era una città di pace e poi sei entrato tu e stai rovesciando tutto. Tu stai girando e creando confusione, Joab. Perché vuoi distruggere l'eredità dell'Eterno? E quando non siamo guidati dallo Spirito di Dio giorno per giorno, facilmente possiamo agire per la carne e ammazzare una massa e distruggere una città amica. E lei va davanti a Joab, un gigante, magari poteva vederlo come uno troppo grande per osare proferire queste parole, ma lei non si tira indietro. Brava questa donna di saggezza. E Joab, versetto 20, rispose, lungi, lungi da me, di distruggere e di devastare. Ma sei sicura? Perché i tuoi uomini stanno già attaccando le mura. Hanno già messo tutta questa terra contro le mura per salire. Mi sembra che stai già attaccando e distruggendo le mura. Lungi, lungi da me. No, già lo stai facendo. Sii onesto, Joab. E versetto 21, le cose non stanno così. Ma un uomo della contrada montuosa di Efraim, di nome Sheba, figlio di Bicri, ha alzato la mano contro il re, contro Davide. Joab, le cose stanno così. Di la verità a queste donne. Sì, hai ragione. Sono partito in quarto. Abbiamo già iniziato ad attaccare la città. Magari hai ragione. Potevamo arrivare, comunicare che volevamo quell'uomo e voi potevate mandarlo fuori. Quindi Joab minimizza. Non ti sto attaccando. No, invece stai attaccando. E quindi anche noi vogliamo essere onesti e non minimizzare la verità di ciò che stiamo facendo. Consegnatemi lui solo e io mi allontanerò dalla città. E la donna disse a Joab, ecco, la sua testa ti sarà gettata dalle mura. E quindi una donna forte, una donna di saggezza, salva la propria vita, ma non solo, una città intera. Perché lei aveva il coraggio di affrontare un gigante. E questo Joab doveva essere un po' umiliato per vedere che lui agiva fin troppo. Troppo rabbia, troppo ira, troppo scatenato. E allora versetto 22, la donna con la sua saggezza si rivolse a tutto il popolo e quelli tagliarono la testa di Sheba, figlio di Bicri, e la gettarono a Joab. Questi fece suonare la tromba e tutti si allontanarono dalla città e ognuno andò alla propria tenda. Joab tornò quindi a Gerusalemme presso il re. Joab era a capo di tutto l'esercito d'Israele. Quindi Joab ha fatto fuori Amasa, ha tolto il suo fratello Abishai e si è messo di nuovo come generale. Benaia, figlio di Jehoiada, era a capo dei Cretei e dei Peletei. Adoram era preposto ai tributi. Josaphat, figlio di Ahilud, era cancelliere. Sheva era segretario, Zedok e Abietar erano sacerdoti. E Ira di Jair era capo dei ministri di Davide. E chiese, la Bibbia è un libro storico e registra nomi attuali di chi c'era nel momento. Se fosse un libro finto, non penso che avrebbero tutti questi dettagli. I primi 11 capitoli di Primo Cronache è un elenco enorme di nomi. Mi incoraggio questo come punto di vista storico. E capitolo 21 poi. Al tempo di Davide ci fu una carestia per 3 anni continui. E Davide adesso sta arrivando verso la fine del suo regno. E c'è una carestia e non è chiaro il motivo. E Davide cercò la faccia dell'Eterno per capire il perché. Una cosa un po' buffo. perché Davide aspettò 3 anni, magari 1 anno di carestia, magari 6 mesi, magari 2 anni, ma 3 anni finché non inizia a pregare per capire cos'è che non va. E a volte anche noi, no? Vengono dei stagioni strani, magari più liti in casa, magari qualche problema che tu pensavi che era finito tempo fa, che ancora c'è. E a volte siamo anche noi confrontati con la realtà difficile ancora di qualche problema, qualche gigante, una carestia. E dobbiamo pregare piuttosto ora che fra 3 anni. Signore, cosa c'è che non va? E spesso dimentichiamo di cercare la faccia di Dio e dire: Signore, cos'è che non va in me? Padre, cosa c'è che c'è di peccaminoso, Padre, o un comportamento mio? Padre, magari non ti sto cercando in modi freschi, non sto leggendo la parola. Padre, cos'è che non va? E quindi 3 anni passano e finalmente, bravo Davide, lui cercò la faccia dell'Eterno. Ed è giusto anche per noi farlo. E l'Eterno gli disse, interessante, prego e poi Dio risponde, dopo 3 anni. E l'Eterno gli disse, questo avviene a motivo di Saul e della sua casa sanguinaria, perché egli ha fatto morire i Gabaoniti. I Gabaoniti erano quel popolo che quando Giosuè entrò nella terra promessa, Giosuè capitolo 9, avevano distrutto Gerico, poi la sconfitta e vittoria nella città di Ai. E poi il terzo popolo, i Gabaoniti, avevano fatto una cosa furba. Si sono vestiti con vesti stracciate e pane vecchio e oltre di vino secche. Erano di là in quella prossima valle, ma sono venuti da Giosuè dicendo: noi siamo da un paese lontano, abbiamo bisogno di vestiti e cibo e acqua e possiamo concordare un accordo di pace? Perché sapevano che erano i prossimi ad essere attaccati. E tutto il popolo ha concordato un accordo di pace con i Gabaoniti. Ma stiamo parlando di secoli e secoli fa. E durante il regno di Saul, Davide regnò 40 anni ed è quasi alla fine del suo regno, Saul aveva attaccato i Gabaoniti andando contro un accordo di pace che il popolo fece sotto Giosuè. Ed è interessante che Dio, dopo secoli e secoli, ricorda quel accordo di pace che il popolo aveva preso con i Gabaoniti. E non solo. Ora Dio sta dicendo a Davide, c'è un problema di quasi 30 o 40 anni fa durante il regno di Saul, che ancora non è risolto. Ancora non avete fatto pace per aver ammazzato quei Gabaoniti con la quale avete avuto un accordo di pace secoli fa. E questo ci insegna alcune cose. Uno, Dio si interessa su come trattiamo quelli di fuori. Dio vuole che noi eseguiamo. Se io ho un accordo con te, io devo mantenerlo. Dio ama il mondo fuori dalla Chiesa, i Gabaoniti. E quell'accordo di pace, quella dichiarazione di pace verso la città nemica, Dio vuole concordare pace con il mondo. Gesù è venuto affinché il mondo avesse il perdono, avesse la pace di Dio. E Dio sottolinea a Davide che c'è un problema connesso a secoli fa che Saul ha fatto un errore decenni fa. E Davide, voglio che tu metti ordine in quella cosa fuori ordine. Chiesa, io vi chiedo, c'è qualche cosa ancora fuori ordine da 10 anni fa, da 20 anni fa, che Dio direbbe, guarda, il modo in cui tu ti sei comportato con quel Gabaoniti non va bene. Voglio che tu ti alzi e che tu metti pace dove c'era un maltrattamento. Saul ha fatto un grande errore. Il versetto 2, allora il re chiamò i Gabaoniti e parlò loro. Ora i Gabaoniti non appartenevano ai figli di Israele, ma un residuo degli Amorei. I figli di Israele avevano loro giurato di risparmiarli con Giosuè. Ma Saul, nel suo zelo per i figli di Israele e di Giuda, aveva cercato di sterminarli. Davide perciò disse ai gabbioniti: che devo fare per voi e in che modo potrò riparare, perché voi benediciate l'eredità dell'Eterno? I gabbioniti gli risposero: a noi non interessa aver oro o argento da Saul, e dalla sua casa né voi dovete uccidere per noi alcun uomo in Israele. Il re disse: quello che voi chiedete io lo farò per voi. Ed è spesso così, la parte offesa ha la libertà di comunicare ciò che a loro serve. E se tu hai offeso qualcuno, marito o moglie, moglie marito, chiedi cosa ti serve. Voglio essere in grado di dartelo. Perché vera riconciliazione avviene quando tu hai il coraggio di ascoltare e di dire cosa ti serve. E quindi quello che chiederete ve lo darò. Versetto 5: essi risposero al re: per l'uomo che ci ha consumati e che aveva ideato di sterminarci per farci sparire da tutto il territorio d'Israele. Versetto 6, difficile qua. Ci siano consegnate 7 uomini tra i suoi discendenti e noi li impiccheremo davanti all'Eterno a Gibea di Saul, l'eletto dell'Eterno. Il re disse: ve li consegnerò. E quindi Davide deve consegnare 7 discendenti di Saul ancora viventi affinché questi gabbioniti possano appagare in modo pieno. 7 uomini devono morire, una completezza di rimedio, diciamo. Ma non sembra giusto, no? Questi 7 discendenti di Saul, mica cosa hanno fatto loro? Magari erano coinvolti con Saul, magari, ma lo stesso erano discendenti di quel peccatore. Così dice anche la Bibbia verso di noi. Adamo ha fatto un semplice peccato e la morte regnò da Adamo fino a Mosè. Fino ad oggi noi subiamo le conseguenze di morte fisica e spirituale di quel peccato del nostro antenato. E noi, come questi discendenti di Saul, dobbiamo morire. C'è una morte su di noi. Prima di conoscere Cristo, siamo destinati all'inferno, separati da Dio, senza speranza nel mondo. Ma grazie, non alla morte di 7 uomini, ma a Gesù che insanguinò da 7 posti del suo corpo, ha sofferto in modo completo la sentenza di morte che noi meritavamo, figli di Adamo. Gesù sudò sangue dal fronte in Getsemani, gli fu posto sul capo una corona di spine, sulla schiena fu frustato più volte, poi Gesù sanguinò da entrambi i polsi, Gesù insanguinò da un chiodo ai piedi e Gesù si insanguinò anche dal suo ventre, dal suo costato, quando quella lancia romana venne infilzato in lui. E fuoriuscirono acqua e sangue sulla croce. Gesù ha sofferto in modo completo affinché tu non devi morire come discendente di Saul. Ma è mica giusto, ma è così. Abbiamo ereditato un peccato naturale da Adamo, anche se non vorremmo ammetterlo, sei peccatore dalla nascita. Ma la bellezza del Vangelo è che Gesù ha preso quella morte per noi, man. E quindi Davide consegnò 7 uomini, versetto 8, Armoni e un altro Mefibosheth, non Mefibosheth figlio di Jonathan, ma Mefibosheth figlio di Rizpa, e 5 figli che Michal, figlio di Saul, ex moglie di Davide, aveva partorito ad Adriel. E 2 figli di Rizpa, versetto 10, la mamma è sempre mamma. E versetto 10, dopo la loro morte, Rizpa, figlia di Aia, prese un cilicio e se lo stese sulla roccia, rimanendo là dal principio della mietitura finché non cade su di loro pioggia dal cielo. Essa non permise agli uccelli del cielo di posarsi su di loro di giorno, né alle fiere dei campi di accostarvi di notte. Questa povera donna vede i suoi 2 figli morti lì su questi alberi magari, e lei giorno e notte non vuole vedere i loro corpi strapacciati dagli uccelli e dalle fiere del campo. Una mamma fino all'ultimo. E versetto 11, quando riferirono a Davide ciò che Rizpa faceva, concubina di Saul, aveva fatto, Davide andò a prendere le ossa di Saul e quelle di Jonathan, suo figlio, dagli abitanti di Jabesh Galad, che erano sepolti di là del fiume Giordano ormai 30-40 anni fa, che avevano portate via dalla piazza di Bet-Shan, dove i filistei li avevano appesi alle mura della città quando i filistei avevano sconfitto Saul su Monte Gilboa. Il versetto 13, egli riportò di là le ossa di Saul e quelli di Jonathan suo figlio, e furono anche raccolte le ossa di quelli che erano stati impiccati. Così questi sette uomini non dovevano essere lì senza una sepoltura onorevole. E Davide onora Saul, Jonathan e queste sette. E le ossa di Saul e Jonathan, versetto 14, furono sepolte nel paese di Beniamino a Zella, nel sepolcro di Kish, padre di Saul. Così fecero tutto ciò che il re aveva ordinato. E dopo questo, Dio diede ascolto alla preghiera fatta per il paese. E a volte Dio non ascolterà le tue preghiere. La Bibbia dice più motivi per la quale Dio non ascolta le nostre preghiere. Giacomo dice nella sua epistola, a volte se io chiedo senza credere, se ho una doppia mente, prego ma non credo, sai. Giacomo dice, non crede quell'uomo di ricevere nulla dalla parte di Dio. Giacomo ci dice anche di non pregare preghiere in linea con la mia volontà umana e carnale. Signore, voglio una nuova Mercedes. Sì, dai, Signore. Ma è la tua volontà, non so. Qualunque cosa secondo il suo carattere, secondo il suo nome e la sua volontà. Ma Pietro, girate in 1 Pietro 3, 7, noi uomini, tosto qua. 1 Pietro 3, 7, Pietro scrisse, similmente voi mariti, vivete con le vostre mogli con la comprensione dovuta alla donna, quella donna di saggezza che Dio ci ha concesso, come al vaso più debole, al vaso più delicato, come il cristallo. E onoratele, perché sono coerede con voi della grazia della vita. La tua moglie è la tua sorella in Cristo, se tu sei in Cristo. Lei è la tua coerede. Trattala bene, onoratele. E cosa dice Pietro? Affinché le vostre preghiere non siano impedite. C'era qualcosa fuori ordine ancora nel paese. Non era nemmeno colpa di Davide, ma di Saul. Ma Dio voleva che Davide mettesse a posto questa cosa ormai da decenni, affinché poi Dio poteva finire la carestia. E spesso succede anche per noi. Non che dobbiamo guadagnare tramite la nostra bravura, ma il ravvedimento permette le benedizioni di Dio nella nostra vita. Io non stoppo o metto un tappo a questo flusso della sua presenza. Paolo dice ai Tessalonicesi, possiamo spegnere lo Spirito, possiamo contristare la presenza dello Spirito Santo nelle nostre vite. E magari c'è qualche cosa fuori ordine dal regno di Saul ancora da aggiustare. E dopo questo Dio diede ascolto alla preghiera fatta per il paese. Qualche gigante, qualche disordine ancora. Poi, versetto 15, i filistei mossero di nuovo guerra ad Israele. Davide scese con i suoi servi a combattere contro i filistei. Davide va in guerra, ha ripreso la città di Gerusalemme, ha messo pace con i gabioniti, fine ad ogni ribellione. Bravo Davide! E va in guerra, ma è ormai vecchio. Nonostante, però, va in guerra. E guardate versetto 15, e Davide si stancò. E io mi rendo conto che la vita è breve. Quanti anni hai? Quanti anni ho prima che mi stanco? Quanti anni abbiamo finché la stanchezza venga e non possiamo combattere più? Io voglio vivere per Gesù mentre è giorno, perché la notte arriva in cui nessun uomo può lavorare, la Bibbia dice. E Davide si stancò, chiesa. Noi non sappiamo quanti anni abbiamo. prima che venga quel stancarci e non possiamo più fare nulla. Io voglio vivere bene per la gloria di Dio oggi. Il versetto 16: Ishbi-benob, uno dei discendenti dei giganti che aveva una lancia del peso di 300 sicli di bronzo, 3-4 chili, ed era cinto di una spada nuova, intendeva uccidere Davide. Ora io cerco la retribuzione da quell'uccisione di Goliath, magari, di 40 anni fa o di 57 anni fa. E lui voleva uccidere Davide, ma Abishai, nipote di Davide, figlio di Zeruia, venne in aiuto del re, colpì il filisteo e lo uccise. Mi piace Abishai, anche se il fratello ha rubato il posto da generale, non gli importa. Gli importa l'operare, non il titolo. E Abishai si mosse per Davide e uccise questo gigante. Allora gli uomini di Davide gli giurarono: tu non uscirai più con noi a combattere e non spegnerai la lampada di Israele. Gli uomini di Davide lo vedono ora da uomo vecchio e dicono: guarda, tu hai un buon cuore, ma stai a casa un po'. Facciamo noi per te. Non vogliamo che tu venga a mancare. Poi 18-19, dopo questo ci fu un'altra battaglia con i filistei a Gob. Allora Zibecca uccise Saf, uno dei discendenti dei giganti, quindi un secondo gigante. E ci fu un'altra battaglia con i filistei a Gob, ed Elhanan, figlio di Jar Oregim di Betlemme, uccise il fratello di Goliath, il terzo gigante di Gat. L'asta della sua lancia era come un subbuglio di tessitore. E ci fu un'altra battaglia a Gat, dove vi era un uomo di grande statura che aveva 6 dita per ogni mano e 6 dita per ogni piede. In tutto 24 dita. Anche egli era un discendente dei giganti, il quarto gigante. Egli insultò Israele, ma Jonathan, figlio di Shimea, fratello di Davide, quindi cugino di Davide, lo uccise. E versetto 22, questi quattro erano discendenti dei giganti in Gat. Essi perirono per mano di Davide e per mano dei suoi servi. E quindi qui alla fine della capacità guerriera di Davide vengono uccise questi quattro giganti. Davide aveva fatto fuori uno, ora i restanti quattro. Voi ricordate da 1 Samuele 17 quanti sassi Davide prese dal torrente? 5 sassi. Ed è buffo perché magari leggendo 1 Samuele 17 potremmo pensare Davide prese 5 nel caso che sbagliasse i primi 4, almeno colpiva con il quinto Goliath. Ma forse in quell'accampamento non c'era solo Goliath, ma c'erano ben 5 giganti, e Davide osava quel giorno di prendere 5 sassi per far fuori 5 giganti quel giorno. Ma dopo la morte del primo tutti scapparono, e restano dopo questi 40 o 50 anni ancora 4 giganti da sconfiggere. Cosa ci resta oggi? Che peccato di cui dobbiamo ravvederci? Che aspetto della nostra natura carnale e dire: Signore, finalmente voglio far fuori quei 4 giganti che io intendevo anni fa di far fuori. Ora è tempo. Preghiamo. Signore, grazie. Vogliamo essere fiduciosi che quell'opera che tu hai iniziato in ciascuno di noi, Filippesi 1:6, tu lo porterai a termine. E dove ora Davide è stanco e non può più combattere, qualcun altro deve combattere per lui, per completare quell'opera che è stato iniziato. E ora ben 4 giganti, quei 4 restanti, vengono fatti fuori. Padre, eccoci. Mentre abbiamo ancora forza, alcuni di noi, vogliamo, Padre, camminare con te. Vogliamo pregarti, vogliamo seguirti, vogliamo cercare la tua faccia nell'Eucaristia. Non vogliamo permettere che 3 anni passino affinché ci rinfreschiamo dalla tua presenza, ma adesso vogliamo, Padre, arrenderci a te. Ogni gigante deve cadere. Padre, dacci il coraggio di ascoltare quella donna di saggezza e di mettere a posto ciò che è ancora fuori ordine, ormai da decenni. Nel nome di Gesù. Amen.
2: Ciao, un'ascoltatrice mi ha chiesto delucidazioni su un episodio molto conosciuto. Il dialogo tra Gesù e Maria alle nozze di Cana in Giovanni capitolo 2 versetti 1 a 5. Tre giorni dopo ci fu un matrimonio in Cana di Galilea e la madre di Gesù era là. Anche Gesù fu invitato con i suoi discepoli al matrimonio. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno più vino». E Gesù le disse: «Che c'è fra me e te, o donna? L'ora mia non è ancora venuta». Sua madre disse ai servitori: «Fate tutto quel che vi dirà». Il problema è l'atteggiamento di Gesù verso sua madre. Infatti, a prima vista, la risposta di Gesù sembra piuttosto dura, distaccata, quasi una mancanza di rispetto. Possibile che Gesù abbia mancato di rispetto a sua madre, considerando che uno dei precetti fondamentali della legge ebraica è il rispetto e l'onore dovuto ai genitori? Per rispondere dobbiamo comprendere questo dialogo nel suo contesto. Gesù, sua madre Maria e i suoi discepoli erano stati invitati a un matrimonio a Cana in Galilea. Durante la festa il vino si esaurisce, il che sarebbe stato imbarazzante per gli sposi e i loro ospiti e li avrebbe esposti a critiche poco gentili, come tirchi, poco generosi. La generosità era un importante segno di ospitalità nell'antica cultura ebraica. Non possiamo saperlo per certo, ma è possibile che Maria si interessi di questa situazione perché c'era un legame di parentela con gli sposi e quindi lei si sentiva coinvolta a livello di famiglia. Comunque sia, Maria si avvicinò a suo figlio Gesù. «Non hanno più vino», gli dice. Non sembra una richiesta particolarmente strana. Probabilmente pensava semplicemente che egli potesse fare qualcosa in proposito. Obiettivamente, la richiesta di per sé non implica nemmeno che l'intervento di Gesù dovesse essere miracoloso. Magari Maria si aspettava semplicemente che egli trovasse una soluzione, tipo andare a cercare altro vino da un fornitore della zona per la restante parte della festa. Ciò che voglio dire è che la risposta di Gesù: «Che c'è fra me e te, o donna? L'ora mia non è ancora venuta», può suonare brusca, sgarbata, addirittura esagerata rispetto alla richiesta di Maria, siete d'accordo? Ma è proprio alla luce del miracolo che Gesù fece in seguito, trasformando l'acqua in vino, che comprendiamo il motivo di questa risposta di Gesù. Analizziamo quindi bene la risposta di Gesù, tenendo anche conto che, come spesso accade nei Vangeli, abbiamo una frase sintetica che riassume probabilmente uno scambio più lungo tra Gesù e Maria. Tuttavia, anche questo breve riassunto è sufficiente per capire cosa stava accadendo. Innanzitutto, il termine donna, usato da Gesù, sebbene possa sembrare freddo, insolito o distante in italiano, nel contesto culturale e linguistico di Gesù ci poteva stare. In aramaico, la lingua che Gesù parlava, il termine Nashim era una forma rispettosa per rivolgersi a una donna, simile all'uso di signora o donna in italiano. Non aveva in sé una connotazione negativa. Che invece la traduzione in italiano, nel nostro contesto moderno, sembra evidenziare. Quando Gesù si rivolse a Maria chiamandola donna, non era un segno di mancanza di rispetto, ma una forma comune e rispettosa di rivolgersi a sua madre. Ma perché usare quella forma? In questo contesto specifico, Gesù potrebbe aver scelto deliberatamente di usare la parola donna anziché madre per indicare che il suo ruolo da semplice figlio stava per mutare in un nuovo ruolo pubblico, come Messia e Maestro. Anche se Gesù continuava ad onorare e rispettare sua madre, la sua missione avrebbe portato un'evoluzione di quel rapporto. In un certo senso, questo era anche un modo per separare la sua relazione familiare con Maria dalla sua missione pubblica. Ritroviamo questa espressione in Giovanni 19:26, mentre Gesù si trova sulla croce. Gesù dunque, vedendo sua madre e presso di lei il discepolo che egli amava, disse a sua madre: «Donna, ecco tuo figlio». Non si rileva mancanza di affetto o rispetto, anzi il fatto che comunque Gesù si preoccupi di affidare la madre a Giovanni ci dice che anche in quel momento tremendo, in punto di morte, Gesù mostrava affetto per lei. Però il termine donna anche in questo caso potrebbe riflettere la sua attenzione alla differenza tra la sua relazione familiare con Maria e il suo ruolo pubblico di messia e di servo sofferente che stava dando la sua vita per salvare l'umanità. Nulla quindi di particolarmente strano. La parte che invece appare più sgarbata in questo dialogo è l'espressione tradotta «che c'è fra me e te?». Per comprendere bene cosa intende dire Gesù con questa espressione, dobbiamo considerarla alla luce della frase che aggiunge subito dopo. L'ora mia non è ancora venuta. Non è ancora giunta la mia ora, insomma. Questa frase può essere compresa meglio se si considera il modo in cui Gesù la utilizzò nel resto dei Vangeli. Ad esempio, ci sono diversi passi nello stesso Vangelo di Giovanni. Giovanni 7:30, Giovanni 8:20, 12:23, 12:27, 13:1, 17:1, tutti i testi di Giovanni in cui è chiaro che quando Gesù si riferisce alla sua ora, sta facendo riferimento a un momento specifico nella sua missione, in particolare la sua passione con il momento culminante della croce che ha un significato profondo per il piano di salvezza di Dio. In generale, la sua ora rappresenta il momento designato da Dio per adempiere alla sua missione di portare la salvezza all'umanità attraverso il suo sacrificio sulla croce, la sua risurrezione, la sua glorificazione. La sua ora era il momento in cui la sua missione avrebbe raggiunto il culmine e avrebbe portato alla redenzione e alla salvezza dell'umanità. Alla luce di quanto detto, possiamo comprendere meglio perché Gesù si rivolse in quel modo a sua madre: «Che c'è fra me e te?». Gli studiosi ci dicono che si tratta di una frase idiomatica, di origine semitica, che ritroviamo varie volte nella Bibbia, sia nell'Antico che nel Nuovo Testamento. La ritroviamo nell'Antico Testamento quando qualcuno vuole mettere in luce una differenza di posizione, una distanza tra due parti, ad esempio in Giudici 11:12, Seconda Cronache 35:21 o Prima Re 17:18. Un uso simile lo troviamo nel Nuovo Testamento, in testi come Marco 5:7 o Luca 8:28.

Seconda Re, capitolo 3, versetto 13, o Osea, capitolo 14, versetto 8, in cui l'espressione è utilizzata quando qualcuno non vuole essere coinvolto in qualcosa, prende le distanze da qualcosa. In Seconda Samuele 16, 10 e Seconda Samuele 19, 22, Davide la utilizza per prendere le distanze dal pensiero e dal comportamento dei figli di Seruia. Un po' come a dire, noi non abbiamo gli stessi obiettivi, non la pensiamo nello stesso modo, vero? Ecco, in effetti quest'ultimo sembra essere il modo in cui Gesù stava utilizzando la frase. Tu non la vedi davvero come la vedo io? La pensiamo davvero nello stesso modo? Siamo sulla stessa lunghezza d'onda, te ed io? Gesù non si stava rifiutando di aiutare, come tra l'altro dimostra il resto del brano. Bensì avvertì sua madre sulle conseguenze di ciò che stava per avvenire. Sua madre era probabilmente preoccupata per una semplice questione di imbarazzo sociale e familiare, e Gesù lo sapeva. Avevano due agende diverse in quel momento. Quindi Gesù le fa capire che dovevano mettersi sulla stessa lunghezza d'onda. Ciò che in quel momento era importante per Maria non aveva la stessa importanza per Gesù. Maria pensava a salvare un matrimonio dai pettegolezzi. Gesù stava invece per fare qualcosa che avrebbe messo in moto un meccanismo ben più grande. Gesù non era lì semplicemente per risolvere problemi della vita di tutti i giorni, ma manifestandosi come stava per fare, avrebbe messo in moto gli eventi che lo avrebbero portato fino alla morte sulla croce. La sua ora non era ancora venuta, ma da quel momento le cose avrebbero cominciato ad andare in quella direzione, attraverso i segni che avrebbe fatto. La sua ora non aveva a che fare con portare un po' di allegria attraverso il vino ad un matrimonio, aveva piuttosto a che fare con la salvezza dell'umanità, che sarebbe costata la sua stessa vita. Maria era pronta per questo. Le stava chiedendo, siamo sulla stessa lunghezza d'onda? La pensiamo davvero nello stesso modo? Capisci la portata di ciò che sta per avvenire? Ti è chiaro come andrà a finire? Se mi manifesto non sarò più nascosto, ma sarò pubblico, comincerò il mio cammino verso quell'ora. Non ci sarà più per me una vita normale a Nazareth, come falegname che si prende cura di sua madre. Ci sarà un ministero pubblico che mi porterà verso la mia ora, verso la croce. Donna, sei pronta per questo? In effetti, la risposta di Maria, che si rivolse ai servitori dicendo «fate tutto quello che vi dirà», dimostra che Maria non intese le parole di Gesù in modo ostile, come un rifiuto, ma proprio come invito a mettersi sulla stessa lunghezza d'onda. Maria probabilmente, nel dire a Gesù che mancava il vino, stava solo pensando alla situazione contingente, ad un modo per aiutare gli sposi a uscire dall'imbarazzo. Ma le parole di Gesù l'avevano messa in guardia sul fatto che le loro agende dovevano essere allineate, perché ciò che stava per accadere avrebbe avuto conseguenze ben più grandi. Lei accetta le parole di Gesù, si fida di suo figlio, è pronta ad accettare le conseguenze di ciò che avverrà. Forse non ha ancora capito completamente ciò che Gesù intende, ma dimostra fiducia, la medesima fiducia che la porterà ad accettare il piano di Dio fino in fondo, quando vedrà suo figlio Gesù morire appeso ad una croce. Questo episodio si conclude con questo commento dell'evangelista Giovanni. Gesù fece questo primo dei suoi segni miracolosi in Cana di Galilea e manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. Giovanni 2:11. Ecco, questo finale conferma quanto abbiamo detto. Sembrava una festa di matrimonio come tante altre. Il vino stava per finire, una madre preoccupata per l'imbarazzo degli sposi coinvolge suo figlio. Ma l'esito non è semplicemente la soluzione di un problema sociale, come Maria forse si aspettava, bensì la manifestazione della gloria di Gesù, che dimostrò il suo controllo sugli elementi della natura, trasformando acqua in vino e portando i suoi discepoli a credere in lui. Come si vedrà nel resto del Vangelo, i discepoli avevano ancora tanta strada da fare per comprendere appieno la persona

di Gesù, ma quello era un tassello importante. Il Vangelo di Giovanni, a partire da quel segno, comincia una sequenza di segni fino ad arrivare alla risurrezione di Lazzaro in Giovanni 11, che porterà i capi dei sacerdoti e dei farisei a prendere la decisione di sbarazzarsi di Gesù, come si può leggere in Giovanni capitolo 11, versetti 47 a 53. In qualche modo, a partire da quell'episodio alle nozze di Cana, si mise in moto il meccanismo che porterà Gesù verso la sua ora, alla morte sulla croce. Quel giorno Gesù non riprese sua madre, né le mancò di rispetto, piuttosto la avvertì circa la necessità di allineare le loro agende. Da quel momento in poi, Maria doveva essere pronta ad accettare appieno la missione di Gesù e le sue conseguenze. Un caro saluto a tutti.

Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.

0: Vi invitiamo all'ascolto della rubrica In difesa della fede di Floyd Hamilton. Al microfono Samuele e Vittoria Negri.
1: Carissimi amici che siete in ascolto, ci rallegriamo ancora una volta di poter trascorrere un po' di tempo con voi. Vi ringraziamo per la vostra ospitalità e chiediamo a Dio di guidarci perché la disponibilità che ci state dimostrando possa essere ricompensata.
2: Nel parlare della paternità mosaica del Pentateuco e della legge contro coloro che vorrebbero attribuirla a diverse persone, osserviamo che sarebbe estremamente difficile vedere come una successione di piccoli uomini con menti macchinanti l'inganno avrebbero potuto elaborare un'opera di un tale valore etico e adattarla così abilmente alla pretesa situazione storica come hanno dovuto fare quegli uomini, se quella la maniera nella quale è stato composto il Pentateuco. Inoltre, se essi erano abbastanza competenti da perpetrare tanto bene un inganno del genere, come spiegare il fatto che vi lasciassero tutte le incongruenze che i critici pretendono trovarsi nelle leggi? Se vi erano delle incongruenze ovvie, i vari pretesi mistificatori erano obbligati a eliminarle, e se non si tratta di incongruenze che non possono eliminarsi, esse non offrono allora prova sufficiente per dimostrare il carattere di falso dei documenti.
1: Noi affermiamo che esiste una spiegazione assai semplice delle pretese incongruenze dei documenti scritti al tempo di Mosè. In primo luogo, le cosiddette incongruenze sono grossolanamente esagerate. È ragionevole pensare che gli scribi e i farisei, che si facevano un vanto di adempiere la lettera stessa della legge, non le avrebbero notate e commentate se esse realmente esistevano? Perché quelli su cui per primi vennero sperimentati dai mistificatori non fecero notare queste incongruità e non ne chiesero una spiegazione? La risposta è quasi troppo ovvia perché la si menzioni. In realtà non c'erano incongruità inconciliabili. In secondo luogo, occorre tener presenti le persone cui era destinata ciascuna raccolta di leggi e le circostanze relative. Il popolo era appena uscito dall'Egitto, dove aveva vissuto sotto un governo stabile, con leggi ben stabilite. Quali leggi avevano ora a governarli? Come dovevano comportarsi negli ordinari rapporti quotidiani? Quali leggi civili dovevano amministrarli nelle terre in cui dovevano entrare? Non è perfettamente chiaro che la prima cosa di cui avevano bisogno era una raccolta di leggi che li guidasse nelle situazioni della vita d'ogni giorno.
2: E quando si esamina il codice del patto è proprio ciò che troviamo: un insieme di leggi per dirigere gli ordinari rapporti della vita. Viene dapprima, come sarebbe naturalmente da aspettarsi, la Costituzione, che è la base della loro intera vita nazionale, i 10 comandamenti. Seguono quindi istruzioni relative al culto e agli altari. Dopo di ciò viene una serie di ordinamenti che si occupano degli abituali rapporti di vita, riguardanti gli schiavi, lesioni fra uomini, fra bestie, il furto e la proprietà. Seguono quindi leggi morali circa la profanazione del nome di Yahweh, l'evitare l'oppressione, l'offerta di primizie, l'ingiustizia e la mancanza d'amor fraterno. Vengono quindi leggi riguardanti le festività e ammonimenti contro le ingiuste pratiche dei sacrifici, e infine la promessa finale della presenza di Dio presso di loro.
1: Che cosa sarebbe stato o avrebbe potuto essere più naturale di una serie di leggi come queste nelle condizioni come quelle dominanti a quel tempo? Poteva esservi qualcosa di più adatto ai bisogni immediati del popolo? E poi, perché presumere che Dio non potesse dar loro delle leggi di cui avrebbero potuto servirsi al loro arrivo in Palestina? Essi speravano di fare il loro ingresso in Palestina in un futuro prossimo. Perché Dio avrebbe dovuto dare loro delle leggi da usare soltanto nel deserto? I critici dicono senza esitare che le leggi riguardanti i greggi indicano condizioni di vita pastorale e che in seguito la presenza di leggi riguardanti l'agricoltura indica una condizione di vita agricola in un paese colonizzato. Non poteva Dio dar loro leggi per la loro vita agricola che stava per cominciare, oltre a dar loro leggi per la loro attuale vita pastorale? O anche, secondo una ipotesi naturalistica, non avrebbe Mosè potuto far tutto ciò egli stesso con tutta la sua preparazione e istruzione? I critici dicono che l'assenza di questo codice di leggi riguardanti i sacerdoti indica l'assenza di sacerdoti e caratterizza perciò un periodo di gran lunga precedente alla formazione del sacerdozio.
2: Non v'erano certamente leggi riguardanti i sacerdoti, poiché non v'erano ancora sacerdoti. Ma l'assenza di tale leggi non indica un lungo intervallo di tempo che, secondo i critici, avrebbe dovuto esservi fra il codice del patto e il codice sacerdotale. Le leggi servono per gli ordinari rapporti della vita quotidiana, e da un punto di vista aprioristico, se non avessimo dinanzi a noi il libro del Pentateuco, sarebbe impossibile affermare che non esisteva sacerdozio al tempo in cui furono date queste leggi, poiché esse si occupano di questioni completamente diverse da quelle dei sacerdoti. In pratica sappiamo tuttavia, in base al racconto, che non v'erano sacerdoti a quel tempo e che le leggi a loro relative avrebbero costituito un anacronismo. La loro assenza non indica una data del tempo di Saul, più di quanto la presenza di leggi relative ai sacerdoti nel codice sacerdotale del Levitico indichi un periodo successivo all'esilio. Se il sacerdozio fu istituito nel deserto, le leggi sono ben al loro posto allora, oltre che dopo l'esilio.

0: Quando si studia l'argomento del sacerdozio levitico, la Bibbia ci informa che v'era un tale sacerdozio istituito nel periodo del deserto ed anche secondo la premessa naturalistica dei critici, Mosè aveva una conoscenza sufficiente di sacerdoti d'Egitto per saper creare leggi e stabilire un ordine del genere nel deserto. È da ricordare anche che Mosè sposò la figlia del sacerdote di Madian. Se aveva avuto una rivelazione da Dio, sarebbe stato molto più facile creare l'ordine sacerdotale mentre erano nel deserto. Abbiamo davanti a noi la dichiarazione che il sacerdozio fu istituito nel deserto da Mosè. Possono provare i critici che non vi fosse sacerdozio allora? Certamente, in base alla conoscenza che abbiamo del sacerdozio d'Egitto e di Babilonia, non si può più presumere che non avrebbe potuto stabilirsi un sacerdozio fra gli ebrei a quell'epoca.
1: Nell'esaminare le restanti leggi del Pentateuco, è da notare il fatto che esse concordano esattamente col quadro storico del periodo. Se questo quadro è un falso, allora è arte storica della miglior specie, e non possiamo mai scusare dei contraffattori, così abili sotto altri aspetti, per non aver eliminato le incongruità che i critici sostengono esservi in questi documenti. Il Pentateuco ci presenta Yahweh che ha condotto gli israeliti fuori dall'Egitto e la scelta di essi a suo popolo particolare. Che cosa avrebbe potuto esservi perciò di più naturale del fatto che, dopo aver dato al popolo una raccolta di leggi per regolarne i rapporti quotidiani ed il culto, egli desse a Mosè istruzioni relative alla costruzione del tabernacolo nel quale doveva dimostrare apertamente fra il popolo e presentare in maniera pratica il grande insegnamento sulla redenzione? E che cosa avrebbe potuto esservi di più naturale del fatto che, dopo aver dato le istruzioni relative al tabernacolo e al suo arredamento, desse istruzioni relative alla consacrazione dei sacerdoti, poiché quel sacerdote doveva essere il simbolo del gran sommo sacerdote che doveva cancellare i peccati del mondo?
0: Il restante dell'Esodo, con la descrizione del tabernacolo, costituisce il racconto più naturale di quel che si potrebbe sperare date le circostanze. Nella prima parte del Levitico si trova una serie di leggi che si accompagna al servizio del tabernacolo, seguita dalla consacrazione dei sacerdoti e la descrizione dei loro doveri e funzioni. Vengono quindi le leggi veramente necessarie circa animali mondi e immondi, sulla purificazione delle donne, sulla lebbra, l'impurità cerimoniale, seguite dal grande rituale del giorno annuale dell'espiazione. Adesso segue il codice di santità, un gruppo di leggi di carattere pratico per fare del popolo una nazione santa. Nel libro dei numeri, dopo la parte narrativa, vediamo che vengono appartati i leviti per il servizio al santuario e i loro compiti sono quelli di portatori del tabernacolo e del suo vasellame.
1: Soffermiamoci un momento per far notare un'incongruenza nella teoria dei critici. Perché l'autore di P dovrebbe darsi la pena di inventare per i leviti in tempi posteriori all'esilio un servizio che non avrebbero mai potuto compiere? Secondo la loro teoria, il codice sacerdotale fu ideato per contribuire a sostenere e a stabilire in maniera sicura la casta sacerdotale. Ma se tale era il caso, un gruppo di leggi come queste avrebbe sortito esattamente l'effetto opposto, dimostrando al popolo l'inutilità dell'ufficio dei leviti. Esso doveva chiaramente servire per il tabernacolo e i suoi arredi durante il periodo di vagabondaggio nel deserto e solo allora. Esso si inquadra nel periodo in cui vagarono nel deserto e non collimerebbe con nessuna idea di paternità successiva all'esilio di queste parti relative al tabernacolo.
0: Ma riprendiamo il sommario della legge. Le parti seguenti delle leggi contenute nel libro dei numeri, dopo i brani riguardanti i leviti, si occupano dei reati, della gelosia, del nazireato, delle benedizioni sacerdotali, dell'oblazione dei capi di tribù, delle sette lampade del santuario, della purificazione dei leviti. Da notare che pur avendosi la loro purificazione, i leviti non sono consacrati sacerdoti, fatto che contrasta in maniera diretta con l'attribuzione a questo passo di una data di composizione successiva all'esilio. Vengono quindi leggi riguardanti l'osservanza della Pasqua, i brani narrativi, le leggi sui sacrifici, l'inosservanza del sabato, altre parti narrative, compiti dei sacerdoti e dei leviti, parti dei sacerdoti, decime riservate ai leviti, purificazione degli impuri, parti narrative, leggi sull'eredità, leggi sui vari sacrifici, leggi sui voti, altre parti narrative, leggi riguardanti l'omicidio e leggi riguardanti il matrimonio di ereditiere. In questo affrettato sommario va notato che un gran numero di queste leggi riguarda i sacerdoti e i leviti e i compiti che loro incombono. Un'ampia parte delle restanti riguarda cose che i sacerdoti devono insegnare al popolo e nelle quali il sacerdote ha una partecipazione. Molte leggi sono date in occasione di qualche necessità, come per esempio le leggi ereditarie riguardanti le donne. L'intera narrazione e le leggi frammesse si inquadrano perfettamente insieme. Le leggi sono proprio quelle che ci aspetteremmo che abbia un popolo in circostanze del genere.

0: altro argomento usato dai critici per mettere in dubbio l'antichità dell'Antico Testamento è quello della presenza di parole straniere. Ma ciò è vero per ogni letteratura. Il coreano, ad esempio, è oggi pieno di parole inglesi, particolarmente in seguito alla presenza di truppe americane di stanza nella Corea del Sud. Se volessimo stabilire la data di un documento in coreano contenente parole inglesi, sapremmo che è stato scritto dopo che la Corea è venuta in contatto con persone di lingua inglese. L'assenza di una parola straniera in un documento non proverebbe necessariamente che la parola non era in uso in quel paese a quell'epoca, ma la presenza di qualsiasi parola straniera prova senza ombra di dubbio che il documento che la conteneva non avrebbe potuto essere scritto prima che vi sia stato contatto di quel particolare paese straniero con la lingua in questione, a meno che non vi sia stata interpolazione di quella parola. Vi sono alcune parole che ci permettono di datare un documento con precisione ancora maggiore. Un documento che contenesse la parola bomba all'idrogeno o il suo equivalente non potrebbe risalire a una data precedente al 1950.
1: Prendendo la Bibbia, ci aspetteremmo certamente di trovare nei diversi libri parole straniere a seconda del periodo storico nel quale si suppone che sia stato scritto ciascun libro. Se il libro era genuino, non poteva contenere parole introdottosi solo in un periodo successivo. Se gli argomenti dei critici circa la tarda epoca del documento P fossero esatte, potremmo aspettarci di trovare parole persiane e ciò costituirebbe una prova eccellente che il documento non è stato scritto da Mosè, a meno che non si dimostri che tali parole costituiscono probabilmente un'interpolazione. Ma quando esaminiamo il documento P, non vi rinveniamo una sola parola persiana.
0: Nella prima parte del Genesi, relativa al periodo che va dalla creazione al tempo di Abramo, essendo Abramo venuto da Babilonia, potremmo aspettarci di trovare parole e nomi babilonesi. E infatti i primi capitoli del libro della Genesi sono pieni di parole babilonesi e i nomi propri della storia d'Abramo trovano tutti riscontro per la forma, carattere e significato nel babilonese del tempo di Hammurabi. Le parole babilonesi del primo capitolo del Genesi potrebbero spiegarsi supponendo che sia stato scritto dopo l'esilio, come sostengono i critici. Ma come spiegare le parole babilonesi del secondo capitolo se sono giuste le pretese dei critici, perché si fanno risalire questo capitolo all'ottavo secolo avanti Cristo in Palestina, quando non v'era nessuna influenza babilonese?
1: Poiché si suppone che il Genesi sia stato scritto da Mosè, potremmo aspettarci logicamente che esso comprenda qualche parola egiziana, e vi troviamo in effetti la parola egiziana tradotta specie nel racconto della creazione. Nella parte del Genesi che va dal tempo di Giuseppe alla fine, quando gli ebrei erano in Egitto ed appena sul punto di uscirne, e nell'Esodo e negli altri libri del Pentateuco, ci aspetteremmo un numero maggiore di parole egiziane e ve le troviamo in abbondanza. Come possono spiegare i critici il fatto che la parola tradotta lini e indicante gli abiti sacerdotali nel preteso documento P sia una parola egiziana, se questo passo si suppone sia stato scritto in Babilonia fuori della portata dell'influenza egiziana?
0: Durante il terzo periodo, da Giosuè in poi, non ci aspetteremmo di trovare nei documenti biblici parole straniere, poiché la lingua della Palestina era l'ebraico e i Moabiti e i Fenici parlavano tutti l'ebraico. Ma poiché tuttavia lungo la costa vivevano dei Filistei e poiché gli ebrei erano continuamente in guerra con re di essi, una delle loro parole avrebbe potuto introdursi nei documenti di questo periodo. Nel libro di Giosuè esiste una parola probabilmente filistea, ma nessun'altra parola straniera si rinviene nei documenti di questo periodo.
1: Durante il periodo successivo di storia dell'Antico Testamento, sotto il regno di Davide e di Salomone, gli ebrei conquistarono il territorio fra l'Egitto e l'Eufrate. In questa regione si parlava l'aramaico e l'ittita. Di conseguenza, negli scritti che si suppongono di questo periodo, si incontrano parole aramaiche ed ittite. La parola paradiso, precedentemente ritenuta d'origine persiana, viene ora considerata parola ittita, in quanto la si trova in armeno e gli armeni erano strettamente legati agli ittiti. Poiché Salomone stabilì relazioni commerciali con l'India e con la Spagna, potremmo aspettarci di trovare parole straniere di genere di commercio. Nella letteratura di questo periodo troviamo le parole sanscrite scimmia, pavone ed elefante.

0: Terminiamo le nostre considerazioni volte a confutare le argomentazioni dei critici sulla presenza di parole straniere nell'Antico Testamento. Questo non stupisce. Nel periodo che va fino alla caduta di Gerusalemme, gli ebrei vennero in contatto con la Siria, l'Egitto e Babilonia. Nella letteratura del periodo troviamo la parola Assira, governatore, e vari nomi propri assiri. Per il tempo che va da Nabucodonosor fino a quello di Ciro, nel libro di Daniele ricorrono parole babilonesi. Come già detto, i libri che sarebbero stati scritti durante il periodo persiano contengono parole persiane, e nessun altro libro contiene parole persiane. Ad eccezione di tre nomi di strumenti musicali, cui si è già accennato, nell'Antico Testamento non vi sono parole greche. Non è questa la prova maggiore che nessun libro dell'Antico Testamento venne scritto in epoca greca?
1: Quindi le parole straniere della Bibbia sono tutte a sostegno delle date tradizionalmente assegnate ai libri e contraddicono in maniera diretta gli argomenti presentati dai critici in favore di tarda data di composizione dei diversi documenti. Non vi sono nei salmi parole persiane né greche, malgrado che i critici li facciano risalire per la maggior parte a tempi posteriori all'esilio. Il secondo, terzo e quarto capitolo del Genesi, che i critici fanno risalire al periodo iniziale del regno, contengono un numero di parole babilonesi maggiore del primo capitolo, che i critici fanno risalire al periodo dell'esilio di Babilonia. Come si spiegano tali cose, a meno che non si dica che la Bibbia ha ragione e i critici torto?
0: Ci sono poi gli attacchi dell'alta critica al Nuovo Testamento. Durante il periodo in cui l'alta critica lanciava i suoi attacchi contro l'Antico Testamento, anche il Nuovo Testamento era sotto il fuoco. Naturalmente, uno dei principali risultati del tentativo di screditare l'Antico Testamento sotto il suo aspetto di storia era che si minava in tal modo la fede nell'autorità e nella divinità di Gesù Cristo, il quale aveva suggellato con la sua approvazione l'Antico Testamento, e veniva messa seriamente in discussione la storicità di molte parti del Nuovo Testamento. A somiglianza dei critici dell'Antico Testamento, quelli del Nuovo cominciarono a cercare motivi storici e letterari per negare il soprannaturale del Nuovo Testamento e del cristianesimo.
1: Come nel caso dell'Antico Testamento, anche nella critica del Nuovo Testamento, i critici partono da due presupposti fondamentali: il concetto evolutivo dell'origine della religione e l'interpretazione naturalistica delle scritture.
2: Avete ascoltato In difesa della fede di Floyd Hamilton. Hanno condotto in studio Samuele e Vittoria Negri.

Ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo è facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.

Quando da piccola andavamo in campeggio al mare, pensavo che vivere in una tenda fosse la più grande delle avventure. Sabbia sul pavimento? Cosa importa? Le zanzare? Basta una zanzariera. Sporco o pioggia? Non fa male a nessuno. Vivere in una tenda è proprio divertente. Adesso, dopo circa 30 anni, la storia è diversa. A Ken e a me piace il campeggio, ma non posso starci per molto. Per qualche motivo, vivere in una tenda sembra diventare sempre più estenuante ogni anno che passa. Sabbia, zanzare, sporco, pioggia, ve li lascio, mi dico dopo 4 o 5 giorni. Forse è per questo che l'apostolo Paolo, che era un costruttore di tende part-time, paragonò la vita dei nostri corpi alla vita in una tenda. Una tenda è solamente qualcosa di temporaneo, possiamo sopportarla solo per un po', e ogni anno che passa troviamo sempre più estenuante vivere in questi corpi. Non sei contento che non dovremo gemere e bramare per sempre in queste tende, come ci dice Paolo in 2 Corinzi 5? Quando penso a questo, mi viene in mente la storia di Steve Coyle. Steve, che viveva alle Hawaii, andava a nuotare per un'ora ogni mattina. Un giorno, un incidente mentre si tuffava danneggiò gravemente la sua spina dorsale. Si riprese da quell'incidente, ma 3 mesi dopo ne ebbe un altro che lo rese tetraplegico. Persino in questo stato, Steve non si lamentò mai della sua paralisi. Riusciva sempre ad inserire delle parole di lode al Signore in tutte le sue conversazioni. Mi sarebbe piaciuto che la storia fosse continuata in modo migliore, ma la verità è che Steve fu colpito dal cancro. Soffrì moltissimo e dopo aver perso più di 30 kg andò con il Signore. Come deve essere stato stanco della sua tenda. Poco prima di morire, Steve volle mettere in versi alcuni dei suoi pensieri. Affidò queste righe ad un'amica infermiera. Riguardando ai giorni passati, pensavo che questa tenda sarebbe durata, perché l'avevo piantata su un terreno roccioso, dove le tempeste non l'avrebbero potuta abbattere. Con molto orgoglio e le mie forze piantai la tenda sulla mobile sabbia. Là però i pioli si allentarono e la mia tenda iniziò a tremare. Ma ero giovane e potevo sopportare il mondo instabile nel quale vivevo. Potevo levare la tenda e ripiantarla. Per molti anni continuai così, spostando questa vecchia tenda, finché un giorno mi resi conto che essa aveva un termine che poteva essere vicino. Così, con molto timore e un tale peso, cercai colui che aveva fatto questa tenda. Sì, il costruttore di tende, lui avrebbe saputo dove doveva andare una tenda così malandata per poter essere rimessa a nuovo e i pioli risistemati. Andai a lui sulle mie ginocchia pregando. «Costruttore di tende, ti prego, ristora questa tenda che pensavo durasse, questo tessuto che si è consumato così in fretta». Egli mi guardò con occhi amorevoli e semplicemente indicò il cielo. «Non gemere per una vecchia tenda, per pareti di tela consumate, perché quella dimora che io ho costruito ti durerà per l'eternità». Con quella certezza, Steve Coyle levò le tende con gioia e traslocò.

0: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay, accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
1: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
2: Eccomi con voi di nuovo e vi voglio dire una piccolissima esperienza o qualche pensiero che ho avuto alcuni anni fa quando ci siamo trovati che non avevamo più una casa. Dopo 24 anni in uno stesso appartamento abbiamo dovuto lasciare la nostra abitazione perché era stata venduta e noi eravamo in affitto. Abbiamo dovuto chiudere baracca e burattini, mettere la nostra roba in magazzino in attesa di un nuovo posto in cui abitare. È stato un po' uno shock perché i cambiamenti sono sempre difficili. Io non sono un tipo granché sentimentale che si attacca alle cose, che è emotivamente affezionata a quello che deve lasciare. Tutto sarà un po' perché di traslochi ne ho fatti tanti, anche quando ero con i miei genitori e eravamo trasferiti tante volte. Ma anche come credente penso che tutto quello che abbiamo qui sulla terra, una volta o l'altra, lo dobbiamo abbandonare ed è meglio, secondo me, non metterci troppo sul cuore. Sappiamo come credenti che il Signore Gesù ci sta preparando in cielo una casa meravigliosa, per cui spero di non avere deluso troppo chi quasi sembrava volermi fare le condoglianze. Poverina, dovevi cambiare casa, ma come farai, ma che cosa succederà, eccetera. Io dicevo, ma che, si cambia e pazienza. D'altra parte è anche vero che la casa è pur sempre la casa, e ci sono ricordi importanti in ogni angolo. Ci sono cresciuti i figli, ci sono passati tanti amici, abbiamo passato momenti difficili e momenti belli, l'abbiamo ornata con gli oggetti che abbiamo comprato durante certi viaggi, c'è una certa finestra da cui abbiamo salutato i figli quando andavano a scuola. E così è chiaro che i ricordi e le circostanze vengono in mente. Infatti, nella prossima casa in cui saremmo andati, molte cose sono cambiate. Mio marito non mi ha più potuta vedere seduta davanti alla scrivania in una certa posizione della stanza. E io non lo vedo più seduto a leggere, a studiare su una certa poltrona in un certo angolo. Però queste cose non sono importanti, perché nei cambiamenti ci sono anche delle cose veramente eccitanti e entusiasmanti. Quando dobbiamo cambiare, dobbiamo sempre pensare dove ci porterà il Signore. Quale posto ci affiderà? Che cosa ci darà? Che cosa si vedrà dalla nuova finestra? Chi saranno i prossimi vicini? Quali nuove possibilità di testimonianza avremo? Con chi avremo a che fare? Ed è un po' Ogni cambiamento come cominciare un nuovo capitolo in un libro ancora non scritto. Oggi siamo in una casa che ci piace molto. È in campagna, vediamo gli alberi, vediamo un grande cedro del Libano proprio davanti alla nostra finestra. Il sole entra di striscio da un'altra parte. È una casa che ci rende molto contenti. Però, se un giorno dovremo cambiare, sarà come una pagina nuova di un libro che il Signore sta scrivendo con la nostra partecipazione. Secondo me l'unica cosa che è veramente importante è che ad ogni pagina che si gira nel libro della nostra vita, fino all'ultima pagina, ci sia scritta da parte nostra una parola. Amen, che vuol dire così sia. Cioè che alla fine della nostra vita, alla fine del nostro libro, ci sia un'espressione di sottomissione e di gratitudine per quello che il Signore ci ha dato.

0: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare

Lettera ai Romani, capitolo 8, versetti 38 e 39. Sono persuaso che né morte, né vita, né principati, né cose presenti, né cose future, né potenze, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura potranno separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore. Il titolo del commento di oggi è Dio è amore. Quando gli operai ebbero terminato il tetto della fattoria, il proprietario ordinò loro di mettere sulla facciata un'insegna che ruotava col vento, sulla quale era inciso questo versetto: Dio è amore. Un operaio gli domandò se ciò volesse significare che l'amore di Dio è variabile e capriccioso come il vento. L'agricoltore rispose: No, al contrario. È per ricordarmi che in ogni circostanza, sia quando la dolce brezza estiva mi dà sollievo, sia quando il gelido e impetuoso vento invernale mi fa soffrire, l'amore del mio Dio è immutabile. L'opinione dell'operaio è molto diffusa. Sono tante le persone disposte a credere alla bontà di Dio quando le circostanze sono favorevoli, ma che quando queste cambiano non vogliono più sentir parlare di un Dio d'amore. Talvolta giungono a incolparlo e persino a maledirlo apertamente. Se tu fai parte di queste persone, vuol dire che non conosci Dio quale Egli è in realtà e non tieni conto che Lui ha dato la più grande prova d'amore quando ha mandato in terra a morire su una croce il suo unigenito Figlio, affinché chiunque crede in Lui non perisca ma abbia vita eterna. Queste parole si trovano nell'Evangelo di Giovanni, capitolo 3, versetto 16. L'apostolo Paolo, autore ispirato del versetto sopraindicato, poteva parlare con cognizione di causa. Egli ha sopportato prove durissime, come troviamo nella seconda lettera ai Corinzi, capitolo 11, versetti da 23 a 27. Ma non una sola volta ha messo in discussione l'amore del suo Dio. E come lui, ogni figlio di Dio può constatare e dire con convinzione: tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, come troviamo nella lettera ai Romani, capitolo 8, versetto 28.

0: Radio Evangelo Piemonte, 24 ore al giorno in sintonia con l'amore di Dio.
1: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
2: Apocalisse, capitolo 8. E quando l'agnello ebbe aperto il settimo suggello, si fece silenzio nel cielo per circa lo spazio di mezz'ora. E io vidi i sette angeli che stavano in piedi davanti a Dio, e furono date loro sette trombe. E un altro angelo venne e si fermò presso l'altare, avendo un turibolo d'oro, e gli furono dati molti profumi affinché li unisse alle preghiere di tutti i santi sull'altare d'oro che era davanti al trono. E il fumo dei profumi, unendosi alle preghiere dei santi, salì dalla mano dell'angelo al cospetto di Dio. Poi l'angelo prese il turibolo e l'empì del fuoco dell'altare e lo gettò sulla terra, e ne seguirono tuoni e voci e lampi e un terremoto. E i sette angeli che avevano le sette trombe si prepararono a suonare. E il primo suonò. E vi fu grandine e fuoco mescolati con sangue che furono gettati sulla terra. E la terza parte della terra fu arsa, e la terza parte degli alberi fu arsa, e ogni erba verde fu arsa. Poi suonò il secondo angelo. E una massa simile ad una gran montagna ardente fu gettata nel mare. E la terza parte del mare divenne sangue. E la terza parte delle creature viventi che erano nel mare morì. E la terza parte delle navi perì. Poi suonò il terzo angelo. E cadde dal cielo una grande stella ardente come una torcia e cadde sulla terza parte dei fiumi e sulle fonti delle acque. E il nome della stella è Assenzio, e la terza parte delle acque divenne Assenzio, e molti uomini morirono a cagione di quelle acque, perché erano divenute amare. Poi suonò il quarto angelo, e la terza parte del sole fu colpita, e la terza parte della luna, e la terza parte delle stelle, affinché la loro terza parte si oscurasse, e il giorno non risplendesse per la sua terza parte, e lo stesso avvenne della notte. E guardai e udii un'aquila che volava in mezzo al cielo e diceva con gran voce: guai, guai, guai a quelli che abitano sulla terra a cagione degli altri suoni di tromba dei tre angeli che debbono ancora suonare.
1: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

0: Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.
1: Testi del dottor Vernon McGee.
0: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
1: Regia di Maurizio Cianci.

Ciao ciao e benvenuto ancora una volta ad un altro appuntamento, un'altra passeggiata, un'altra possibilità di camminare insieme attraverso il libro dell'Esodo. Al microfono come sempre Maurizio, contento e felice che tu abbia scelto questa emittente, questa frequenza.

Dato che sei mio fedele compagno o compagna di viaggio, ricorderai sicuramente che siamo alle prese con una miniserie. Una miniserie all'interno della serie ben più grande, ben più lunga, che è il libro dell'Esodo. Miniserie perché? Beh, perché ci sono 5 capitoli che trattano un soggetto molto importante, molto particolare. Sono capitoli 25 fino a 30 del libro dell'Esodo. Stiamo esaminando insieme il 25esimo capitolo. Cosa contengono questi 5 capitoli? A beneficio di chi si fosse messo all'ascolto di questo nostro incontro per la prima volta, o chi avesse perso i 2 o 3 incontri precedenti di questa miniserie, diciamo subito e molto semplicemente e brevemente che Dio qui sta dando delle regole, delle istruzioni molto chiare e precise che il popolo di Israele dovrà ricordare e osservare da adesso in poi, istruzioni che hanno a che fare con il culto, cioè con tutto quello che concerne l'adorazione del popolo. Dio vuole essere avvicinato in un certo modo. Fino adesso le cose sono andate avanti un po' così. Da adesso in poi Dio vuole mettere ordine, no? E lo fa appunto attraverso una serie di regole. Innanzitutto la cosa che egli dà per all'inizio proprio è che ci deve essere un luogo di incontro. Questo luogo verrà chiamato, verrà conosciuto come tabernacolo. In questo periodo il popolo di Israele è in cammino, è il tabernacolo nel deserto. Dopo, quando il popolo sarà arrivato nella terra promessa, diventerà tempio, il tempio per eccellenza. Poi ci sarà non solo un tempio, ci saranno tanti templi, saranno poi chiamate sinagoghe. Dopodiché, nell'era cristiana, dopo l'avvento, dopo l'arrivo di Cristo, saranno chiamate chiese. Chiaramente le sinagoghe ebraiche sono tuttora in esistenza, ma tanto per chiarirci dal nostro punto di vista il cammino, il pellegrinaggio che la Chiesa ha compiuto. La Chiesa, nel senso stretto del termine, è nata nel giorno della Pentecoste, affonda però le proprie radici nella realtà del popolo di Israele. Quindi nessun cristiano che ci tiene ad essere tale dovrebbe ignorare, dovrebbe mettere da parte le proprie radici, cioè la storia del popolo di Israele. Il tabernacolo, abbiamo detto, era punto di incontro. Non dobbiamo mai commettere l'errore, questo l'ho già detto e lo ripeto, di dire di una chiesa, di un edificio adibito al culto, appunto, non dobbiamo mai dire questa è la casa di Dio, Dio abita qui, perché Dio non abita lì manco per niente. Salomone, il grande Salomone, il grande re Salomone, che ha costruito forse l'edificio più fastoso, più bello, più imponente, più ricco di tutti i tempi, da adibire appunto al luogo di culto, ha detto: neanche i cieli dei cieli possono contenerti, figurati se questo mio edificio, questa casa che io ti ho costruito, può contenerti. Assolutamente no. Se non poteva quel grande, enorme, fastoso edificio contenere Dio, quantomeno poteva contenerlo una tenda nel deserto. Quindi il punto del discorso è non che Dio abiti lì, ma che Dio abbia scelto questo tabernacolo, questa tenda, come punto di incontro con il suo popolo, incontro con il popolo che gli si è scelto. Abbiamo anche detto che Dio non ha scelto il popolo di Israele perché questo popolo fosse più bello, più bravo, più ricco, più potente, più valoroso, che ne so io. Non ha nulla a che fare con i meriti veri o presunti del popolo di Israele, ha a che fare con il piano di Dio, il piano di salvezza che Dio ha in mente. Abbiamo anche detto che insieme alla scelta, al privilegio, se vogliamo, perché sicuramente è un grande privilegio, insieme a questo però c'è la responsabilità, ci sono le condizioni. Ecco, Dio qui comincia a dettare le condizioni, comincia a dire
Da adesso in poi, voi ogni volta che vi avvicinerete al nostro punto d'incontro dovrete farlo in un certo modo, in una certa maniera. All'interno di questo tabernacolo ci dovranno essere degli elementi, delle suppellettili, degli strumenti che avranno un uso unico e particolare. Inoltre abbiamo visto, il popolo di Israele non poteva saperlo questo a quel tempo, ma noi con il senno di poi possiamo vederlo molto chiaramente, Dio sceglie degli elementi, degli strumenti, delle cose come una cassa di legno ricoperta d'oro per insegnarci lezioni molto importanti, lezioni preziose, valide tuttora, valide anche per noi. Per esempio abbiamo parlato dell'arca la volta scorsa, l'arca del patto, l'arca dell'accordo, l'arca dell'alleanza, una cassa di legno di acacia, appunto, qualcosa di molto quotidiano, di molto umile, se vogliamo. Questa cassa d'acacia però doveva essere coperta esternamente e internamente con oro puro. Inoltre doveva essere coperta con un coperchio chiamato propiziatorio. Abbiamo detto la volta scorsa, questo ci fa pensare senza dubbio, senza indugio, ad una persona umile, se vogliamo, ma una persona preziosa, un uomo che è però anche Dio, Gesù Cristo. Anche il coperchio ci fa pensare a Gesù Cristo. Perché? Perché Egli è la propiziazione dei nostri peccati, leggiamo nella Bibbia. Egli chi? Gesù. Propiziazione, cioè, è Lui che provvede il perdono dei peccati. Se Dio può perdonare, vuole perdonare il mio peccato, non è perché io me lo meriti. Come il popolo di Israele, io non ho nessun merito per essere scelto da Dio. Nessuno, neanche un capello. Se Dio mi perdona, dietro mia richiesta, è grazie a Gesù Cristo, è attraverso Gesù Cristo. L'uomo, Dio, il perfetto punto di incontro. Quindi, l'arca, questa cassa di legno ricoperta d'oro, e il coperchio ci parlano di Cristo. Ma anche la tenda, anche il tabernacolo ci parla di Cristo. Perché, abbiamo detto, il tabernacolo è il punto d'incontro. È il luogo dove Dio ha scelto di incontrarsi con il popolo. E come vedremo, questo avverrà diverse volte. Nel tabernacolo, oltre all'arca, c'erano altri, possiamo chiamarli mobili quasi, altri suppellettili, come la tavola dei pani, per esempio. Farai una tavola di legno d'acacia lunga 1 metro e larga 50 centimetri. La rivestirai d'oro puro, le farai intorno un bordo d'oro. Anche qui dovranno esserci degli anelli, eccetera, eccetera. Sulla tavola porrai i pani offerti a me, e non dovranno mai mancare. Qualcun altro, tanti secoli dopo, ha detto: io sono il pane della vita. E la cosa che mi piace pensare, che mi piace ricordare, è che questo pane della vita, che è Gesù, naturalmente l'avrai capito, non diventa mai duro, non ammuffisce mai, non diventa mai stantio. È un pane sempre fresco. È un pane che provvede vita, non soltanto nutrimento. Soprattutto è pane di vita, naturalmente vita eterna. Quindi, come vedi, il tabernacolo come tenda ci fa pensare a Cristo, l'arca ci fa pensare a Cristo, il coperchio ci fa pensare a Cristo, e adesso anche una tavola, una semplice, umile tavola, ci fa pensare a questa persona così preziosa, perfettamente uomo, perfettamente Dio, il perfetto punto d'incontro fra il divino e l'umano.

Ti ricordo che se l'ascolto di Hai letto il libro più letto, una passeggiata attraverso il libro dell'Esodo. Al microfono Maurizio. Siamo alle prese con il 25° capitolo del libro dell'Esodo. A questo proposito mi viene in mente una frase scritta dal grande apostolo Paolo quando, in una lettera ai cristiani della città di Colosse, si è così espresso a proposito di Gesù. In lui abita corporalmente tutta la pienezza della Deità. Altro che Gesù era solo un insegnante, era solo un benefattore. Gesù era certo un insegnante, era anche un grande benefattore, un operatore di miracoli, un guaritore, era tutto questo. Ma era anche, o è, colui in cui abita corporalmente, quindi non in senso figurato, non come simbolo, non in modo immaginario, ma in modo molto pratico e concreto. Abita corporalmente tutta la pienezza della Deità. Dobbiamo ammettere la debolezza della nostra mente, della nostra intelligenza davanti ad un mistero, un paradosso quasi. È inspiegabile. Io non posso certo spiegarti come Gesù può essere uomo e Dio allo stesso momento. Come può essere tutti e due senza negare la realtà dell'uno e dell'altra. È un passo di fede, è un atto di fede. E se questo linguaggio ti spaventa, ricorda che in un modo o in un altro tutti noi esercitiamo la nostra fede. Anche colui che dice di non credere a nulla esercita la fede. Esercita fede nella propria intelligenza, che lo guida a conclusioni totalmente diverse dalle mie. Ma in qualcosa lui o lei ripone la propria fede. Magari non la chiama fede, la chiama ragione, la chiama raziocinio, la chiama intelligenza, la chiama logica, la chiama in tanti modi, tranne che fede, perché questo è il linguaggio religioso, e il linguaggio religioso spaventa, dà fastidio. Perché? Beh, perché ci mette molto spesso faccia a faccia con colui che ci ha creati, colui al quale prima o poi dovremo rendere conto, che lo crediamo o meno, che lo accettiamo o no, la realtà dei fatti non cambia. In lui, in Gesù, abita corporalmente tutta la pienezza della Deità. Quindi Gesù, uomo, persona, essere umano, soggetto a tutti gli stimoli ai quali siamo soggetti tu ed io: fame, sete, sonno, gioia, tristezza, fatica, riposo, tentazioni. Eppure perfettamente Dio. Il perfetto punto d'incontro fra il divino e l'umano.

Gesù stesso un giorno ha detto: il vostro cuore non sia turbato. In altre parole, non fatevi prendere dal timore, dalla paura. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Poi ha aggiunto: chi ha visto me ha visto il Padre.

Tornando al simbolismo dell'arca, possiamo dire che, come l'oro e il legno, non erano mescolati, ma conservavano ognuno la propria identità. Pur formando uno stesso oggetto, così Gesù Cristo era Dio e uomo, senza però che le due nature, la natura divina e la natura umana, si mischiassero mai. Se così fosse stato, ci saremmo trovati davanti, scusa se lo dico con tutto rispetto, davanti a un essere mostruoso. Ma non è così. Gesù non agì mai come Dio e uomo contemporaneamente. Eppure ciò che fece fu o perfettamente umano o perfettamente divino. Perché sto spendendo tanto tempo sull'analogia con Gesù Cristo? Beh, vedi, in fondo, la ragion d'essere di Hai letto il libro più letto, di questi nostri incontri, di questo pellegrinaggio, di queste passeggiate, è conoscere Gesù Cristo più da vicino, il Figlio di Dio, il Signore, il Salvatore. Può darsi che tu non abbia mai sentito parlare di Lui in questi termini, così come stiamo facendo in questo programma, in questo ed altri programmi. Nel caso questo approccio abbia stimolato il tuo interesse, o forse soltanto la tua curiosità, perché non ci scrivi? Ci terremo a farti conoscere il Gesù della Bibbia, non il nostro Gesù, non la nostra immagine di Gesù, ma il Cristo della parola di Dio. Ci terremo a fartelo conoscere più da vicino.

Siamo arrivati adesso al candelabro, il famoso candelabro a sette bracci. Dio disse a Mosè: mi farai un candelabro d'oro puro, sarà battuto con il martello. Il suo fusto, i suoi bracci, i suoi calici e i suoi bulbi e le sue corolle saranno tutti di un pezzo. Dal fusto partiranno sei bracci, tre da una parte e tre dall'altra. Ogni braccio avrà tre calici in forma di fiore di mandorlo, con bulbo e corolla. Così sarà per tutti i sei bracci del candelabro. Il suo fusto avrà quattro calici in forma di fiore di mandorlo, con i loro bulbi e le loro corolle. Sotto ogni coppia di bracci che escono dal fusto del candelabro ci sarà un bulbo. I bulbi ed i relativi bracci formeranno un pezzo solo con il resto. E il tutto sarà d'oro puro, battuto con il martello. Farai sette lampade per il candelabro, gliele collocherai sopra perché possano far luce in avanti. Anche i suoi smoccolatoi e i suoi portacenere saranno d'oro puro. Per il candelabro ed i suoi accessori dovrai impiegare 35 chili di oro puro. Sta bene attento che tutto sia eseguito secondo il modello che ti è stato mostrato sul monte. Mi sono soffermato nella lettura del candelabro, uno perché non dà tante dimensioni che possono sembrare o suonare un po' noiose ad ascoltarsi, e due perché credo sia molto interessante questa descrizione. Non so se hai fatto caso a varie cose. Innanzitutto, un candelabro fatto tutto d'oro, 35 chili d'oro, pensa, 35 chili d'oro. Innanzitutto pesante, ma poi immagina il valore in termini monetari. Ma non è questo il valore più importante del candelabro. Anche qui ci troviamo davanti ad un'immagine, un'illustrazione della persona di Cristo. Sempre lui, sempre Gesù. Oltre ad aver affermato "io sono il pane della vita", ha anche detto "io sono la luce del mondo". Ma il candelabro è un'immagine, un'illustrazione ancora più complessa, perché nel libro dell'Apocalisse, per esempio, ci si parla del candelabro, e lì viene dato come esempio dello Spirito di Dio Spirito, della sua presenza, della sua attiva presenza. Quindi, come vedi, in un'illustrazione può essere usata per varie cose, non per una cosa soltanto, ma nel contesto del nostro discorso odierno parliamo di Gesù Cristo. Inoltre c'è un'altra cosa interessante che voglio che tu noti: Dio dà chiare istruzioni, ed è interessante che il candelabro doveva acquisire l'aspetto, doveva assomigliare a dei rami di mandorlo. Questo cosa ci dice? Ci dice molto, però oggi non abbiamo tempo di ampliare il discorso, quindi ti rimando al nostro prossimo incontro. Nel nostro prossimo incontro vedremo il perché, il significato del candelabro che assomigliava a un ramo, a una serie di rami della pianta di mandorlo. Scusa, mi stavo perdendo. Bene, è tutto per oggi. Non mi rimane che darti appuntamento al nostro prossimo incontro, prossima passeggiata. Ancora una volta grazie per la tua piacevole e preziosa compagnia, il tuo cortese ascolto, e a risentirci. Un abbraccio. Scrivi, mi raccomando. Ciao.

le cose e da cui tutte le cose hanno preso esistenza. È Lui che dobbiamo considerare e lo dobbiamo fare per mezzo di Cristo il suo figliolo, che Egli mandò nel mondo con lo scopo di liberarci dalla paura, dalla superstizione e dai nostri peccati. E quando la nostra fiducia è riposta in Lui e lo accettiamo per nostro Salvatore, non c'è più bisogno di temere di affidarci ad alcun'altra potenza di questo universo pieno di confusione. Con questo concludiamo questo messaggio. Signore, noi ti preghiamo che tu voglia ora benedire questa signora, suo marito e sua figlia e tutti gli altri che sono afflitti dalle superstizioni. Ti mostra loro che la libertà dalle superstizioni è trovata nella fede in Gesù Cristo. Questo te lo chiediamo nel suo nome. Amen.

ma ricordati del tuo creatore nei giorni della tua giovinezza, prima che vengano i cattivi giorni e giungono gli anni dei quali dirai: io non c'ho più alcun piacere. Prima che il sole e la luce, la luna e le stelle s'oscurino e le nuvole tornino dopo la pioggia, prima dell'età in cui i guardiani della casa tremano, gli uomini forti si curvano, le macinatrici si fermano perché son ridotte a poche, quelli che guardano dalla finestra si oscurano e i battenti della porta si chiudono sulla strada perché diminuisce il rumore della macina, in cui l'uomo si leva al canto dell'uccello, tutte le figlie del canto s'affievoliscono, in cui uno ha paura delle alture, ha degli spaventi mentre cammina, in cui fiorisce il mandorlo, la locusta si fa pesante, il cappero non fa più effetto perché l'uomo se ne va alla sua dimora eterna e i piagnoni percorrono le strade. Prima che il cordone d'argento si stacchi, il vaso d'oro si spezzi, la brocca si rompa sulla fonte, la ruota infranta cada nel pozzo, prima che la polvere torni alla terra come era prima e lo spirito torni a Dio che l'ha dato. Vanità delle vanità, dice l'Ecclesiaste, tutto è vanità. In questi versi l'Ecclesiaste fa le conclusioni sulla bellezza della vita e sul saggio godimento dei beni

che Dio ci offre in essa. Il primo verso, che è un verso notissimo, ricordati del tuo creatore ai giorni della tua giovinezza, sembra dire a tutti gli uomini di ogni età: vivi alla presenza di Dio fin dalla tua giovinezza, prima che giunga la vecchiaia, quando tu dirai che non hai più piacere di nulla. E nei versetti seguenti c'è una celebre descrizione in linguaggio poetico e metaforico di quello che è la vecchiaia. Forse è l'unica descrizione tanto bella e altamente poetica. Rileggiamola insieme e vediamo di scoprirne il significato. Prima dell'età in cui i guardiani della casa tremano. Questi guardiani della casa sono le braccia che difendono il corpo. Gli uomini forti si curvano, lo scheletro che sostiene il tronco. Le macinatrici si fermano perché sono ridotte a poche. Queste macinatrici sono i denti rimasti in pochi. Quelli che guardano dalle finestre si oscurano, gli occhi che nella vecchiaia si offuscano e si velano, e i due battenti della porta si chiudono sulla strada. I battenti sono le orecchie, perché diminuisce il rumore della macina. Si riferisce alla bocca che mastica i cibi. L'uomo si leva al canto dell'uccello. C'è un senso di paura anche per le cose più piccole che succedono nella vita. Tutte le figlie del canto s'affievoliscono. Parla delle corde vocali che emettono ormai una voce debole e rauca, e quindi esprimono l'incapacità nel canto, in cui uno ha paura delle alture. Infatti, in età avanzata è faticosa anche una piccola salita. In cui fiorisce il mandorlo, i capelli sono divenuti bianchi, la locusta si fa pesante, perfino prendere qualcosa di leggero come una cavalletta è pesante, il cappero non fa più il suo effetto, non c'è nulla che possa rendere appetitoso il cibo, perché l'uomo se ne va alla sua dimora eterna e i piagnoni percorrono le strade. Questa decrepitezza crescente che dà all'uomo l'idea della morte che si avvicina, addirittura dei piagnoni, cioè quelli che erano pagati per piangere la sua morte, già si trovano sulla strada. E nel verso 8 abbiamo delle immagini della morte. Prima che il cordone d'argento si stacchi, è la colonna vertebrale che si stacca dal resto dello scheletro, il vaso d'oro si spezzi, il cranio si apre a pezzi, la brocca si rompa sulla fonte, tutto il resto dello scheletro va in frantumi. E l'altra idea della morte è come una ruota infranta che cade nel pozzo. Avere l'immagine di una ruota, basta che un pezzo della ruota si toglie e immediatamente la ruota va in pezzi. Prima che la polvere ritorni alla terra come era prima, tu sei polvere e ritornerai in polvere, aveva detto Dio ad Adamo, e lo spirito torni a Dio che l'ha dato. Cioè, di nuovo l'uomo ritorna nella piena e totale giurisdizione di Dio sulla terra. Mentre l'uomo è vivo, può disporre dei suoi pensieri e delle sue facoltà, ma con la morte egli torna interamente sotto la giurisdizione di Dio, ed è per questa ragione
che mentre abbiamo la possibilità dobbiamo cercare di trovare scampo e salvezza che ci viene offerta in Cristo Gesù il Signore. E conclude l'Ecclesiaste al verso 10: vanità delle vanità, dice l'Ecclesiaste, tutto è vanità. Ecco, sembra dire il predicatore, che cos'è la vita dell'uomo? È vanità. E lo scrittore termina con il suo melanconico ritornello che l'uomo non trova felicità completa sulla terra. L'unica felicità è amare Dio, come vedremo, e seguire i suoi comandamenti. Tutti gli sforzi che l'uomo compie per ottenere la felicità non può assolutamente averla senza Dio e il suo aiuto. Il Signore ci benedica.

0: Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte.
0: Quello che le altre radio non osano dire.
2: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
3: Insieme col libro più letto parleremo ancora di Giuseppe in prigione, sentiamo il seguito.
2: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
4: Un calorosissimo saluto anche da parte mia, voglio ringraziarvi per l'attenzione che ci state prestando. Possiamo andare avanti nella scoperta, nel vedere insieme questo personaggio che da tempo abbiamo conosciuto, vale a dire Giuseppe. Abbiamo visto che davanti alla tentazione quest'uomo si affida a Dio, quindi resiste, rimane fermo nelle sue convinzioni e non cede al peccato. E nonostante questo, invece, la moglie di Potifar in pratica gliela fa pagare e Giuseppe viene arrestato. Così siamo arrivati al capitolo 40. Questo capitolo, invece di dare una svolta alla storia di Giuseppe, sembra fermarla del tutto. Vediamo che Giuseppe è in prigione, recluso e quindi privato della libertà a causa della moglie dell'ufficiale del faraone. Verrebbe da chiedersi quale fosse il motivo e lo scopo di tutto questo. Posso dirvi che tutti questi avvenimenti avevano lo scopo di portare a termine il piano di Dio e anche i suoi propositi nella vita di Giuseppe. Vedremo tutto questo nel corso del capitolo.

Nel capitolo 37 abbiamo fatto un primo confronto fra Giuseppe e il Signore Gesù. Ora che siamo andati un po' avanti con la sua storia, possiamo fermarci per fare delle altre considerazioni in merito. Giuseppe fu mandato via dai suoi fratelli. Il Signore Gesù Cristo fu mandato ai suoi fratelli, le pecore perdute della casa di Israele. Giuseppe fu odiato dai suoi fratelli senza motivo, ed è quanto disse di se stesso anche Gesù: essi mi hanno odiato senza motivo. Giuseppe fu poi venduto dai suoi fratelli, e anche il Signore Gesù fu venduto da uno dei suoi fratelli. Giuseppe fu venduto per 20 sicli d'argento, il Signore Gesù fu venduto per 30 sicli d'argento. I fratelli complottarono per uccidere Giuseppe, i fratelli complottarono per uccidere il Signore Gesù. Egli venne ai suoi e i suoi non l'hanno ricevuto. Giuseppe fu poi messo in una cisterna, che significava per lui essere in un luogo di morte. Il Signore Gesù fu crocifisso. Una settima analogia potrebbe essere questa: Giuseppe fu tirato fuori dalla cisterna, il Signore Gesù risuscitò dalla morte il terzo giorno.

Continuiamo con altre somiglianze tra la vita di Giuseppe e la vita di Gesù. Giuseppe aveva obbedito a suo padre. Il Signore Gesù obbedì a suo padre e poté dire che egli aveva sempre fatto le cose che compiacevano suo padre. Il padre di Giuseppe lo aveva mandato a cercare i suoi fratelli. Anche il Signore Gesù Cristo, ci dice la Bibbia, venne per fare la volontà di suo padre quando venne a cercare i suoi fratelli. Giuseppe fu deriso dai suoi fratelli. Quando lo videro dissero: «Guardate, arriva il sognatore». Il Signore Gesù fu deriso dai suoi fratelli. Quando Gesù era sulla croce, essi dissero: «Sei veramente il Cristo, che venga giù dalla croce». I fratelli rifiutarono di ricevere Giuseppe e i fratelli del Signore Gesù, gli ebrei, rifiutarono di ricevere Gesù. Altra analogia, essi decisero di uccidere Giuseppe e le scritture ci dicono che anche per il Signore Gesù decisero di farlo morire. L'abito di Giuseppe fu restituito a suo padre, macchiato di sangue. Essi presero la veste del Signore Gesù e la tirarono a sorte. Quando Giuseppe fu venduto in Egitto, si persero le sue tracce per molti anni. Cristo salì in cielo. Egli disse ai suoi discepoli che non l'avrebbero rivisto fino al suo ritorno. Poi Giuseppe fu tentato dal mondo, dalla carne, dal diavolo, ma riuscì a resistere a tutto. Il Signore Gesù, allo stesso modo, fu tentato dal mondo, dalla carne, dal diavolo, ma fu vittorioso.

Gli ultimi 5 punti di confronto fra Giuseppe e il Signore Gesù, eccoli qua che vado subito ad elencarveli. Giuseppe divenne il salvatore del mondo durante questo periodo, nel senso fisico del termine. Egli li aveva salvati dalla carestia. Il Signore Gesù Cristo è il salvatore del mondo intero, in ogni senso. Giuseppe fu odiato dai suoi fratelli, i quali lo consegnarono ai gentili, alle popolazioni cioè che non facevano parte del patto. Non poteva difendersi ed era stato accusato ingiustamente. Anche il Signore Gesù fu consegnato dai suoi ai capi religiosi che a loro volta lo diedero ai gentili ed era innocente. Pilato non aveva creduto all'accusa mossa contro il Signore Gesù. Lo trovò innocente, eppure lo fece condannare. Anche Giuseppe soffrì, sebbene Potifar sapesse che era innocente. Potifar doveva render conto al faraone, come Pilato doveva rendere conto a Cesare. Poi Giuseppe ebbe il favore del governatore della prigione. Nel caso di Gesù, il centurione romano gli disse: «Davvero, questo era il figlio di Dio». E arriviamo così all'ultimo punto. Giuseppe fu annoverato tra i trasgressori. Vedremo fra breve che fu di benedizione per il coppiere e di condanna per il panettiere del faraone. Il Signore Gesù fu crocifisso fra due ladroni. Uno fu giudicato, l'altro benedetto.

0: In questo capitolo vedremo che era la volontà di Dio che Giuseppe fosse in prigione proprio in quei giorni. Iniziamo quindi la nostra lettura del capitolo 40. Dopo queste cose, il coppiere e il panettiere del re d'Egitto offesero il loro signore, il re d'Egitto. Il faraone si indignò contro i suoi due ufficiali, contro il capo dei coppieri e il capo dei panettieri, e li fece mettere in carcere nella casa del capo delle guardie, nella stessa prigione dove Giuseppe stava rinchiuso. Il capitano delle guardie li affidò alla sorveglianza di Giuseppe, il quale li serviva. Essi rimasero in prigione per un certo tempo. E così abbiamo letto i primi quattro versetti. Tutto questo non era affatto un caso. Quanto avvenne ai due servi rivela senza ombra di dubbio l'arbitrarietà, la posizione dittatoriale e la politica adottata dal faraone d'Egitto. Non so cosa aveva fatto il panettiere, forse aveva bruciato i biscotti per la colazione. Per chissà quale capriccio il faraone lo aveva fatto mettere in prigione. E cosa poteva aver fatto il coppiere? Forse mentre portava un bicchiere di vino al faraone aveva inciampato e lo aveva rovesciato sul suo tappeto persiano. Non lo sappiamo. Non ci viene detto perché sia il panettiere sia il coppiere del faraone si trovavano in prigione. Ma la cosa importante è che essi furono messi proprio dove era Giuseppe. Egli aveva ormai raggiunto una buona posizione anche qui nella prigione. Ovunque egli andasse, la sua intelligenza veniva subito notata. Vennero a lui affidati i due prigionieri ed era suo preciso compito prendersi cura di loro e quindi sorvegliarli.
1: Stiamo leggendo il libro più letto.

Continuiamo la nostra lettura ed arriviamo al versetto 8. In una medesima notte, il coppiere e il panettiere del re d'Egitto, che erano rinchiusi nella prigione, ebbero tutti e due un sogno per uno, e ciascun sogno aveva il suo significato particolare. Giuseppe, venuto la mattina da loro, li guardò e li vide tutti turbati. Interrogò allora gli ufficiali del faraone che erano con lui in prigione, nella casa del suo padrone, e disse: «Perché oggi avete il viso così triste?» Quelli gli risposero: «Abbiamo fatto un sogno e non c'è nessuno che ce lo interpreti». Giuseppe disse loro: «Le interpretazioni non appartengono a Dio? Raccontatemi i sogni, vi prego». Giuseppe era una persona ottimista, sempre brillante, sveglio, e notò subito che questi due servitori del faraone sedevano là, tristi ed afflitti. Essi avevano fatto due strani sogni e questo li aveva resi entrambi tristi e pensierosi. Giuseppe li esortò a confidarsi con lui ed è interessante notare che, per convincerli a parlare, non esitò a dire: «Le interpretazioni non appartengono a Dio?» Egli sentiva in quel momento di essere uno strumento nelle mani di Dio. Nessuno gli aveva detto questo, ma Giuseppe aveva dentro di sé questa certezza.

Allora il capo dei coppieri raccontò il suo sogno a Giuseppe e gli disse: «Nel mio sogno mi stava davanti una vite. In quella vite c'erano tre tralci. Mi pareva che essa germogliasse, poi fiorisse e desse infine dei grappoli d'uva matura. Io avevo in mano la coppa del faraone. Presi l'uva, la spremetti nella coppa del faraone e diedi la coppa in mano al faraone». Giuseppe gli disse: «Questa è l'interpretazione del sogno. I tre tralci sono tre giorni. Fra tre giorni il faraone ti farà rialzare il capo, ti ristabilirà nel tuo incarico e tu darai in mano al faraone la sua coppa, come facevi prima quando eri suo coppiere. Ma ricordati di me quando sarai felice e sii buono verso di me, ti prego. Parla di me al faraone e fammi uscire da questa casa». Abbiamo letto dal versetto 9 al 14. È interessante notare come Dio usi i sogni nell'Antico Testamento. Non vedremo niente di simile nel Nuovo Testamento, perché allora non c'era più bisogno di sogni. Il piano di salvezza di Dio per l'uomo era diventato in Cristo una realtà e l'insieme delle sacre scritture si era ormai completato. A quel tempo, invece, Dio parlava anche attraverso i sogni e usava dei simboli che avevano dei significati particolari. Il coppiere doveva sapere come versare il vino ed era quanto egli faceva per il faraone. Vedremo più avanti che il re Nabucodonosor, in un sogno, vide un idolo. Egli certamente conosceva le immagini sacre e gli idoli, quindi era qualcosa che lui poteva capire molto bene. Giuseppe fu in grado di interpretare il sogno e promise al coppiere che in tre giorni sarebbe tornato al suo servizio. Giuseppe disse al coppiere: «Tu uscirai di qui fra tre giorni, mentre io resterò a marcire qui dentro se qualcuno non mi aiuta. Io ho interpretato il tuo sogno, ti prego, non dimenticarti di me». E gli raccontò un po' del suo passato. «Perché io fui portato via di nascosto dal paese degli ebrei e anche qui non ho fatto nulla per essere messo in questo sotterraneo». Questo ci riporta il versetto 15. Anche se ciò non ci viene detto, probabilmente il coppiere promise che avrebbe parlato bene di Giuseppe al faraone.

Anche il panettiere decise di raccontare il proprio sogno a Giuseppe. Il capo dei panettieri, vedendo che l'interpretazione era favorevole, disse a Giuseppe: «Anch'io nel mio sogno avevo 3 canestri di pane bianco sul capo. Nel canestro più alto c'era per il faraone ogni sorta di vivande cotte al forno, e gli uccelli le mangiavano dentro al canestro sul mio capo». Così ci riportano i versetti 16 e 17. Il sogno del panettiere aveva per lui un significato simbolico. Egli poteva vedere un cesto pieno di dolci e frutta candita, ma l'interpretazione che Giuseppe diede non fu così favorevole come quella del coppiere. Giuseppe rispose e disse: «Questa è l'interpretazione del sogno. I 3 canestri sono 3 giorni. Ancora 3 giorni e il faraone alzerà la tua testa, ti farà impiccare a un albero e gli uccelli mangeranno la tua carne addosso a te». Giuseppe interpretò il suo sogno, ma lo mise in guardia perché non era positivo per lui. Di lì a 3 giorni, infatti, sarebbe stato portato fuori ed impiccato, e gli uccelli avrebbero mangiato la sua carne.

Come andò a finire tutto questo? Leggiamo la parte finale del capitolo e lo sapremo. Il terzo giorno, che era il compleanno del faraone, egli fece un banchetto per tutti i suoi servitori e alzò la testa al capo dei coppieri e la testa al capo dei panettieri in mezzo ai suoi servitori. Ristabilì il capo dei coppieri nel suo ufficio di coppiere perché mettesse la coppa in mano al faraone, ma fece impiccare il capo dei panettieri secondo l'interpretazione che Giuseppe aveva loro data. Il gran coppiere però non si ricordò di Giuseppe e lo dimenticò. Abbiamo letto fino al versetto 23. E beh, povero Giuseppe, la sua situazione sembrava davvero senza speranza. Eccolo qui, non solo schiavo, ma anche accusato ingiustamente. In prigione come se fosse colpevole di chissà quale crimine. Il povero ragazzo si trovava in quelle condizioni e Potifar aveva probabilmente tutte le intenzioni di dimenticarlo. Era questo il suo modo per mettere a tacere lo scandalo che era avvenuto in casa sua. Giuseppe doveva pagare per quanto Potifar voleva nascondere. Un barlume di speranza era stato dato da quel coppiere che lo avrebbe dovuto ricordare al faraone. Ma il coppiere ormai era tornato al suo lavoro ed era rientrato nelle grazie del faraone, dimenticando completamente il povero Giuseppe. Dio voleva infatti lasciarlo lì ed aveva, per fare ciò, uno scopo ben preciso. Supponiamo che il coppiere avesse detto al faraone: «C'è un prigioniero che è innocente. Non dovrebbe essere in prigione perché è stato accusato ingiustamente. Egli ha interpretato i miei sogni. Sono sicuro che apprezzerebbe molto, faraone, se voi lo faceste uscire di prigione». Supponiamo anche che il faraone lo avesse fatto uscire. Cosa sarebbe accaduto? Egli sarebbe tornato a casa nella terra di Canaan proprio nel momento in cui il faraone avrebbe invece avuto bisogno di lui per interpretare i suoi sogni. Dio voleva tenerlo lì e la prigione era il posto più adatto allo scopo, perché non ci sarebbe stata per il faraone alcuna difficoltà a trovarlo quando ne avrebbe avuto il bisogno.

Nonostante lo scoraggiamento, Giuseppe credeva che Dio stava guidando la sua vita e c'erano frutti della fede, frutti evidenti in lui. Egli era fedele in qualunque relazione della sua vita. Egli fu fedele a Potifar, in prigione fu fedele al governatore della prigione. Egli era fedele a Dio, dandogli la gloria sempre. Vedremo in seguito che egli sarà fedele al faraone e sarà fedele ai suoi fratelli. Vedete, Giuseppe si era reso fedele. Io credo che chi si dichiara cristiano debba necessariamente essere fedele a Dio. Giuseppe era quel tipo di persona. La sua fede lo aveva reso fedele. Questo gli aveva dato uno sguardo ottimistico sulla vita, anche nelle sue prove, nelle sue tentazioni, ed era la fede che gli aveva dato una sensibilità e una comprensione verso gli altri. Avrete notato quanto, nonostante gli esiti completamente opposti, fu benevolo verso il coppiere e il panettiere, e più avanti vedremo la sua bontà nei riguardi dei suoi fratelli. Un'altra cosa che la sua fede aveva fatto per lui era di renderlo un uomo umile. Egli infatti dava a Dio la gloria per ogni cosa. Che persona meravigliosa! E chi ne era responsabile? Egli sapeva che era Dio. Egli credeva in Dio come anche suo padre Abramo aveva creduto in lui. E questo è il frutto che la fede aveva prodotto nella sua vita. Ecco dunque Giuseppe, dimenticato in prigione. Ma qualcuno non si era dimenticato di lui. Dio non lo aveva dimenticato, anzi, era al lavoro nella sua vita.

0: Caro ascoltatore, tutta questa vicenda ha un messaggio sia per me che per te. Non conosco esattamente le circostanze in cui ti trovi nella tua vita, ma so, in base alle lettere che riceviamo, che tanta gente sta vivendo dei momenti molto difficili. Un uomo mi ha scritto: «Sono fra l'incudine e il martello, le cose mi sembrano tutte nere. Forse non vedi alcuna via d'uscita e ti chiedi se Dio si occupa di te». E questo è il motivo per cui Dio ci ha voluto dare questa storia di Giuseppe. Dio vuole farti sapere che Egli si preoccupa per te e che Egli si sta muovendo nella tua vita. Se tu sei un figlio di Dio, Egli permette che le cose ti accadano solo per il tuo bene, anche quelle negative. Se invece non hai ancora affidato la tua vita a Lui, a Dio, puoi essere sicuro del fatto che Lui ti ama e vuole prendere in mano la guida della tua vita, come fece a suo tempo per Giuseppe. L'unica cosa che devi fare è credere in Lui e credere nel suo messaggio di salvezza. Non devi fare altro che accettare Gesù Cristo come tuo personale salvatore. Devi credere che Egli è morto sulla croce, al posto tuo, per pagare il debito che tu hai con Dio, un debito frutto e conseguenza del tuo peccato. Questo semplice atto di fede farà di te un uomo nuovo, un salvato, un figlio di Dio, e come tale potrai anche tu sperimentare come Giuseppe la sua amorevole e paterna guida. Se non sai come puoi accettare il Signore Gesù Cristo come personale salvatore o che cosa significa essere un figlio di Dio, perché non ti metti in contatto con noi? Noi siamo qui a tua disposizione e siamo anche disposti ad aiutarti.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.

amici che ci onorate con la vostra presenza, il vostro interesse alla parola di Dio. Ancora una volta Patrizia ed io vi invitiamo ad ascoltare la lettura del Vangelo secondo Giovanni, e il testo che proponiamo si trova al capitolo 4, prima i versetti da 28 a 30 e poi da 39 a 42.

La donna lasciò dunque la sua secchia e se ne andò in città e disse alla gente: «Venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto. Non potrebbe essere lui il Cristo?» La gente uscì dalla città e andò da lui. Molti samaritani di quella città credettero in lui a motivo della testimonianza resa da quella donna. «Egli mi ha detto tutto quello che ho fatto». Quando dunque i samaritani andarono da lui, lo pregarono di trattenersi da loro, ed egli si trattenne là 2 giorni. E molti di più credettero a motivo della sua parola, e dicevano alla donna: «Non è più a motivo di quello che tu ci hai detto che crediamo, perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che questi è veramente il Salvatore del mondo».

0: È molto interessante la reazione dei samaritani alla testimonianza della donna. Non considerarono negativamente che erano le parole di una povera, semplice donna. Non furono presi da pregiudizi intorno a quel fantomatico profeta e non si arroccarono nella sicurezza della loro religione e delle loro tradizioni. Sono invece da ammirare per la loro mente aperta, per l'assenza di superstizione religiosa, cose che consentirono loro di muoversi dalla città per dirigersi verso il pozzo di Giacobbe. Il nostro testo non riporta il dialogo avvenuto fra Gesù e quei samaritani, ma tre fatti ci colpiscono perché evidenziano i risultati di quel benedetto incontro. I samaritani pregarono Gesù di trattenersi presso di loro. Le differenze dottrinali, i disaccordi storici, religiosi e razziali furono ampiamente superati e oltre ai cuori si aprirono le case per ospitare il Signore e i suoi discepoli. Era evidente il desiderio di trascorrere del tempo con Gesù, di ascoltare e approfondire il suo insegnamento, di godere il più a lungo possibile la sua santa presenza. A questo primo dato dobbiamo aggiungere che la testimonianza della donna, così importante e valida per la conversione di quelle persone, fu superata dalla loro stessa esperienza, dalla loro stessa conoscenza della parola del Signore. Quale gioia è vedere delle persone che, malgrado i nostri limiti e debolezze, abbiamo indirizzato verso il Signore. Persone che hanno un'esperienza di fede e prendono a camminare da soli, autonomamente. Persone che vengono svezzate per nutrirsi da sole della parola di Dio. Infine, in ultima analisi, troviamo una grande, grandissima dichiarazione. Una dichiarazione di fede che non fu espressa neppure dai giudei. Una dichiarazione che mette in luce la fede, la convinzione di quei samaritani, di quegli stranieri nemici, che avendo conosciuto e udito il Cristo, lo riconobbero come il Salvatore del mondo. Non solo Salvatore dei giudei o dei samaritani, ma Salvatore di tutti coloro che nel mondo, in ogni luogo e in ogni tempo, avrebbero riposto in Lui la loro fede, deponendo ai Suoi piedi i loro peccati e rifugiandosi fra le braccia amorose ed accoglienti di Gesù. Sia l'esperienza dei samaritani l'esperienza di quanti ascoltano queste parole, essere accolti dal Signore Gesù.
1: Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo!

Siete sintonizzati su Radio Evangelo, emittente radiofonica delle Chiese Cristiane Evangeliche. Come è ormai consueto, prima di iniziare la programmazione, leggiamo e meditiamo insieme la parola di Dio. Dalla seconda lettera di Paolo ai Corinzi, capitolo 6, leggerò i primi due versi. Come collaboratori di Dio, vi esortiamo a non ricevere la grazia di Dio invano, poiché Egli dice: «Ti ho esaudito nel tempo favorevole, ti ho soccorso nel giorno della salvezza». Eccolo ora il tempo favorevole, eccolo ora il giorno della salvezza. Ripeto l'ultima espressione: eccolo ora il giorno della salvezza. Ascoltiamo un inno cristiano e dopo condividerò con voi qualche riflessione su questa espressione.

Eccolo ora, il giorno della salvezza. Con l'espressione giorno della salvezza, le scritture intendono riferirsi ad un arco di tempo ben definito. Si tratta della dispensazione della grazia di Dio, un arco di tempo che abbraccia il periodo compreso tra la resurrezione di Cristo Gesù il Signore e la sua seconda venuta, quando cioè Gesù ritornerà dal cielo, come le scritture insegnano, per prendere la sua Chiesa, costituita dall'insieme di tutti coloro che la hanno riconosciuto come Signore e Salvatore, per portarla su nel cielo. L'epoca nella quale viviamo è quindi parte del giorno della salvezza ed è un periodo, tra l'altro, ricco di opportunità preziose. Prima di tutto è il tempo in cui si può sperimentare la grazia di Dio nella propria vita, grazia che infonde vita spirituale a quanti sono morti nei propri falli e nei propri peccati, grazia che libera dalla schiacciante schiavitù del peccato, trasformando mente, cuore e condotta, e preservando dal peccato e dai suoi terribili effetti, dando la certezza della salvezza e dell'eternità alla presenza di Cristo. Poi è il tempo in cui si può consacrare la propria vita al servizio del Signore, in cui si può diventare strumenti che contribuiscono allo sviluppo e all'edificazione del suo regno, facendo affidamento non sulle proprie capacità, ma sulla potenza del suo Spirito, che è a disposizione di tutti coloro che la ricerca. Infine, il giorno della salvezza è il tempo in cui poter onorare Dio, risplendendo come luminari in un mondo di tenebre e tenendo alta la parola della vita, con una vita di progressiva santificazione, una vita che piace al Signore. Il tempo nel quale viviamo è un tempo di grandi opportunità. È il giorno della salvezza, il giorno della grazia di Dio. Le stai sfruttando? Mentre ne hai la possibilità, apri il tuo cuore alla grazia. Consacra la tua vita al Signore, consacrati interamente a Lui per servirlo. Arrenditi allo Spirito Santo affinché ti possa far progredire nel cammino della santificazione ed avrai in questo modo l'approvazione di Dio.

Viviamo nel tempo della grazia di Dio, nel giorno della salvezza. Ed in questo tempo il Signore parla al cuore di ogni persona mediante l'Evangelo, mediante la sua parola, ma attraverso le riflessioni che abbiamo appena ascoltato, questa mattina il Signore si indirizza al tuo cuore. Oggi che ne hai l'opportunità, scegli di amarlo. Desidero pregare il Signore. E nel nome di Gesù, Padre Celeste, che eleviamo a te la nostra preghiera. Ti siamo grati e riconoscenti, perché Signore, tu ti sei fatto conoscere da noi, ma soprattutto perché Signore, tu ci ami di un amore immenso, di un amore che non può essere misurato. Hai dimostrato il tuo amore donando il tuo figliuolo a morire sulla croce affinché noi potessimo essere perdonati. Signore, ti ringraziamo per il tempo nel quale viviamo, il tempo della tua grazia, il tempo della salvezza. Signore, ti preghiamo dal profondo del nostro cuore per quanti hanno udito queste semplici riflessioni della tua parola, che possano in questo tempo donare a te il loro cuore, che possano, mentre il tempo è propizio e favorevole, darsi interamente a te per servirti, che possano lasciare spazio allo Spirito tuo nel loro cuore per poter sperimentare la potenza santificatrice della tua parola. Ti ringraziamo, Signore, e veniamo a te con queste semplici richieste, nel nome di Gesù, che è benedetto in eterno.

Grazie per l'ascolto. Rimanete sintonizzati sulle nostre frequenze per continuare ad udire il prezioso, insostituibile, fondamentale messaggio dell'Evangelo. Dio vi benedica.

Cari amici ascoltatori, grazie per la vostra sintonia. Siamo riconoscenti che ci avete permesso di entrare nella vostra casa. Ci concedete il privilegio di comunicarvi la parola di Dio, e la parola di Dio può produrre effetti straordinari in voi, ed indirettamente noi ne riceveremo onore e ricompensa nel gran giorno, quando tutti appariremo davanti al Supremo Giudice. Così ascoltateci attentamente. Questa è per tanti di voi l'unica opportunità di essere esposti alla pura teologia cristiana, come ce l'ha esposta l'Apostolo Paolo nelle sue epistole. Ma prima di tutto, per darvi il tempo di prepararvi e di munirvi di una penna e di carta, eccovi un po' di musica.

quest'oggi vi parleremo della risurrezione, non della risurrezione di Cristo, ma della nostra individuale risurrezione. Come sapete, Gesù nel corso della sua vita risorse quante persone? 3. E voglio che notate l'età in cui furono risorte. La prima è una bambina, la figlia di Jairo, di cui vi parleremo fra poco. Questa era una giovinetta di circa 12 anni. Poi guarì il figlio della vedova di Nain e quindi risorse il suo amico Lazzaro. Ora notate, prima l'età dei risorti, secondo il luogo dove avvenne la resurrezione. La giovinetta aveva appena 12 anni e di lei ne parleremo fra poco, e fu risorta mentre era ancora nel suo proprio letto, nella sua propria casa. Il giovane si dice avesse circa 20-21 anni quando morì e fu risorto mentre il corteo funebre era già sulla via del Campo Santo. E l'ultimo, Lazzaro, un uomo attempato, fu risorto mentre era già nella tomba da 3 giorni. Ora, la morte, la Bibbia ci dice, è il risultato del peccato, e notate, il peccato ci tocca da piccoli, ci tocca all'età della cantabilità, poi ci tocca da giovani e ci tocca anche da vecchi. Nessuno può scampare dalla conseguenza del peccato. Pure qui notiamo che Gesù è abile di salvare e vivificare in ognuno di questi casi. Due verità teologiche ci sono qui davanti a noi: l'universalità del peccato, tutti pecchiamo e da 12 anni in su siamo responsabili davanti a Dio. Poi, l'unica via di salvezza è trovata in Cristo Gesù. Lui è la via, la verità e la vita. Lui disse che nessuno può andare al Padre se non che per mezzo di Lui. Amici, non occorre sapere la vostra età, quanti anni avete. Vedete, a prescindere dall'età, noi tutti siamo sotto la condanna del peccato. E tutti potete essere salvati da questo nostro potente Salvatore e solo da Lui.

rimanete in ascolto e passiamo al nostro messaggio, che è personalmente diretto ad ognuno di voi. Ed ora apriamo le Sacre Scritture al Vangelo di Luca, capitolo 8. Vi leggeremo dal 40° versetto fino al 55°. Chiediamo ad ogni nostro ascoltatore di prestare reverente attenzione a questo importante passaggio della parola di Dio. Ora venne che, quando Gesù fu ritornato, la folla lo accolse perché tutti lo aspettavano. Ed ecco venire un uomo di nome Jairo, che era capo della sinagoga, gettandosi ai piedi di Gesù, lo pregava di andare a casa sua, perché egli aveva una figlia unica di circa 12 anni che stava per morire. Ora, mentre vi andava, la folla gli si accalcava attorno, e una donna, che aveva un flusso di sangue da 12 anni ed aveva speso con i medici tutti i suoi beni senza poter essere guarita da alcuno, si avvicinò di dietro e toccò il lembo del suo vestito, e in quell'istante il suo flusso di sangue si arrestò. E Gesù disse: «Chi mi ha toccato?» E siccome tutti lo negavano, Pietro e coloro che erano con lui dissero: «Maestro, le folle ti stringono, ti premono, e tu dici chi mi ha toccato?» Ma Gesù disse: «Qualcuno mi ha toccato, perché ho sentito che una potenza è uscita da me». Allora la donna, vedendo che non era rimasta inosservata, venne tutta tremante e, gettandosi ai suoi piedi, gli dichiarò in presenza di tutto il popolo per qual motivo lo aveva toccato e come era stata guarita all'istante. Ed egli le disse: «Fatti animo, figliuola, la tua fede ti ha guarita, va in pace». E mentre egli parlava ancora, venne uno dalla casa del capo della sinagoga e gli disse: «La tua figlia è morta, non disturbare più il maestro». Ma Gesù, udito ciò, disse: «Non temere, credi solamente ed ella sarà guarita». E giunto alla casa non permise ad alcuno di entrare, eccetto Pietro, Giovanni e Giacomo e il padre e la madre della fanciulla. Or tutti piangevano e facevano cordoglio per lei, ma egli disse: «Non piangete, ella non è morta, ma dorme». Ed essi lo deridevano, sapendo che era morta. Ma egli, dopo aver messo tutti fuori, le prese la mano ed esclamò dicendo: «Fanciulla, alzati!» E il suo spirito ritornò in lei e subito ella si alzò. Gesù poi comandò che le si desse da mangiare. Possa lo Spirito Santo aiutarci ora a meditare su questo passaggio della sua santa parola.

svegliati, o tu che dormi, e risorgi dai morti, e Cristo ti inonderà di luce. Questa bella esortazione diretta ad ognuno di noi ci proviene dall'epistola di Paolo apostolo agli Efesini, capitolo 5, il 14° versetto. E questo, fra tutti i versetti delle Sacre Scritture, di certo è uno fra i più belli e più suggestivi, e mentre noi restiamo affascinati dalla potenza del suo messaggio e dalla sua promessa, pure il suo contenuto ci fa rimanere perplessi. Risvegliati, o tu che dormi e risorgi. Che per risorgere bisogna essere svegli? Un'altra domanda che subitamente balza alla nostra mente è questa: che siamo noi morti? No, evidentemente. Ma allora come risorgere se siamo vivi? Infatti solo i morti possono risorgere. E come mai allora l'apostolo Paolo scrive queste cose a persone viventi? Amico ascoltatore, se noi esaminiamo tale versetto nel contesto delle Sacre Scritture, ci accorgiamo che la Sacra Scrittura insegna che benché apparentemente vivi, benché fisicamente viviamo e siamo pieni di attività, la nostra natura, la natura spirituale di cui siamo formati, è in realtà morta. Osserva il nostro progenitore Adamo. Quando il Signore lo mise nel giardino terrestre e gli diede possesso di tutte le piante e di tutti gli animali, a lui pure dette un ordine: mangia pure liberamente del frutto d'ogni albero del giardino, ma del frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male non ne mangiare, perché nel giorno che tu ne mangerai, per certo morrai. Poi leggiamo che, disubbidendo al comando divino, Adamo mangiò. Ma invece di morire visse ancora 890 anni. Aveva Dio parlato in vano? No, mentre Adamo restò in vita col suo corpo e la sua anima peccando, morì, divenendo priva della comunione di Dio. Così, o amico, chiunque ha peccato è spiritualmente morto, separato da Dio, ed ha bisogno di risorgere, ha bisogno di riallacciare la comunione col suo creatore che il peccato ha spezzato. Mentre Gesù era sulla terra, come abbiamo notato, risorse fisicamente tre persone, e nella risurrezione della figlia di Jairo, che noi abbiamo letto precedentemente, noi troviamo la migliore delle spiegazioni a questo versetto che abbiamo scelto per questa nostra meditazione. Osserviamo infatti che questa giovinetta aveva 12 anni. A tale età, secondo la tradizione giudaica, le persone entravano nell'età della contabilità, l'età, per così dire, che dall'innocenza infantile veniamo ad assumere la responsabilità delle proprie azioni. Così vediamo che la bambina passa dallo stato di innocenza e viene a conoscere il bene e il male e diventa responsabile di se stessa, e il peccato viene e l'uccide. Noi tutti abbiamo fatto lo stesso, e spiritualmente noi ci troviamo morti nei nostri falli. La Bibbia è molto specifica su tale soggetto e dice: l'anima che pecca morrà. Il salario del peccato è la morte. Ma notiamo pure un'altra cosa in questo versetto. Esso ci dice che oltre ad essere spiritualmente morti, siamo pure intellettualmente addormentati. Guarda infatti, un amico in ascolto, quanti sono quelli che credono che sono perduti? Chi è che al giorno d'oggi si preoccupa per la condizione della propria anima? Pochi. Molti pochi, e la maggioranza invece resta nell'inerzia dell'indifferenza, e questo è perché sono addormentati e non apprezzano pienamente il pericolo in cui si trovano. I loro occhi sono chiusi alla verità del Vangelo, i loro sensi sono
ammortizzati dalle subdole menzogne di Satana. Ma continuiamo ad osservare quella giovinetta. Cosa la fece tornare in vita? La famiglia, l'influenza paterna, la chiesa con i suoi precetti e i suoi sacramenti? No, amico, Gesù stesso ha detto che la salvezza non si ottiene né per volontà di carne né per volontà d'uomo. Infatti chi salva è uno solo, e un solo nome ci è stato dato sotto il cielo, e questo è il nome di Cristo. Non chiesa, non denaro, non intercessioni, non meriti, non santi, ma solo siamo salvati per mezzo di Gesù. Egli infatti venne, disse, per cercare e salvare ciò che era perito, e disse che chiunque va a lui, egli non lo caccerà in alcun modo. Nota che tra tutta la gente che facevano cordoglio per la morte della giovinetta, Gesù disse loro: ella dorme. Di Lazzaro pure egli disse: il nostro amico Lazzaro si è addormentato, ma io vado a svegliarlo. Oh ascoltatore, noi puri, se vogliamo risorgere, se vogliamo essere riscattati dal peccato, abbiamo bisogno di essere svegliati. Abbiamo bisogno che Gesù ci svegli e ci faccia comprendere che siamo perduti e condannati per sempre. Oh, tanti sono quelli che si preoccupano per il proprio corpo e alla prima lieve pena subito pensano ad avere un cancro, un mal di cuore, corrono a dottori, ma nello stesso tempo mai si danno pensiero per la loro anima. Ascoltatore, sei tu in questa categoria? Ebbene, nel nome di Gesù io ti chiedo di svegliarti, d'uscire dal letargo fatale in cui sei immerso, di scuoterti dalla sonnolenza stupefacente che l'oppio del mondo con i suoi piaceri ha indotto in te. Svegliati alla realtà, credi che sei fuori della comunione divina e che tu andrai all'inferno. Ammetti che non conosci Cristo, accertati che presto tu dovrai incontrarti con Dio da solo e che da solo sarai costretto a giustificarti. Oh ascoltatore, credi a questa verità. Vieni ai tuoi sensi, svegliati come la giovinetta, come Lazzaro, e dà ascolto alla benedetta parola del nostro Salvatore Gesù. Ubbidisci al suo comando e tu pure allora ti leverai dal letto dell'ozio, dell'indifferenza, e rimirando la sua mirabile faccia tu riceverai la sua luce e lo spirito che è in te risorgerà in novità di vita, in vita eterna che mai finisce e che continuerà all'aldilà della tomba.

Nell'episodio notiamo che la folla rise alle parole di Gesù. Eppure oggi la folla ride. La parola di Dio è presa alla leggera. Si crede più facilmente che si deriva da una scimmia, piuttosto che siamo stati creati da Dio nella sua immagine e che a Dio pure dobbiamo render conto. Amico, cosa fai tu? Tu pure prendi alla leggera la parola di Dio? Tu pure dai retta a quelli che, essendosi seduti alla cattedra della religione, chiedano la tua piena alleanza alle loro dottrine e suggeriscono di scartare la lettura e la piena osservanza dell'insegnamento biblico? Oh amico, io ti supplico, presta invece la tua piena attenzione alla parola di Gesù. Ubbidisci al Vangelo, nota che la giovinetta udì la voce, fu svegliata e ubbidendosi si alzò. E quindi, secondo il comando di Gesù, fu cibata. E così ognuno di noi dobbiamo udire, svegliarci, ubbidire, e poi, affamati, assetati di verità, dobbiamo sfamarci al pane della vita, dissetarci alla fonte della giustizia, al fine che cresciamo e ci robustiamo nella nuova vita spirituale che la parola di Cristo ha portato in noi. Cosa ne pensi tu di Gesù? Sei tu sveglio, immerso nella luce della sua verità, o dormi ancora sotto la coperta del tradizionalismo e della superstizione? Se tu oggi resti indifferente a questo suo appello, tu non solo sei morto, ma anche addormentato, e se rimani in tale condizione, mai tu potrai gustare la verità spirituale, e invece della vita eterna tu erediterai morte eterna, separazione da Dio, dal bene, dal buono, per sempre. Per risorgere bisogna essere svegli. Svegliati dunque, dà ascolto alla parola di Dio, pensa alla tua anima, accetta le promesse di Gesù che ti garantiscono salvezza e vita eterna. Risvegliati, o tu che dormi e risorgi dai morti, e Cristo ti inonderà di luce. O buon Padre, noi veniamo ora in preghiera a te nel nome di Cristo, supplicandoti che col tuo Spirito Santo tu voglia scendere con potenza dentro il cuore di questi che ci hanno ascoltato. Scuoteli, richiamali a te e fa, o Signore, che si sveglino e che vogliono accettare il tuo richiamo di salvezza. E, o Signore, concedi a noi il privilegio di poter comunicare con loro, di pregare con loro, di vederli venire a te e di vederli crescere nella tua salvezza. Questo te lo chiediamo, Signore, nel santo nome del Maestro Gesù. Amen. Cari amici, siamo al termine di questo programma. Se possiamo in qualsiasi modo esservi di aiuto, mettetevi in contatto con noi, chiamateci al telefono, scrivete una email, qualche cosa, mettetevi in contatto, noi saremo ben lieti di comunicare con voi, di fornirvi con un nuovo testamento. Qui è Eros Bacoccina che vi ringrazia per la vostra cortese attenzione e implora la benedizione di Cristo su voi e sulla vostra famiglia. Ciao.

0: situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
1: Ecco, sicuramente non passa giorno che sulla nostra emittente non si parli di amore. Ancora una volta ne parleremo oggi nel programma Contrappunti. Amici, benvenuti a questo appuntamento. Mario Pieri al microfono a tenervi compagnia per la prossima mezz'oretta. Come dicevo, parleremo di amore, ce ne parlerà Carlo Bertinelli fra poco in un suo intervento, ascolteremo una piccola intervista, ce ne parlerà la musica che ho scelto per questo programma. E per cominciare, Love Like No Other, cioè un amore diverso da tutti gli altri. Lo ascoltiamo dal gruppo Point of Grace. Amici, restate con me, mi raccomando, buon ascolto allora con Contrappunti.

Chi l'avrebbe mai detto, cantava il gruppo Point of Grace in questa bella canzone che abbiamo appena ascoltato, chi l'avrebbe mai detto che questo cuore sarebbe incappato in qualcuno grande come te, così inaspettatamente? Chi si sarebbe mai immaginato che io sarei piombato così profondamente in una speranza tanto vera come quella che ho trovato in te? Le mani celesti mi hanno portato alla porta spalancata della fede. Sono così circondato da una grazia che quest'anima non può proprio trascurare. Signore, sto vivendo in un amore diverso da tutti gli altri. Sono perso in una misericordia che è diversa da tutte le altre che ho conosciuto. Signore, sto confidando in un amore diverso da tutti gli altri perché esso mi porti avanti. Chi si sarebbe interessato di me abbastanza da passare oltre al mio travestimento e guarire la mia vita? Chi avrebbe osato portare per me la vergogna che io avevo nel mio intimo ed essere il mio sacrificio? Il perdono mi ha salvato da me stesso, insinuandosi nel mio cuore. Tu abbracci tutto quello che sono, senza condizioni. Il tuo amore va al di là di ogni ragione ed è qualcosa che io non capirò mai. Love like no other, un amore diverso da tutti gli altri. Era la canzone che ha aperto il programma Contrappunti di oggi.

0: Amore, una parola senz'altro antica quanto il mondo. Una grande felicità, ecco, si racchiude appunto in questa parola, specialmente quando sono persone che veramente si amano a pronunciarla con sincerità. Molti poeti hanno composto versi bellissimi, musicisti di tutti i tempi hanno concepito melodie altrettanto belle, appunto ispirate all'amore. Ogni essere umano desidera l'amore e lo ricerca. Il mondo in cui viviamo, attraverso i mass media come le riviste, la radio, la televisione, cinema, dischi, eccetera, ecco, tenta di soddisfare questa sete d'amore. E quelli che aderiscono appunto alle sue proposte, purtroppo, spesse volte dobbiamo dire, vanno incontro invece ad amare delusioni. Quello che spesso si cela dietro la parola amore è in realtà soltanto passione, voglia di piaceri, spesso egoismo. Ecco, ma voi amici cosa pensate dell'amore? Questa domanda l'abbiamo rivolta a alcune persone per strada. Sentiamo cosa hanno detto.
1: Per me l'amore è la felicità. Verso il prossimo.
2: L'amore è vario, di ogni genere, l'amore verso gli altri, l'amore verso se stessi, l'amore verso il partner, verso i figli. È una cosa troppo, troppo importante, troppo complessa per definirla, ma è qualche cosa che ci fa vivere meglio e ci rende più disponibili verso gli altri.
3: È un sentimento che si manifesta anche in piccoli gesti.
4: Per me l'amore è comprensione, è avere fiducia nel prossimo.
5: Prima di tutto uno deve amare prima se stesso e poi la gente, perché quanto non esista più l'amore verso la gente, verso l'essere umano, io non penso che la vita non serve a niente.
6: Ah, che amore, io non ho sperimentato niente, ma zacco da carogne tutti quanti.
7: C'è chi ritiene soltanto una cosa tra due persone, invece c'è chi ha idee più aperte, che in conclusione è un affetto che divide con tutti quanti.
8: Per me l'amore è un gioco pericoloso.
9: L'amore nasce solo tra due persone. E quello che uno può avere verso altre gente, verso altre cose, può essere passione, ammirazione, rispetto, ma cioè personalmente l'amore è solo tra due persone.
0: Ecco, ma com'è l'amore autentico? Ne portiamo tutti un'immagine nel cuore, quasi come se fosse un ideale irraggiungibile. Ecco, il vero amore ci dovrebbe sempre comprendere, ci dovrebbe accettare così come siamo, senza rinfacciare i nostri difetti, le nostre debolezze. Ci dovrebbe anche accordare una incondizionata fiducia e dovrebbe durare per sempre. Ecco, questo il nostro ideale d'amore. Non è troppo questo per noi uomini? Dobbiamo chiedercelo. Ecco, si dovrebbe amare così, ma chi ne sarebbe capace? Ecco, Dio solo, amici, viene incontro alla nostra ricerca e alle nostre perplessità con questa sconvolgente affermazione. Io ti amo di un amore eterno, dice il Signore nel libro del profeta Geremia. E non si tratta di parole vuote. Dietro a queste parole si celano gli atti d'amore di Dio, come ci vengono riferiti nella Bibbia. Ecco, ma di questo continuerà a parlarci fra poco il nostro ospite di oggi, Carlo Bertinelli. Adesso ci fermiamo qui per un attimo e noi, come sempre, facciamo a questo punto una pausa musicale. Pausa musicale allora in compagnia del gruppo TD Band e del brano, ma guarda che coincidenza, Ama di più.

0: State ascoltando
1: Contrappunti,
0: al microfono Mario Pieri.
2: Che però si fa subito da parte per lasciarvi allora con il nostro ospite di oggi. Carlo Bertinelli ci parlerà di una grande dichiarazione d'amore. Ascoltiamo cosa dice.
3: Vorrei leggervi un versetto che troviamo nell'Evangelo di Giovanni. Iddio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliuolo affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Queste parole possono essere ben definite il compendio del messaggio del Vangelo e ci conducono a considerare come questo libro, ben lontano dall'essere una semplice storia oppure un insieme di precetti morali, sia in realtà una meravigliosa notizia che giunge fino a noi. Dio ama e dichiara questo suo amore attraverso le pagine dell'Evangelo. E voi che ascoltate, avete preso coscienza di questa realtà che Dio ci rivela nella sua parola? Tu, io, ogni uomo, siamo l'oggetto del più tenero amore, l'amore di Dio. Egli non fa distinzione, ama il mondo, ama ogni sua creatura, indipendentemente dalla sua razza, dalla sua cultura, dalla sua età e dalla sua posizione sociale. Tutti ricevono le attenzioni particolari del suo incomparabile amore. Un amore che la parola di Dio ci rivela eterno, cioè un sentimento che ha animato Dio dall'eternità e che non può essere limitato nel tempo o circoscritto ad un determinato periodo. Un amore così grande, così insondabile, che supera largamente ogni umana conoscenza. Potremmo dire che è più tenero, più profondo di tutti gli affetti umani. Può soddisfare pienamente ogni esigenza della vita interiore, può supplire ad ogni nostra necessità e può colmare il vuoto che la solitudine, la delusione, la sofferenza scavano dentro di noi. Un amore che non può essere misurato, analizzato, ma che può essere goduto quando noi ci rivolgiamo a Lui con tutto il nostro cuore. Dio ama l'uomo. Non lo ama perché trova nell'uomo qualcosa che gli piace, che lo soddisfa. No, non è così. Non lo ama per la sua religiosità o per il senso della sua moralità. Non lo ama per le opere buone che l'uomo pensa di compiere. Dio dichiara che ama l'uomo di buona volontà. Noi non meritiamo di essere amati dal Signore, ma lo siamo in virtù della sua grazia. Ti posso assicurare che più approfondisco la conoscenza di questo amore divino, più realizzo di esserne indegno. Credo che a questo punto sorga spontanea una domanda nella tua mente, cioè questa: come posso credere all'amore di Dio? Dirai: mi guardo intorno e non vedo altro che male, cattiveria, egoismo, impurità, violenza, eccetera, eccetera. E se guardo dentro di me, almeno dovremmo avere il coraggio di confessarlo, ognuno di noi vede le medesime cose. Dio ha parlato di amore, ha dichiarato il suo amore, ma non si è limitato a questo. Dio lo ha dimostrato. Prima abbiamo letto: Iddio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliuolo. Un amore che ha spinto Dio a donarsi nella persona di Cristo per l'umanità. Ti invito, tu che ascolti, a guardare con fede e contemplare questo sublime sentimento divino alla croce di Cristo. Là il Figlio di Dio è morto come uomo perché l'uomo potesse essere riscattato, giustificato, perdonato, trasformato e messo in grado di avere relazione con Dio. Su di Lui, cioè su Gesù Cristo, si è abbattuto il peso della giustizia divina e nel suo Figlio uomo Dio ha giudicato la nostra natura malvagia ed ha giudicato il peccato che ci separa da Lui. È Dio che è intervenuto per rilevare il fallimento spirituale dell'uomo e se questi ancora giace nell'ordure delle sue azioni ed intenzioni è perché rifiuta coscientemente e volontariamente la grazia, quella grazia che può e vuol farne un essere nuovo. Perciò il fallimento spirituale che tocca tutte le persone diviene un fallimento collettivo, così che nessuno può aiutare il suo simile. Tutti gli uomini, fuori di questa grazia che salva, di questa grazia che sazia, che dona pace e che trasforma e vivifica, sono nella stessa miseria. Tu che ascolti, puoi vedere alla croce di Cristo di quale e di quanto amore Dio ti ha amato. Alla croce di Cristo, per la fede, puoi incontrare Dio che dona tutto all'uomo, il quale ha bisogno di ricevere ogni cosa. Ricorda, Dio è amore. In questo si è manifestato per noi l'amore di Dio. Egli ha mandato il suo unigenito figliuolo nel mondo affinché per mezzo di lui vivessimo. Non rifiutiamo quest'amore. Anche tu abbandonati a colui che veramente ama. Lasciagli risolvere i tuoi problemi come li ha risolti a noi, e in lui potrai trovare la vera, reale vita.

Ora che ho dato il mio cuore al Signore, non voglio mai più riprendermelo, perché giorno dopo giorno io avevo dubitato che potesse durare un'altra notte senza che qualcuno lo mettesse a posto. Avevo tanto desiderato portarlo lontano per raccogliere la gioia da ogni riva, ma quando lui è arrivato ho visto che le mie speranze più grandi non erano che sogni vecchi e niente di più. Continuerò a credere nel suo nome, anche se altri dubiteranno. Continuerò a confidare lo stesso, e anche se alla fine della vita egli non mi avesse promesso nulla di più, sarei comunque soddisfatto di camminare con il mio Signore. Quanto brilla forte il sole, anche nel buio, ora che egli dimora nella mia anima. Sono pieno di una fede che è ancorata a colui che porta verso l'eternità, perché questa è la speranza che egli ci dà. Egli è la luce che continuava a sondare il mio cuore finché non aveva rinnovato ogni parte di esso. Ecco amici, queste che vi ho appena letto sono le parole della prossima canzone che vi propongo. Ce la presenta Larnell e si intitola Walking with My Lord, cioè camminare con il mio Signore.

Allora, dell'amore più grande, dell'amore con la maiuscola, dell'amore di Dio abbiamo parlato nel programma Contrappunti di oggi. Gesù Cristo, come abbiamo sentito, è la personificazione dell'amore. Egli ci tende le mani per stabilire con noi un patto che resterà valido per sempre. La mangiatoia, così come anche la croce, ne sono i segni tangibili. Un amore così, ecco, supera le nostre più audaci aspettative. Un amore che ci cerca, ci accetta così come siamo, ci perdona, ci trasforma e resta fedele anche oltre la tomba. E amici, credo che valga la pena di pensarci, non credete? Bene, siamo arrivati allora quasi al termine. Amici, mi faccio da parte, almeno per quanto riguarda questo spazio. Vi invito come sempre a restare con noi e vi invito anche a non mancare al prossimo appuntamento con il programma Contrappunti. Allora, buon proseguimento, a presto.

0: Avete ascoltato Contrappunti.
1: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

0: Vi invitiamo all'ascolto della rubrica In difesa della fede di Floyd Hamilton. Al microfono Samuele e Vittoria Negri.
1: Carissimi amici che siete in ascolto, ci rallegriamo ancora una volta di poter trascorrere un po' di tempo con voi. Vi ringraziamo per la vostra ospitalità e chiediamo a Dio di guidarci perché la disponibilità che ci state dimostrando possa essere ricompensata.
2: Nel parlare della paternità mosaica del Pentateuco e della legge contro coloro che vorrebbero attribuirla a diverse persone, osserviamo che sarebbe estremamente difficile vedere come una successione di piccoli uomini con menti macchinanti l'inganno avrebbero potuto elaborare un'opera di un tale valore etico e adattarla così abilmente alla pretesa situazione storica come hanno dovuto fare quegli uomini, se quella la maniera nella quale è stato composto il Pentateuco. Inoltre, se essi erano abbastanza competenti da perpetrare tanto bene un inganno del genere, come spiegare il fatto che vi lasciassero tutte le incongruenze che i critici pretendono trovarsi nelle leggi? Se vi erano delle incongruenze ovvie, i vari pretesi mistificatori erano obbligati a eliminarle, e se non si tratta di incongruenze che non possono eliminarsi, esse non offrono allora prova sufficiente per dimostrare il carattere di falso dei documenti.
1: Noi affermiamo che esiste una spiegazione assai semplice delle pretese incongruenze dei documenti scritti al tempo di Mosè. In primo luogo, le cosiddette incongruenze sono grossolanamente esagerate. È ragionevole pensare che gli scribi e i farisei, che si facevano un vanto di adempiere la lettera stessa della legge, non le avrebbero notate e commentate se esse realmente esistevano? Perché quelli su cui per primi vennero sperimentati dai mistificatori non fecero notare queste incongruità e non ne chiesero una spiegazione? La risposta è quasi troppo ovvia perché la si menzioni. In realtà non c'erano incongruità inconciliabili. In secondo luogo, occorre tener presenti le persone cui era destinata ciascuna raccolta di leggi e le circostanze relative. Il popolo era appena uscito dall'Egitto, dove aveva vissuto sotto un governo stabile, con leggi ben stabilite. Quali leggi avevano ora a governarli? Come dovevano comportarsi negli ordinari rapporti quotidiani? Quali leggi civili dovevano amministrarli nelle terre in cui dovevano entrare? Non è perfettamente chiaro che la prima cosa di cui avevano bisogno era una raccolta di leggi che li guidasse nelle situazioni della vita d'ogni giorno.
2: E quando si esamina il codice del patto è proprio ciò che troviamo: un insieme di leggi per dirigere gli ordinari rapporti della vita. Viene dapprima, come sarebbe naturalmente da aspettarsi, la Costituzione, che è la base della loro intera vita nazionale, i 10 comandamenti. Seguono quindi istruzioni relative al culto e agli altari. Dopo di ciò viene una serie di ordinamenti che si occupano degli abituali rapporti di vita, riguardanti gli schiavi, lesioni fra uomini, fra bestie, il furto e la proprietà. Seguono quindi leggi morali circa la profanazione del nome di Yahweh, l'evitare l'oppressione, l'offerta di primizie, l'ingiustizia e la mancanza d'amor fraterno. Vengono quindi leggi riguardanti le festività e ammonimenti contro le ingiuste pratiche dei sacrifici. E infine la promessa finale della presenza di Dio presso di loro.
1: Che cosa sarebbe stato o avrebbe potuto essere più naturale di una serie di leggi come queste nelle condizioni come quelle dominanti a quel tempo? Poteva esservi qualcosa di più adatto ai bisogni immediati del popolo? E poi, perché presumere che Dio non potesse dar loro delle leggi di cui avrebbero potuto servirsi al loro arrivo in Palestina? Essi speravano di fare il loro ingresso in Palestina in un futuro prossimo. Perché Dio avrebbe dovuto dare loro delle leggi da usare soltanto nel deserto? I critici dicono senza esitare che le leggi riguardanti i greggi indicano condizioni di vita pastorale e che in seguito la presenza di leggi riguardanti l'agricoltura indica una condizione di vita agricola in un paese colonizzato. Non poteva Dio dar loro leggi per la loro vita agricola che stava per cominciare, oltre a dar loro leggi per la loro attuale vita pastorale? O anche, secondo una ipotesi naturalistica, non avrebbe Mosè potuto far tutto ciò egli stesso con tutta la sua preparazione e istruzione? I critici dicono che l'assenza di questo codice di leggi riguardanti i sacerdoti indica l'assenza di sacerdoti e caratterizza perciò un periodo di gran lunga precedente alla formazione del sacerdozio.
2: Non v'erano certamente leggi riguardanti i sacerdoti, poiché non v'erano ancora sacerdoti. Ma l'assenza di tale leggi non indica un lungo intervallo di tempo che, secondo i critici, avrebbe dovuto esservi fra il codice del patto e il codice sacerdotale. Le leggi servono per gli ordinari rapporti della vita quotidiana, e da un punto di vista aprioristico, se non avessimo dinanzi a noi il libro del Pentateuco, sarebbe impossibile affermare che non esisteva sacerdozio al tempo in cui furono date queste leggi, poiché esse si occupano di questioni completamente diverse da quelle dei sacerdoti. In pratica sappiamo tuttavia, in base al racconto, che non v'erano sacerdoti a quel tempo e che le leggi a loro relative avrebbero costituito un anacronismo. La loro assenza non indica una data del tempo di Saul, più di quanto la presenza di leggi relative ai sacerdoti nel codice sacerdotale del Levitico indichi un periodo successivo all'esilio. Se il sacerdozio fu istituito nel deserto, le leggi sono ben al loro posto allora, oltre che dopo l'esilio.

0: Quando si studia l'argomento del sacerdozio levitico, la Bibbia ci informa che v'era un tale sacerdozio istituito nel periodo del deserto ed anche secondo la premessa naturalistica dei critici, Mosè aveva una conoscenza sufficiente di sacerdoti d'Egitto per saper creare leggi e stabilire un ordine del genere nel deserto. È da ricordare anche che Mosè sposò la figlia del sacerdote di Madian. Se aveva avuto una rivelazione da Dio, sarebbe stato molto più facile creare l'ordine sacerdotale mentre erano nel deserto. Abbiamo davanti a noi la dichiarazione che il sacerdozio fu istituito nel deserto da Mosè. Possono provare i critici che non vi fosse sacerdozio allora? Certamente, in base alla conoscenza che abbiamo del sacerdozio d'Egitto e di Babilonia, non si può più presumere che non avrebbe potuto stabilirsi un sacerdozio fra gli ebrei a quell'epoca.
1: Nell'esaminare le restanti leggi del Pentateuco, è da notare il fatto che esse concordano esattamente col quadro storico del periodo. Se questo quadro è un falso, allora è arte storica della miglior specie, e non possiamo mai scusare dei contraffattori, così abili sotto altri aspetti, per non aver eliminato le incongruità che i critici sostengono esservi in questi documenti. Il Pentateuco ci presenta Yahweh che ha condotto gli israeliti fuori dall'Egitto e la scelta di essi a suo popolo particolare. Che cosa avrebbe potuto esservi perciò di più naturale del fatto che, dopo aver dato al popolo una raccolta di leggi per regolarne i rapporti quotidiani ed il culto, egli desse a Mosè istruzioni relative alla costruzione del tabernacolo nel quale doveva dimostrare apertamente fra il popolo e presentare in maniera pratica il grande insegnamento sulla redenzione? E che cosa avrebbe potuto esservi di più naturale del fatto che, dopo aver dato le istruzioni relative al tabernacolo e al suo arredamento, desse istruzioni relative alla consacrazione dei sacerdoti, poiché quel sacerdote doveva essere il simbolo del gran sommo sacerdote che doveva cancellare i peccati del mondo?
0: Il restante dell'Esodo, con la descrizione del tabernacolo, costituisce il racconto più naturale di quel che si potrebbe sperare date le circostanze. Nella prima parte del Levitico si trova una serie di leggi che si accompagna al servizio del tabernacolo, seguita dalla consacrazione dei sacerdoti e la descrizione dei loro doveri e funzioni. Vengono quindi le leggi veramente necessarie circa animali mondi e immondi, sulla purificazione delle donne, sulla lebbra, l'impurità cerimoniale, seguita dal grande rituale del giorno annuale dell'espiazione. Adesso segue il codice di santità, un gruppo di leggi di carattere pratico per fare del popolo una nazione santa. Nel libro dei numeri, dopo la parte narrativa, vediamo che vengono appartati i leviti per il servizio al santuario e i loro compiti sono quelli di portatori del tabernacolo e del suo vasellame.
1: Soffermiamoci un momento per far notare un'incongruenza nella teoria dei critici. Perché l'autore di P dovrebbe darsi la pena di inventare per i leviti in tempi posteriori all'esilio un servizio che non avrebbero mai potuto compiere? Secondo la loro teoria, il codice sacerdotale fu ideato per contribuire a sostenere e a stabilire in maniera sicura la casta sacerdotale. Ma se tale era il caso, un gruppo di leggi come queste avrebbe sortito esattamente l'effetto opposto, dimostrando al popolo l'inutilità dell'ufficio dei leviti. Esso doveva chiaramente servire per il tabernacolo e i suoi arredi durante il periodo di vagabondaggio nel deserto e solo allora. Esso si inquadra nel periodo in cui vagarono nel deserto e non

0: collimerebbe con nessuna idea di paternità successiva all'esilio di queste parti relative al tabernacolo.
1: Ma riprendiamo il sommario della legge. Le parti seguenti delle leggi contenute nel libro dei Numeri, dopo i brani riguardanti i Leviti, si occupano dei reati, della gelosia, del nazireato, delle benedizioni sacerdotali, dell'oblazione dei capi di tribù, delle sette lampade del santuario, della purificazione dei Leviti. Da notare che, pur avendosi la loro purificazione, i Leviti non sono consacrati sacerdoti, fatto che contrasta in maniera diretta con l'attribuzione a questo passo di una data di composizione successiva all'esilio. Vengono quindi leggi riguardanti l'osservanza della Pasqua, i brani narrativi, le leggi sui sacrifici, l'inosservanza del sabato, altre parti narrative, compiti dei sacerdoti e dei Leviti, parti dei sacerdoti, decime riservate ai Leviti, purificazione degli impuri, parti narrative, leggi sull'eredità, leggi sui vari sacrifici, leggi sui voti, altre parti narrative, leggi riguardanti l'omicidio e leggi riguardanti il matrimonio di ereditiere. In questo affrettato sommario va notato che un gran numero di queste leggi riguarda i sacerdoti e i leviti e i compiti che loro incombono. Un'ampia parte delle restanti riguarda cose che i sacerdoti devono insegnare al popolo e nelle quali il sacerdote ha una partecipazione. Molte leggi sono date in occasione di qualche necessità, come per esempio le leggi ereditarie riguardanti le donne. L'intera narrazione, le leggi frammesse, si inquadrano perfettamente insieme. Le leggi sono proprio quelle che ci aspetteremmo che abbia un popolo in circostanze del genere.

0: Un altro argomento usato dai critici per mettere in dubbio l'antichità dell'Antico Testamento è quello della presenza di parole straniere. Ma ciò è vero per ogni letteratura. Il coreano, ad esempio, è oggi pieno di parole inglesi, particolarmente in seguito alla presenza di truppe americane di stanza nella Corea del Sud. Se volessimo stabilire la data di un documento in coreano contenente parole inglesi, sapremmo che è stato scritto dopo che la Corea è venuta in contatto con persone di lingua inglese. L'assenza di una parola straniera in un documento non proverebbe necessariamente che la parola non era in uso in quel paese a quell'epoca, ma la presenza di qualsiasi parola straniera prova senza ombra di dubbio che il documento che la conteneva non avrebbe potuto essere scritto prima che vi sia stato contatto di quel particolare paese straniero con la lingua in questione, a meno che non vi sia stata interpolazione di quella parola. Vi sono alcune parole che ci permettono di datare un documento con precisione ancora maggiore. Un documento che contenesse la parola bomba all'idrogeno o il suo equivalente non potrebbe risalire a una data precedente al 1950.
1: Prendendo la Bibbia, ci aspetteremmo certamente di trovare nei diversi libri parole straniere a seconda del periodo storico nel quale si suppone che sia stato scritto ciascun libro. Se il libro era genuino, non poteva contenere parole introdottesi solo in un periodo successivo. Se gli argomenti dei critici circa la tarda epoca del documento P fossero esatte, potremmo aspettarci di trovare parole persiane e ciò costituirebbe una prova eccellente che il documento non è stato scritto da Mosè, a meno che non si dimostri che tali parole costituiscono probabilmente un'interpolazione. Ma quando esaminiamo il documento P, non vi rinveniamo una sola parola persiana.
0: Nella prima parte del Genesi, relativa al periodo che va dalla creazione al tempo di Abramo, essendo Abramo venuto da Babilonia, potremmo aspettarci di trovare parole e nomi babilonesi. E infatti i primi capitoli del libro della Genesi sono pieni di parole babilonesi e i nomi propri della storia d'Abramo trovano tutti riscontro, per la forma, carattere e significato, nel babilonese del tempo di Hammurabi. Le parole babilonesi del primo capitolo del Genesi potrebbero spiegarsi supponendo che sia stato scritto dopo l'esilio, come sostengono i critici. Ma come spiegare le parole babilonesi del secondo capitolo, se sono giuste le pretese dei critici, perché si fanno risalire questo capitolo all'ottavo secolo avanti Cristo, in Palestina, quando non v'era nessuna influenza babilonese?
1: Poiché si suppone che il Genesi sia stato scritto da Mosè, potremmo aspettarci logicamente che esso comprenda qualche parola egiziana, e vi troviamo in effetti la parola egiziana tradotta specie nel racconto della creazione. Nella parte del Genesi che va dal tempo di Giuseppe alla fine, quando gli ebrei erano in Egitto ed appena sul punto di uscirne, e nell'Esodo e negli altri libri del Pentateuco, ci aspetteremmo un numero maggiore di parole egiziane, e ve le troviamo in abbondanza. Come possono spiegare i critici il fatto che la parola tradotta lini e indicante gli abiti sacerdotali nel preteso documento P sia una parola egiziana, se questo passo si suppone sia stato scritto in Babilonia fuori della portata dell'influenza egiziana?
0: Durante il terzo periodo, da Giosuè in poi, non ci aspetteremmo di trovare nei documenti biblici parole straniere, poiché la lingua della Palestina era l'ebraico e i Moabiti e i Fenici parlavano tutti l'ebraico. Ma poiché tuttavia lungo la costa vivevano dei Filistei e poiché gli ebrei erano continuamente in guerra con re di essi, una delle loro parole avrebbe potuto introdursi nei documenti di questo periodo. Nel libro di Giosuè esiste una parola probabilmente filistea, ma nessun'altra parola straniera si rinviene nei documenti di questo periodo.
1: Durante il periodo successivo di storia dell'Antico Testamento, sotto il regno di Davide e di Salomone, gli ebrei conquistarono il territorio fra l'Egitto e l'Eufrate. In questa regione si parlava l'aramaico e l'ittita. Di conseguenza, negli scritti che si suppongono di questo periodo, si incontrano parole aramaiche ed ittite. La parola paradiso, precedentemente ritenuta d'origine persiana, viene ora considerata parola ittita, in quanto la si trova in armeno e gli armeni erano strettamente legati agli ittiti. Poiché Salomone stabilì relazioni commerciali con l'India e con la Spagna, potremmo aspettarci di trovare parole straniere di genere di commercio. Nella letteratura di questo periodo troviamo le parole sanscrite scimmia, pavone ed elefante.

0: Terminiamo le nostre considerazioni volte a confutare le argomentazioni dei critici sulla presenza di parole straniere nell'Antico Testamento. Questo non stupisce. Nel periodo che va fino alla caduta di Gerusalemme, gli ebrei vennero in contatto con la Siria, l'Egitto e Babilonia. Nella letteratura del periodo troviamo la parola Assira, governatore, e vari nomi propri assiri. Per il tempo che va da Nabucodonosor fino a quello di Ciro, nel libro di Daniele ricorrono parole babilonesi. Come già detto, i libri che sarebbero stati scritti durante il periodo persiano contengono parole persiane e nessun altro libro contiene parole persiane. Ad eccezione di tre nomi di strumenti musicali, cui si è già accennato, nell'Antico Testamento non vi sono parole greche. Non è questa la prova maggiore che nessun libro dell'Antico Testamento venne scritto in epoca greca?
1: Quindi le parole straniere della Bibbia sono tutte a sostegno delle date tradizionalmente assegnate ai libri e contraddicono in maniera diretta gli argomenti presentati dai critici in favore di tarda data di composizione dei diversi documenti. Non vi sono nei salmi parole persiane né greche, malgrado che i critici li facciano risalire per la maggior parte a tempi posteriori all'esilio. Il secondo, terzo e quarto capitolo del Genesi, che i critici fanno risalire al periodo iniziale del regno, contengono un numero di parole babilonesi maggiore del primo capitolo, che i critici fanno risalire al periodo dell'esilio di Babilonia. Come si spiegano tali cose, a meno che non si dica che la Bibbia ha ragione e i critici torto?
0: Ci sono poi gli attacchi dell'alta critica al Nuovo Testamento. Durante il periodo in cui l'alta critica lanciava i suoi attacchi contro l'Antico Testamento, anche il Nuovo Testamento era sotto il fuoco. Naturalmente, uno dei principali risultati del tentativo di screditare l'Antico Testamento sotto il suo aspetto di storia era che si minava in tal modo la fede nell'autorità e nella divinità di Gesù Cristo, il quale aveva suggellato con la sua approvazione l'Antico Testamento, e veniva messa seriamente in discussione la storicità di molte parti del Nuovo Testamento. A somiglianza dei critici dell'Antico Testamento, quelli del Nuovo cominciarono a cercare motivi storici e letterari per negare il soprannaturale del Nuovo Testamento e del cristianesimo.
1: Come nel caso dell'Antico Testamento, anche nella critica del Nuovo Testamento, i critici partono da due presupposti fondamentali: il concetto evolutivo dell'origine della religione e l'interpretazione naturalistica delle scritture.
2: Avete ascoltato In difesa della fede di Floyd Hamilton. Hanno condotto in studio Samuele e Vittoria Negri.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Dai nostri culti. Una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.
2: Vogliamo in questa sessione riprendere il nostro viaggio all'interno della lettera di San Paolo agli Efesi o agli Efesini e dedicare il tempo a nostra disposizione alla lettura di parte del capitolo 4 di questa lettera. Quindi vi invito, vi incoraggio a prendere la vostra Bibbia, perché il nostro stare insieme ruota innanzitutto attorno alla lettura della scrittura, e nel leggerla facciamo alcune meditazioni, riflessioni insieme per alimentare la nostra fede, per incoraggiarci nella lettura e quindi in un rapporto con il testo biblico. Ci siamo fermati nel nostro ultimo appuntamento, dicevamo, al capitolo 4 di questa lettera. Vogliamo riprendere insieme la lettura partendo dal primo verso del capitolo 4, appunto. Io dunque, il prigioniero per il Signore, vi esorto a camminare nel modo degno della vocazione a cui siete stati chiamati, con ogni umiltà e mansuetudine, con pazienza, sopportandovi gli uni gli altri nell'amore, studiandovi di conservare l'unità dello spirito nel vincolo della pace. Vi è un unico corpo e un unico spirito, come pure siete stati chiamati nell'unica speranza della vostra vocazione. Vi è un unico Signore, un'unica fede, un unico battesimo, un unico Dio e Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, fra tutti e in voi tutti, ma a ciascuno di noi è stata data la grazia secondo la misura del dono di Cristo. Ci fermiamo qui con la lettura del testo per ragionare su quella che è la proposta dell'unità che ancora lo scrittore del testo, l'apostolo, semmai nella persona di Paolo, rivolge appunto ai suoi lettori. Innanzitutto, prima di arrivare a questa serie di dichiarazioni di unità, vengono poste alla base, in ordine, umiltà, mansuetudine, pazienza e sopportazione. Così come dice il verso 2, con ogni umiltà e mansuetudine, con pazienza, sopportandovi gli uni gli altri. Sono queste le quattro colonne sulle quali è possibile giungere all'unità dello spirito, una unità che non è un prodotto nostro. Studiandovi, dice il verso 3, di conservare l'unità dello spirito nel vincolo della pace. Quindi l'unità non è qualcosa che possiamo realizzare noi, è l'unità dello spirito, è lo spirito che può produrre, realizzare l'unità nel corpo di Cristo. E i credenti, e noi come lettori della Bibbia, siamo esortati a studiarci di conservare l'unità. Un'altra traduzione dice: sforzatevi di conservare l'unità. Infatti il verbo che è qui con studiatevi o sforzatevi è lo stesso verbo che noi troviamo nell'esortazione di Paolo a Timoteo: sforzati o studiati di presentare te stesso davanti a Dio come un uomo approvato. E lo potremmo leggere nella seconda epistola a Timoteo, capitolo 2, verso 15. Quindi i credenti, dicevamo, noi lettori, riceviamo questa esortazione, un invito a sforzarci. Allora, ciò che lo Spirito compie nel seno della Chiesa deve essere mantenuto, in tal senso, perché ciò che lo Spirito compie, purtroppo noi, se manchiamo di umiltà, di mansuetudine, di pazienza e di sopportazione, potremmo invece distruggere. Allora accade che ciò che Dio unisce, l'uomo lo separa. Perché quando noi facciamo riferimento a un altro testo, ciò che Dio unisce, l'uomo non lo separi. Il testo non dice che l'uomo non lo separa. Il testo dice che l'uomo non lo separi. Quindi che faccia attenzione con il suo atteggiamento, i suoi comportamenti, i suoi pensieri a distruggere ciò che Dio sta unendo. Quindi noi abbiamo un onere: preservare l'unità dello Spirito nel vincolo della pace. Questo dovrebbe essere uno sforzo costante da parte di ogni credente. Quindi l'unità dello Spirito, che sia è interiore, è qualcosa che ciascun credente può realizzare in maniera intima e personale, ma è nello stesso tempo una unità universale di tutti i credenti. Perché i credenti di ogni tempo e di ogni luogo sono uniti per l'opera dello Spirito in quello che è il corpo del Signore. Quell'edificio ancora appoggiato sul fondamento degli apostoli e dei profeti, così come abbiamo considerato nella volta precedente. Quindi l'unità dello Spirito avviene soltanto per mezzo dello Spirito. Ed essendo un'opera dello Spirito, consentitemi, è un'opera spirituale. Quindi non si tratta di essere insieme politicamente, di essere insieme socialmente, di essere insieme fisicamente, ma è un'opera spirituale che appunto compie e adempie lo Spirito Santo. La nostra responsabilità è preservare questa unità. In che modo? Camminando fedelmente nella parola del Signore. Non possiamo non ricordarci della preghiera cosiddetta sacerdotale che il Vangelo di Giovanni ci offre al capitolo 17, dove Gesù che prega affinché quelli che il Padre gli ha affidato possono essere uno. È sempre stata tra le preoccupazioni del Signore che quelli raggiunti dalla grazia rimanessero come un unico corpo, un'unica realtà. E preservare l'unità, abbiamo detto, richiede il vincolo della pace. È la pace, il legame spirituale, che consente di preservare l'unità che lo Spirito ha adempiuto. Però abbiamo letto un unico corpo, un unico Spirito, un'unica speranza, un unico Signore, un'unica fede, un unico battesimo, un unico Dio e Padre di tutti. Per ben 7 volte l'Apostolo Paolo usa il termine uno. Ma uno di cosa? Abbiamo davanti a noi non una descrizione dell'unità. L'Apostolo Paolo non dice com'è l'unità, come si rappresenta o come si manifesta, ma ci dà gli aspetti. Dove c'è l'unità dello Spirito, vi è un unico corpo, perché vi è un unico Spirito. Vi è un'unica speranza, vi è un unico Signore, un'unica fede, un unico battesimo, un unico Padre. Allora andiamo per ordine. Noi abbiamo davanti a noi 3 versi, il verso 4, il verso 5 e il verso 6 del capitolo 4. Se voi avete il testo biblico davanti, possiamo parlare al verso 4 dell'unità nello Spirito, al verso 5 dell'unità nel Figlio e al verso 6 dell'unità nel Padre. Abbiamo, per noi che siamo credenti trinitari, una forma trina: Spirito, Signore inteso come Figlio, e Dio Padre. Andiamo per ordine. Il verso 4 che dice: vi è un unico corpo, un unico Spirito, come pure siete stati chiamati a un'unica speranza, quella della vostra vocazione. Un solo corpo. Qual è il corpo? Quando noi diciamo il corpo del Signore, non andiamo a pensare al simbolo di quello che nella Santa Cena rappresenta il corpo dato in sacrificio per noi. Ma qui, quando si parla di corpo, ci stiamo riferendo alla Chiesa, all'insieme dei credenti. E questo testo ci dice che c'è un solo corpo, e potremmo dire che il cuore dell'epistola agli Efesi è il corpo del Signore, ossia la Chiesa. E questo corpo è unico perché è unico lo Spirito che porta i credenti a Cristo. È lo Spirito che convince di peccato. È lo Spirito che guida nel ravvedimento. È lo Spirito che guida il credente a riconoscere la propria condizione e invocare il perdono di Dio. Quindi il corpo è unico perché è unico lo Spirito che raccoglie i credenti di questo corpo. E se tutti i cristiani, se tutti i credenti camminassero nell'ubbidienza e nella sottomissione dello Spirito Santo, non ci sarebbero problemi di dottrine, non ci sarebbero litigi, discussioni su prospettive diverse, perché ciò che unisce nel corpo è l'unica speranza. Cristo, speranza di gloria. È la vocazione che ciascun credente ha ricevuto, quella di seguire il Signore e di seguirlo fino alla fine dei suoi giorni. Naturalmente, quando si parla di unità del corpo e si vogliono conservare le diverse prospettive o divergenze, io sono tra quelli che ritiene che per essere insieme ciascuno deve essere disposto a rinunciare a qualcosa. È come nel matrimonio: affinché un matrimonio possa funzionare e durare nel tempo, tutti e due gli elementi che costituiscono la coppia, il marito e la moglie, devono avere quell'atteggiamento di umiltà, di mansuetudine, di pazienza, di sopportazione, dove ciascuno è sempre disposto a fare un passo indietro a favore dell'altro. Quindi unità nello Spirito, unità nel Figlio. Verso 5: vi è un unico Signore, un'unica fede, un unico battesimo. È evidente, c'è un solo corpo, c'è un solo Spirito, c'è un solo Signore che è Cristo Gesù. Solo Gesù è il Signore. Gesù è il Signore. La Scrittura dice che ogni ginocchio si piegherà e ogni lingua confesserà che Gesù è il Signore. E in quanto Signore vi può essere una sola fede: chiunque crede in me e vedere Gesù sarà salvato. Chiunque crede in me, seppur morto, vivrà. Se c'è un solo Signore all'interno di questo unico corpo, ci sarà una sola fede. E qual è questa fede? Quella che l'apostolo Giuda descrive al verso 3, la fede che è stata trasmessa ai santi una volta per sempre. E per questa fede noi non dovremmo combattere, non dovremmo farci guerre fratricide, perché se poi all'interno del corpo c'è guerra per la fede, viene meno il vincolo della pace, e se c'è guerra non c'è pace, non c'è più neanche l'unità nel corpo del Signore. La nostra fede unica, così come dice Efesi, è quella che la Scrittura ci ha rivelato: l'annuncio del Cristo, il sacrificio del Cristo, la resurrezione di Gesù. Lo stesso Paolo scrive: noi predichiamo Cristo crocifisso. Poi tutte le interpretazioni, tutti gli elementi dottrinali che variano da chiesa a chiesa, da comunità a comunità, non dovrebbero essere oggetti di divisione. Dovrebbero essere invece elementi di rispetto reciproco, perché vi è un unico corpo, un unico Spirito, un unico Signore, un'unica fede, un'unica speranza. E siccome c'è un unico Signore, una sola fede, vi è un unico battesimo. Chiunque avrà creduto sarà battezzato nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, dicono i Vangeli. Atti degli Apostoli dicono che quelli che si aggiungevano venivano battezzati nel nome del Signore Gesù. Il problema non è una formula, se nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito, o nel nome di Gesù, perché entrambi le espressioni dicono la stessa cosa da due prospettive diverse. Ma chi scende nelle acque battesimali lo fa per testimoniare la sua adesione al messaggio del Vangelo, la sua rinuncia al peccato e la sua scelta di seguire Gesù quale unico Signore. Quindi c'è un solo battesimo tra i credenti. E qui potremmo ragionare sul fatto che se una persona da adulta ha fatto la scelta di seguire Cristo ed è scesa nelle acque battesimali, se cambierà comunità, se per ragioni varie è costretta a spostarsi altrove e cambia famiglia spirituale, mica si va a battezzare un'altra volta. Vi è un'unica fede, vi è un unico Signore, vi è un solo battesimo. Quindi il battesimo sta a rappresentare la testimonianza pubblica della propria adesione alla fede una volta insegnata. Quindi unità nello Spirito, unità nel Figlio e infine unità nel Padre. Il verso 6 recita: un unico Dio e Padre di tutti, che al di sopra di tutti, fra tutti e in voi tutti. E parlare dell'unicità di Dio è dottrina fondamentale del giudaismo. Infatti, che cosa distingueva la fede giudaica dalla fede degli altri popoli? Che essi credevano in un solo Dio. Anzi, secondo quanto poi dichiarato dal Pentateuco, essi credevano: il Signore, il nostro Dio, è l'unico Signore. Vuol dire è quello vero, quello reale, ma è un Dio che è uno solo. E questa realtà è stato un problema per i giudei che poi si sono avvicinati al cristianesimo, perché nel riconoscere già Gesù quale figlio di Dio, ma quel figlio di Dio che secondo i Vangeli, secondo la rivelazione, è egli stesso Dio, poneva il quesito: ma se il Signore è unico, com'è possibile Dio Padre e Gesù Figlio Dio? Questo sarebbe argomento di altre riflessioni. Torniamo all'unità del Padre. Però questa unicità di Dio il cristianesimo la dichiara altrettanto, perché i cristiani e noi, parte di essi, non dicono che c'è un Dio Padre, un Dio Figlio e un Dio Spirito. In quel caso avremmo a che fare con tre divinità. Ma c'è Dio nella persona del Padre, nella persona del Figlio e nella persona dello Spirito. Siamo davanti a un Dio unico. E qui il testo dice chiaramente: un unico Dio e Padre di tutti. Quindi un solo Dio in tre persone. E quando noi troviamo l'espressione o il binomio Dio Padre, siamo di fronte al titolo divino più completo, perché non solo Gesù ha presentato Dio come Padre. Quando i discepoli chiedono a Gesù: insegnaci a pregare, e ascolteranno Padre nostro che sei nei cieli, ma già i profeti avevano parlato di Dio come Padre. E Dio Padre è l'espressione più completa di Dio, e parlare di Dio come Padre non lo fa vedere lontano e distante o un Dio esclusivo solo per qualcuno. Dio Padre nostro. Quindi siamo di fronte a una rivelazione che include, che abbraccia tutti i credenti, anche se per certi versi noi facciamo ancora fatica a comprendere questa realtà trinitaria di Dio Padre, di Dio Figlio, di Dio Spirito. Non so quanti conoscono l'aneddoto di Sant'Agostino a proposito della Trinità. Mi sovviene e quindi lo condivido per qualcuno che non lo conosce o che forse, ascoltando questa riflessione e leggendo i versi appunto della lettera agli Efesi, sta andando in crisi. E Agostino, noto per le sue capacità e anche per i testi che ci ha lasciato, vescovo di Ippone, era un periodo in cui si stava scervellando per comprendere la Trinità divina, e passeggiava lungo la costa quando il suo sguardo fu attirato da un bambino che faceva la spola tra l'acqua, e quindi il mare, e la spiaggia. E attirato da quell'andirivieni del fanciullo, Agostino si avvicinò e nota il bambino che ha fatto una buca sulla sabbia e con un piccolo contenitore va al mare, raccoglie l'acqua e la porta nella buca, e questo continuamente. E Agostino osserva e sorride, così come sorrideremo ciascuno di noi se uno dei nostri figli sulla spiaggia cerca di fare questa operazione. Qual era l'operazione? Agostino domanda al fanciullo: ma cosa stai facendo? E il fanciullo, in maniera molto semplice, dice: voglio prendere l'acqua del mare e la voglio mettere qui dentro al mio bocco. Ragazzo: ma non è possibile, non ci riuscirai mai. E il ragazzino, che forse ragazzino non era, dice al sapiente e all'erudito Agostino: come puoi allora tu mettere nella tua testa la conoscenza, la sapienza di Dio? E Agostino capì che quello che stava cercando di comprendere sicuramente era troppo grande per la sua piccola testa. E credo che in un percorso di fede sono essenziali gli elementi che ponevamo all'inizio dell'unità dello spirito: l'umiltà, la mansuetudine, la pazienza e la sopportazione. Perché chi non è umile passa alla presunzione, pensa di poter sapere tutto, pensa di poter conoscere tutto, ma la scrittura ricorda che Dio gradisce gli umili, che l'umiltà precede la gloria, che Dio non ci vuole superbi. Allora, che possiamo restare nell'umiltà di chi riconosce le proprie capacità, e quando non possiamo facciamo nostro il testo biblico che oggi conosciamo in parte. Poi verrà il giorno in cui conosceremo in maniera completa. Però apprezziamo il testo di Efesi, che ci pone davanti lo sforzo dell'apostolo Paolo di presentarci Dio nella persona dello Spirito, Dio nella persona del Figlio, Dio nella persona del Padre. È tutto racchiuso nella unità. Il nostro solo Dio e Padre, insieme al Figlio e allo Spirito Santo, ne leggiamo, è al di sopra di tutti, fra tutti e in tutti. Sembra che il testo non dica niente. L'Iddio del cristianesimo, l'Iddio che Paolo ha annunciato agli Efesi, è al di sopra di tutte le false divinità, di tutte le concezioni astrali, astrologiche, filosofiche e di vario genere. Dio unico, Dio uno e Padre, è al di sopra di tutto. E poi non è solo al di sopra, seduto sul suo trono, è fra tutti, cioè egli dimora in mezzo al suo popolo, per mezzo, egli è venuto in mezzo al suo popolo nella persona del Figlio. È il Figlio che ha incarnato la manifestazione del Padre. Leggeremo nella lettera ai Colossesi che Gesù è l'immagine dell'invisibile Dio, quindi Dio fra tutti, in mezzo a noi, e poi Dio in tutti, per mezzo dello Spirito Santo. Voi avete ricevuto la caparra dello Spirito. Quando il credente, in maniera molto semplice, semplicistica, dice: Dio abita dentro di me, Dio dimora nella mia vita, non sta dicendo altro che lo Spirito gli ha portato Dio nella propria vita. Dio dimora in noi perché noi siamo il tempio dello Spirito Santo. E quindi, se ribadiamo questi elementi: un solo Padre, un solo Figlio, un solo Spirito, ma ancora una volta un unico corpo, una Chiesa con un solo Dio, sovrano al di sopra di tutti, che opera in maniera potente in mezzo a tutti e poi è onnipresente e in tutti. Quello che sembra la conclusione non è altro che l'inizio. A ciascuno di noi è stata data la grazia secondo la misura del dono di Cristo. Questa rivelazione, questa conoscenza non è altro che un dono. Non ci sono meriti, non ci sono capacità superiori agli altri, ma è un dono di Cristo, questa grazia, la grazia di aver ricevuto Gesù quale personale Signore e Salvatore, che per il suo sacrificio, per la sua opera, ci ha consentito di essere posti nell'edificio della Chiesa, sul fondamento degli apostoli e dei profeti, ma dove la pietra angolare rimane Cristo Gesù, che possiamo sforzarci di conservare l'unità. Spero che questa umile riflessione possa aiutarci ad alzare i nostri occhi a quello che è il progetto di Dio, un unico corpo. Basta poco per stare bene assieme, così come basta poco per rendere impossibile la convivenza e lo stare assieme. Perciò è necessario, nell'umiltà e nella mansuetudine, che non manchi la pazienza e la sopportazione. Nel corpo di Cristo non può mancare la pazienza e non deve mancare la sopportazione, perché la pazienza e la sopportazione sono manifestazioni dell'amore che Dio ha depositato nei nostri cuori. Dio vi benedica.
1: Vi abbiamo presentato Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.

0: Vangelo Piemonte. Vivere una vita viva!
1: Ciao! Un'ascoltatrice mi ha chiesto delucidazioni su un episodio molto conosciuto. Il dialogo tra Gesù e Maria alle nozze di Cana in Giovanni capitolo 2 versetti 1 a 5. Tre giorni dopo ci fu un matrimonio in Cana di Galilea e la madre di Gesù era là. Anche Gesù fu invitato con i suoi discepoli al matrimonio. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno più vino». E Gesù le disse: «Che c'è fra me e te, o donna? L'ora mia non è ancora venuta». Sua madre disse ai servitori: «Fate tutto quel che vi dirà». Il problema è l'atteggiamento di Gesù verso sua madre. Infatti, a prima vista, la risposta di Gesù sembra piuttosto dura, distaccata, quasi una mancanza di rispetto. Possibile che Gesù abbia mancato di rispetto a sua madre, considerando che uno dei precetti fondamentali della legge ebraica è il rispetto e l'onore dovuto ai genitori? Per rispondere dobbiamo comprendere questo dialogo nel suo contesto. Gesù, sua madre Maria e i suoi discepoli erano stati invitati a un matrimonio a Cana in Galilea. Durante la festa il vino si esaurisce, il che sarebbe stato imbarazzante per gli sposi e i loro ospiti e li avrebbe esposti a critiche poco gentili, come tirchi, poco generosi. La generosità era un importante segno di ospitalità nell'antica cultura ebraica. Non possiamo saperlo per certo, ma è possibile che Maria si interessi di questa situazione perché c'era un legame di parentela con gli sposi e quindi lei si sentiva coinvolta a livello di famiglia. Comunque sia, Maria si avvicinò a suo figlio Gesù. «Non hanno più vino», gli dice. Non sembra una richiesta particolarmente strana. Probabilmente pensava semplicemente che egli potesse fare qualcosa in proposito. Obiettivamente, la richiesta di per sé non implica nemmeno che l'intervento di Gesù dovesse essere miracoloso. Magari Maria si aspettava semplicemente che egli trovasse una soluzione, tipo andare a cercare altro vino da un fornitore della zona per la restante parte della festa. Ciò che voglio dire è che la risposta di Gesù: «Che c'è fra me e te, o donna? L'ora mia non è ancora venuta», può suonare brusca, sgarbata, addirittura esagerata rispetto alla richiesta di Maria, siete d'accordo? Ma è proprio alla luce del miracolo che Gesù fece in seguito, trasformando l'acqua in vino, che comprendiamo il motivo di questa risposta di Gesù. Analizziamo quindi bene la risposta di Gesù, tenendo anche conto che, come spesso accade nei Vangeli, abbiamo una frase sintetica che riassume probabilmente uno scambio più lungo tra Gesù e Maria. Tuttavia, anche questo breve riassunto è sufficiente per capire cosa stava accadendo. Innanzitutto, il termine donna usato da Gesù, sebbene possa sembrare freddo, insolito o distante in italiano, nel contesto culturale e linguistico di Gesù ci poteva stare. In aramaico, la lingua che Gesù parlava, il termine Nashim era una forma rispettosa per rivolgersi a una donna, simile all'uso di signora o donna in italiano. Non aveva in sé una connotazione negativa, che invece la traduzione in italiano nel nostro contesto moderno sembra evidenziare. Quando Gesù si rivolse a Maria chiamandola donna, non era un segno di mancanza di rispetto, ma una forma comune e rispettosa di rivolgersi a sua madre. Ma perché usare quella forma? In questo contesto specifico, Gesù potrebbe aver scelto deliberatamente di usare la parola donna anziché madre per indicare che il suo ruolo da semplice figlio stava per mutare in un nuovo ruolo pubblico, come Messia e Maestro. Anche se Gesù continuava ad onorare e rispettare sua madre, la sua missione avrebbe portato un'evoluzione di quel rapporto. In un certo senso, questo era anche un modo per separare la sua relazione familiare con Maria dalla sua missione pubblica. Ritroviamo questa espressione in Giovanni 19:26, mentre Gesù si trova sulla croce. Gesù dunque, vedendo sua madre e presso di lei il discepolo che egli amava, disse a sua madre: «Donna, ecco tuo figlio». Non si rileva mancanza di affetto o rispetto, anzi il fatto che comunque Gesù si preoccupi di affidare la madre a Giovanni ci dice che anche in quel momento tremendo, in punto di morte, Gesù mostrava affetto per lei. Però il termine donna anche in questo caso potrebbe riflettere la sua attenzione alla differenza tra la sua relazione familiare con Maria e il suo ruolo pubblico di messia e di servo sofferente che stava dando la sua vita per salvare l'umanità. Nulla quindi di particolarmente strano. La parte che invece appare più sgarbata in questo dialogo è l'espressione tradotta «che c'è fra me e te?». Per comprendere bene cosa intende dire Gesù con questa espressione, dobbiamo considerarla alla luce della frase che aggiunge subito dopo. L'ora mia non è ancora venuta. Non è ancora giunta la mia ora, insomma. Questa frase può essere compresa meglio se si considera il modo in cui Gesù la utilizzò nel resto dei Vangeli. Ad esempio, ci sono diversi passi nello stesso Vangelo di Giovanni. Giovanni 7:30, Giovanni 8:20, 12:23, 12:27, 13:1, 17:1, tutti i testi di Giovanni in cui è chiaro che quando Gesù si riferisce alla sua ora, sta facendo riferimento a un momento specifico nella sua missione, in particolare la sua passione con il momento culminante della croce che ha un significato profondo per il piano di salvezza di Dio. In generale, la sua ora rappresenta il momento designato da Dio per adempiere alla sua missione di portare la salvezza all'umanità attraverso il suo sacrificio sulla croce, la sua risurrezione, la sua glorificazione. La sua ora era il momento in cui la sua missione avrebbe raggiunto il culmine e avrebbe portato alla redenzione e alla salvezza dell'umanità. Alla luce di quanto detto, possiamo comprendere meglio perché Gesù si rivolse in quel modo a sua madre: «Che c'è fra me e te?». Gli studiosi ci dicono che si tratta di una frase idiomatica, di origine semitica, che ritroviamo varie volte nella Bibbia, sia nell'Antico che nel Nuovo Testamento. La ritroviamo nell'Antico Testamento quando qualcuno vuole mettere in luce una differenza di posizione, una distanza tra due parti, ad esempio in Giudici 11:12, Seconda Cronache 35:21 o Prima Re 17:18. Un uso simile lo troviamo nel Nuovo Testamento, in testi come Marco 5:7 o Luca 8:28, nelle parole dei demoni che si rivolgono a Gesù per prendere le distanze da lui, invitandolo sostanzialmente a non mettersi sulla loro strada. Ci sono altri testi nell'Antico Testamento come Seconda Re, capitolo 3, versetto 13, o Osea, capitolo 14, versetto 8, in cui l'espressione è utilizzata quando qualcuno non vuole essere coinvolto in qualcosa, prende le distanze da qualcosa. In Seconda Samuele 16, 10 e Seconda Samuele 19, 22, Davide la utilizza per prendere le distanze dal pensiero e dal comportamento dei figli di Seruia. Un po' come a dire: noi non abbiamo gli stessi obiettivi, non la pensiamo nello stesso modo, vero? Ecco, in effetti quest'ultimo sembra essere il modo in cui Gesù stava utilizzando la frase. Tu non la vedi davvero come la vedo io? La pensiamo davvero nello stesso modo? Siamo sulla stessa lunghezza d'onda, te ed io? Gesù non si stava rifiutando di aiutare, come tra l'altro dimostra il resto del brano, bensì avvertì sua madre sulle conseguenze di ciò che stava per avvenire. Sua madre era probabilmente preoccupata per una semplice questione di imbarazzo sociale e familiare, e Gesù lo sapeva. Avevano due agende diverse in quel momento. Quindi Gesù le fa capire che dovevano mettersi sulla stessa lunghezza d'onda. Ciò che in quel momento era importante per Maria non aveva la stessa importanza per Gesù. Maria pensava a salvare un matrimonio dai pettegolezzi. Gesù stava invece per fare qualcosa che avrebbe messo in moto un meccanismo ben più grande. Gesù non era lì semplicemente per risolvere problemi della vita di tutti i giorni, ma manifestandosi come stava per fare, avrebbe messo in moto gli eventi che lo avrebbero portato fino alla morte sulla croce. La sua ora non era ancora venuta, ma da quel momento le cose avrebbero cominciato ad andare in quella direzione, attraverso i segni che avrebbe fatto. La sua ora non aveva a che fare con portare un po' di allegria attraverso il vino ad un matrimonio, aveva piuttosto a che fare con la salvezza dell'umanità, che sarebbe costata la sua stessa vita. Maria era pronta per questo. Le stava chiedendo: siamo sulla stessa lunghezza d'onda? La pensiamo davvero nello stesso modo? Capisci la portata di ciò che sta per avvenire?

servitori dicendo «fate tutto quello che vi dirà», dimostra che Maria non intese le parole di Gesù in modo ostile, come un rifiuto, ma proprio come invito a mettersi sulla stessa lunghezza d'onda. Maria probabilmente, nel dire a Gesù che mancava il vino, stava solo pensando alla situazione contingente, ad un modo per aiutare gli sposi a uscire dall'imbarazzo. Ma le parole di Gesù l'avevano messa in guardia sul fatto che le loro agende dovevano essere allineate, perché ciò che stava per accadere avrebbe avuto conseguenze ben più grandi. Lei accetta le parole di Gesù, si fida di suo figlio, è pronta ad accettare le conseguenze di ciò che avverrà. Forse non ha ancora capito completamente ciò che Gesù intende, ma dimostra fiducia, la medesima fiducia che la porterà ad accettare il piano di Dio fino in fondo, quando vedrà suo figlio Gesù morire appeso ad una croce. Questo episodio si conclude con questo commento dell'evangelista Giovanni. Gesù fece questo primo dei suoi segni miracolosi in Cana di Galilea e manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. Giovanni 2:11. Ecco, questo finale conferma quanto abbiamo detto. Sembrava una festa di matrimonio come tante altre. Il vino stava per finire. Una madre preoccupata per l'imbarazzo degli sposi coinvolge suo figlio. Ma l'esito non è semplicemente la soluzione di un problema sociale, come Maria forse si aspettava, bensì la manifestazione della gloria di Gesù, che dimostrò il suo controllo sugli elementi della natura, trasformando acqua in vino e portando i suoi discepoli a credere in lui. Come si vedrà nel resto del Vangelo, i discepoli avevano ancora tanta strada da fare per comprendere appieno la persona di Gesù, ma quello era un tassello importante. Il Vangelo di Giovanni, a partire da quel segno, comincia una sequenza di segni fino ad arrivare alla risurrezione di Lazzaro in Giovanni 11, che porterà i capi dei sacerdoti e dei farisei a prendere la decisione di sbarazzarsi di Gesù, come si può leggere in Giovanni capitolo 11 versetti 47 a 53. In qualche modo, a partire da quell'episodio alle nozze di Cana, si mise in moto il meccanismo che porterà Gesù verso la sua ora, alla morte sulla croce. Quel giorno Gesù non riprese sua madre, né le mancò di rispetto, piuttosto la avvertì circa la necessità di allineare le loro agende. Da quel momento in poi, Maria doveva essere pronta ad accettare appieno la missione di Gesù e le sue conseguenze. Un caro saluto a tutti.

0: a casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: Eccomi con voi di nuovo e vi voglio dire una piccolissima esperienza o qualche pensiero che ho avuto alcuni anni fa, quando ci siamo trovati che non avevamo più una casa. Dopo 24 anni in uno stesso appartamento abbiamo dovuto lasciare la nostra abitazione perché era stata venduta e noi eravamo in affitto. Abbiamo dovuto chiudere baracca e burattini, mettere la nostra roba in magazzino in attesa di un nuovo posto in cui abitare. È stato un po' uno shock perché i cambiamenti sono sempre difficili. Io non sono un tipo granché sentimentale, che si attacca alle cose, che è emotivamente affezionata a quello che deve lasciare. Tutto sarà un po' perché di traslochi ne ho fatti tanti, anche quando ero con i miei genitori e eravamo trasferiti tante volte. Ma anche come credente penso che tutto quello che abbiamo qui sulla terra una volta

Sotto l'altra lo dobbiamo abbandonare ed è meglio, secondo me, non metterci troppo sul cuore. Sappiamo come credenti che il Signore Gesù ci sta preparando in cielo una casa meravigliosa, per cui spero di non avere deluso troppo chi quasi sembrava volermi fare le condoglianze. Poverina, devi cambiare casa, ma come farai, ma che cosa succederà, eccetera. Io dicevo, ma che, si cambia, e pazienza. D'altra parte è anche vero che la casa è pur sempre la casa e ci sono ricordi importanti in ogni angolo. Ci sono cresciuti i figli, ci sono passati tanti amici, abbiamo passato momenti difficili e momenti belli, l'abbiamo ornata con gli oggetti che abbiamo comprato durante certi viaggi, c'è una certa finestra da cui abbiamo salutato i figli quando andavano a scuola, e così è chiaro che i ricordi e le circostanze vengono in mente. Infatti, nella prossima casa in cui saremmo andati, molte cose sono cambiate. Mio marito non mi ha più potuta vedere seduta davanti alla scrivania in una certa posizione della stanza e io non lo vedo più seduto a leggere, a studiare su una certa poltrona in un certo angolo. Però queste cose non sono importanti, perché nei cambiamenti ci sono anche delle cose veramente eccitanti e entusiasmanti. Quando dobbiamo cambiare, dobbiamo sempre pensare dove ci porterà il Signore, quale posto ci affiderà, che cosa ci darà, che cosa si vedrà dalla nuova finestra. Chi saranno i prossimi vicini? Quali nuove possibilità di testimonianza avremo? Con chi avremo a che fare? Ed è un po' ogni cambiamento come cominciare un nuovo capitolo in un libro ancora non scritto. Oggi siamo in una casa che ci piace molto. È in campagna, vediamo gli alberi, vediamo un grande cedro del Libano proprio davanti alla nostra finestra, il sole entra di striscio da un'altra parte, è una casa che ci rende molto contenti. Però se un giorno dovremo cambiare, sarà come una pagina nuova di un libro che il Signore sta scrivendo con la nostra partecipazione. Secondo me l'unica cosa che è veramente importante è che ad ogni pagina che si gira nel libro della nostra vita, fino all'ultima pagina, ci sia scritta da parte nostra una parola. Amen, che vuol dire così sia, cioè che alla fine della nostra vita, alla fine del nostro libro, ci sia un'espressione di sottomissione e di gratitudine per quello che il Signore ci ha dato.

0: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

0: Vi invitiamo all'ascolto di
1: Controluce. Controluce.
2: Finché c'è vita c'è speranza, dice il famoso detto, e ha un fondo di verità sicuramente. Ecco, Nino Ciniello ci parlerà oggi qui a Controluce di speranza, una speranza che per il credente si traduce in certezza. Lui parlerà in modo particolare di speranza per le persone adultere e lo farà prendendo spunto anche da un celebre passaggio narrato nel Vangelo di Giovanni. Sicuramente lo conoscete, dopo capirete di cosa si tratta. Vi lascio adesso allora in sua compagnia, noi ci risentiremo come sempre al termine del suo intervento.
3: Benvenuti a questo nuovo appuntamento di Controluce, spero stimolante. Ecco, faccio un appello alla memoria. Le persone di una certa età si ricorderanno del famoso scandalo della Dama Bianca avvenuto negli anni 50 e che riguardava la relazione extraconiugale del famoso Fausto Coppi con una signora appunto chiamata la Dama Bianca. A quell'epoca l'adulterio, molti si ricordano, non solo era ancora un reato previsto dal codice civile, ma era anche visto come una sorta di minaccia in grado di destabilizzare la società, un fatto grave, ecco. Da decenni oramai l'adulterio non solo è stato depenalizzato, per cui per lo Stato non è più un reato, ma non è neppure in generale oggetto di riprovazione o di censura morale o di scandalo, ecco, lascio abbastanza indifferenti, in altre parole, è ritenuto quasi un fatto normale, anzi tanta stampa per vendere va a caccia di coppie adultere per sbatterle poi in prima pagina, per non parlare di tanti programmi televisivi che in qualche modo girano intorno a questo fatto. Questo forte cambiamento culturale nei riguardi dell'adulterio, avvenuto diciamo relativamente in pochi anni, è essenzialmente dovuto, a mio avviso, a due ragioni. La prima è che, secondo l'opinione pubblica, l'adulterio appartiene alla sfera della vita privata e nessuno, si dice, ha il diritto di mettere il naso, diciamo, nel letto degli altri, ecco. La seconda è strettamente connessa alla quasi sparizione di standard morali comuni, ecco, per cui, come altri comportamenti discutibili, come l'adulterio, è completamente sdrammatizzato, cioè non fa parte come una volta della cronaca nera, ma oggi farebbe parte della cronaca rosa. Se qualcuno si sognasse, non so, di mobilitarsi contro l'adulterio, sarebbe visto come un Don Chisciotte, cioè molto patetico, fuori dalla realtà. Non solo l'adulterio non ha più questa rilevanza pubblica di scandalo, ma c'è persino chi lo raccomanda come possibile medicina contro il logorio della vita di coppia o contro la noia di una sessualità sempre uguale e quindi senza fascino. È come, diciamo, una terapia per il bene della coppia. Ora, alla luce di questa situazione, diciamo purtroppo molto estesa, comune, mi chiedo, ha ancora senso parlare di adulterio? Che ci sto a fare qui a parlare di questo testo, di questo tema, ecco? Avere e mantenere una relazione extraconiugale, mi chiedo, è poi così facile, così liberante come potrebbe sembrare o come ci fanno credere? Essere un adultero, un'adultera o una, diciamo, come si dice oggi, una coppia aperta, ecco, è un vero segno di maturità, di apertura mentale, di liberazione? Ora, al mio tempo a disposizione non intendo fare la morale a nessuno, ecco, né pormi come giudice e dire cose scontate. Desidero invece far parlare il sommo e vero maestro, cioè il Signore Gesù, e vedere in che modo lui trattò una donna adultera, colta in flagrante, dai suoi accusatori. A proposito, leggiamo il testo in Giovanni 8.
4: Gesù andò al Monte degli Ulivi. All'alba tornò nel Tempio e tutto il popolo andò da lui, ed egli sedutosi li istruiva. Allora gli scribi e i farisei gli condussero una donna colta in adulterio, e fattala stare in mezzo gli dissero:
5: «Maestro, questa donna è stata colta in flagrante adulterio. Or Musè nella legge ci ha comandato di lapidare tali donne. Tu che ne dici?
4: Dicevano questo per metterlo alla prova, per poterlo accusare. Ma Gesù, chinatosi, si mise a scrivere con il dito in terra. E siccome continuavano a interrogarlo, egli, alzato il capo, disse loro:
6: chi di voi è senza peccato, scagli per primo la pietra contro di lei.
4: E chinatosi di nuovo scriveva in terra. Essi, udito ciò e accusati dalla loro coscienza, uscirono a uno, cominciando dai più vecchi fino agli ultimi. E Gesù fu lasciato solo con la donna che stava là in mezzo. Gesù, alzatosi e non vedendo altri che la donna, le disse:
6: donna, dove sono quei tuoi accusatori? Nessuno ti ha condannata?
4: Ella rispose:
7: nessuno, Signore.
4: E Gesù le disse:
6: neppure io ti condanno. Vai e non peccare più.
3: Ora, questa storia è molto chiave, ci rivela quello che in fondo tutti noi siamo, in un certo senso. Noi siamo a volte l'adultera e i farisei, siamo peccatori, a volte giustizieri, siamo questo miscuglio di peccato e presunzione di innocenza, colpevoli e giudici allo stesso tempo. Peccatori che in fondo sanno di esserlo, ma davanti a certi fatti si sentono abbastanza giusti da giudicare e condannare gli altri. In altre parole, questo episodio ci rivela la drammatica doppiezza del cuore umano. Ma non solo questo, ci rivela soprattutto Gesù, che non peccò mai, quindi aveva l'autorità di condannare, ma non lo fece. E a riguardo, ecco, questa storia ci dice almeno tre cose. Prima, riguarda Gesù e la legge di Dio. Ora, abbiamo letto, i farisei accusarono l'adultera citando la legge di Mosè, che, abbiamo letto, ci ha comandato di lapidare tali donne. Tu che ne dici? Ovviamente dissero questo per mettere Gesù alla prova, per poterlo accusare. Ora, se Gesù avesse detto lapidatela, si sarebbe messo contro la legge romana, che aveva il diritto esclusivo di eseguire le condanne a morte. Se invece avesse detto non lapidatela, si sarebbe messo contro Mosè, cioè contro Dio stesso. Ma Gesù evitò la trappola e non si pose né contro la legge di Mosè né contro quella romana. Gesù però non è contro la legge. Egli sa che la legge è necessaria e indispensabile. Neppure un punto può essere messo da parte. Egli è contro però la legge che uccide, quella che viene utilizzata per scopi personali. Per Gesù la legge è valida, infatti egli dirà alla donna alla fine: va e non peccare più, perché riconosce quello, l'adulterio, come un peccato. Ma è contro quella legge che viene strumentalizzata, quella che usa e uccide le persone. Gesù ci mostra che Dio non vuole la morte del peccatore, ma che questi si ravveda e viva. Quindi, in primo luogo, Gesù ci dice che ogni peccato, l'adulterio, il furto, le male parole, qualunque esso sia, è un'infrazione della buona legge di Dio per il bene dell'uomo. Anche se l'adulterio non è più giustamente un reato punito dal codice civile, resta agli occhi di Dio un peccato che, oltre a violare la legge di Dio, ha devastanti conseguenze morali, emotive e sociali delle persone che sono coinvolte. Non sempre e non subito sono evidenti queste conseguenze, ma esso semina comunque dei semi velenosi il cui frutto malefico si raccoglie poi nel tempo. Gesù però, ecco, questa è la buona notizia, come fece con l'adultera nell'episodio biblico che abbiamo letto, può e desidera neutralizzare questi tristi effetti. Come allora, anche oggi dice ad ogni adultero o adultera: va e non peccare più. Chi accoglie questo invito, dopo un reale pentimento, avrà il perdono e potrà cominciare ad uscire dalle miserie prodotte dall'adulterio. La seconda cosa riguarda Gesù e la coscienza. Con la sua frase che abbiamo letto, chi di voi è senza peccato scagli per primo la pietra contro di lei, Gesù in fondo, se ci riflettiamo bene, non fa nessun processo diretto, cioè non accusa nessuno in modo personale. Il brano però ci dice che essi, udito ciò e accusati dalla loro coscienza, uscirono uno a uno, cominciando dai più vecchi fino agli ultimi. Colpiti nella loro coscienza, queste persone si ritirarono tutti in buon ordine. Non sempre succede così, anzi spesso non succede affatto, si persiste in certi stati, in certe situazioni, e in effetti in una società e in una cultura priva di idee forti, di principi forti come la nostra, è difficile ascoltare la propria coscienza. Di solito da soli non ci si riesce, questa è la realtà. Gesù però è colui che sa mettere in moto la coscienza umana. Questa voce insita in noi che ci parla circa ciò che è bene e ciò che è male. Questa voce che appartiene alla stessa natura umana che è in ciascuno di noi. Non a caso alla fine dell'episodio l'evangelista Giovanni riporta l'affermazione di Gesù: «Io sono la luce del mondo». Ma anche Gesù è anche la luce del mondo interiore, quella luce che ti illumina dentro mettendo in moto la coscienza, spesso addormentata, anestetizzata. Movimento che non ha nulla a che vedere, ecco, con la morbosità introspettiva o con i sensi di colpa che schiacciano, ma che non portano da nessuna parte, o forse al semplice aumento di pratiche religiose vuote. Senza l'intervento di Gesù, né l'adultera né i suoi accusatori avrebbero potuto ascoltarsi dentro e quindi capire l'effimera soddisfazione dell'adulterio da una parte e la falsa sicurezza di chi si sente immune dall'altro. Infine, la terza cosa riguarda Gesù e il peccato. Gesù chiese alla donna, abbiamo sentito: «Donna, dove sono quei tuoi accusatori? Nessuno ti ha condannata?» «Nessuno, Signore». E Gesù le disse: «Neppure io ti condanno, va e non peccare più». Ora, Gesù, sebbene sia stato l'unico uomo a non peccare mai, non scusa e non condanna la donna. La coscienza che ha messo in moto in lei serve a farla riacquistare il senno, a farla aprire gli occhi e capire la triste condizione nella quale è caduta, affinché lei dia il giusto nome a quello che ha commesso, cioè un peccato. Ma non per lasciarla nella stessa condizione in cui era caduto o senza speranza, ma per presentare a lei il perdono, cioè per dargli speranza, per aprirgli lo sbocco di una possibilità nuova. Poiché era senza peccato, Gesù ha potuto subire al posto nostro la giusta condanna di Dio per noi. Grazie a questo fatto, chi si ravvede, qualunque peccato abbia commesso, è perdonato per sempre e totalmente. Chi sperimenta il perdono di Dio si sentirà amato da Dio, potrà così capire quanto sia povero e illusorio l'amore fisico di avventure extraconiugali.
2: E grazie a Nino Ciniello. Allora, amici, appunti o disappunti, siete d'accordo oppure no su quanto avete sentito nella rubrica di oggi? Ecco, fatecelo sapere, mettetevi in contatto con noi. Vi ringrazio intanto per aver seguito anche quest'oggi la rubrica Controluce e vi do appuntamento al prossimo numero. Buon proseguimento.
1: Controluce è una produzione Voce della Bibbia. Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.

0: Riassunto delle puntate precedenti.
1: Isobel Miller Kuhn, una grande donna di fede che svolse per anni un efficace lavoro missionario fra le tribù Lisu in Cina, ha trascorso una parte della sua gioventù nel più profondo buio spirituale. Benché cresciuta in una famiglia cristiana, in seguito al discorso di un professore agnostico, ella decide di non credere che in ciò che lei stessa ha sperimentato e di cui ha le prove. Perciò vive come se Dio non esistesse per diversi anni e si abbandona ai divertimenti. Ma in seguito al tradimento del suo fidanzato, attraversa una profonda crisi e una notte giunge a contemplare il suicidio. Ci rinuncia per un pelo e decide di mettere Dio alla prova per constatare se esiste veramente, e gli chiede, se esiste, di darle la pace. E finalmente, dopo tante notti insonni, ella fa un sonno tranquillo e ristoratore.

come aveva potuto succedere? Da molte notti un sonno così riposante non aveva sfiorato il mio guanciale. Che cosa lo aveva fatto tornare? Riesaminai nel mio pensiero l'esperienza della notte precedente. Avevo fatto un patto con Dio, gli avevo chiesto pace e pace mi era stata accordata. Sì, certo, ritorceva la ragione, ma tutto poteva spiegarsi anche senza ricorrere a Dio e non lo si poteva prendere come una prova dell'esistenza di Dio. Non avevo fatto altro che subire l'influsso dello spirito sulla materia. Avevo riversato le mie pene su di un essere immaginario e ne era scaturita una pace per il mio corpo e per il mio spirito. Con impazienza respinsi le coperte e sedetti sulla sponda del letto. Non intendevo servirmi della religione come di un narcotico. Mentre riflettevo, il pensiero di prima tornò insistente. La notte scorsa hai fatto un patto. L'altra parte ha mantenuto l'impegno. Non c'erano clausole sul modo in cui la pace avrebbe dovuto venire. Fatto sta che è venuta. Nessuno ne sa nulla e nessuno ne saprà nulla, anche se dovesse poi rivelarsi una pazzia. Perché non continui a mantenere il patto e ad aspettare le conseguenze? Ma qual era la mia parte? Cedergli tutta la vita se egli rivelava la sua esistenza. E nel frattempo perché non provavo a cercarlo? Cercare Dio? E dove? Oh, sapessi dove trovare Dio, aveva sospirato Giobbe. Me lo chiesi anch'io. Per 3 mesi non trovai nulla di convincente. Leggevo gli Evangeli e pregavo in privato, ma non andavo mai in chiesa ed in palese non mostravo nessun interesse per la religione. Poi un giorno fui invitata ad un ballo in casa della mia amica Jill, che non sapeva che avevo rotto il mio fidanzamento con Ben. Mentre mi preparavo, mi chiedevo dunque se Ben sarebbe stato presente. Arrivando vidi che non c'era e mi accinsi a godermi la serata senza rimpianti. Stavo ballando con un amico quando il campanello suonò ed io potei vedere Ben e Reba entrare. Ero sbalordita. Aver osato fare una cosa simile era lo stesso che darmi uno schiaffo in pubblico. Cominciai a tremare tutta. Avevo completamente perso il controllo dei miei nervi. «Non mi sento bene», dissi. «Vuoi scusarmi, per favore?» Corsi su nella camera da letto che ci era stata assegnata come guardaroba. Improvvisamente ricordai che stavo cercando di stabilire se Dio esistesse o no e pregai. «Oh Dio, se esisti, te ne prego, concedimi». Non ebbi il tempo di finire la frase. Qualcosa come simile ad una corrente elettrica mi colpì, mi attraversò il corpo da capo a piedi e mi fece diventare tranquilla e quieta. Intimamente stupita, ma senza fermarmi a ringraziare, ritornai a ballare. La serata fu un trionfo che appagò in pieno il mio orgoglio e la mia vanità. Dopo di questo mi chiesi se Dio potesse rispondere a richieste in apparenza impossibili, quali ad esempio farmi avere inviti a determinati balli e feste. Ed egli lo fece. Anzi, concedendomi trionfi su trionfi, mi stava insegnando una lezione che non avrei mai dimenticata in seguito. Imparai che l'appagamento del mio orgoglio e della mia vanità non avrebbero mai potuto darmi la pace e la felicità. Avevo troppo spesso il cuore pesante come il piombo, anche quando le mie labbra pronunciavano sciocche amenità. Quel genere di vita non mi avrebbe mai soddisfatta. Diventai sempre più infelice e delusa, proprio come Dio voleva, proprio come se stesse dicendomi: «È questo ciò che desideri, cara? Abbi neppure a volontà». Mi colmava di tutto ciò che la vita offre, di più frivolo. Mi fece avere degli inviti ogni volta che sarebbe stato umanamente possibile ottenerne. E mi dimostrò più volte che non vi era nulla che egli non avrebbe potuto fare per me. Durante tutto quel periodo, i miei genitori non seppero nulla della mia ricerca interiore. Tuttavia mia madre mi invitò a partecipare ad uno studio biblico. Ed io la accontentai. L'oratore attrasse la mia attenzione e decisi che sarei tornata ad ascoltarlo. Dietro di me sedeva un altro signore cristiano, amico di mio padre. Egli si chinò in avanti verso di me e mi disse: «Mi fa piacere vederti qui, Isabella. Prego per te da circa 7 anni». E mentre parlava gli occhi gli si riempirono di lacrime. Io rimasi sbalordita. Era da circa 7 anni che avevo deciso di frequentare i balli e di condurre una vita mondana, malgrado le suppliche di mio padre. Con gli occhi colmi di lacrime, come i suoi, tentai di mormorare grazie e mi allontanai rapidamente. Ma tornai ogni domenica a quel culto pomeridiano e una settimana dopo l'altra fui sostenuta dalla parola di Dio. Così, malgrado la confusione che le mie esperienze avevano lasciato nella mia mente, ero nuovamente pronta a seguire la via alta e a riguardare a Dio.

0: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
1: Vangelo di Luca, capitolo 22. Si avvicinava intanto la festa degli azimi, detta Pasqua. La festa dei pani azimi in realtà durava 6 giorni, dal 15 al 21 di Nisan, ma il 15 di Nisan era anche il giorno della Pasqua. E così si sta avvicinando e la gente inizia a prepararsi per questa. 2 giorni prima della festa loro andavano per tutta la casa con scope e spazzole per togliere il lievito dalla casa. Ed era una sorta di cerimonia. E naturalmente lasciavano sempre un pezzetto di lievito per uno dei bambini, in modo che loro potessero trovare l'ultimo pezzetto di lievito nella casa. E ripulivano la casa da tutto il lievito, come preparazione per la Pasqua. E così si avvicinano a questo. Ed i capi dei sacerdoti e gli scribi cercavano come farlo morire, poiché temevano il popolo. Or Satana entrò in Giuda, soprannominato Iscariota, che era nel numero dei 12. Così egli andò ad accordarsi con i capi dei sacerdoti e con i magistrati sul come tradirlo. Ed essi se ne rallegrarono e convennero di dargli del denaro. Ed egli acconsentì e cercava l'opportunità di consegnarlo nelle loro mani, di nascosto dalla folla. Quindi il loro desiderio è quello di prendere Gesù mentre è lontano dalla folla, perché come abbiamo visto la scorsa settimana nel nostro studio, le folle venivano tutti i giorni per ascoltarlo insegnare nel Tempio e molti lo consideravano un profeta. E così, anche se gli scribi e i sommi sacerdoti, eccetera, volevano prenderlo, erano troppo codardi per cercare di prenderlo davanti a queste folle che erano così attratte da Gesù a questo punto. E così quando Giuda va da loro, loro ne sono molto felici, perché possono avere questa opportunità di catturare Gesù lontano dalla folla, arrestarlo e fare tutto prima che la gente si accorgesse di quello che stava succedendo. Giuda Iscariota naturalmente è un personaggio molto interessante, non ci viene detto così tanto di lui. Quando arriveremo al Vangelo di Giovanni, impareremo che lui era il tesoriere del gruppo. E secondo Giovanni, lui rubava parte dei soldi dalla cassa comune. Qui ci viene detto che Satana entra in lui. È chiamato il figlio della perdizione da Pietro. E Gesù dice di lui, sarebbe stato meglio per quell'uomo che non fosse mai nato. Una vita tragica. Un uomo ossessionato dall'avidità, dal desiderio di potere. E ci sono molte ipotesi e suggerimenti sul perché Giuda abbia tradito Gesù. Ci sono quelli che suggeriscono che lui stava solo cercando di obbligare Gesù a stabilire il regno, e che lui pensava che tradendolo e consegnandolo ai giudei, questo avrebbe obbligato Gesù a non attendere oltre, e a manifestarsi, e a stabilire il regno di Dio. E che quando Gesù non si è difeso, ma si è sottomesso alla sentenza di morte, che il suo piano si è ritorto contro di lui, e allora è andato dai sacerdoti a riportare i soldi e li ha buttati ai loro piedi. Chi lo sa quali sono le vere motivazioni di un uomo? Queste sono solo speculazioni di uomini che hanno cercato in qualche modo di giustificare, in un certo senso, le azioni di Giuda Iscariota. Personalmente penso che le sue azioni siano ingiustificabili. Il modo in cui ha deciso di tradire il Signore con un bacio è davvero riprovevole. Verso 7. Or venne il giorno degli azimi, nel quale si doveva sacrificare la Pasqua. La Pasqua era un sabato in cui non dovevano fare nessun lavoro, era un giorno di festa, e arriva questo giorno in cui devono uccidere l'agnello per la cena pasquale, tutta la preparazione, il cucinare, fare il pane e tutto il resto. Doveva essere fatto prima del tramonto. È importante che ricordiamo che il giorno giudaico inizia alle 6 di sera, quindi tutta la preparazione per la cena pasquale doveva essere fatta prima delle 6 di sera. E per loro il giorno della Pasqua iniziava alle 6 di sera e finiva il giorno seguente, alle 6 di sera. Ora, Gesù sarà crocifisso prima della fine del giorno seguente, il che significa che Gesù è stato crocifisso durante il giorno della festa della Pasqua, che cominciava alle 6 della sera prima, quando ha celebrato la festa con i discepoli. Ma è stato crocifisso quando era ancora il giorno della Pasqua, cosa che naturalmente è estremamente significativa. Se pensate che la Pasqua era una festa commemorativa per ricordare loro di come Dio aveva liberato i loro padri dalla piaga della morte in Egitto. Quando hanno seguito le istruzioni di Dio e hanno ucciso l'agnello e hanno messo il sangue sugli stipiti e sugli architravi delle loro case. in modo che quando il Signore è passato attraverso l'Egitto, quella notte, quando ha visto il sangue sulla porta delle loro case, è passato oltre quelle case. È passato oltre quelle case e i prigionieri sono stati risparmiati, grazie all'agnello sacrificale, l'agnello ucciso per la casa. Questo era solo per guardare avanti all'agnello di Dio che un giorno avrebbe tolto i peccati del mondo, il nostro agnello del sacrificio, che con la sua morte, con il suo sacrificio, ci ha risparmiati dalla morte. E così questa festa della Pasqua che i giudei osservavano, che guardava indietro, ma guardava anche avanti, e ha avuto il suo adempimento in Gesù. Paolo, scrivendo alla Chiesa dei Colossesi relativamente ai sabati, ai noviluni, ai giorni sacri, e naturalmente la Pasqua era collegata alla Luna Nuova, quando parla di queste cose dice: queste cose sono ombre di quelle che devono venire, ma il corpo è di Cristo. Esse guardavano avanti al loro adempimento in Gesù Cristo. E così la festa della Pasqua si è adempiuta nella morte di Gesù Cristo, in quello stesso giorno, l'agnello di Dio immolato per i peccati del mondo. La festa della Pentecoste si è adempiuta 50 giorni dopo, quando lo Spirito Santo è stato versato sulla Chiesa e 3.000 persone si sono convertite, i primi frutti dell'opera che vediamo continuare fino ad oggi, perché la festa di Pentecoste era la festa delle primizie, l'offerta dei primi frutti del raccolto, fatta a Dio. E dal momento che queste due importanti feste hanno avuto il loro adempimento nel Nuovo Testamento e nella Chiesa, dovremmo concludere che la terza festa che è stata inaugurata da Dio nell'Antico Testamento, la festa delle trombe, anche questa deve avere il suo adempimento nella Chiesa. Quella festa che ricordava la liberazione di Dio dei loro padri dai pericoli del deserto e il fatto che li ha portati nella terra promessa. E così il suo adempimento è ancora atteso dalla Chiesa. Quando la tromba di Dio suonerà e noi viventi che saremo rimasti saremo rapiti per incontrare il Signore nell'aria e così saremo sempre col Signore. Così venne il giorno degli azimi nel quale si doveva sacrificare la Pasqua. E Gesù mandò Pietro e Giovanni dicendo: andate e preparate la Pasqua per noi affinché la possiamo mangiare. Ed essi gli dissero: dove vuoi che la prepariamo? Allora egli disse loro: ecco, quando entrerete in città, vi verrà incontro un uomo che porta una brocca d'acqua. Seguitelo nella casa dove entrerà. Dite quindi al padrone di casa: il maestro ti manda a dire dov'è la sala nella quale posso mangiare la Pasqua con i miei discepoli. Allora egli vi mostrerà una grande sala di sopra, arredata. Là preparerete la Pasqua. Andati dunque, essi trovarono come aveva loro detto e prepararono la Pasqua. E quando giunse l'ora, egli si mise a tavola e i 12 apostoli con lui. Allora egli disse loro: ho grandemente desiderato mangiare questa Pasqua con voi prima di soffrire, poiché io vi dico che non ne mangerò più finché tutto sia compiuto nel regno di Dio. Poi prese il calice, rese grazie e disse: prendete questo e dividetelo tra di voi, perché io vi dico che non berrò più del frutto della vite finché il regno di Dio sia venuto. Poi preso il pane e rese grazie, lo spezzò e lo diede loro, dicendo: questo è il mio corpo che è dato per voi, fate questo in memoria di me. Così pure, dopo aver cenato, prese il calice, dicendo: questo calice è il nuovo patto nel mio sangue che è sparso per voi. E così Gesù qui istituisce quella che chiamiamo la cena del Signore con i suoi discepoli. Quando ha preso la tradizionale Pasqua ebraica e ha dato agli emblemi della festa il loro vero significato. Ora, loro avevano sempre questi tre pezzi di pane che mettevano in queste piccole sacche, il pezzo in mezzo veniva spezzato, una sorta di questo pane matzo, e veniva spezzato. E Gesù lo spezza e dice: prendete, mangiate, questo è il mio corpo che è dato, o spezzato, per voi. E poi, dopo la cena, prendevano sempre un ultimo bicchiere. E quando prendono questo calice dopo la cena, Gesù dice: questo calice è il nuovo patto nel mio sangue, che è sparso per la remissione dei peccati. Studiare la tradizionale Pasqua ebraica, anche come viene fatta oggi, è estremamente illuminante e molto significativa per noi cristiani, perché si può vedere molto chiaramente Gesù Cristo nella sua simbologia. Si può vedere molto chiaramente l'Evangelo. I loro cuori avrebbero proprio dovuto essere preparati da essa a ricevere Gesù Cristo. È tutto intessuto nelle tradizioni della festa della Pasqua. Ma per loro era una commemorazione della liberazione di Dio dei loro padri dall'Egitto. Allora i figli dicevano: Cosa rende diversa questa notte da tutte le altre? E il padre iniziava a raccontare la storia della liberazione da parte di Dio dei loro padri che erano schiavi in Egitto, con tutte le cose sul tavolo che rappresentavano la schiavitù d'Egitto e la liberazione di Dio. Ora Gesù Cristo le dà un significato completamente nuovo, perché ora si sta adempiendo, e il pane ora rappresenta il corpo spezzato di Gesù, e il calice ora rappresenta il suo sangue che è stato sparso per i nostri peccati. Ma ecco, la mano di colui che mi tradisce è sulla tavola con me. Certamente il figlio dell'uomo se ne va, come stabilito, ma guai a quell'uomo per mezzo del quale è tradito. La Bibbia ci dice che Gesù sapeva chi era colui che lo avrebbe tradito. Qui sta solo dando un solenne avvertimento. Credo che con questo solenne avvertimento Giuda avesse ancora la possibilità di tirarsi indietro, se lo avesse voluto. Allora essi cominciarono a domandarsi null'altro.

croce e dice: guardate, ho tanto desiderato mangiare questa Pasqua con voi prima di soffrire. Ora questo pane è il mio corpo, sarà spezzato per voi, questo calice è il mio sangue, sarà versato per la remissione dei peccati, questo sarà il nuovo patto di Dio. E ora è turbato al pensiero della sofferenza e della croce. E i discepoli stanno litigando tra di loro per chi avrebbe dovuto essere il maggiore, quando lui avrebbe stabilito il regno. Ma Gesù disse loro: i re delle nazioni, e la parola nazioni qui si riferisce a gentili, che nel Nuovo Testamento sono i pagani, le signoreggiano, e coloro che esercitano autorità su di esse sono chiamati benefattori. Non è cambiato molto. Quelli che sono al governo oggi dicono di essere i nostri benefattori. Ti prendono 100 e ti restituiscono 1, ma dicono di essere i tuoi benefattori. Ma dice: con voi non sia così. Anzi, il più grande fra di voi sia come il minore, e chi governa come colui che serve. Chi è infatti il più grande? Chi siede a tavola o colui che serve? Non è forse colui che siede a tavola? Eppure io sono in mezzo a voi come colui che serve. Gesù sta insegnando ai discepoli che il vero sentiero per la grandezza è il sentiero del servizio. Gesù dice: io sono in mezzo a voi come colui che serve. E da un'altra parte dice anche: il servo non è maggiore del suo signore. Troppi ministri hanno un concetto sbagliato del ministerio. Non vedono l'aspetto del servizio che c'è nel ministerio. Arrivano al punto che quasi pretendono che la gente faccia loro dei favori speciali perché sono i ministri. Ma in realtà ministro significa servo, servo di tutti. Ora i gentili amavano queste posizioni di autorità. Loro amavano regnare sulla gente, loro amavano il dominio sulla vita delle persone. Ma Gesù dice: con voi non sia così, voi dovete imparare ad essere servi. E poi dice loro: or voi siete quelli che siete rimasti con me nelle mie prove, ed io vi assegno il regno, come il Padre mio lo ha assegnato a me, affinché mangiate e beviate alla mia tavola nel mio regno, e sediate su troni per giudicare le 12 tribù di Israele. Ora lui sta dicendo ai suoi 12 apostoli, naturalmente escluso Giuda Iscariota, e io credo che in realtà sia Paolo quello che è stato costituito al posto di Giuda, sebbene la Chiesa abbia tirato a sorte e scelto Mattia. Questo è stato il responso della sorte, ma sembrerebbe che la scelta di Dio era che Paolo fosse il 12°. Ma il Signore sta dicendo: e per me questo è qualcosa di glorioso, affinché mangiate e beviate alla mia tavola nel mio regno, e sediate su troni per giudicare le 12 tribù di Israele. Il Signore disse ancora: Simone, Simone, ecco, Satana ha chiesto di vagliarvi come si vaglia il grano, ma io ho pregato per te, affinché la tua fede non venga meno. E tu, quando sarai ritornato o convertito, conferma ai tuoi fratelli. C'è qualcosa di speciale circa Simone. Si dice che fosse grande di statura. Era impulsivo, ma amabile. Un uomo grande e grosso, ma amabile. A causa della sua impulsività, si metteva spesso nei guai. Spesso apriva la bocca e diceva la prima cosa che gli venisse in mente, giusta o sbagliata che fosse. E certe volte aveva ragione, e ha fatto molto bene, e certe volte si è sbagliato di grosso. Ma Gesù dice di lui: Satana ha chiesto di vagliarvi come si vaglia il grano, ma io ho pregato per te, affinché la tua fede non venga meno. Io credo che questa preghiera di Gesù sia stata esaudita. Non credo che il problema di Pietro sia stato la mancanza di fede. Oh, è venuto meno, come testimone. Ha rinnegato il Signore, ma non era un venire meno nella fede. Ha sempre creduto nel Signore. E quando ti sarai convertito, quando sarai ritornato, conferma, fortifica i tuoi fratelli. Ma egli gli disse: Signore, io sono pronto ad andare con te tanto in prigione che alla morte. Sì, Pietro, lo sappiamo. Ma Gesù disse: Pietro, io ti dico che oggi il gallo non canterà prima che tu abbia negato 3 volte di conoscermi. Poi disse loro: quando vi mandai, ora questo è quando li ha mandati 2 a 2, quando vi mandai senza borsa, senza sacca e senza sandali, vi è forse mancata qualche cosa? Ed essi dissero: nessuna. Disse loro dunque: ma ora chi ha una borsa la prenda con sé, e così pure una sacca. E chi non ha la spada venda la sua veste e ne compri una, poiché io vi dico che ciò che è scritto deve ancora essere adempiuto in me, ed egli è stato annoverato fra i malfattori. Le cose infatti che sono scritte di me hanno il loro compimento. Gesù sta dicendo: guardate, vi ho mandato,

0: Ho provveduto per voi, ma presto andrò via, non ci sarò più. E le cose saranno diverse, sarà dura. Prima siete stati accolti, ma ora sarete rifiutati, sarete messi in prigione, dovrete comparire davanti ai tribunali, avrete persecuzioni. Sarà dura. Allora essi dissero, Signore, ecco qui due spade. Ma egli disse, basta. In altre parole, non avete capito veramente. Ma capirete. Gesù non sta dicendo loro di andare a fare guerra contro il mondo con le spade, ma sta solo indicando la difficoltà di quel ministero che dovranno affrontare dopo che lui sarà loro tolto. Ora, al versetto 37 ha detto, ciò che è scritto deve ancora essere adempiuto in me. Gesù confidava totalmente nelle profezie. Dice, devono adempiersi. Tu puoi avere la stessa totale sicurezza nella parola della profezia. Essa deve adempiersi. Ora, molte volte facciamo l'errore di cercare di immaginarci come si adempiranno. E un sacco di danni sono stati fatti sul tema della profezia, dagli uomini che hanno provato ad immaginare, ad indovinare. Cercare di indovinare chi sia l'anticristo, eccetera, è soltanto pericolosa e futile speculazione. Sappiamo che sorgerà un anticristo, non sappiamo chi sarà. Sappiamo che ricostruiranno il Tempio, non sappiamo né quando né come. Sappiamo che le scritture devono adempiersi, e si adempiranno. E Gesù aveva questa sicurezza. E la scrittura diceva, Isaia 53, egli sarà annoverato fra i malfattori. Questo, dice, deve adempiersi. Poi, uscito dalla sala di sopra, andò come al solito al Monte degli Ulivi, e anche i suoi discepoli lo seguirono. Giunto sul posto, disse loro, pregate per non entrare in tentazione. Una buona preghiera. Signore, aiutami a non entrare in tentazione. E si allontanò da loro circa un tiro di sasso, e postosi in ginocchio pregava, dicendo, Padre, se vuoi, allontana da me questo calice. Tuttavia non sia fatta la mia volontà, ma la tua. Allora gli apparve un angelo dal cielo per dargli forza. Ed egli, essendo in agonia, pregava ancor più intensamente, e il suo sudore divenne simile a gocce di sangue che cadevano a terra. Alzatosi poi dalla preghiera, venne dai suoi discepoli e li trovò che dormivano per la tristezza. E disse loro, perché dormite? Alzatevi e pregate per non entrare in tentazione. La preghiera di Gesù è significativa, perché Gesù sta parlando della redenzione dell'uomo. Se possibile cosa? Se la salvezza dell'uomo è possibile in qualsiasi altro modo che non la croce, fa che questo calice passi da me. Questo è in sostanza quello che sta pregando. Ecco perché la croce di Gesù Cristo offende così tante persone oggi. Perché dicono che il cristianesimo è troppo ristretto. Tutte le strade portano a Dio. Non importa in chi credi. La cosa importante è che credi e che hai fede. Ma la croce di Gesù Cristo dichiara che c'è una sola via a Dio, e cioè attraverso la croce. Se possibile. Se fosse stato possibile che l'uomo potesse essere salvato con l'essere religioso, la croce non sarebbe stata necessaria. Se avessi potuto essere salvato osservando la legge, la croce non sarebbe stata necessaria. Se avessi potuto essere salvato essendo una brava persona, la croce non sarebbe stata necessaria. La croce dichiara che c'è un solo modo per cui l'uomo può ricevere il perdono dei suoi peccati e quindi accostarsi a Dio. E cioè per mezzo della morte di Gesù Cristo. E questo è un sentiero stretto, a senso unico. Ecco perché offende un sacco di gente. E così la croce, dice la Bibbia, è uno scandalo per i giudei. Per i greci è pazzia, ma per noi che siamo salvati è la potenza di Dio per la salvezza. Così Gesù sta pregando circa la croce. Sta in realtà chiedendo al Padre una strada alternativa, se possibile. E il fatto che è andato sulla croce è la dichiarazione che non è stato possibile. C'è un solo modo per cui l'uomo può essere riscattato. Mentre egli parlava ancora, ecco una turba. Or colui che si chiamava Giuda, uno dei dodici, li precedeva e si accostò a Gesù per baciarlo. E Gesù gli disse, Giuda, tradisci il figlio dell'uomo con un bacio. Allora quelli attorno a Gesù, vedendo ciò che stava per accadere, gli dissero, Signore, dobbiamo colpire con la spada. I discepoli si sono appena svegliati. Ora c'è tutta questa folla lì che si sta preparando per arrestare Gesù. E i discepoli sono confusi e dicono, Signore, dobbiamo colpire con la spada. Lui aveva detto poco prima, chi non ha la spada venda la sua veste e ne compri una. E uno di loro, ci viene detto in un altro Vangelo di chi si tratta, e naturalmente possiamo immaginarlo, non è vero? Pietro colpì il servo del sommo sacerdote e gli recise l'orecchio destro. È stato fortunato che Pietro era ancora mezzo addormentato, altrimenti l'avrebbe tagliato in due. Ma Gesù, rispondendo, disse: «Lasciate, basta così». E toccato l'orecchio di quell'uomo lo guarì. Poi Gesù disse ai capi dei sacerdoti, ai capi del tempio e agli anziani che erano venuti contro di lui: «Siete usciti contro di me con spade e bastoni, come contro un brigante. Mentre ogni giorno io ero con voi nel tempio, voi non metteste mai le mani su di me, ma questa è la vostra ora e la potestà delle tenebre». Oh, che orribile ora nella storia dell'umanità, quando si è manifestata la potestà delle tenebre. E dopo averlo catturato, lo portarono via e lo condussero nella casa del sommo sacerdote. E Pietro lo seguiva da lontano. Quando essi accesero un fuoco in mezzo al cortile e si posero a sedere attorno, Pietro si sedette in mezzo a loro. Una serva lo vide seduto presso il fuoco, lo guardò attentamente e disse: «Anche costui era con lui». Ma egli lo negò dicendo: «Donna, non lo conosco». E poco dopo lo vide un altro e disse: «Anche tu sei con quelli». Ma Pietro disse: «Oh uomo, non lo sono». E passata circa un'ora, un altro affermava con insistenza dicendo: «In verità anche costui era con lui, perché è Galileo». Ma Pietro disse: «Oh uomo, non so quello che dici». E subito, mentre ancora parlava, il gallo cantò. E il Signore, voltatosi, guardò Pietro. E Pietro si ricordò della parola che il Signore gli aveva detto: «Prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai tre volte». Allora Pietro uscì fuori e pianse amaramente. «Signore, sono pronto ad andare in prigione, sono pronto a morire con te». Ora, non pensate che Pietro non fosse sincero. Io credo con tutto il mio cuore che Pietro volesse dire esattamente questo, che lui nel suo cuore era pronto ad andare in prigione, era pronto a morire per Gesù, come noi quando facciamo le nostre promesse al Signore. C'è una grande sincerità, ma quando si arriva al dunque ci ritroviamo come Pietro, che rinneghiamo il Signore anche in semplici cose. Com'è che ha rinnegato il suo Signore? Prima di tutto, credo che abbiamo già osservato come lui dormiva quando avrebbe dovuto pregare. Credo che questa sia stata una delle ragioni della sua caduta, e questa è una delle ragioni delle nostre cadute spesso, che dormiamo invece di pregare. Secondo, lui ha cercato di seguire il Signore da lontano. Questo, di nuovo, è un posto pericoloso in cui trovarsi. Cercare di essere un cristiano che sta al margine, che cerca di seguire il Signore da lontano, che non vuole impegnarsi in modo profondo, totale, ma che dice: «Oh sì, credo che sia fantastico andare in chiesa, è bello e tutti dovrebbero», eccetera. E poi lui si è scaldato al fuoco del nemico, un'altra cosa pericolosa. Il risultato, lui rinnega Gesù. Ora, come ha guardato Pietro Gesù? Non credo che sia stato uno sguardo del tipo: «Pietro, come hai potuto?». Nemmeno credo che sia stato uno sguardo del tipo: «Te l'avevo detto». Qualcuno è venuto da me stamattina ed era stato nella hall dove ci sono gli schermi e io sono in primo piano. E ha notato questa macchia sulla mia testa. E ha detto: «Di a tua moglie di essere più gentile con te». E io ho detto: «Non ci crederai, ma ho sbattuto contro uno degli sportelli di un pensile della cucina. Stavo rovistando in cucina e ho lasciato uno sportello aperto. E sai, no, non stavo guardando, e boom! E ho visto questo pezzo di carne attaccato all'angolo dello sportello. E la mia dolcissima moglie, quando ha visto la mia testa, ha detto: «Te l'avevo detto di chiudere quegli sportelli». Questa è tutta la comprensione che ho avuto. Ma io credo che lo sguardo che Gesù ha dato a Pietro sia stato: «Pietro, ti capisco. Io comprendo bene, Pietro. Ti amo lo stesso, Pietro». Credo che sia stato uno sguardo d'amore, forse l'amore più profondo che Pietro abbia mai visto nei suoi occhi. Gesù comprende bene. «Va tutto bene, Pietro, ti capisco». Ed è questo che ha spezzato il cuore di Pietro. La Bibbia dice: «Non capite che è la bontà di Dio che porta l'uomo al ravvedimento». Sapete, se qualcuno si scaglia duramente contro di te, la tua reazione è quella di difenderti, di irrigidirti, di giustificare le tue azioni. Ma quando qualcuno viene e ti mette il braccio intorno e dice: «Oh, ti capisco, sto pregando per te, ti voglio bene, fratello», e questo ti spezza, non hai difese contro questo, ti fa sciogliere. E credo che questo sia esattamente il modo in cui Gesù abbia guardato Pietro. «Pietro, ti amo, ti capisco, Pietro, va tutto bene». E Pietro uscì fuori e pianse amaramente. Sono venuto meno. Dio, sbaglio continuamente. No, Pietro, non sempre. Tra qualche giorno riceverai potenza, e allora sarai il testimone che Dio vuole che tu sia. Lo vedremo quando arriveremo al capitolo 24. Intanto gli uomini che tenevano Gesù lo schernivano, percuotendolo, e dopo averlo bendato, una cosa molto crudele, perché il corpo è costruito in modo meraviglioso, in modo che quando vedi arrivare il colpo, c'è quel riflesso naturale del corpo che si muove per attutire il colpo. Il corpo è coordinato in modo magnifico, e abbiamo queste fantastiche capacità di riflessi. Il quarterback si fa male quando è coperto. Vedete questi giganti di 150 kg che gli arrivano addosso e gli danno questa spallata e lo buttano a terra e qualcun altro gli salta addosso e lui si rialza e torna nel mucchio. Quando si fa male? Quando ha la visuale coperta, non lo vede arrivare e non riesce a lasciarsi andare e rotolare assecondando il colpo. E allora che si fa male? Tu puoi saltare da un tavolo e non farti niente perché te lo aspetti. Ti prepari e ti lanci e poi pieghi le ginocchia quando colpisci a terra. Eppure puoi scendere da uno scalino e spezzarti una gamba, se non ti accorgi di quello scalino. Quei 15 centimetri possono rovinarti, farti spezzare una caviglia, una gamba, se non te lo aspetti, se non ti sei coordinato per questo. Lo stesso per i colpi. Se sei bendato e non puoi vedere arrivare il colpo, non puoi spostarti, non puoi assecondarlo, incassarlo. E ti prende in tutta la sua forza e fa male. E così l'hanno bendato e hanno iniziato a colpire e la sua faccia ha iniziato ad essere sfigurata, ad essere piena di bozzi e gli occhi hanno iniziato a farsi neri e si sono formati tutti questi lividi a causa dei colpi. Isaia dice che la sua faccia era così tumefatta, così rovinata, che guardandolo non si poteva dire se era un essere umano. E dice: noi abbiamo distolto il nostro sguardo da lui. Guardarlo era un tale shock che non ce la facevi. Potevi solo chiudere gli occhi e rigirarti. Troppo spaventoso, non si poteva guardare. E si facevano beffe di lui, dicendo: indovina, chi è colui che ti ha percosso? E bestemmiando dicevano molte altre cose contro di lui. Lui aveva detto: questa è la vostra ora e la potestà delle tenebre. E così ora vediamo l'uomo che dà il peggio di sé. Appena fu giorno, si riunirono gli anziani del popolo, i capi dei sacerdoti e gli scribi, e lo condussero nel loro sinedrio, dicendo: se tu sei il Cristo, diccelo. Vedete, non era lecito per loro riunirsi di notte. Così lo tengono lì, e non appena si fa giorno, si incontrano nelle loro stanze, e dicono: sei tu il Messia, diccelo. Ma egli disse loro: anche se ve lo dicessi, non credereste. Se poi vi interrogassi, non mi rispondereste, né mi lascereste andare. Ma da ora in poi il figlio dell'uomo sederà alla destra della potenza di Dio. Allora tutti dissero: sei tu dunque il figlio di Dio? Ed egli disse loro: voi dite giustamente che io sono. Essi allora dissero: che bisogno abbiamo ancora di testimonianza, dal momento che noi stessi l'abbiamo udito dalla sua propria bocca?
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.

La sigla che avete ascoltato è della trasmissione Di Verità Cristiana. Chi ve la presenta è Gianni e che vi saluta e vi ringrazia per l'ascolto.

0: Il nostro amico Stefano in questa trasmissione parlerà di una domanda che molti anni fa venne posta a Gesù e che è la seguente: chi è il mio prossimo? Tu, amico che ascolti, lo sai chi è il tuo prossimo? Ascolta ciò che il nostro Stefano avrà da dirci su questo argomento.
1: Quando fu chiesto a Gesù da un avvocato che voleva metterlo alla prova cosa doveva fare per ereditare la vita eterna, Gesù rispose: nella legge che sta scritto, come leggi? E lui, rispondendo, disse: ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la forza tua e con tutta la mente tua, e il tuo prossimo come te stesso. Luca, nel suo Vangelo, ci dice che Gesù disse al suo interlocutore: tu hai risposto rettamente, fa questo e vivrai. Ma colui, volendo giustificarsi, disse a Gesù: e chi è il mio prossimo? Questa è una domanda importante, perché la nostra coscienza ci dice che abbiamo tutti certe responsabilità verso il nostro prossimo. È dunque necessario renderci conto della risposta di Gesù a questa domanda. La sua risposta è contenuta in una sua parabola, quella conosciuta come la parabola del buon samaritano. Leggiamola insieme. Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e si imbatté in ladroni, i quali, spogliatolo e feritolo, se ne andarono lasciandolo mezzo morto. Or per caso un sacerdote scendeva per quella stessa via e, vedutolo, passò oltre dal lato opposto. Così pure un levita, questo era un addetto al servizio del tempio, giunto a quel luogo e vedutolo, passò oltre dal lato opposto. Ma un samaritano che era in viaggio giunse presso lui e, vedutolo, ne ebbe pietà e, accostatosi, fasciò le sue piaghe, versandovi sopra dell'olio e del vino. Poi lo mise sulla propria cavalcatura, lo portò ad un albergo e si prese cura di lui. E il giorno dopo, tratti fuori 2 denari, li diede all'oste e gli disse: prenditi cura di lui, e tutto ciò che spenderai in più, quando tornerò in su, te lo renderò. Questa parabola, come abbiamo già accennato, è la risposta di Gesù a un legale che voleva giustificare la sua condotta e al tempo stesso voleva mettere alla prova Gesù. Dobbiamo qui aggiungere che gli ebrei disprezzavano e odiavano i samaritani. La risposta di Gesù non solo gettava luce sulla divina legge che aveva decretato «ama il tuo prossimo come te stesso», ma metteva in luce pure la pienezza della grazia del Signore, in contrasto ai promotori della legge che, pur conoscendola, erano assolutamente incapaci di esprimere praticamente lo spirito della legge. Quasi a dispetto di se stesso, questo avvocato, esponente della legge, deve essere stato toccato e interessato dal racconto di Gesù, così pieno di saggezza e di compassione. Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico. Sì, è la storia dell'umanità, dell'uomo che scende, non sale, che è del tutto incapace di obbedire alla legge divina, a dispetto di tutti i vantaggi accordatigli, sia ebreo o gentile, educato o ignorante, ricco o povero. Il sacerdote e il levita che Dio aveva messo a disposizione dell'israelita passano oltre, dal lato opposto, rinnegando la loro responsabilità, del tutto incapaci di porgere aiuto. Che prova dell'incapacità della religione come tale, dell'uomo religioso, di portare aiuto all'uomo caduto. Se l'uomo religioso non è un buon vicino, dov'è dunque l'uomo capace di amare e aiutare il suo prossimo? E così Gesù continua il suo racconto. Ma un certo samaritano che era in viaggio giunse presso a lui. Tutto cambia ora. Ecco un aiuto inaspettato che arriva proprio al tempo opportuno. C'è speranza dunque per l'uomo caduto, incapace di alzarsi, di salvarsi. Speranza per l'umanità perduta, speranza per ogni singolo individuo. Notiamo com'è pratico l'aiuto del samaritano per l'uomo che è stato preda dai ladroni. Il samaritano non parla di religione, né di filosofia, non insegna all'uomo ferito un catechismo, non cita nemmeno le sacre scritture, no. Si applica con energia e compassione al bisogno dell'uomo, con la destrezza di un infermiere. Dobbiamo notare pure che non si tratta qui di un miracolo di guarigione. Non c'era nessun mezzo facile per aiutare quest'uomo. Solo la pazienza e l'abnegazione del samaritano potevano far fronte alla situazione. Sembra che il samaritano avesse solo una bestia. La mise a disposizione dell'uomo ferito. Avendolo curato e fasciato, lo pone sulla sua cavalcatura e lo porta all'albergo. Che prossimo! Un uomo capace di salvare una vita umana e di farlo con semplicità, umiltà ed efficacia. Gesù stesso è il soggetto della sua parabola. È solo lui che può portare aiuto all'uomo peccatore caduto. Senza dubbio, il viaggio del samaritano nella parabola è il viaggio intrapreso da Gesù che lo portò dal cielo alla croce, dove pagò in pieno il prezzo della nostra redenzione. Caro amico in ascolto, non c'è uno di noi che non sia nella posizione dell'uomo caduto, preda dei ladroni. Ognuno di noi è stato ferito dal peccato e se non riceviamo aiuto, abbandonati a noi stessi sul cammino della vita, morremo, saremo eternamente perduti. Ma Dio stesso, nella persona di Gesù, è divenuto il nostro prossimo. Dio, vedendo il nostro stato e la nostra incapacità, ha mandato il suo figliolo a salvarci. Così Giovanni scrive nel suo Vangelo: la parola è stata fatta carne ed ha abitato per un tempo fra noi. Dio stesso, in altre parole, è intervenuto, venendo fra di noi, avvicinandoci, come fece il samaritano all'uomo ferito, venendo dove eravamo, nel nostro bisogno, nel nostro peccato, per portarci l'aiuto che la religione non può portarci. Il sacerdote passò dall'altra parte della strada. Quell'aiuto, frutto della sua compassione, del suo potere, del suo amore, che nessun altro avrebbe mai potuto portarci. Ecco il miracolo meraviglioso dell'incarnazione. Ecco l'evento che ha diviso in due la storia umana, prima di Cristo e dopo Cristo. Caro ascoltatore, Dio stesso, nostro creatore, nella persona di Gesù, ha visitato questo pianeta dove l'uomo aveva peccato e giaceva ferito e perduto, e venne in amore non per condannarlo, ma per salvarlo. Ecco cosa scrive Giovanni nel suo Vangelo: il Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliolo affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Infatti, il Dio non ha mandato il suo figliolo nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Questa è la buona novella che Dio attraverso i secoli presenta all'uomo caduto, perdono e salvezza per chi si ravvede e crede. Forse noi pure, coscienti del nostro stato di peccatori perduti, bisognosi di aiuto, abbiamo sperato un soccorso dalla religione o dai suoi rappresentanti, e non l'abbiamo ricevuto. Allora rivolgiamoci a colui che ha detto: venite a me, voi tutti che siete travagliati ed aggravati, ed io vi darò riposo. Colui che viene a me, io non lo caccerò fuori. Solo lui è in grado di aiutarci. Rivolgiamoci a lui. Ci userà misericordia. Scopriremo chi è il vero prossimo di colui che è caduto in mano ai ladroni. Solo allora, curati, guariti, salvati, potremo comprendere e applicare l'esortazione di Gesù, fatta secoli fa al suo interlocutore, ma oggi fatta a noi in un mondo di egoismo in cui la maggior parte degli uomini si preoccupano solo dei propri interessi e non del loro prossimo. Quale, chiede Gesù, ti pare essere stato il prossimo di colui che si imbatté in ladroni? E l'avvocato rispose: colui che gli usò misericordia. E Gesù gli disse, e dice a ognuno di noi oggi: va e fa tu il simigliante.

Amici, salutandovi e dandovi appuntamento alla prossima trasmissione, vi invitiamo a considerare quello che avete appena ascoltato, soprattutto a conoscere il vostro prossimo e ad amarlo come Gesù ci ha insegnato. E per te, sai chi è il tuo prossimo? È Gesù stesso, che aspetta che tu gli apri il tuo cuore per essere il tuo salvatore. Se desideri aiuto, noi siamo a tua disposizione, sia presso i responsabili che hanno mandato in onda questa trasmissione, oppure puoi rivolgerti direttamente a noi.

Radio. Minuti di riflessioni, idea, confronto e un po' di musica. Conduce in studio Mauro.

Idealmente stringo la mano a tutti quanti, a tutti quelli che solitamente e anche insolitamente, forse per caso oggi per la prima volta, si sono sintonizzati con questa stazione radiofonica e hanno trovato questo programma che arriva oggi alla 42esima puntata. Si tratta di Punto Radio, lo ha detto anche nell'introduzione la nostra inserzionista, chiamiamola così. Al microfono Mauro, che ti accompagnerà in un viaggio un po' particolare nelle prossime 4 puntate, questa inclusa. È un viaggio nel rock and roll.

Da più di 30 anni ha preso forma una potente rivoluzione senza partito politico, senza discorsi elettorali, anche senza manifesta ideologia, per enunciare gli scopi e gli obiettivi dei nuovi rivoluzionari. Per la prima volta nella storia dell'umanità, una profonda rivoluzione sociale, economica, morale e culturale ha scelto di proclamare la propria radicalità per mezzo della musica, delle canzoni e dei gruppi star del rock and roll. All'inizio tutto ciò non è stato preso sul serio, perché tutti pensavano che si trattasse di una moda in più che sarebbe passata, come era successo per il Charleston, il Boogie Woogie ed il Twist. Tuttavia, il fenomeno socioculturale del rock and roll, apparso agli inizi degli anni 50, doveva investire il mondo come un'onda gigantesca, mischiata di fango, di scorie, di sangue e anche di rivolta. 30 anni dopo, la musica rock si è evoluta fino a diventare la più potente rivoluzione dei corpi, degli animi e dei cuori che sia mai uscita dalle viscere dell'esistenza umana. Non di meno, dal 1951, un serio avvertimento era stato dato al mondo durante un esorcismo praticato nel Canada occidentale da un pastore di Long Beach, in California. Prima di lasciare la ragazza indemoniata, ecco ciò che rivelò lo spirito impuro che la possedeva. «Io sono un principe e vengo. Noi tutti veniamo a possedere una razza, la gioventù d'America».

Credo sia doverosa una precisazione prima di addentrarci nella storia del rock and roll. Non è il rock in se stesso come musica da demonizzare o da condannare, ma una certa branchia del rock, o come questa musica è stata sfruttata da abili manovratori nel tempo e nello spazio. Sta di fatto che molta musica con testi estremamente positivi o addirittura di carattere cristiano viene incisa a tutt'oggi su basi di musica rock. E questo dimostra che non è il rock l'imputato, tantomeno l'imputato di queste poche note che voglio condividere con te in queste quattro puntate riservate per l'appunto al rock. Ma ripeto, è come il rock è stato utilizzato e come certi messaggi filtrati attraverso questa musica sono arrivati e hanno veramente dato un notevole danno a chi li ha ricevuti. Fatta questa doverosa precisazione, adesso ci addentriamo nella storia del rock and roll.

Nel 1951 un giovane cantante del centro ovest americano di nome Little Richard ha cominciato a modificare il beat del rhythm and blues della popolazione negra del sud. Nell'autunno 1954 il celebre film Blackbird Jungle rendeva popolare il tema musicale Rock Around the Clock del musicista Bill Haley. Fu però un disc jockey, Alan Freed, della radio di Cleveland, ad inventare il termine rock and roll per identificare questo nuovo ritmo musicale. Ciò che i più ignorano è che questa espressione descrive due movimenti del corpo umano durante i piaceri sessuali sul sedile posteriore dell'automobile. Questa espressione è presa dal gergo popolare dei ghetti americani. Intorno al 1955, un giovane cantante e chitarrista si impadroniva della tecnica e della forma di questo nuovo genere di musica. Si tratta di un giovane battista del sud, educato in un coro parrocchiale, molto ammirato per il suo talento e per la sua voce piena di fascino. Il suo nome? Elvis Presley. Questo perfetto sconosciuto è diventato famoso perché la sua personale rivolta di adolescente contro la moralità puritana della Bible Belt incarnava praticamente il desiderio che hanno gli adolescenti di rifiutare i tabù religiosi e sessuali del loro ambiente. Elvis si compiaceva nell'incitare la gioventù, non soltanto con la musica e le sue parole, ma soprattutto con i gesti osceni e provocatori che accompagnavano i suoi spettacoli. Fin dal principio è stato soprannominato Elvis the Pelvis per i movimenti rotatori del suo bacino. Tuttavia, la celebrità ed il riconoscimento ufficiale gli furono accordati nel corso di una sua esibizione nello spettacolo di Ed Sullivan nel 1956. Fu per il grande pubblico il colpo di fulmine immediato ed irreversibile. Il cameraman aveva preso la precauzione di inquadrare solo il busto e il volto del cantante, ma non ha potuto impedire la trasmissione del messaggio rivoluzionario di Elvis Presley. Ecco la fine dei tabù sessuali, della repressione degli istinti, delle convinzioni sociali, che impedisce ai giovani di esprimere la loro sessualità in modo libero e feroce. Divenuto istantaneamente un eroe, non tardò a ricevere il titolo incontrastato di re del rock and roll. Il suo prestigio ha trasformato i suoi ammiratori in adoratori ed Elvis è divenuto oggetto di culto in vita e dopo la morte. La scintilla aveva acceso il fuoco della rivoluzione sessuale nei giovani, trasformazione delle abitudini di vita, rivoluzione dell'abbigliamento, moda dei capelli lunghi. Elvis non era più una persona o un nome, ma era diventato il simbolo dell'opposizione. Genitori, educatori, sacerdoti, agenti dell'ordine della pace, autorità di ogni tipo. Dal 1956 al 1960 decine di migliaia di giovani invadevano gli stadi dove Elvis doveva comparire. Sommosse, frenesie, isterismi collettivi, sessualità esasperata, specie fra le ragazze, in breve, agitazione incontrollabile di massa, davanti alla quale le pubbliche autorità si sentivano impotenti. Consapevole del suo potere e del suo ascendente sulle emozioni più primitive degli adolescenti, Elvis ha deliberatamente provocato e favorito la massiccia rivolta di milioni di giovani nel mondo intero contro ogni forma di soggezione e di autorità, facendo appello direttamente agli istinti ribelli di una gioventù divorata dal furore di vivere, egli ha sfruttato a fondo

Siamo solo agli inizi della rivoluzione. Come ci si poteva aspettare, il soft rock, quello di Elvis Presley per intenderci, si trasforma rapidamente in hard rock, i cui principali protagonisti furono Peter Townshend del gruppo The Moods, Alice Cooper e i tre membri del gruppo Cream, Eric Clapton, Jack Bruce, Ginger Baker, come anche Jimmy Page e Jimi Hendrix. Ciò che distingue questa seconda ondata è innanzitutto un perfezionamento del ritmo, del beat, l'intensità del volume e la furia frenetica degli strumenti a percussione. Per quanto riguarda il ritmo, è stata fatta un'intensa ricerca fra le tribù africane e gli ambienti del voodoo, come è praticato nell'America Latina e in Haiti. Inoltre, allo scopo di condurre gli ascoltatori ad un godimento sessuale completo, è stato fatto un inventario di tutti i riti copulatori, degli incantesimi e degli scongiuri per riprodurre il più fedelmente il succedersi dei ritmi. Il beat martella con insistenza tutte le pulsazioni emotive, fisiche e psicologiche, in modo da esasperare il sistema nervoso degli ascoltatori ed anche paralizzare il processo mentale della coscienza. L'intensità del suono è di 20 decibel, oltre il limite di tolleranza dell'orecchio umano. È un assalto deliberato e diretto su tutta la persona, attraverso la via principale del nervo uditivo. Alla stimolazione erotica del beat si aggiunge l'effetto ammagliante di un rumore irritante che provoca una fortissima tensione nervosa, una frustrazione incontrollabile ed un bisogno insostenibile di liberazione. Bisogna ad ogni costo creare un clima di alta tensione per vivere poi le forti emozioni procurate da una liberazione spontanea. Infine, gli amplificatori permettono di ottenere l'effetto desiderato quando gli strumenti a percussione esploderanno in tutta la loro potenza sull'uditorio indifeso. Batterie, piatti, trombe, grida stridenti, sintetizzatori elettronici, tutto è orchestrato per un assalto finale sulla folla in delirio. Si vuol immergere l'uditorio in un oceano sonoro in furia. Non si ascolta più l'hard rock, ma vi si è sommersi con un rituale di sesso, di perversione e di rivolta. Peter Townshend, fra tutti gli artisti del heavy rock, consacra definitivamente questo genere. Se Alice Cooper può essere chiamato il genio dell'hard rock, Peter Townshend

I Beatles, i Rolling Stones e il gruppo The Who introducono un nuovo elemento alle trovate infernali. La gioventù è già iniziata alle droghe allucinogene, dopo che il dottor Timothy Leary ha fatto conoscere la formula dell'LSD fra gli studenti dei campus universitari della California. La musica rock veniva perciò ad integrare tutta la varietà delle droghe, con le forti emozioni offerte agli ascoltatori della nuova moda, l'acid rock. I Beatles con Yellow Submarine, allucinazione psichedelica, i Rolling Stone con Brown Sugar, eroina più stricnina e caffeina, Sister Marfin e Cuisine Cocaine, ed infine le Silver Lady.

Abby Hoffman dichiara infatti: il rock è la sorgente della rivoluzione, il nostro modo di vivere con la droga, i vestiti freak, una musica rock a tutta forza. Questa sì che è una rivoluzione.

E a questo punto, aggiungendo anche la droga, tutti i limiti che la musica rock aveva in quel tempo e a tutti i confini che aveva fatto superare a chi la seguiva, si potrebbe credere di aver superato ogni limite, ma ciò sarebbe sottovalutare le risorse del genio diabolico dei rivoluzionari di cui stiamo parlando. Bisognava varcare un'ultima soglia, quella che va dal misticismo orientale all'occultismo e dall'occultismo al culto satanico. Questa fase è inaugurata dai famosissimi Beatles nel 1965 con Norwegian Wood dell'album Rubber Soul. Da qui si passa nel giugno 1967 al celeberrimo Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band. Nell'autunno dello stesso anno i Beatles hanno girato il film per la TV Magical Mystery Tour, concludendo il ciclo nel 1968 con il Devil's White Album, che contiene le due seguenti composizioni, Revolution No. 1 e Revolution No. 9. Tra l'altro questo motivo, Revolution No. 9, sarà tema, diciamo così, di confronto nella prossima puntata quando parleremo dei messaggi subliminali inseriti nelle canzoni rock. Per la prima volta nell'industria del disco si introducono dei messaggi subliminali per trasmettere il Vangelo di Satana. La formula ha successo e ormai la musica rock prenderà la larga strada della perversione diabolica. Tra i maestri di questo genere si devono ricordare principalmente i Rolling Stone, il cui arciprete satanico sarà Mick Jagger. Seguiranno da vicino The Who, Black Sabbath, Led Zeppelin e gli Styx. Questa volta non vi è più possibilità di equivoco. Tutto è ispirato, orientato, ordinato alla glorificazione dei poteri occulti e all'adorazione di Sua Maestà Satana. Che cosa ha potuto provocare questa svolta decisiva nell'evoluzione del rock and roll? Ricordiamo soltanto tre cause principali: le diverse tecniche dei messaggi subliminali, la consacrazione degli stessi artisti alla persona di Satana, i finanziatori che si prefiggono di impadronirsi del mondo, come gli Illuminati o l'agenzia di stregoni Vicca o anche la Welsh Witches Society. Svilupperemo più avanti l'influenza che hanno avuto questi organismi mondiali sull'evoluzione e l'immenso successo del rock satanico che, come ripeto, sarà il tema della prossima e seconda puntata riservata al rock.

Ma non siamo ancora alla fine, perché la perversione non ha ancora toccato il fondo. Infatti, gli anni Ottanta vedranno la nascita dei gruppi punk rock, il cui scopo e filosofia è di spingere gli ascoltatori direttamente al suicidio, alla violenza collettiva e agli assassini sistematici. Tra i gruppi più noti ricordiamo i Kiss, i Sex Pistols, Eddie and the Hot Rods, Sioux and the Banshees, X-Ray Spicks and the Clash. Il culmine del punk rock consiste nell'insanguinare il partner con delle lamette da barba, cucite nei jeans o nelle camicie, e nel percuotere i partecipanti già feriti con braccialetti coperti di chiodi e di pungoli. Ecco a che punto è giunto il rock and roll nell'anno 1983.

Come dicevo già in apertura di questa prima puntata riservata al rock e all'analisi approfondita dal punto di vista cristiano del fenomeno rock, non tutto il rock è da buttare, non tutto il rock ha avuto e ha influenze negative. Lo dimostra il fatto che tutte le basi musicali che ho adoperato per questa trasmissione, a esclusione del caso singolare di Elvis Presley che abbiamo ascoltato nel contesto della sua storia, dicevo, tutte queste basi musicali sono legate a gruppi e nomi che fanno rock definito cristiano, cioè con testi a sfondo cristiano. Eppure la musica era molto simile a quella che fanno tanti altri. Già, ma cambia l'intento, cambiano le parole, cambia il senso, cambia il modo e l'aggregazione anche con il pubblico che questi gruppi hanno. Beh, come ho detto, la prossima puntata sarà un'altra puntata riservata comunque al tema del rock.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte.
0: Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.
2: Vi presentiamo
3: Attraverso la Bibbia,
2: una guida allo studio completo della parola di Dio.
3: Testi di Vernon McGee.
2: In redazione Edoardo Labanchi.
3: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
2: Al microfono Franco Liotti.

Negli ultimi programmi di Attraverso la Bibbia abbiamo detto tante cose riguardanti il sermone sulla montagna. Tra l'altro dobbiamo anche dire che il sermone sulla montagna, così è noto questo lungo e veramente impegnativo discorso di Gesù, dobbiamo ancora dire che il sermone sulla montagna ci fa vedere tutta la nostra miseria spirituale e ci porta direttamente alla croce del Cristo, dove non si può fare a meno che gridare implorando la sua pietà. Comportarsi in questo modo, cioè fare questo, significa davvero onorare la legge di Dio, amici, senza cercare di ingannare se stessi e gli altri, tentando di convincerci che siamo in perfetta regola con Dio. Ma sia lodato il Signore perché per mezzo di Cristo abbiamo la possibilità di essere salvati, ricevendo Gesù Cristo come Salvatore della nostra vita. Tornando ora al discorso di Gesù, leggiamo quello che lui disse come è scritto in Matteo capitolo 5, versetti 31 e 32. Gesù disse: «È detto, chiunque ripudia sua moglie le dia l'atto del divorzio, ma io vi dico, chiunque manda via la moglie, salvo che per causa di fornicazione, la fa essere adultera, e chiunque sposa colei che è mandata via, commette adulterio». Ecco che il Signore fornisce un motivo per il divorzio. Sia ben chiaro però che il Signore Gesù non sta per niente incoraggiando il divorzio, ma Gesù sta solo dicendo quale può essere un motivo per un divorzio, un motivo valido. Tra l'altro però, divorzio, sia ben chiaro, non è sinonimo di seconde nozze. Quindi alla luce delle sacre scritture dobbiamo dire che vivono in una situazione di adulterio tutte quelle persone che si sono divorziate con leggerezza e che si sono risposate con altrettanta leggerezza. Comunque tratteremo la questione divorzio più dettagliatamente quando giungeremo al capitolo 19 dell'Evangelo di Matteo. Ora continuiamo con i versetti 33 a 35, sempre di questo capitolo. Gesù disse ancora: «Avete udito pure che fu detto agli antichi, non ispergiurare, ma attieni al Signore i tuoi giuramenti. Ma io vi dico», continuò Gesù, «non giurate del tutto, né per il cielo, perché è il trono di Dio, né per la terra, perché è lo sgabello dei suoi piedi, e neanche per Gerusalemme, perché è la città del Gran Re». Il Signore Gesù sta dicendo che dobbiamo essere quel tipo di persona che non deve fare giuramenti. Quando ero ragazzo, ricordo che mio padre poteva entrare in banca e prendere del denaro se gli serviva. Poi un paio di giorni più tardi andava per firmare un documento che attestava l'avvenuto prestito. Oppure poteva chiamare al telefono e ottenere un certo accredito sul suo conto. Ebbene, credetemi, è molto diverso oggi. Perché? Perché al giorno d'oggi c'è tanta gente che davvero non merita fiducia. Il Signore Gesù dice che il Figlio di Dio, il cristiano, il credente, in tutte le circostanze della sua vita, deve assolutamente essere degno di fiducia. Il Signore Gesù dice ancora: «Ma sia il vostro parlare sì, sì, oppure no, no». Perché quello che è di più, quello che viene oltre tutto questo, viene dal maligno. Questo è riportato nel Vangelo di Matteo, al capitolo 5, versetto 37. Ora, proseguendo la lettura del Vangelo di Matteo, vediamo che Gesù disse: «Avete udito che fu detto, occhio per occhio, dente per dente. Ma io vi dico», continua Gesù, «non contrastate al malvagio. Anzi, se uno ti percuote la guancia destra, porgi anche l'altra». Queste parole di Gesù sono riportate dall'Evangelista Matteo nel suo Vangelo al capitolo 5, versetto 38 e 39. Dunque, amici, io ho una domanda adesso per ognuno di voi. State davvero vivendo secondo questo principio? Cioè, state resistendo al male? Questo è un principio per noi valido, valido anche al giorno d'oggi. Invece stiamo vivendo in un periodo in cui un uomo viene considerato saggio quando si chiude in casa propria e magari ha un fucile o una pistola da qualche parte per potersi difendere. Eppure l'Apostolo Paolo, nella seconda lettera a Timoteo, al capitolo 4, versetto 14, così scriveva: «Alessandro, il ramaio, mi ha fatto del male assai. Il Signore gli renderà conto, gli renderà secondo le sue opere».
Ecco come deve reagire al male un credente. Deve lasciare tutto nelle mani del Signore, il giusto giudice, colui che opererà con giustizia. A questo punto, amici, mi viene in mente di un tizio che qualcuno colpì con un pugno e finì steso a terra. Quel tizio che aveva ricevuto il pugno si rialzò e porse l'altra guancia, quindi fin qui si stava comportando nella maniera, diciamo, migliore. Almeno non stava resistendo al male, non stava ricambiando il male. E quello lì che l'aveva aggredito non si fece pregare due volte e gli diede un altro pugno. A questo punto qua, quell'uomo si alzò e stese a terra l'aggressore con una serie di pugni. Un tipo che aveva osservato tutto quello che era successo, a quel punto gli chiese, meravigliato, ma perché hai fatto questo dopo avergli porto l'altra guancia? Beh, rispose quell'altro, il Signore nella Bibbia dice che bisogna porgere l'altro guancia e io l'ho fatto, ma poi non ha detto ciò che avrei dovuto fare dopo, così ho deciso di testa mia. E naturalmente ogni volta che decidiamo con la nostra testa, finiamo per sbagliare, senz'altro. Ma torniamo ora a leggere quello che Gesù disse. Gesù a un certo punto disse, e se qualcuno vuole litigare con te e toglierti la tunica, lasciagli anche il mantello. E se uno ti vuole costringere a fare con sé un miglio, fanne anche due. Dai a chi ti chiede, disse Gesù, e a chi desidera da te un prestito, non voltare le spalle. Così è scritto in Matteo capitolo 5, versetti 40-42. Nella nostra società contemporanea ci sono chiese ricche che sostengono di seguire i principi del sermone sulla montagna. Questo è ciò che la congregazione sostiene la domenica mattina. Tuttavia, se andate da quei ricchi e gli chiedete qualche cosa, non andrete molto lontano, ve l'assicuro. Alla domenica sentite tuonare dal pulpito, dai a chi ti chiede, a chi desidera date un prestito non voltare le spalle. E questo fa una certa impressione, devo dirlo. Infatti essi sono convinti che il sermone sulla montagna sia un grande documento. Ma il lunedì mattina la questione si fa tutta diversa e per quanto riguarda il denaro certamente non trattano la cosa secondo questo principio. Tuttavia troviamo un grande principio in queste parole di Gesù, un principio che non dobbiamo assolutamente trascurare, e cioè che dobbiamo essere di aiuto a quelli che sono nel bisogno. E diciamolo, ci sono molte azioni cristiane, molte cose che possono essere compiute dai credenti. Storicamente, dopo la predicazione del Vangelo, ha fatto seguito la costruzione di ospedali, orfanotrofi, opere di carità, che la Bibbia chiama azioni di amore. Gesù disse ancora, voi avete udito che fu detto, ama il tuo prossimo e odia il tuo nemico, ma io vi dico, amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano. Queste parole di Gesù, Matteo le riporta nel suo Evangelo al capitolo 5, versetto 43 e 44. Il Signore Gesù sta di nuovo elevando la legge mosaica al suo massimo valore, che è quello spirituale. Gesù dice che il nemico deve essere amato, anziché odiato. Quindi vi rendete conto che Gesù sta capovolgendo completamente i principi che reggono sia la nostra società attuale che quella del suo tempo. Il credente quindi opera su un principio diversissimo da quello dei non credenti. Noi abbiamo il preciso comandamento di amare tutti i credenti e dobbiamo esprimere il nostro amore verso i cosiddetti nemici, amandoli, perdonandoli, portando loro il Vangelo, dando loro il messaggio della grazia salvifica di Dio, l'unica che può portarli al cielo, l'unica grazia che, oltre a salvarli, può cambiare completamente la vita delle persone. In conclusione di questo capitolo 5 che stiamo studiando, il nostro Signore ci invita a essere perfetti. Difatti Gesù così diceva, voi dunque siate perfetti, come è perfetto il Padre vostro celeste. Questo è scritto nel Vangelo di Matteo al capitolo 5, versetto 48. Com'è possibile per voi e per me essere perfetti? Qualcuno si chiederà. Bene amici, soltanto accettando Cristo Gesù, il beneamato Figlio di Dio. Non c'è condanna per quelli che sono in Cristo. E noi in Cristo siamo perfetti grazie a Lui. Perciò l'unico modo in cui possiamo diventare perfetti
è attraverso la nostra fede in Cristo, perché solo Cristo può donare a noi la sua rettitudine, la sua giustizia. Da allora in poi, dal momento della nostra conversione a Cristo, incomincia il lento processo di santificazione, durante il quale Dio ci conforma all'immagine di suo Figlio. Però ovviamente è necessaria, indispensabile, la nuova nascita. E io mi auguro di tutto cuore che anche tu non lascerai trascorrere del tempo prima di rivolgerti a Cristo e chiedere da Lui quella salvezza e quel cambiamento di vita di cui senz'altro hai bisogno. A questo punto devo salutarti perché il tempo ormai è terminato. Ti saluto, ti auguro ogni bene nel Signore e a risentirci.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

Lettera ai Romani, capitolo 8, versetti 38 e 39. Sono persuaso che né morte, né vita, né principati, né cose presenti, né cose future, né potenze, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura potranno separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore. Il titolo del commento di oggi è Dio è amore. Quando gli operai ebbero terminato il tetto della fattoria, il proprietario ordinò loro di mettere sulla facciata un'insegna che ruotava col vento, sulla quale era inciso questo versetto: Dio è amore. Un operaio gli domandò se ciò volesse significare che l'amore di Dio è variabile e capriccioso come il vento. L'agricoltore rispose: No, al contrario. È per ricordarmi che in ogni circostanza, sia quando la dolce brezza estiva mi dà sollievo, sia quando il gelido e impetuoso vento invernale mi fa soffrire, l'amore del mio Dio è immutabile. L'opinione dell'operaio è molto diffusa. Sono tante le persone disposte a credere alla bontà di Dio quando le circostanze sono favorevoli, ma che quando queste cambiano non vogliono più sentir parlare di un Dio d'amore. Talvolta giungono a incolparlo e persino a maledirlo apertamente. Se tu fai parte di queste persone, vuol dire che non conosci Dio quale Egli è in realtà e non tieni conto che Lui ha dato la più grande prova d'amore quando ha mandato in terra a morire su una croce il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in Lui non perisca ma abbia vita eterna. Queste parole si trovano nell'Evangelo di Giovanni, capitolo 3, versetto 16. L'apostolo Paolo, autore ispirato del versetto sopraindicato, poteva parlare con cognizione di causa. Egli ha sopportato prove durissime, come troviamo nella seconda lettera ai Corinzi, capitolo 11, versetti da 23 a 27. Ma non una sola volta ha messo in discussione l'amore del suo Dio. E come lui, ogni figlio di Dio può constatare e dire con convinzione: tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, come troviamo nella lettera ai Romani, capitolo 8, versetto 28.

Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.

Quest'oggi abbiamo fra le nostre lettere una richiesta del tutto differente. Una donna ci scrive: mio marito e mia figlia hanno ricevuto recentemente lettere a catena. Prima che riponessi la mia fiducia nel Signore Gesù e credessi, anch'io ricevi tale lettere e le passai ad altri. Ora non penso che queste lettere abbiano alcun potere. Per favore mi faccia sapere la sua opinione. È possibile che altri fra i suoi ascoltatori pure siano interessati in queste lettere. Qui ne includo una. Non so se lei me ne ha passata una o no. Ad ogni modo, lasciate che vi legga alcuni brani di tale lettera. Questa lettera promette, per esempio, ed io vi do solo qualche brano qua e là, per darvi un'idea di che consiste una lettera a catena, se mai ne avete ricevuto una. Promette che dentro 9 giorni riceverete una sorpresa nella posta e accenna che se voi siete come gli altri, questa consisterà in un dono assai vistoso. Per esempio, racconta il fatto di Costantino Dego, che riceve la lettera a catena anni fa, il quale, come chiedeva la lettera, fece spedire 20 copie di essa dalla sua segretaria. Pochi giorni dopo riceve una lettera contenente 20 milioni. Poi pure dice di un altro tale che rifiutò di continuare la catena e rimase disoccupato. Ritrovando poi la lettera, ne fece anche lui 20 copie e le spedì, e 9 giorni dopo ebbe l'offerta di un impiego assai migliore del primo. Poi dice di un altro che senza

ciascuna ragione plausibile, 9 giorni dopo riceve un'incredibile somma di denaro per posta. E voi, la lettera dice, in 9 giorni pure riceverete una bella sorpresa. Ora, la cosa assai interessante è che alla fine di tale lettera sta scritto: pensa una preghiera, ed eccovi quella preghiera. Confida nel Signore con tutto il tuo cuore e Lui ti riconoscerà e illuminerà il tuo sentiero. E quindi aggiunge: questa preghiera ti è stata spedita perché ti porti buona fortuna. La copia originale è venuta dall'Olanda ed è stata spedita intorno al mondo per 9 volte, e qui 9 sembra di essere la parola chiave di questa lettera a catena. La fortuna ti è stata mandata e tu la riceverai. E poi aggiunge: un ufficiale degli Stati Uniti riceve 7 milioni, Giovanni Elliott ne riceve 60, ma li perse perché ruppe la catena mentre si trovava nelle Filippine, eccetera, eccetera. E c'è un uomo che morì perché ruppe la catena, e così l'elemento della paura è introdotto in questa lettera perché quel tale mancò di fare circolare questa preghiera. Poi continua e aggiunge: manda 20 copie di questa lettera a persone che tu sai essere nel bisogno di buona fortuna. Devono essere spedite entro 96 ore dal momento che tu l'hai ricevuta. Bene, questo è un saggio di ciò che è una lettera a catena. Non sono tutti uguali, ma qui sono gli ingredienti generali che si trovano in ognuna di esse. Poggiano sul supernaturale, si imperniano sulla superstizione e sono totalmente unbibliche. Nessun cristiano dovrebbe avere niente a che fare con cose simili. Infatti, dovrebbe fare tutto il suo possibile per esporre il peccato che tali lettere costituiscono. Queste lettere si affidano alla preghiera come se essa avesse potenza magica, invece di riconoscere che c'è un vero Dio a cui noi dovremmo pregare e da cui tutto dipende. È da notare inoltre che dice di pensare una preghiera invece che parlare a Dio, pregare a Dio. E la lettera parla dell'uso della preghiera per ricavarne buona fortuna. Ora, la Bibbia è totalmente antitetica nel concetto della fortuna. Non c'è niente nell'universo che è relegato al caso. Non viviamo in un universo governato da forze misteriose delle quali noi non conosciamo l'origine. Non viviamo in una specie di mondo in cui gli alberi e le pietre sono animate da qualche sorta di spirito. Non viviamo in un mondo in cui si rende importanza di non rompere uno specchio se vogliamo vivere 7 anni evitando sfortuna, o 9 come questa lettera potrebbe suggerire. Non viviamo in un mondo in cui se un gatto nero ci attraversa la strada noi saremo per certo nella sfortuna. Infatti l'intera idea di gatti neri, di specchi rotti, di olio versato, della sfortuna e l'intero concetto della buona fortuna non è altro che stregoneria. E la parola di Dio è molto esplicita e dice: chi vincerà erediterà queste cose, ma quanto ai codardi, agli increduli, agli abominevoli, agli omicidi, ai fornicatori, agli stregoni, agli idolatri e a tutti i bugiardi, la loro parte sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, che è la seconda morte. Cara ascoltatrice, qui è dove tutto appartiene, dove le persone che fanno queste cose andranno a finire, perché esse sono persone che non si affidano al Dio vivente, anche se usano il suo nome invano. Queste non sono persone che credono che Dio è in controllo dell'universo, loro credono che esistono altre specie di superstizioni che controllino tutto. Nessun cristiano dovrebbe essere superstizioso, nessun cristiano dovrebbe permettere a queste cose di avere effetto su di lui. Noi non crediamo né adoriamo queste cose perché esse sono false e inesistenti. E così
L'idea di poter controllare le cose o il mondo per mezzo di qualche sorta di idolatria o di stregoneria, o facendo certi giochi magici, o pronunciare certe formule, certe preghiere, o sottomettersi a certi rituali, è proprio al contrario di quanto la Bibbia insegna. Noi dobbiamo andare a Dio in preghiera, è in Dio in cui noi dobbiamo riporre la nostra fiducia, è la sua parola quella che dobbiamo seguire. Ora, la Bibbia non ci promette che diventeremo immediatamente ricchi, ma neppure noi dovremmo temere le maledizioni di tale lettere, né abbiamo esser proni, se per caso ce ne arriva una, a continuare tali catene. Anzi, è la mia raccomandazione di rompere tale catena prima che potete. Poi c'è ancora una cosa che trovo interessante. Alla fine della lettera ci sono i nomi di varie persone e la lettera istruisce di aggiungere il nostro nome alla fine dell'elenco e di cancellare il nome che si trova al principio prima di ricopiarla. Ora, qui abbiamo una lista di qualche 15 o 18 nomi e io non so se voi ascoltatori avete mai ricevuto lettere a catena, ma se ne riceverete e fra i nomi ci trovate qualcuno che conoscete, questo dovete fare: chiamate quella persona o scrivetele una lettera per spiegargli insomma il messaggio di Cristo, e facendo questo non solo romperete la catena, ma la userete allo scopo inverso per il quale vi fu inviata. Voi la userete per spargere il messaggio del Vangelo e portare la buona novella che Dio è in controllo su tutte le cose e che in verità Egli controlla tutto, al punto che è con Lui che noi dovremo a che fare, ed è Lui quello che ha mandato il suo figliolo per tener cura dei nostri peccati. Vorrei leggervi un altro passaggio dal libro dell'Apocalisse, al capitolo 4, versetto 11. Degno sei, o Signore e Dio nostro, di ricevere la gloria e l'onore e la potenza, poiché tu creasti tutte le cose e per la tua volontà esistettero e furono create. Vedete, non è quindi davanti a fortuna o magia che noi dobbiamo inchinarci o dipendere o temere. Questa è schiavitù al peccato, schiavitù agli dèi degli uomini, invece che resa e dipendenza al vero Dio che ci ha creati. Questo è il Dio che ha creato tutte le cose e da cui tutte le cose hanno preso esistenza. È Lui che dobbiamo considerare e lo dobbiamo fare per mezzo di Cristo il suo figliuolo, che Egli mandò nel mondo con lo scopo di liberarci dalla paura, dalla superstizione e dai nostri peccati. E quando la nostra fiducia è riposta in Lui e lo accettiamo per nostro Salvatore, non c'è più bisogno di temere di affidarci ad alcun'altra potenza di questo universo pieno di confusione. Con questo concludiamo questo messaggio. Signore, noi ti preghiamo che tu voglia ora benedire questa signora, suo marito e sua figlia e tutti gli altri che sono afflitti dalle superstizioni. Ti mostra loro che la libertà dalle superstizioni è trovata nella fede in Gesù Cristo. Questo te lo chiediamo nel suo nome. Amen.

Per diversi anni qui al laboratorio abbiamo studiato i sensi umani. Più andiamo a fondo nell'argomento, più esso ci sembra affascinante e meraviglioso. Esplorando insieme i misteri della percezione dei sensi, ci divertiremo molto. Ci saranno delle sorprese e anche delle risatine. Però scopriremo pure che si tratta di uno studio molto importante. Quanti sensi abbiamo? Beh, sono più dei 5 tradizionali, molti di più. Ma non è senza ragione che i sensi li chiamiamo le finestre dell'anima. Il senso della vista, che ci apre tutte le bellezze e le meraviglie del mondo intorno a noi.

Poi c'è il senso del gusto, con le sue infinite delizie. Oh sì, e quel meraviglioso senso dell'olfatto. E il senso del tatto, con mani sia giovani che vecchie. Se osserviamo i sensi uno per uno, dobbiamo convenire che sono meravigliosi. Ma i nostri sensi non funzionano indipendentemente. Essi operano in perfetta sincronia, formando un ben integrato e complesso sistema elettronico. Osserviamo questo sistema all'opera durante una partita di baseball. Splendida presa. Ma diamo un'occhiata più da vicino a quel magico sistema elettronico che consente una presa simile. Nell'istante in cui la palla è stata colpita, un infinito numero di piccoli dati è stato trasmesso al cervello del giocatore. I suoi occhi gli hanno detto in che modo la mazza ha colpito la palla e la direzione che la palla stava per prendere. Le sue orecchie gli hanno detto come e con quanta forza la palla è stata colpita. Il senso del tatto gli ha dato un'idea circa la velocità e la direzione del vento. E dalla sua memoria sono giunte migliaia di indicazioni raccolte in passate esperienze. Tutti questi dati sono stati messi insieme per risolvere un complesso problema in cui entra la geometria, la trigonometria, il calcolo e la balistica. E così prende la palla. In un solo giorno di normale attività, attraverso i nostri sensi passano più messaggi di quelli che tutte le linee telefoniche e telegrafiche del mondo intero hanno trasmesso negli ultimi 50 anni. I sensi umani sono qualcosa di prodigioso e svolgono molto bene i loro compiti, ma la loro capacità di percepire ciò che esiste nel mondo che ci circonda è in effetti estremamente limitata. Prendiamo il senso della vista, per esempio. I nostri occhi sono sensibili ad un particolare campo di frequenze che si chiama luce visibile. Ma la luce visibile è solo una minima parte dello spettro elettromagnetico, che include onde elettriche, radioonde, raggi infrarossi, raggi ultravioletti, raggi X e raggi cosmici. In realtà, tutto quello che si trova qui è luce. Ma quasi tutto è luce che non vediamo. Queste poche frequenze hanno una speciale importanza per noi semplicemente perché sono quelle a cui i nostri occhi sono sensibili. È chiaro che le onde elettriche e le radioonde hanno differenti proprietà perché hanno differenti lunghezze d'onda, ma la stessa cosa vale per ogni parte dello spettro. Anche nello spettro visibile ci sono lunghezze d'onda differenti che hanno proprietà diverse. Nello spettro elettromagnetico, le onde più lunghe sono le onde elettriche, che in genere ci forniscono l'energia. Le onde elettriche hanno una lunghezza di circa 5 km. Ma quando si accorciano e vibrano più rapidamente, diventano onde radio. Le onde radio più lunghe possiamo captarle con i normali apparecchi radio. Per le onde più corte dobbiamo usare ricevitori a onde corte, televisori, vari sistemi radar. Ma quando le onde diventano ancora più corte e vibrano ancora più rapidamente, entriamo nel campo degli infrarossi. Queste onde non possiamo riceverle con la radio o col televisore. Invece le captiamo col nostro corpo e le chiamiamo calore. Le lunghezze d'onda dei raggi infrarossi invisibili si avvicinano talmente alle onde più lunghe della luce visibile che spesso le due possono essere captate contemporaneamente. Spostandosi sullo spettro visibile, le onde diventano sempre più corte e vibrano più rapidamente fin quando il viola visibile scompare nell'ultravioletto invisibile, a volte chiamato luce nera. Le onde ultraviolette sono troppo corte e vibrano troppo rapide perché l'occhio umano le veda, ma esistono modi di vederne gli effetti. Quando prendiamo una scottatura al sole, lo dobbiamo alla luce ultravioletta invisibile. Alcuni minerali cambiano l'invisibile luce ultravioletta in frequenze visibili. Somigliano a tanti altri minerali, vero? Ma proviamo a gettarci sopra l'invisibile luce nera dell'ultravioletto. Fiammeggiano istantaneamente con ardente bellezza, poiché le onde corte degli ultravioletti eccitano onde più lunghe che noi siamo in grado di vedere. Spostandoci ancora lungo lo spettro, arriviamo ai raggi X. Naturalmente i nostri occhi non sono sensibili alla luce dei raggi X,
ma la pellicola fotografica sì, come si può vedere ogni giorno dal radiologo. Così, in realtà, noi che crediamo di vedere tante cose, brancoliamo in un mondo fiammeggiante di meraviglie e pieno di luci e di colori, e siamo quasi totalmente ciechi. Questo significa che il nostro senso della vista è meno stupendo e meraviglioso di quanto supponessimo? Niente affatto. Significa soltanto che l'universo che ci circonda è infinitamente più straordinario di qualsiasi cosa che abbiamo mai sognato. Tutti noi abbiamo sentito dire: mai crederò a nulla che non vedo con i miei propri occhi. Beh, il minimo che si possa dire di chi parla così è che deve avere vedute molto ristrette circa il mondo attorno a lui. Sì, la nostra vista è certamente limitata. Ma che cosa dire del senso dell'udito? È limitato anch'esso? Beh, avete sentito mai uno di questi fischietti? Ma non si sente niente. No, non è così. Questo è un fischietto ultrasonico per cani. In realtà il suo suono è molto forte. Un cane lo sente anche da lontano, ma l'orecchio umano non lo percepisce affatto. Abbiamo costruito un fischietto per cani ad alta potenza. In laboratorio viene chiamato fischio di Galton, dal nome del suo inventore, Sir Francis Galton. In questo momento suona a tutto spiano. Anche se completamente inaudibile per noi, esso è di una tremenda intensità. Infatti esso è così forte che il suo suono è capace di sostenere oggetti sospesi in aria. Il suono silenzioso del fischietto viene rimbalzato avanti e indietro, a formare un profilo d'onda statica. Queste onde agiscono sulle molecole dell'aria, agitandole violentemente, tranne in due punti in ogni onda. E le scaglie di sughero sono sospese appunto a questi punti o nodi. Questo mondo di suoni silenziosi mette l'uomo di fronte a una realtà molto al di sopra dei ristretti limiti dei suoi sensi. Prima che si sapesse che la materia è composta di molecole, il senso dell'olfatto e in grado minore quello del gusto erano per noi quasi un mistero. Conoscerli, tuttavia, non ha sminuito il prodigio di questi cosiddetti sensi chimici. Ci ha solo permesso, in lieve misura, di apprezzare questo prodigio. Sappiamo che tutte le sostanze sono composte di invisibili particelle, dette molecole. Queste particelle sono in continuo movimento. Per alcune sostanze il moto è così violento che le particelle presso la superficie vengono letteralmente scagliate in aria. È questo che dà a una sostanza l'odore. Una prova lampante si può averla versando del mercurio in un piatto. E poi spruzzando attentamente la superficie del mercurio con un po' di talco. Ora, se avviciniamo una sostanza con un forte odore allo strato di talco, esso verrà violentemente allontanato dalle particelle invisibili provenienti dalla sostanza.

Oggi, coi mezzi che ci fornisce la scienza, siamo in grado di localizzare una sola parte di una sostanza fra 10 milioni di particelle d'aria. I nostri organi dell'olfatto, invece, riescono a captare una particella fra un miliardo. Ma a confronto dell'olfatto di molti animali, quello dell'uomo è assai limitato. Il segugio, ad esempio, ha la straordinaria capacità di seguire tracce di odori dopo diverse ore o anche giorni. Ma forse il senso umano più limitato è quello del gusto. Sì, perfino l'uomo che si vanta di possedere un senso del gusto molto raffinato sa distinguere come tutti gli altri solo quattro tipi di sapore: salato, dolce, agro e amaro. Lo sapevate che una persona bendata, con le narici completamente chiuse, non è in grado di distinguere tra una cipolla, una mela, una pera o una patata? È un fatto assodato. È solo l'odore che rende il sapore diverso. Quando iniziamo i nostri studi sulla percezione dei sensi, una delle prime cose che dovemmo riconoscere è il fatto che non vediamo coi nostri occhi o sentiamo con le nostre orecchie. Occhi e orecchi sono semplicemente dei ricettori esterni. La vera sede della percezione sensoria è nel cervello. È per mezzo del cervello che noi vediamo, sentiamo, udiamo, odoriamo, gustiamo il cibo e percepiamo il mondo attorno a noi. E meno male che è così. Per esempio, se vedessimo solo con gli occhi, il mondo ci apparirebbe tutto capovolto. In effetti, l'occhio è una macchina fotografica in miniatura. Proprio come in una macchina fotografica, la lente dell'occhio ci dà immagini capovolte. L'immagine viene poi invertita dal cervello, in modo che ci appare nel senso giusto. Cosa succederebbe se adoprassimo lenti che ci danno immagini non capovolte? Beh, il cervello le invertirebbe immediatamente, di modo che sarebbero rovesciate. Ma questa immagine sarebbe permanente? Per rispondere a questa domanda, abbiamo chiesto al signor Graz, il nostro esperto d'ottica, di progettarci un paio d'occhiali invertitori. Mentre gli occhiali venivano preparati nel nostro laboratorio, bisognava risolvere il problema di chi li avrebbe portati in continuazione per diverse settimane. Decidemmo così di votare per la persona adatta. E volete sapere chi ebbe la sfortuna di essere prescelto? Esatto, sono io. Devo dire che fin dall'inizio mi fu possibile camminare in questo mondo capovolto. Ma non ci volle molto perché cominciassi a provare gli effetti del mal di mare. Allora concludemmo che per il nostro e per il vostro bene era meglio condurre i primi esperimenti da seduti. Ma anche il semplice fatto di sedersi non era tanto facile. Perfino le azioni più semplici erano impossibili all'inizio. Per quanto mi concentrassi o mi sforzassi, non riuscivo a vincere l'impulso di muovermi nella direzione sbagliata. Dovevo mettermi gli occhiali invertitori non appena sveglio e portarli in continuazione durante tutto il periodo dell'esperimento. Ogni volta che me li toglievo, tenevo gli occhi chiusi o totalmente coperti. Recarmi al lavoro capovolto fu un'esperienza estenuante, ma mi diede il modo di adattarmi e di correggere l'orientamento. Provocò anche una certa sensazione tra i passanti. Col passare dei giorni diventò più facile muoversi in questo mondo sottosopra. Grazie a un processo lento e penoso, le immagini nel cervello si erano raddrizzate. A questo punto decidemmo di tentare un convincente esperimento che dimostrasse l'avvenuto adattamento.

La prova con la motocicletta andò così bene che decidemmo di fare un gran passo avanti, pilotare un aeroplano, un compito che richiede un coordinamento visivo e una percezione stereoscopica ben maggiori. Il volo durò più di un'ora. Tutte le abituali manovre furono eseguite correttamente.

Eseguendo gli esperimenti con gli occhiali invertitori, ci rendemmo decisamente conto di quanto sia importante che si veda col cervello e non soltanto con l'occhio. Quando guardate un muro di mattoni, per esempio, fissando davanti a voi con un occhio chiuso, nell'immagine inviata al vostro cervello si forma un buco. È un buco di forma irregolare, spostato di 12 gradi su di un lato. Tuttavia, per quanto cerchiate e vogliate, non sareste capaci di vedere il buco. Nella vostra mente, il particolare mancante verrà colmato mattone per mattone. Ma perché deve esserci quel punto cieco, innanzitutto? La risposta è data dal modo incredibile in cui è costruito l'occhio. La superficie curva interna sul retro dell'occhio, detta retina, è una cosa fantastica. Ha la funzione di trasformare un'immagine in impulsi elettrici, che vengono raccolti da una rete di più di un milione di minuscole linee nervose, le quali trasmettono l'immagine visiva al cervello. La macchia vuota si forma in quel punto della retina in cui le linee nervose si congiungono col nervo ottico. In questo punto non vi sono elementi vedenti. È un bene che la macchia non si trovi al centro della retina, poiché se così fosse, la nostra visuale sarebbe stata seriamente menomata. In pratica, il buco c'è sempre nell'immagine trasmessa al cervello, ma il cervello lo riempie sempre con dettagli simili a quelli delle zone circostanti. Ma qualcuno potrebbe dire, forse io non vedo tutto ciò che mi circonda, ma se quello che vedo lo vedo bene, posso ancora fidarmi dei miei sensi. Di recente sono state eseguite molte attente ricerche e studi sull'argomento dell'accuratezza dei sensi, con risultati assai stupefacenti. Lo scienziato Adalbert Ames ha messo a punto degli ingegnosi esperimenti. In questa figura, le due estremità ovviamente sono parallele, ma i due lati non sono paralleli, perché le due estremità non hanno la stessa lunghezza. Questa figura si chiama un trapezoide. Ora togliamo la copertura. Avete un po' di confusione? Abbiamo solo fatto dei buchi nella figura, dipingendola come il telaio di una finestra. Magari voi direte, non ce la dai a bere, quello è sempre un trapezoide. Certo, è sempre un trapezoide, esatto. Ma ora facciamo roteare la figura e vediamo che succede. Vi sembra che il telaio giri, poi si fermi e cambi direzione? Ma non è così. Gira continuamente nel senso delle lancette dell'orologio. Ma anche quando lo sappiamo, l'illusione c'è lo stesso. E sembra sempre di più una finestra. Ma forse occorre un punto di riferimento. Vedete se questo cubo vi aiuta a seguire il bordo del trapezoide in tutta la rotazione. State attenti ora. Non serve proprio a niente, vero? Non solo il trapezoide continua a fare avanti e indietro, ma il cubo sembra andarsene per conto suo nello spazio. In realtà ciò non accade. Infatti il cubo è rimasto ben attaccato all'estremità della figura per tutto il tempo. Una sbarra di ferro dovrebbe darci un buon punto di riferimento. Ora vediamo cosa accade facendo ruotare la finestra. È chiaro che il moto rotatorio non può far sì che il telaio di finestra pieghi la sbarra di ferro, né che questa passi attraverso il legno. Ma questa certezza sembra non servirci a niente. L'illusione ottica che la finestra vada avanti e indietro continua. Fin da bambini abbiamo sempre saputo che le finestre sono dei rettangoli con tutti i lati paralleli. Il vostro occhio ha mandato un'immagine precisa al cervello. L'immagine di un trapezoide dipinto come una finestra. Ma la vostra mente ha detto, è una finestra. E piuttosto che rinunciare all'idea che tutte le finestre sono rettangolari, la vostra mente ha accettato delle cose improbabili. Solide sbarre che si piegano o che passano attraverso il legno senza nemmeno lasciare un foro. Abbiamo messo in evidenza il fatto che si vede col cervello e non solo con l'occhio. Adesso comincerete a vedere l'importanza di questa verità. Ma Adalbert Ames
ha fatto altri esperimenti ancora più rivelatori. Entrando in questa stanza, dovrebbe essere abbastanza ovvio che qualcosa sia sbagliato. Sapreste immaginare cosa? La vostra mente potrebbe dirvi che sono diventato più basso, ma è chiaro che sapete che non è vero. I vostri occhi, tuttavia, vi dicono la verità. Vi dicono che il pavimento è in salita, che il soffitto è in discesa, che le pareti sono tutte storte, che le finestre... sarebbe quasi impossibile mettervi delle tende. Sì, i vostri occhi vi dicono tutto questo, ma la vostra mente si rifiuta semplicemente di crederci. Ma forse questo vi potrà aiutare. Guardate quanto sono cresciuto senza ricorrere alle vitamine. Ma funziona anche nel senso inverso. Ora, se fate un passo indietro, vedrete la vera causa di tutto questo. I motivi dell'illusione ottica sono evidenti. Pavimento in pendio, soffitto inclinato, pareti storte. Ora che ve ne siete resi conto, non dovreste più avere alcun problema. O forse sì. In questa casa, dei volti che appaiono alle finestre sembrano di dimensioni diverse. Ma non c'è niente di strano in questi volti. Dipende dalle finestre e dal modo in cui agiscono sul vostro cervello. Ricordate? Un uomo basso e uno alto. Vediamo se è possibile livellare un po' le cose. Ma che, è anche peggio. A molte persone, il rendersi conto che i loro sensi sono assai limitati e imprecisi arreca un vero e proprio shock. È chiaro che lo scienziato invece conosce bene questi limiti. Infatti, tale consapevolezza è il vero fondamento della scienza moderna. Prima dell'era scientifica, l'uomo non aveva una vera concezione di un sistema universale regolato da leggi rigorose. Egli fabbricava teorie e principi sulle magre e scarse cognizioni che traeva dai suoi sensi limitati e imprecisi. Era l'epoca in cui gli alchimisti confezionavano le loro pozioni magiche, in cui gli astrologi predicevano il futuro, quando i frenologi misuravano le bozze frontali per giudicare l'intelligenza umana. Ma circa 300 anni fa il quadro incominciò a cambiare. L'era scientifica nacque quando l'uomo smise di confidare nei propri sensi ed elaborò degli strumenti per superarne i limiti. Oggi l'uomo sa che il mondo fisico è governato da leggi universali e immutabili, in funzione sin dall'inizio dei tempi. L'uomo sa che è molto vantaggioso osservare strettamente e meticolosamente queste leggi e che se ne paga molto severamente l'inosservanza. Egli sa pure che la sincerità e le buone intenzioni non sono sufficienti. Questo punto di vista nel campo scientifico è relativamente nuovo, ma ha senz'altro dato i suoi frutti. Non appena l'uomo ha adottato questo atteggiamento, c'è stata una netta impennata. Vi è stata letteralmente un'esplosione nel progresso scientifico. Eppure, malgrado la sua enorme potenzialità nel migliorare le condizioni di vita, il progresso scientifico ha portato il genere umano faccia a faccia con la più grande crisi della sua storia. Perché oggi dobbiamo affrontare questa crisi? Ebbene, l'uomo ha acquisito quasi improvvisamente un'enorme conoscenza scientifica, ma nel campo dello spirito egli sembra tornare ai principi delle età prescientifiche più oscure. Sembra ritenere che il mondo sia composto solo di cose intangibili, un regno in cui non vi siano valori assoluti o leggi precise. Poiché l'uomo non riconosce nessuna legge all'infuori di se stesso, si sente libero di fissare i propri canoni e costruirsi le proprie leggi. In altre parole, ancora una volta l'uomo si affida alle proprie forze. Si ritiene libero di costruire le proprie teorie e principi unicamente sulle magre e scarse cognizioni che trae dai propri sensi, le quali in questo campo sono anche più limitate e inattendibili. Molto spesso oggi si sente dire: ma io ho i miei propri principi religiosi. Ve lo immaginereste un chimico che dice: io ho la mia propria tavola di pesi atomici? Perderebbe la testa in 10 minuti. Un simile atteggiamento applicato al regno della fisica è ovviamente ridicolo. Ma vi sembra meno ridicolo quando lo si applica ad un campo tanto più delicato e importante?
Se nel campo della fisica esistono valori assoluti e leggi precise, non vi sembra logico presumere che vi sia anche un piano generale nel campo morale e spirituale? E che se osserviamo diligentemente e obbedientemente tale piano, dovremmo aspettarci un risultato altrettanto esplosivo? Veniamo ora al punto importante. Dove troviamo queste leggi morali e spirituali assolute e immutabili? Beh, in parte la risposta la troviamo nella natura, poiché in fondo le leggi spirituali hanno un corrispondente o parallelo nelle leggi fisiche. La legge di causa ed effetto, per esempio, vale per entrambi i campi. La storia è anche una fonte di informazione, poiché la storia dell'umanità non è altro che una conferma dell'inesorabile funzionamento di queste leggi. Nella storia delle nazioni e nelle vite degli individui vediamo il risultato dell'obbedienza alle leggi divine e anche le tragiche conseguenze della disobbedienza. E poi abbiamo questo libro, la Bibbia, il verbo di Dio all'uomo. Ovunque essa è stata seguita con amore e fede, ha trasformato delle vite e perfino cambiato il corso della storia. Ma come facciamo a sapere che si tratta della legge di Dio? Ebbene, questa è una bellissima occasione per mettere il metodo scientifico all'opera. Ponete queste leggi alla prova rigorosa della vostra esperienza di vita personale. Quale risultato potreste aspettarvi? Un cambiamento esplosivo. Un cambiamento così completo che le parole salvezza, conversione, rinascere assumeranno uno stupendo nuovo significato personale.

Leggiamo nell'Evangelo secondo Matteo, al capitolo 26, versetti 67-68. Allora gli sputarono in viso e gli diedero dei pugni, e altri lo schiaffeggiarono dicendo: «O Cristo profeta, indovinaci, chi t'ha percosso?» Ascoltiamo uno stacco musicale.

Ecco finalmente, dopo tante pagine dei Vangeli che narrano la loro simulazione, i farisei che gettano via la maschera per palesarsi nella loro vera natura, ed insieme a loro i sacerdoti, custodi del Tempio. Avevano aspettato impazientemente e con ansia la confessione di colpevolezza di Gesù, avevano sognato il momento del quale l'avrebbero potuto finalmente consegnare alle autorità romane. Ed in questa mattina, mentre ancora Gerusalemme dorme ignara del giorno intenso ed unico che l'attende, il Sinedrio ascolta l'ennesima rivelazione del Cristo e della sua natura divina. Ma per l'ennesima volta rifiuta, anzi i suoi componenti esultano nel loro intimo quando il sommo sacerdote chiede loro il parere su Gesù. È reo di morte, è la loro pronta risposta che non ammette ricorsi. Era vero. Gesù era reo perché avrebbe portato su di sé il nostro peccato, facendosi egli stesso peccato per noi ed espiando con la sua morte quanto toccava ad ognuno di noi espiare. Gesù era reo di morte, non perché un tribunale umano lo aveva deciso, ma perché egli stesso deponeva la sua vita, che nessuno poteva togliergli. Non fu un concorso di circostanze storiche a determinare la sua morte in croce, ma fu piuttosto una scelta fatta al di là del tempo e della storia, nell'immensità dell'eternità, una decisione presa prima che il mondo fosse. Egli decise di morire per noi, e in questo scorgiamo la profondità, la sublimità del suo amore. Che contrasto fra le parole di Gesù riportate al verso 64 e la realtà che leggiamo nel verso di oggi, un contrasto che non deve farci cadere nel dubbio. Gesù non si sbagliò, le sue parole non furono inutili, ma furono l'annunzio della verità più grande che mai sia stata realizzata nei secoli, quella sul peccato e sulla morte. La croce fu pazzia per Pilato, per i farisei, per la folla di Gerusalemme, ma certo non lo fu per i discepoli e non lo è per noi che oggi, leggendo queste parole di umiliazione e di sofferenza, vediamo in essa la testimonianza della vera grandezza e del sommo amore del Divino Salvatore.

ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo. È facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.

Quando da piccola andavamo in campeggio al mare, pensavo che vivere in una tenda fosse la più grande delle avventure. Sabbia sul pavimento? Cosa importa? Le zanzare? Basta una zanzariera. Sporco o pioggia? Non fa male a nessuno. Vivere in una tenda è proprio divertente. Adesso, dopo circa 30 anni, la storia è diversa. A Ken e a me piace il campeggio, ma non posso starci per molto. Per qualche motivo, vivere in una tenda sembra diventare sempre più estenuante ogni anno che passa. Sabbia, zanzare, sporco, pioggia, ve li lascio, mi dico dopo 4 o 5 giorni. Forse è per questo che l'apostolo Paolo, che era un costruttore di tende part-time, paragonò la vita dei nostri corpi alla vita in una tenda. Una tenda è solamente qualcosa di temporaneo. Possiamo sopportarla solo per un po', e ogni anno che passa troviamo sempre più estenuante vivere in questi corpi. Non sei contento che non dovremo gemere e bramare per sempre in queste tende, come ci dice Paolo in 2 Corinzi 5? Quando penso a questo, mi viene in mente la storia di Steve Coyle. Steve, che viveva alle Hawaii, andava a nuotare per un'ora ogni mattina. Un giorno, un incidente mentre si tuffava danneggiò gravemente la sua spina dorsale. Si riprese da quell'incidente, ma 3 mesi dopo ne ebbe un altro che lo rese tetraplegico. Persino in questo stato, Steve non si lamentò mai della sua paralisi. Riusciva sempre ad inserire delle parole di lode al Signore in tutte le sue conversazioni. Mi sarebbe piaciuto che la storia fosse continuata in modo migliore, ma la verità è che Steve fu colpito dal cancro. Soffrì moltissimo e dopo aver perso più di 30 chili andò con il Signore. Come deve essere stato stanco della sua tenda. Poco prima di morire, Steve volle mettere in versi alcuni dei suoi pensieri. Affidò queste righe ad un'amica infermiera. Riguardando ai giorni passati, pensavo che questa tenda sarebbe durata, perché l'avevo piantata su un terreno roccioso, dove le tempeste non l'avrebbero potuta abbattere. Con molto orgoglio e le mie forze piantai la tenda sulla mobile sabbia. Là però i pioli si allentarono e la mia tenda iniziò a tremare. Ma ero giovane e potevo sopportare il mondo instabile nel quale vivevo. Potevo levare la tenda e ripiantarla. Per molti anni continuai così, spostando questa vecchia tenda, finché un giorno mi resi conto che essa aveva un termine che poteva essere vicino. Così, con molto timore e un tale peso, cercai colui che aveva fatto questa tenda. Sì, il costruttore di tende, lui avrebbe saputo dove doveva andare una tenda così malandata per poter essere rimessa a nuovo e i pioli risistemati. Andai a lui sulle mie ginocchia pregando. «Costruttore di tende, ti prego, ristora questa tenda che pensavo durasse, questo tessuto che si è consumato così in fretta». Egli mi guardò con occhi amorevoli e semplicemente indicò il cielo. «Non gemere per una vecchia tenda, per pareti di tela consumate, perché quella dimora che io ho costruito ti durerà per l'eternità». Con quella certezza, Steve Coyle levò le tende con gioia e traslocò.

Radio Evangelo Piemonte è una radio libera. Libera nei pensieri. Libera da ogni vincolo. Legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

Bentrovati, sono Flora e sono molto felice di essere di nuovo nelle vostre case, nelle macchine, nelle fabbriche. La radio va dappertutto, anche su internet, quindi chi desidera partecipare a questa mia diretta può telefonare allo 011 28 03 04. Vi aspetto.

Allora, in attesa delle vostre telefonate, leggo alcuni passi della Bibbia. Salmo 95, 6, 7 dice: venite, adoriamo, inchiniamoci davanti al Signore che ci ha fatti. Egli è il nostro Dio e noi siamo il popolo di cui ha cura e il gregge che la sua mano conduce. Poi un altro salmo, alcuni versi del Salmo 94. Se il Signore non fosse stato il mio aiuto, a quest'ora l'anima mia abiterebbe il luogo del silenzio. Quando ho detto il mio piede vacilla, la tua bontà, o Signore, mi ha sostenuto. Quant'ero turbato da grandi preoccupazioni, il tuo conforto ha alleviato la mia anima. Giobbe 5,18: egli fa la piaga, ma poi la fascia. Egli ferisce, ma le sue mani guariscono. Deuteronomio 32,4: egli è la rocca, l'opera sua è perfetta, poiché tutte le sue vie sono giustizia. È un Dio fedele e senza iniquità. Egli è giusto e retto. Quindi sia benedetto il nostro Signore, perché ha il controllo di ogni situazione, di ogni circostanza. Egli opera a volte in maniera che noi non riusciamo a capire, ma sappiamo che è perfetto e ogni cosa è fatta nel modo giusto. Ciò che muove la mano di Dio nei confronti dei suoi figli è l'amore e la misericordia. Lui veglia sul nostro perseverare, ci protegge e ci allontana da tutto ciò che nel mondo ci può fare del male. A volte la nostra disobbedienza lo costringe a usare dei mezzi drastici, perché egli non vuole perderci. Egli è il consolatore delle nostre anime, sa consolare i nostri dolori. Grazie, Signore. Tu sei buono e misericordioso, le tue compassioni si rinnovano ogni mattina. La diretta è libera, chi vuole può chiamare allo 011 28 03 04. Vi aspetto.

0: Ciao Antonietta.
1: Ciao Flora.
0: Sei in diretta?
1: Ma oggi voglio condividere un po' la mia esperienza. Io fino a qualche mese fa stavo lo stesso male, avevo anche dei problemi, sia di salute, in famiglia e tutto. Però più c'erano i problemi, più mi avvicinavo al Signore, più mi sentivo forte. Adesso invece qualche mese sarà, un po' l'età, sarà tutto. Vedo che anche quando sono un po' affannata, devo fare uno sforzo per pregare, per pregare al Signore. Cioè, per quello che è brutto quando si è stanchi, si ha problemi uno dietro l'altro, è perché poi si guarda troppo a questi problemi e si perde di vista il Signore. Io ogni tanto poi chiedo perdono, Signore, perdono che mi preoccupo tanto per questa mia salute. Forse non ho la fede, rinnovo la mia fede.
0: No, non è così, è che i problemi ci sono, non devi avere questi dubbi, quello è il nemico che te li fa venire, sai?
1: Certo, allora adesso fino a ieri... Fino a ieri avevo quasi l'impressione, siccome mi sentivo stanca e tutto, ho detto forse non è riuscito bene l'intervento, il pacemaker. Invece io sono andata, ha detto che tutto bene, sono andata tra un anno a fare di nuovo il controllo. Forse adesso mi cambierò un po', ma è veramente brutto. Dico, Signore, non voglio quest'ansia, perché lui stesso dice, non siate ansiose, perché è una cosa che blocca anche i movimenti. Riesco a camminare male quando mi vengono le...
0: Scusa, ma perché Gesù ha detto non siate ansiosi? Perché ci conosce? Perché le ansie ci vengono.
1: Certo. Allora faccio proprio uno sforzo il giorno. La sera mi viene meglio. La sera quando vado a dormire... Mi metto lì quasi un'ora e rileggo un po' la parola, di solito la sera leggo i salmi, leggo un po', prego, mi sento tranquilla. Durante il giorno invece faccio più fatica a rimanere tranquilla, non so come mai.
0: Chiediamo
1: comunque,
0: al Signore, intanto
1: pregheremo. Quello che voglio dire alle sorelle e fratelli che ascoltano, di non farsi prendere dai problemi. Di fare uno sforzo di rivolgersi al Signore, perché come diceva, ho letto una chat che diceva che il miracolo non è quando Dio ti guarisce, ma il miracolo è la presenza di Dio in noi.
0: Certo.
1: Quando reagiamo, che noi che siamo male, ma il Signore è con noi, il Signore sa tutto, il Signore ci dà la forza, ti senti anche meno male, hai capito?
0: È proprio
1: quindi
0: così.
1: Dobbiamo cercare veramente il volto del Signore quando stiamo male. Lo dico per me innanzitutto e lo dico per tutti.
0: Ok, pregheremo anche per te. Ciao Antonietta.
1: Grazie.
0: Ti abbraccio.
1: Grazie.
0: Ciao.
1: Pace.
0: La linea è libera, potete chiamare allo 011 28 03 04. Sono Flora. Oh!

0: adesso puoi parlare.
1: Sì, sì, oh mie care, coloro che stanno in ascolto, vi prego di aprire il cuore a Gesù, perché Gesù dice: figlio mio, apri il tuo cuore, che io vengo, mangerò con te e ti porterò in paradiso. Queste sono parole del Gesù che sta arrivando. Bellezze, apriti il cuore a Gesù, perché Gesù ci ama, perché Gesù è già che sta venendo.
0: Grazie.
1: Oh, confessate i vostri peccati e gridate a Gesù: Gesù, ti do il mio cuore, vieni dentro l'anima mia, nel mio cuore, e salvami.
0: Amen.
1: Ti prego nel nome di Gesù.
0: Amen. Amen. Amen. Ciao Aurora. Ciao.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao.
0: E dopo questo appello di Aurora, vediamo chi chiama. Siamo qui in diretta, che il Signore veramente apre la nostra mente, il nostro cuore, anche i convertiti. Svegliamoci, ha ragione Aurora, il Signore sta per tornare, la sua chiesa dorme. Oh, tu che sorgi, dice il Signore. Quindi cerchiamo di svegliarci, perché siamo addormentati. Il numero è 011 28 03 04. Pronto?

0: Allora, abbiamo in diretta la sorella Antonella da Catania, che mi ha detto di leggere questi versi di Lamentazioni 3 dal 22 al 26. È una grazia del Signore che non siamo stati completamente distrutti. Le sue compassioni infatti non sono esaurite, ma si rinnovano ogni mattina. Grande la sua fedeltà. Il Signore è la mia parte, io dico, perciò spererò in Lui. Il Signore è buono con quelli che sperano in Lui, con chi lo cerca. È bene aspettare in silenzio la salvezza del Signore. È bene per l'uomo portare il giogo della sua giovinezza. Grazie Antonella.
1: Grazie.
0: Cosa ci vuoi dire?
1: Saluto Pace, ti saluto con un grande abbraccio, saluto i fratelli e le sorelle in ascolto. Io ringrazio Dio tutti i giorni, nonostante appunto dobbiamo aspettare l'intervento suo, perché lui sovviene a quelli che sono i nostri bisogni, siano fisici, siano spirituali, di qualsiasi natura. Qui ci dice il testo che abbiamo un Dio buono, misericordioso, paziente, che concede grazia all'infinito e che noi dobbiamo aspettare i suoi tempi senza diffidare, senza avere mancare di fiducia, perché il Signore interviene nella nostra vita secondo i nostri bisogni per salvarci da qualsiasi cosa, intanto dal peccato e poi ci libera da tutte quelle cose che tendono a renderci schiavi, purtroppo.
0: È vero.
1: In questa terra abbiamo delle lotte continue con le malattie, con i peccati spirituali, con tutte le cose che sono contro la natura e la volontà del nostro Padre Celeste.
0: E infatti il nostro combattimento non è contro le persone, hai detto bene, proprio contro questi spiriti anche maligni che stanno nell'aria.
1: Sì, sai Flora, io penso, secondo come Dio si rivela a me personalmente, perché penso che Dio ci parli ad ognuno in modo diverso, perché siamo fatti diversi l'uno
0: certo.
1: dall'altro, abbiamo problemi diversi gli uni dagli altri e Dio non può parlare al cuore di ognuno alla stessa maniera, quindi deve avere un approccio personale, individuale. Io penso che a volte il malessere ce lo trasciniamo dentro di noi perché non lasciamo che il Signore abbatta insieme a noi, perché lo dobbiamo fare anche noi, quelle barriere che abbiamo dentro il cuore, dentro l'anima, che ostacolano l'intervento di Dio per la liberazione, per la guarigione di tutto il nostro essere.
0: Hai ragione, a volte sì, siamo noi in effetti.
1: Quindi sono barriere spirituali che Dio incontra e non ci fa Dio pressione, non ci fa violenza. Dio è sempre delicato, è sempre misericordioso, gentile. Dio ha lo stesso carattere che Gesù ci ha mostrato sulla terra quando amava, guariva, liberava e parlava sempre con amore. Gesù con gentilezza, cioè io ammiro la gentilezza di Gesù quando diceva cosa vuoi che io ti faccia. Ci vedo tanto di quell'amore, di quella delicatezza che anche noi dovremmo riuscire a raggiungere, questa statura di Gesù, perché riusciremmo a conquistare, a portare delle persone a Lui.
0: Hai detto bene, ma tu guarda, con la tua hai una voce stupenda, sei calma e tranquilla. Quindi io penso che tu già stai sulla strada giusta.
1: Io me lo auguro, Gioia, e tutti i giorni mi permetto al Signore che lavori nel mio cuore e nella mia mente, perché ho sempre cose nuove da scoprire, e lascio che Lui a volte sconvolga quello che io magari penso nella mente, che magari non è conforme ai suoi pensieri, alla sua volontà, però so di essere nelle sue mani, in buone mani, e quindi il cammino sarà fatto nella luce, amen, non nelle tenebre.
0: Amen.
1: Ho fiducia.
0: Grazie.
1: E questo è il bene che auguro a tutti i fratelli, alle sorelle, che ogni cosa Gesù può liberarci da ogni situazione difficile. Diamogli il tempo.
0: Okay,
1: dobbiamo,
0: grazie,
1: avere pazienza.
0: Grazie Antonella, mi ha fatto piacere.
1: Anche a me, Flora.
0: Telefonami più spesso, okay?
1: Dio ti benedica e benedica tutta la Chiesa che è in ascolto.
0: Amen, amen.
1: Pace.
0: Pace, pace.
1: Pace, tesoro, pace.
0: Allora, se la sorella da Catania ha telefonato, penso che tanti fratelli e sorelle a Torino e dintorni possono chiamare. Da Catania si è sentito benissimo perché ha telefonato tramite internet. A volte noi abbiamo il problema del 9150 che non si sente bene verso Moncalieri, verso Collegno, però a Torino si sente, quindi chi vuole chiamare può chiamare allo 011 28 03 04. Mezz'ora se n'è già andata, quindi affrettiamoci.

0: Ciao Gabriella.
1: Ciao Flora, sono contenta che sei sul campo di battaglia. E voglio dire che il nostro capo ha già vinto, il Signore Gesù ha già vinto tutti i mali che ci sono e anche le nostre battaglie, se ci affidiamo a Lui. Sto guardando attorno a me la creazione meravigliosa che ha fatto, c'è un ulivo spettacolare e mi chiedo cosa sarà mai il cielo che ci ha preparato per chi ha creduto in Lui. Sarà bello, eh?
0: È bellissimo.
1: Bisogna credere a Gesù, leggere l'Evangelo e Lui ci aiuta ad applicarlo, perché noi non ne siamo capaci tanto, però se gli stiamo vicini Lui ci modifica, ci modella e possiamo amare anche gli altri che sono un po' meno amabili magari.
0: Certo. Grazie.
1: Il Signore benedica te e tutti gli ascoltatori.
0: Amen.
1: Buona giornata.
0: Ciao cara.
1: Grazie.
0: Ciao.

0: Sei in diretta, Giuliana.
1: Grazie. Buon pomeriggio a tutti.
0: Grazie.
1: L'Apostolo Paolo scrive nella lettera ai Romani, capitolo 11, versetto 33, «Oh, profondità della ricchezza, della sapienza e della scienza di Dio, quanto inscrutabili sono i suoi giudizi, incomprensibili le sue vie». Queste parole dell'Apostolo rappresentano un'espressione di lode alla grandezza e all'immensità di Dio. Paolo sta spiegando il sovrano piano di Dio per la salvezza di Israele e di tutti i popoli. Ad un tratto però si ferma, riconoscendo che quello che Dio ha fatto e farà è ben più grande di quello che la mente dell'uomo possa comprendere. Dio ha rivelato la sua persona e le sue opere nella Bibbia, ma più ci addentriamo in questa esplorazione, più ci accorgiamo di essere come di fronte alla profondità di un abisso marino che non possiamo raggiungere. Questo pensiero non ci deve scoraggiare dall'applicare la nostra mente e il nostro cuore a scrutare e investigare la sua parola, ma ci ricorda che la nostra comprensione non potrà che essere parziale. Come farà lo stesso Paolo alla fine di questo brano, il versetto 36, che dice: poiché da lui, per mezzo di lui e per lui sono tutte le cose. Di fronte a questo Dio non possiamo che umilmente riconoscere la sua infinita misericordia e dare a lui tutta la gloria.
0: Amen. Amen. Grazie per questa riflessione. Hai detto bene. Prima di te Gabriella guardava la natura, guardava il suo ulivo, e veramente il Signore ha fatto ogni cosa bella a suo tempo.
1: E chissà come sarà bello quello che farà per noi.
0: Certo, sarà meraviglioso per chi ha questa speranza, che è una certezza. Quindi noi invitiamo a chi ancora non si è ravveduto, chi ancora è lontano da Dio, di arrendersi, di ravvedersi, di chiedere perdono. Grazie Giuliana.
1: Avere la sua forza. Grazie a te e buon pomeriggio a tutti.
0: Grazie anche a te. Ciao, ciao, ciao. La linea è libera, chi vuole può chiamare allo 011 28 03 04. Vi aspetto.

proposito della creazione, volevo leggere dal Salmo 19 il primo verso. I cieli narrano la gloria di Dio e il firmamento annuncia l'opera delle sue mani. Cioè ogni cosa nel creato parla proprio di Dio, sia il cielo stellato, sia il sorgere del sole, il canto degli uccelli, il rumore del mare, tutto proclama silenziosamente la grandezza del creatore, che l'intelligenza artificiale non potrà mai produrre. La natura, infatti, non possiede una voce umana, eppure testimonia la potenza e la gloria del suo creatore. Quanto più dovremmo noi ringraziare il Signore, noi che abbiamo conosciuto il suo amore, la sua grazia, la sua salvezza, siamo chiamati a elevare a lui parole di adorazione e di riconoscenza. Quindi facciamo in modo di non essere freddi, di non essere distratti, possano i nostri cuori veramente trovare parole vere, vive, per celebrare il nostro grande Dio e Salvatore. La linea è libera, chi vuole può telefonare allo 011 28 03 04.

0: si incontra.
1: Ciao Lisetta.
2: Ciao. Voglio dire ai miei fratelli che per cortesia, con tanto amore, aspettino il ritorno del Signore, perché il Signore porta con sé chi in questa terra l'ha aspettato. Aspettiamolo, fratelli, aspettiamolo.
1: Certo.
2: Io vi leggo un salmo.
1: Ok.
2: Oh Dio, abbi pietà di me.
1: Sì.
2: L'autore del salmo, definito un inno di fiducia e di gratitudine, ha saputo scegliere la persona a cui svolgere la sua accorata preghiera. L'esperienza gli ha insegnato che la vera compassione e la tenerezza che cercava non poteva trovarle tramite i familiari e i cortigiani, ma solo in colui che si autodefinisce pietoso e clemente, Gesù. Le liberazioni passate sono per il salmista Davide promessa e garanzia di liberazioni future. Perciò, rivolgendosi a Dio come se dicesse: benché tu mi abbia stancato di soccorrermi, io però ho sempre bisogno di te, e la stessa bontà con cui venisti in mio aiuto, alimentando la mia fiducia ancora più sollecitamente, ti chiedo ora con la mia preghiera. Hai bisogno di aiuto, di certezza e di compassione. Sai come poterlo trovare attraverso la preghiera con amore e con pazienza.
1: Amen. Amen. Grazie.
2: Sì. Grazie a te.
1: Ascolta, sì. Lisetta, questo non è il mese che tu compi gli anni.
2: No.
1: Sì, maggio.
2: Li compio io in agosto.
1: Ah, non sei nata a maggio, chissà perché, pensavo a maggio.
2: No.
1: Agosto, come me, agosto, ok.
2: E mio marito era agosto, okay. Io nata in Italia, nel Veneto, lui nato in Africa, tutti e due in agosto.
1: Ok, ti abbraccio Lisetta, ciao.
2: Anch'io, ciao.
1: Ciao, ciao.
2: Ciao Flora, quando vedi i miei fratelli, salutali, dimmi. Lisetta mi ha detto che vi ricorda, vi dà un bacio e mi dice di dirvi,
1: okay,
2: di pregare il ritorno di Gesù.
1: Ok. Sì.
2: Guarda, una notte avevo la televisione che si è accesa da sola e c'era
1: un predicatore,
2: i pastori che hanno detto: siamo agli ultimi tempi, tutto è finito, vi prego, sto per tornare, aspettate. aspettatemi, certo, perché quelli che mi aspettano li porto via.
1: È proprio così. Grazie Lisetta, ti abbraccio.
2: Sì, grazie. Ciao, ciao. Ciao.

0: Ciao Domenico. Non si sente, devi alzare la voce.
1: Non riesco.
0: Ok, va bene.
1: Mancheravo questa mattina.
0: Ah. Ok, cosa ci vuoi dire?
1: Come un mamaluco aspetto qualcosa.
0: Preghiamo gli uni per gli altri. Adesso esci un poco?
1: No.
0: Beh, quando c'è il sole scendi giù nel cortile.
1: Ma dai, sei un freddo proprio da cane, come si dice.
0: Non si sente. Ok, la radio da te non si sente a Vinovo?
1: La radio si sente?
0: Si sente a Vinovo, a casa tua tu la senti la radio?
1: Radio Vangelo, non sto riuscendo a prendere la trasmissione, no? Non riesco.
0: Ascolta, ma tu senti bene la radio?
1: Non tanto bene.
0: Ah, non tanto bene, perché il segnale purtroppo non si sente bene, quindi anche a Vinovo non si sente bene, come Moncalieri, ok?
1: Sì.
0: Va bene, ti salutiamo, eh? Buona serata, ciao, pace.

0: Ciao Nazario, sei in diretta.
1: Ciao, buon pomeriggio.
0: Grazie.
1: Si sente sempre la mia voce pure.
0: Non lo so come mai, ancora?
1: Vediamo un po'. No, mi sembra che adesso va bene.
0: Okay.
1: Va bene. Bene, grazie a Dio abbiamo questa certezza e questa possibilità di poter testimoniare delle cose del Signore. E niente, io questa mattina mi sono fermato a considerare su un verso della parola di Dio, un verso dove ci dà speranza e ci consiglia nei momenti che ci troviamo, nei momenti difficili. Ho potuto fare questa riflessione che sono buone per noi, sono insegnamenti che ci danno sempre speranza, forza nei momenti difficili che ci troviamo.
0: Sì.
1: Ma io voglio leggere un verso che si trova nella parola del Signore nel Vangelo di Marco.
0: Sì.
1: Marco capitolo 5, leggerò soltanto due versi, 35 e 36.
0: Ok.
1: Dice così: mentre egli parlava ancora, si riferisce a Gesù, l'evangelista, mentre egli parlava ancora, vennero dalla casa del capo della sinagoga dicendo: tua figlia è morta, perché incomodi ancora il maestro? Ma Gesù, udito quello che si diceva, disse al capo della sinagoga: non temere, soltanto abbi fede. Da queste parole possiamo essere incoraggiati pure noi quando ci troviamo nei momenti non belli, nei momenti brutti.
0: Certo.
1: Pensiamo un po', questo capo della sinagoga aveva una figlia che stava malata, e ogni volta che ci troviamo di fronte a queste circostanze non sono tanto belle le notizie, le circostanze in cui affrontare. E noi ci troviamo ancora in questi momenti difficili, momenti di giù di morale, momenti che si perde a volte anche la fede. Però riguardo, diciamo, a questi insegnamenti che troviamo attraverso il Signore Gesù, pur sapendo chi è che ti dice non preoccuparti, abbi fede.
0: Certo.
1: La cosa diventa molto, molto, molto più incoraggiabile. Abbiamo bisogno di questi incoraggiamento tutti i giorni, ogni momento che ci troviamo nelle nostre difficoltà, perché nel corso del cammino della nostra vita questi momenti li andiamo sempre a incontrare. E io spero che ci sono dei momenti che non possiamo mai incontrare certe cose, perché sapendo che la figlia era malata, la figlia ha avuto la notizia
0: che era morta,
1: e allora ti cade un mondo addosso, diciamo la verità.
0: È così.
1: E queste, diciamo, sono cose che dobbiamo sempre stare in guardia, non abbassare la guardia, perché il Signore ci dice che dobbiamo avere fede. La fede è la cosa molto importante che abbiamo, specialmente quando chi è che ci dice queste cose è colui che nel precedente ha fatto dei miracoli ancora più grandi. Ha guarito una donna dal flusso di sangue, che era disperata, aveva perso tutti quelli che aveva, tanti dottori che aveva camminato, ma quando ha avuto questa prontezza, questa fede nei confronti del Signore, che la fede che il Signore, l'opera di Dio, si era divulgato per tutto il mondo, e la folla che lo stava seguendo, e allora si è accostato a Gesù, ha potuto dire: se solo io potessi toccare la veste, io sarei guarito. Ad un tratto Gesù ha potuto dire: chi è stato che mi ha toccato? Ma dice, ma Signore, tanta gente che sta attorno, dice, come tu fai a dire chi mi ha toccato? Eppure, dice il Signore, una virtù è uscita da me. La grazia del Signore è sempre con noi, non dobbiamo mai dimenticare. Noi che abbiamo creduto nel Signore Gesù, abbiamo confidenza in Lui. Quando ci troviamo nei momenti, non disperiamo. Non disperiamo, cari, nella grazia, ma continuiamo ad avere fede nel Signore.
0: Amen.
1: Perché il Signore non ci lascerà, non ci abbandonerà. Questa
0: Amen.
1: È la nostra forza, e quando noi ci troviamo in questi momenti qua, bisogna che noi leggiamo sempre queste parole e che ce le possiamo scrivere nel nostro cuore, dicendo abbi fede, ascoltando la parola di Gesù che ci dice non temere, abbi fede.
0: Amen.
1: La fede è la cosa molto importante, e abbiamo fede nel Signore Gesù che tutto andrà sempre verso il meglio, non andrà in peggio, perché chi ci dice queste parole è colui che ha creato i mondi, colui che ha fatto cose grandi, colui che ha risuscitato i morti. Allora perché temere? Abbiamo fede nel Signore. Il Signore benedica la sua parola nel nostro cuore.
0: Grazie Nazario.
1: Grazie a te, Flora.
0: Salutami la moglie, ciao.
1: Va bene, ti saluta anche lei.
0: Grazie, ciao.
1: Ti saluto, ciao.

0: Ciao Mirella.
1: Ciao Cloro, ciao, un abbraccio a te e a tutte le persone che ascoltano. Oggi vorrei leggere il Salmo 98.
0: Ok.
1: È un salmo veramente bello e parla anche della salvezza che per noi è quella in Gesù. Cantate all'Eterno un cantico nuovo, perché Egli ha compiuto meraviglie. La sua destra e il braccio suo santo lo hanno reso vittorioso. L'Eterno ha fatto conoscere la sua salvezza, ha manifestato la sua giustizia nel cospetto delle nazioni. Si è ricordato della sua bontà e della sua fedeltà verso la casa di Israele. Tutte le estremità della terra hanno visto la salvezza del nostro Dio. Acclamate l'Eterno, abitanti di tutta la terra. Date i canti di giubilo e di lode, salmeggiate all'Eterno con la cetra e la voce del canto, con trombe e con il suono del corno. Fate acclamazioni al Re, all'Eterno. Risuoni il mare e tutto ciò che è in esso, il mondo e i suoi abitanti, i fiumi battano le mani, i monti cantino assieme di gioia davanti all'Eterno, poiché Egli viene a giudicare la terra. Egli giudicherà il mondo con giustizia e i popoli con rettitudine. Ma sicuramente, amen, sicuramente chi canta al Signore per la salvezza che abbiamo ricevuto in Gesù non vedrà la giustizia di Dio di questo mondo.
0: Certo.
1: Dio benedica tutti che possano leggere la parola e capire che Gesù è l'unica salvezza che abbiamo.
0: Amen. Amen.
1: Amen. Un
0: Grazie
1: abbraccio,
0: Mirella.
1: Flora, e di nuovo saluto tutte le persone che ascoltano.
0: Anche
1: Dio ci
0: noi ti
1: benedica.
0: salutiamo. Ciao cara, ciao.
1: Ciao, Flora.
0: Allora, adesso parte la diretta. Ringrazio tutti coloro che hanno chiamato. È stata una bella diretta. Che il Signore benedica tutti. E alla prossima, Dio piacendo.

smetto di sudare, poi mi metterò a tagliare la legna. C'è da chiedersi, ma che cosa viene per primo, il sudare o il lavorare? Se non si lavora non si suda. Ebbene, ci sono tante persone che vorrebbero sentire la salvezza e i suoi privilegi senza prima averla ricevuta ed afferrata per fede. Allo stesso tempo dobbiamo ricordare che la salvezza non dipende da quello che sentiamo o proviamo sul piano emozionale, ma da quello che Dio dice. Infatti troviamo scritto nell'Evangelo queste straordinarie parole: chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. La promessa di Dio è quella che ci fa gioire di più. Essa è molto più importante di qualsiasi sentimento che uno potrebbe provare. Perciò non guardiamo i nostri sentimenti, spesso così instabili ed insicuri, ma esclusivamente a quello che il Signore dice. Forse un altro pensiero che ti trattiene dall'accettare quello che Gesù Cristo ha fatto per te potrebbe essere il timore di non riuscire a perseverare. Ebbene, anche qui vale il ragionamento che abbiamo fatto prima. Non possiamo cercare di superare una montagna prima di averla raggiunta. La Bibbia dice che Gesù Cristo è colui che crea la fede e la rende perfetta. Quindi possiamo essere certi che se Egli ha la potenza di salvarci oggi, ha pure la potenza di sostenerci e darci la forza di cui abbiamo bisogno per il cammino futuro in comunione con Lui. Quando abbiamo cominciato a fare i primi passi, la mamma ci ha incoraggiati ad andare avanti, tenendoci per mano, comunque stando dietro di noi, per intervenire nei momenti in cui ci saremmo mostrati vacillanti. E quando siamo caduti, non ci ha scoraggiati dicendo che non avremmo mai camminato. Al contrario, ci ha sostenuti sapendo che le forze sarebbero aumentate, e così è accaduto. Da soli non possiamo farcela, ma il Signore è colui che sta accanto a noi per aiutarci. Accogliamo dunque l'invito del Signore ad andare a Lui ed in questo modo troveremo pace, soddisfazione e salvezza eterna. Proseguiamo ora con lo studio della parola di Dio e leggiamo nell'ultimo capitolo della prima lettera di Pietro i versetti 12 a 14 del capitolo 5.

per mezzo di Silvano, che io considero nostro fedele fratello, vi ho scritto brevemente esortandovi e attestando che questa è la vera grazia di Dio. In essa state saldi. La Chiesa che è in Babilonia, eletta come voi, vi è saluta. Anche Marco, mio figlio, vi saluta. Salutatevi gli uni gli altri con un bacio d'amore fraterno. Pace a voi, tutti che siete in Cristo. Ebbene, chi non è abituato al linguaggio della Sacra Scrittura forse rimarrà stupito dall'invito finale contenuto in questa lettera. L'Apostolo dice: salutatevi gli uni gli altri con un bacio d'amore fraterno. Pace a voi tutti che siete in Cristo. Sappiamo che nelle diverse culture, anche se non in tutte, il bacio come saluto è abbastanza usato. Ma come spesso accade, esso diviene qualcosa di formale. Ma qui l'Apostolo fa una precisazione molto importante. Salutatevi gli uni gli altri con un bacio d'amore fraterno. Cioè bisogna che i nostri rapporti abbiano sempre la loro origine nell'amore che Dio ha sparso nei nostri cuori. Il nostro dovere di testimoniare della grazia del Signore è qualcosa che ci impegna anche nel saluto che ci porgiamo gli uni agli altri. Altrimenti il nostro bacio diviene simile a quello di Giuda, cioè il bacio con cui egli tradì il Signore Gesù Cristo. Se vogliamo che il nostro cristianesimo sia credibile, deve assolutamente essere scevro da ogni forma di ipocrisia. Il Signore desidera che fra di noi ci sia limpidezza. Se oggi ci sono tante cose che non vanno bene nella nostra società, questo avviene perché manca la sincerità. Si dice una cosa e se ne fa un'altra. Oppure si dice una cosa per depistare il nostro prossimo e perseguire i nostri interessi. L'odio fra le persone nasce dal fatto che uno dei due si ritiene ingannato, preso in giro. Ora il cristiano deve ribaltare tutto questo e dimostrare praticamente che dal momento in cui Gesù Cristo, che è la verità, ha preso possesso della sua vita, anche lui segue le nuove orme. In uno dei salmi sta scritto: «O Signore, chi dimorerà nella tua tenda? Chi abiterà nel tuo santo monte? Colui che è puro e agisce con la giustizia e dice la verità come l'ha nel cuore, che non calunnia con la sua lingua, né fa male alcuno al suo vicino, né insulta il suo prossimo. Se anche ha giurato a suo danno, non cambia». Queste parole per il cristiano debbono diventare un programma, l'ambizione da perseguire soprattutto il resto. L'amore fraterno deve regnare fra tutti quelli che si dicono cristiani. E allora si realizzeranno le ultime parole della lettera: pace a voi tutti che siete in Cristo. Questo vuol dire che quando camminiamo nelle vie del Signore e ci lasciamo plasmare da Lui, allora Egli può regnare in noi, dandoci con abbondanza i doni della Sua grazia. In questo modo la nostra presenza in questo mondo diviene utile, perché sarà una testimonianza del Cristo vivente. Che questo sia una realtà per tutti noi.

Raccogliamoci in preghiera. Signore, noi ti ringraziamo perché abbiamo udito la tua parola ancora una volta. Una parola che ci parla, una parola che ci invita e ci sfida a vivere nell'amore, ad eliminare ogni forma di ipocrisia dalla nostra esistenza. Signore, tu sai come questo sia difficile per noi, per la nostra vecchia natura, ma adesso tu ci doni la possibilità di conoscere Gesù Cristo, che è la verità. Aiutaci, Signore, allora a seguire le sue orme, perché quanti ci osservano possano vedere come in Gesù Cristo vi sia la risposta e la soluzione ad ogni problema. Signore, ti prego di restare, di benedire i nostri ascoltatori, aiutandoli a glorificarti nella loro vita. Ricevi la nostra preghiera ed il nostro ringraziamento che ti presentiamo in Cristo Gesù, benedetto con te in eterno. Amen. Avete ascoltato il programma Tu per Tu con la Bibbia. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi invitiamo a scriverci. Tutti quelli che lo faranno riceveranno gratuitamente la pubblicazione che abbiamo preparato per voi. La benedizione del Signore sia con tutti noi.

0: che le altre radio non osano dire.
1: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
2: Apocalisse, capitolo 8. E quando l'agnello ebbe aperto il settimo suggello, si fece silenzio nel cielo per circa lo spazio di mezz'ora. E io vidi i sette angeli che stavano in piedi davanti a Dio, e furon date loro sette trombe. E un altro angelo venne e si fermò presso l'altare, avendo un turibolo d'oro, e gli furon dati molti profumi affinché li unisse alle preghiere di tutti i santi sull'altare d'oro che era davanti al trono. E il fumo dei profumi, unendosi alle preghiere dei santi, salì dalla mano dell'angelo al cospetto di Dio. Poi l'angelo prese il turibolo e l'empì del fuoco dell'altare e lo gettò sulla terra, e ne seguirono tuoni e voci e lampi e un terremoto. E i sette angeli che avevano le sette trombe si prepararono a suonare. E il primo suonò. E vi fu grandine e fuoco mescolati con sangue che furono gettati sulla terra. E la terza parte della terra fu arsa, e la terza parte degli alberi fu arsa, e ogni erba verde fu arsa. Poi suonò il secondo angelo, e una massa simile ad una gran montagna ardente fu gettata nel mare, e la terza parte del mare divenne sangue, e la terza parte delle creature viventi che erano nel mare morì, e la terza parte delle navi perì. Poi suonò il terzo angelo, e cadde dal cielo una grande stella ardente come una torcia, e cadde sulla terza parte dei fiumi e sulle fonti delle acque. E il nome della stella è Assenzio, e la terza parte delle acque divenne Assenzio, e molti uomini morirono a cagione di quelle acque, perché erano divenute amare. Poi suonò il quarto angelo, e la terza parte del sole fu colpita, e la terza parte della luna, e la terza parte delle stelle, affinché la loro terza parte si oscurasse, e il giorno non risplendesse per la sua terza parte, e lo stesso avvenne della notte. E guardai e udii un'aquila che volava in mezzo al cielo e diceva con gran voce: guai, guai, guai a quelli che abitano sulla terra a cagione degli altri suoni di tromba dei tre angeli che debbono ancora suonare.
1: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

0: situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
1: Ecco, sicuramente non passa giorno che sulla nostra emittente non si parli di amore. Ancora una volta ne parleremo oggi nel programma Contrappunti. Amici, benvenuti a questo appuntamento. Mario Pieri al microfono a tenervi compagnia per la prossima mezz'oretta. Come dicevo, parleremo di amore, ce ne parlerà Carlo Bertinelli fra poco in un suo intervento, ascolteremo una piccola intervista, ce ne parlerà la musica che ho scelto per questo programma. E per cominciare, Love Like No Other, cioè un amore diverso da tutti gli altri. Lo ascoltiamo dal gruppo Point of Grace. Amici, restate con me, mi raccomando, buon ascolto allora con Contrappunti.

Chi l'avrebbe mai detto, cantava il gruppo Point of Grace in questa bella canzone che abbiamo appena ascoltato, chi l'avrebbe mai detto che questo cuore sarebbe incappato in qualcuno grande come te, così inaspettatamente? Chi si sarebbe mai immaginato che io sarei piombato così profondamente in una speranza tanto vera come quella che ho trovato in te? Le mani celesti mi hanno portato alla porta spalancata della fede. Sono così circondato da una grazia che quest'anima non può proprio trascurare. Signore, sto vivendo in un amore diverso da tutti gli altri. Sono perso in una misericordia che è diversa da tutte le altre che ho conosciuto. Signore, sto confidando in un amore diverso da tutti gli altri perché esso mi porti avanti. Chi si sarebbe interessato di me abbastanza da passare oltre al mio travestimento e guarire la mia vita? Chi avrebbe osato portare per me la vergogna che io avevo nel mio intimo ed essere il mio sacrificio? Il perdono mi ha salvato da me stesso, insinuandosi nel mio cuore. Tu abbracci tutto quello che sono, senza condizioni. Il tuo amore va al di là di ogni ragione ed è qualcosa che io non capirò mai. Love like no other, un amore diverso da tutti gli altri. Era la canzone che ha aperto il programma Contrappunti di oggi.

0: Amore, una parola senz'altro antica quanto il mondo. Una grande felicità, ecco, si racchiude appunto in questa parola, specialmente quando sono persone che veramente si amano a pronunciarla con sincerità. Molti poeti hanno composto versi bellissimi, musicisti di tutti i tempi hanno concepito melodie altrettanto belle, appunto ispirate all'amore. Ogni essere umano desidera l'amore e lo ricerca. Il mondo in cui viviamo, attraverso i mass media come le riviste, la radio, la televisione, cinema, dischi, eccetera, ecco, tenta di soddisfare questa sete d'amore. E quelli che aderiscono appunto alle sue proposte, purtroppo, spesse volte dobbiamo dire, vanno incontro invece ad amare delusioni. Quello che spesso si cela dietro la parola amore è in realtà soltanto passione, voglia di piaceri, spesso egoismo. Ecco, ma voi amici cosa pensate dell'amore? Questa domanda l'abbiamo rivolta a alcune persone per strada. Sentiamo cosa hanno detto.
1: Per me l'amore è la felicità. Verso il prossimo.
2: L'amore è vario, di ogni genere, l'amore verso gli altri, l'amore verso se stessi, l'amore verso il partner, verso i figli. È una cosa troppo, troppo importante, troppo complessa per definirla, ma è qualche cosa che ci fa vivere meglio e ci rende più disponibili verso gli altri.
3: È un sentimento che si manifesta anche in piccoli gesti.
4: Per me l'amore è comprensione, è avere fiducia nel prossimo.
5: Prima di tutto uno deve amare prima se stesso e poi la gente, hai capito? Perché quanto non esiste più l'amore verso la gente, verso l'essere umano, io non penso che la vita non serve a niente.
6: Ah, che amore, io non ho sperimentato niente, ma zacco di carogne tutti quanti.
7: C'è chi ritiene soltanto una cosa tra due persone, invece c'è chi ha idee più aperte, che in conclusione è un affetto che divide con tutti quanti.
8: Per me l'amore è un gioco pericoloso.
9: L'amore nasce solo tra due persone. E quello che uno può avere verso altra gente, verso altre cose, può essere passione, ammirazione, rispetto, ma cioè, personalmente l'amore è solo tra due persone.

Ecco, ma com'è l'amore autentico? Ne portiamo tutti un'immagine nel cuore, quasi come se fosse un ideale irraggiungibile. Ecco, il vero amore ci dovrebbe sempre comprendere, ci dovrebbe accettare così come siamo, senza rinfacciare i nostri difetti, le nostre debolezze. Ci dovrebbe anche accordare una incondizionata fiducia e dovrebbe durare per sempre. Ecco, questo il nostro ideale d'amore. Non è troppo questo per noi uomini? Dobbiamo chiedercelo. Ecco, si dovrebbe amare così, ma chi ne sarebbe capace? Ecco, Dio solo, amici, viene incontro alla nostra ricerca e alle nostre perplessità con questa sconvolgente affermazione. Io ti amo di un amore eterno, dice il Signore nel libro del profeta Geremia. E non si tratta di parole vuote. Dietro a queste parole si celano gli atti d'amore di Dio, come ci vengono riferiti nella Bibbia. Ecco, ma di questo continuerà a parlarci fra poco il nostro ospite di oggi, Carlo Bertinelli. Adesso ci fermiamo qui per un attimo e noi, come sempre, facciamo a questo punto una pausa musicale. Pausa musicale allora in compagnia del gruppo TD Band e del brano, ma guarda che coincidenza, Ama di più.

0: State ascoltando
1: Contrappunti,
0: al microfono Mario Pieri.
2: Che però si fa subito da parte per lasciarvi allora con il nostro ospite di oggi. Carlo Bertinelli ci parlerà di una grande dichiarazione d'amore. Ascoltiamo cosa dice.
3: Vorrei leggervi un versetto che troviamo nell'Evangelo di Giovanni. Il Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliuolo affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Queste parole

noi. Dio ama e dichiara questo suo amore attraverso le pagine dell'Evangelo. E voi che ascoltate, avete preso coscienza di questa realtà che Dio ci rivela nella sua parola? Tu, io, ogni uomo, siamo l'oggetto del più tenero amore, l'amore di Dio. Egli non fa distinzione, ama il mondo, ama ogni sua creatura, indipendentemente dalla sua razza, dalla sua cultura, dalla sua età e dalla sua posizione sociale. Tutti ricevono le attenzioni particolari del suo incomparabile amore. Un amore che la parola di Dio ci rivela eterno, cioè un sentimento che ha animato Dio dall'eternità e che non può essere limitato nel tempo o circoscritto ad un determinato periodo. Un amore così grande, così insondabile, che supera largamente ogni umana conoscenza. Potremmo dire che è più tenero, più profondo di tutti gli affetti umani. Può soddisfare pienamente ogni esigenza della vita interiore, può supplire ad ogni nostra necessità e può colmare il vuoto che la solitudine, la delusione, la sofferenza scavano dentro di noi. Un amore che non può essere misurato, analizzato, ma che può essere goduto quando noi ci rivolgiamo a Lui con tutto il nostro cuore. Dio ama l'uomo. Non lo ama perché trova nell'uomo qualcosa che gli piace, che lo soddisfa. No, non è così. Non lo ama per la sua religiosità o per il senso della sua moralità. Non lo ama per le opere buone che l'uomo pensa di compiere. Dio dichiara che ama l'uomo di buona volontà. Noi non meritiamo di essere amati dal Signore, ma lo siamo in virtù della sua grazia. Ti posso assicurare che più approfondisco la conoscenza di questo amore divino, più realizzo di esserne indegno. Credo che a questo punto sorga spontanea una domanda nella tua mente, cioè questa: come posso credere all'amore di Dio? Dirai: mi guardo intorno e non vedo altro che male, cattiveria, egoismo, impurità, violenza, eccetera, eccetera. E se guardo dentro di me, almeno dovremmo avere il coraggio di confessarlo, ognuno di noi vede le medesime cose. Dio ha parlato di amore, ha dichiarato il suo amore, ma non si è limitato a questo. Dio lo ha dimostrato. Prima abbiamo letto: il Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliuolo. Un amore che ha spinto Dio a donarsi nella persona di Cristo per l'umanità. Ti invito, tu che ascolti, a guardare con fede e contemplare questo sublime sentimento divino alla croce di Cristo. Là il Figlio di Dio è morto come uomo perché l'uomo potesse essere riscattato, giustificato, perdonato, trasformato e messo in grado di avere relazione con Dio. Su di Lui, cioè su Gesù Cristo, si è abbattuto il peso della giustizia divina e nel suo Figlio uomo Dio ha giudicato la nostra natura malvagia ed ha giudicato il peccato che ci separa da Lui. È Dio che è intervenuto per rilevare il fallimento spirituale dell'uomo, e se questi ancora giace nell'ordure delle sue azioni ed intenzioni è perché rifiuta coscientemente e volontariamente la grazia, quella grazia che può e vuol farne un essere nuovo. Perciò il fallimento spirituale che tocca tutte le persone diviene un fallimento collettivo, così che nessuno può aiutare il suo simile. Tutti gli uomini, fuori di questa grazia che salva, di questa grazia che sazia, che dona pace, che trasforma e vivifica, sono nella stessa miseria. Tu che ascolti, puoi vedere alla croce di Cristo di quale e di quanto amore Dio ti ha amato. Alla croce di Cristo, per la fede, puoi incontrare Dio che dona tutto all'uomo, il quale ha bisogno di ricevere ogni cosa. Ricorda, Dio è amore. In questo si è manifestato per noi l'amore di Dio. Egli ha mandato il suo unigenito figliuolo nel mondo affinché per mezzo di lui vivessimo. Non rifiutiamo quest'amore. Anche tu abbandonati a colui che veramente ama. Lasciagli risolvere i tuoi problemi come li ha risolti a noi, e in lui potrai trovare la vera, reale vita.

Ora che ho dato il mio cuore al Signore, non voglio mai più riprendermelo, perché giorno dopo giorno io avevo dubitato che potesse durare un'altra notte senza che qualcuno lo mettesse a posto. Avevo tanto desiderato portarlo lontano per raccogliere la gioia da ogni riva, ma quando lui è arrivato ho visto che le mie speranze più grandi non erano che sogni vecchi e niente di più. Continuerò a credere nel suo nome, anche se altri dubiteranno. Continuerò a confidare lo stesso, e anche se alla fine della vita egli non mi avesse promesso nulla di più, sarei comunque soddisfatto di camminare con il mio Signore. Quanto brilla forte il sole, anche nel buio, ora che egli dimora nella mia anima. Sono pieno di una fede che è ancorata a colui che porta verso l'eternità, perché questa è la speranza che egli ci dà. Egli è la luce che continuava a sondare il mio cuore finché non aveva rinnovato ogni parte di esso. Ecco amici, queste che vi ho appena letto sono le parole della prossima canzone che vi propongo. Ce la presenta Larnell e si intitola Walking with My Lord, cioè camminare con il mio Signore.

Allora, dell'amore più grande, dell'amore con la maiuscola, dell'amore di Dio abbiamo parlato nel programma Contrappunti di oggi. Gesù Cristo, come abbiamo sentito, è la personificazione dell'amore. Egli ci tende le mani per stabilire con noi un patto che resterà valido per sempre. La mangiatoia, così come anche la croce, ne sono i segni tangibili. Un amore così, ecco, supera le nostre più audaci aspettative. Un amore che ci cerca, ci accetta così come siamo, ci perdona, ci trasforma, resta fedele anche oltre la tomba. E amici, credo che valga la pena di pensarci, non credete? Bene, siamo arrivati allora quasi al termine. Amici, mi faccio da parte, almeno per quanto riguarda questo spazio. Vi invito come sempre a restare con noi e vi invito anche a non mancare al prossimo appuntamento con il programma Contrappunti. Allora, buon proseguimento, a presto.

amici che ci onorate con la vostra presenza, il vostro interesse alla parola di Dio. Ancora una volta Patrizia ed io vi invitiamo ad ascoltare la lettura del Vangelo secondo Giovanni, e il testo che proponiamo si trova al capitolo 4, prima i versetti da 28 a 30 e poi da 39 a 42.

La donna lasciò dunque la sua secchia e se ne andò in città e disse alla gente: «Venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto. Non potrebbe essere lui il Cristo?» La gente uscì dalla città e andò da lui. Molti samaritani di quella città credettero in lui a motivo della testimonianza resa da quella donna. «Egli mi ha detto tutto quello che ho fatto». Quando dunque i samaritani andarono da lui, lo pregarono di trattenersi da loro, ed egli si trattenne là 2 giorni. E molti di più credettero a motivo della sua parola, e dicevano alla donna: «Non è più a motivo di quello che tu ci hai detto che crediamo, perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che questi è veramente il Salvatore del mondo».

0: È molto interessante la reazione dei samaritani alla testimonianza della donna. Non considerarono negativamente che erano le parole di una povera, semplice donna. Non furono presi da pregiudizi intorno a quel fantomatico profeta e non si arroccarono nella sicurezza della loro religione e delle loro tradizioni. Sono invece da ammirare per la loro mente aperta, per l'assenza di superstizione religiosa, cose che consentirono loro di muoversi dalla città per dirigersi verso il pozzo di Giacobbe. Il nostro testo non riporta il dialogo avvenuto fra Gesù e quei samaritani, ma tre fatti ci colpiscono perché evidenziano i risultati di quel benedetto incontro. I samaritani pregarono Gesù di trattenersi presso di loro. Le differenze dottrinali, i disaccordi storici, religiosi e razziali furono ampiamente superati e oltre ai cuori si aprirono le case per ospitare il Signore e i suoi discepoli. Era evidente il desiderio di trascorrere del tempo con Gesù, di ascoltare e approfondire il suo insegnamento, di godere il più a lungo possibile la sua santa presenza. A questo primo dato dobbiamo aggiungere che la testimonianza della donna, così importante e valida per la conversione di quelle persone, fu superata dalla loro stessa esperienza, dalla loro stessa conoscenza della parola del Signore. Quale gioia è vedere delle persone che, malgrado i nostri limiti e debolezze, abbiamo indirizzato verso il Signore. Persone che hanno un'esperienza di fede e prendono a camminare da soli, autonomamente. Persone che vengono svezzate per nutrirsi da sole della parola di Dio. Infine, in ultima analisi, troviamo una grande, grandissima dichiarazione. Una dichiarazione di fede che non fu espressa neppure dai giudei. Una dichiarazione che mette in luce la fede, la convinzione di quei samaritani, di quegli stranieri nemici, che avendo conosciuto e udito il Cristo, lo riconobbero come il Salvatore del mondo. Non solo Salvatore dei giudei o dei samaritani, ma Salvatore di tutti coloro che nel mondo, in ogni luogo e in ogni tempo, avrebbero riposto in Lui la loro fede, deponendo ai Suoi piedi i loro peccati e rifugiandosi fra le braccia amorose ed accoglienti di Gesù. Sia l'esperienza dei samaritani l'esperienza di quanti ascoltano queste parole, essere accolti dal Signore Gesù.
1: Avete ascoltato il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

0: Radio Evangelo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte.
2: Spuntini, un pensiero e via. Con Giacomo Casolari.
3: La via dei precetti è lunga, quella dell'esempio è corta ed efficace. Seneca, drammaturgo, filosofo, politico romano, nato nel 5 a.C., vissuto fino al 65 d.C., quest'uomo ci dà un insegnamento molto semplice, ma anche vero. La via dei precetti è lunga, quella dell'esempio è corta ed efficace. Noi possiamo avere una vita piena di regole, regola su regola, precetto su precetto, regolamento, regolamento da regolamento. La nostra vita è piena di postille, di all'articolo, all'articolo, ma poi alla fine tutto questo a volte non serve a nulla, perché noi queste regole le possiamo insegnare, ma non riusciremo a essere convincenti se non le viviamo. Tutto il senso della legge e dei profeti, tutto il significato delle regole si riassume, e Gesù lo riassume in due parole, in due frasi molto semplici. Gesù riassume tutta la legge e i profeti, quindi tutti i regolamenti possibili e immaginabili, in due frasi: ama il Signore Dio tuo e ama il tuo prossimo come te stesso. Alla fine, se ci guardiamo bene, in queste due parole noi troviamo il significato di ogni regola e di ogni regolamento. E a questo punto dobbiamo fare una scelta. Seneca appunto diceva che la strada dell'esempio è una strada corta, semplice, ma soprattutto efficace. Se nella nostra vita vogliamo essere semplici ma anche efficaci, se vogliamo che oltre alle nostre parole ci siano dei fatti e che quelli che ci vedono possano vedere in noi una coerenza semplice ma costruttiva, senza imbroglio, senza inganno, veritiera, se vogliamo che la nostra vita non sia una vita di parole più o meno inutili, preoccupiamoci di mettere in pratica quello che crediamo. E se quello che crediamo è appunto il riassunto della legge dei profeti, appunto amando Dio e amando il nostro prossimo, non c'è regola che possa contrastarci. E quello che noi vivremo e faremo sarà molto semplice, e chi ci guarderà ne prenderà esempio e gli verrà pure voglia di imparare, e di imparare non tanto da quello che diciamo quanto da quello che facciamo e viviamo, e faranno così la scoperta che Dio non è lontano dalla loro vita, perché Dio non è lontano dalla tua vita. La distanza tra te e Dio è la distanza di una preghiera, di un grido, di una richiesta di aiuto. Vieni, Signore Gesù, vieni nella mia vita, dammi il tuo spirito, la tua salvezza, la tua grazia, affinché dalle chiacchiere possa passare ai fatti. E se nella tua vita impari a mettere in pratica quello che sai, quello che già sai, ne sai già tante, fai le cose giuste che sai di dover fare, chiedi al Signore l'aiuto per farlo, tu vedrai dei cambiamenti radicali, e sarai felice, perché quando facciamo le cose giuste siamo pure felici, e la ricerca della felicità a volte è vana perché non siamo disposti a fare le cose giuste, mentre se le facciamo ci accorgeremo che nel fare le cose giuste stiamo facendo la volontà di Dio, e questo sarà per noi un nutrimento e una benedizione. Possa la luce di Cristo illuminarti, il suo spirito possa scendere su di te in questo momento. Ti abbraccio.
2: Spuntini, un pensiero e via, con Giacomo Casolari.

Cari amici ascoltatori, grazie per la vostra sintonia. Siamo riconoscenti che ci avete permesso di entrare nella vostra casa. Ci concedete il privilegio di comunicarvi la parola di Dio, e la parola di Dio può produrre effetti straordinari in voi, ed indirettamente noi ne riceveremo onore e ricompensa nel gran giorno, quando tutti appariremo davanti al Supremo Giudice. Così ascoltateci attentamente. Questa è per tanti di voi l'unica opportunità di essere esposti alla pura teologia cristiana, come ce l'ha esposta l'Apostolo Paolo nelle sue epistole. Ma prima di tutto, per darvi il tempo di prepararvi e di munirvi di una penna e di carta, eccovi un po' di musica.

Quest'oggi vi parleremo della risurrezione, non della risurrezione di Cristo, ma della nostra individuale risurrezione. Come sapete, Gesù nel corso della sua vita risorse quante persone? Tre. E voglio che notate l'età in cui furono risorte. La prima è una bambina, la figlia di Jairo, di cui vi parleremo fra poco. Questa era una giovinetta di circa 12 anni. Poi guarì il figlio della vedova di Nain e quindi risorse il suo amico Lazzaro. Ora notate, prima l'età dei risorti, secondo il luogo dove avvenne la resurrezione. La giovinetta aveva appena 12 anni e di lei ne parleremo fra poco, e fu risorta mentre era ancora nel suo proprio letto, nella sua propria casa. Il giovane si dice avesse circa 20-21 anni quando morì e fu risorto mentre il corteo funebre era già sulla via del Campo Santo. E l'ultimo, Lazzaro, un uomo attempato, fu risorto mentre era già nella tomba da 3 giorni. Ora, la morte, la Bibbia ci dice, è il risultato del peccato, e notate, il peccato ci tocca da piccoli, ci tocca all'età della cantabilità, poi ci tocca da giovani e ci tocca anche da vecchi. Nessuno può scampare dalla conseguenza del peccato. Pure qui notiamo che Gesù è abile di salvare e vivificare in ognuno di questi casi. Due verità teologiche ci sono qui davanti a noi: l'universalità del peccato, tutti pecchiamo e da 12 anni in su siamo responsabili davanti a Dio. Poi, l'unica via di salvezza è trovata in Cristo Gesù. Lui è la via, la verità e la vita. Lui disse che nessuno può andare al Padre se non che per mezzo di Lui. Amici, non occorre sapere la vostra età, quanti anni avete. Vedete, a prescindere dall'età, noi tutti siamo sotto la condanna del peccato. E tutti potete essere salvati da questo nostro potente Salvatore, e solo da Lui. Rimanete in ascolto e passiamo al nostro messaggio, che è personalmente diretto ad ognuno di voi. Ed ora apriamo le Sacre Scritture al Vangelo di Luca, capitolo 8. Vi leggeremo dal 40° versetto fino al 55°. Chiediamo ad ogni nostro ascoltatore di prestare reverente attenzione a questo importante passaggio della parola di Dio. Ora venne che, quando Gesù fu ritornato, la folla lo accolse perché tutti lo aspettavano. Ed ecco venire un uomo di nome Jairo, che era capo della sinagoga, gettandosi ai piedi di Gesù, lo pregava di andare a casa sua, perché egli aveva una figlia unica di circa 12 anni che stava per morire. Ora, mentre vi andava, la folla gli si accalcava attorno, e una donna che aveva un flusso di sangue da 12 anni ed aveva speso con i medici tutti i suoi beni senza poter essere guarita da alcuno, si avvicinò di dietro e toccò il lembo del suo vestito, e in quell'istante il suo flusso di sangue si arrestò. E Gesù disse: «Chi mi ha toccato?» E siccome tutti lo negavano, Pietro e coloro che erano con lui dissero: «Maestro, le folle ti stringono, ti premono, e tu dici chi mi ha toccato?» Ma Gesù disse: «Qualcuno mi ha toccato, perché ho sentito che una potenza è uscita da me».
Allora la donna, vedendo che non era rimasta inosservata, venne tutta tremante e, gettandosi ai suoi piedi, gli dichiarò in presenza di tutto il popolo per qual motivo lo aveva toccato e come era stata guarita all'istante. Ed egli le disse: «Fatti animo, figliuola, la tua fede ti ha guarita, va in pace». E mentre egli parlava ancora, venne uno dalla casa del capo della sinagoga e gli disse: «La tua figlia è morta, non disturbare più il maestro». Ma Gesù, udito ciò, disse: «Non temere, credi solamente ed ella sarà guarita». E giunto alla casa non permise ad alcuno di entrare, eccetto Pietro, Giovanni e Giacomo e il padre e la madre della fanciulla. Or tutti piangevano e facevano cordoglio per lei, ma egli disse: «Non piangete, ella non è morta, ma dorme». Ed essi lo deridevano, sapendo che era morta. Ma egli, dopo aver messo tutti fuori, le prese la mano ed esclamò dicendo: «Fanciulla, alzati!» E il suo spirito ritornò in lei e subito ella si alzò. Gesù poi comandò che le si desse da mangiare. Possa lo Spirito Santo aiutarci ora a meditare su questo passaggio della sua santa parola.

svegliati, o tu che dormi, e risorgi dai morti, e Cristo ti inonderà di luce. Questa bella esortazione diretta ad ognuno di noi ci proviene dall'Epistola di Paolo Apostolo agli Efesini, capitolo 5, il 14° versetto. E questo, fra tutti i versetti delle Sacre Scritture, di certo è uno fra i più belli e più suggestivi, e mentre noi restiamo affascinati dalla potenza del suo messaggio e dalla sua promessa, pure il suo contenuto ci fa rimanere perplessi. Risvegliati, o tu che dormi, e risorgi. Che per risorgere bisogna essere svegli? Un'altra domanda che subitamente balza alla nostra mente è questa: che siamo noi morti? No, evidentemente. Ma allora come risorgere se siamo vivi? Infatti solo i morti possono risorgere. E come mai allora l'Apostolo Paolo scrive queste cose a persone viventi? Amico ascoltatore, se noi esaminiamo tale versetto nel contesto delle Sacre Scritture, ci accorgiamo che la Sacra Scrittura insegna che benché apparentemente vivi, benché fisicamente viviamo e siamo pieni di attività, la nostra natura, la natura spirituale di cui siamo formati, è in realtà morta. Osserva il nostro progenitore Adamo. Quando il Signore lo mise nel giardino terrestre e gli diede possesso di tutte le piante e di tutti gli animali, a lui pure dette un ordine: mangia pure liberamente del frutto d'ogni albero del giardino, ma del frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male non ne mangiare, perché nel giorno che tu ne mangerai, per certo morrai. Poi leggiamo che, disubbidendo al comando divino, Adamo mangiò. Ma invece di morire visse ancora 890 anni. Aveva Dio parlato in vano? No, mentre Adamo restò in vita col suo corpo e la sua anima peccando, morì, divenendo priva della comunione di Dio. Così, o amico, chiunque ha peccato è spiritualmente morto, separato da Dio, ed ha bisogno di risorgere, ha bisogno di riallacciare la comunione col suo creatore che il peccato ha spezzato. Mentre Gesù era sulla terra, come abbiamo notato, risorse fisicamente tre persone, e nella risurrezione della figlia di Jairo, che noi abbiamo letto precedentemente, noi troviamo la migliore delle spiegazioni a questo versetto che abbiamo scelto per questa nostra meditazione. Osserviamo infatti che questa giovinetta aveva 12 anni. A tale età, secondo la tradizione giudaica, le persone entravano nell'età della contabilità, l'età, per così dire, che dall'innocenza infantile veniamo ad assumere la responsabilità delle proprie azioni. Così vediamo che la bambina passa dallo stato di innocenza e viene a conoscere il bene e il male e diventa responsabile di se stessa, e il peccato viene e l'uccide. Noi tutti abbiamo fatto lo stesso, e spiritualmente noi ci troviamo morti nei nostri falli. La Bibbia è molto specifica su tale soggetto e dice: l'anima che pecca morrà. Il salario del peccato è la morte. Ma notiamo pure un'altra cosa in questo versetto. Esso ci dice che oltre ad essere spiritualmente morti, siamo pure intellettualmente addormentati. Guarda infatti, un amico in ascolto, quanti sono quelli che credono che sono perduti? Chi è che al giorno d'oggi si preoccupa per la condizione della propria anima? Pochi. Molti pochi, e la maggioranza invece resta nell'inerzia dell'indifferenza, e questo è perché sono addormentati e non apprezzano pienamente il pericolo in cui si trovano. I loro occhi sono chiusi alla verità del Vangelo, i loro sensi sono

ammortizzati dalle subdole menzogne di Satana. Ma continuiamo ad osservare quella giovinetta. Cosa la fece tornare in vita? La famiglia, l'influenza paterna, la chiesa con i suoi precetti e i suoi sacramenti? No, amico, Gesù stesso ha detto che la salvezza non si ottiene né per volontà di carne né per volontà d'uomo. Infatti chi salva è uno solo, e un solo nome ci è stato dato sotto il cielo, e questo è il nome di Cristo. Non chiesa, non denaro, non intercessioni, non meriti, non santi, ma solo siamo salvati per mezzo di Gesù. Egli infatti venne, disse, per cercare e salvare ciò che era perito, e disse che chiunque va a lui, egli non lo caccerà in alcun modo. Nota che tra tutta la gente che facevano cordoglio per la morte della giovinetta, Gesù disse loro: ella dorme. Di Lazzaro pure egli disse: il nostro amico Lazzaro si è addormentato, ma io vado a svegliarlo. Oh ascoltatore, noi puri, se vogliamo risorgere, se vogliamo essere riscattati dal peccato, abbiamo bisogno di essere svegliati. Abbiamo bisogno che Gesù ci svegli e ci faccia comprendere che siamo perduti e condannati per sempre. Oh, tanti sono quelli che si preoccupano per il proprio corpo e alla prima lieve pena subito pensano ad avere un cancro o un mal di cuore e corrono a dottori, ma nello stesso tempo mai si danno pensiero per la loro anima. Ascoltatore, sei tu in questa categoria? Ebbene, nel nome di Gesù io ti chiedo di svegliarti, d'uscire dal letargo fatale in cui sei immerso, di scuoterti dalla sonnolenza stupefacente che l'oppio del mondo con i suoi piaceri ha indotto in te. Svegliati alla realtà, credi che sei fuori della comunione divina e che tu andrai all'inferno. Ammetti che non conosci Cristo, accertati che presto tu dovrai incontrarti con Dio da solo e che da solo sarai costretto a giustificarti. Oh ascoltatore, credi a questa verità. Vieni ai tuoi sensi, svegliati come la giovinetta, come Lazzaro, e dà ascolto alla benedetta parola del nostro Salvatore Gesù. Ubbidisci al suo comando e tu pure allora ti leverai dal letto dell'ozio, dell'indifferenza, e rimirando la sua mirabile faccia tu riceverai la sua luce, e lo spirito che è in te risorgerà in novità di vita, in vita eterna che mai finisce e che continuerà all'aldilà della tomba.

Nell'episodio notiamo che la folla rise alle parole di Gesù, eppure oggi la folla ride. La parola di Dio è presa alla leggera, si crede più facilmente che si deriva da una scimmia, piuttosto che siamo stati creati da Dio nella sua immagine e che a Dio pure dobbiamo render conto. Amico, cosa fai tu? Tu pure prendi alla leggera la parola di Dio? Tu pure dai retta a quelli che, essendosi seduti alla cattedra della religione, chiedano la tua piena alleanza alle loro dottrine e suggeriscono di scartare la lettura e la piena osservanza dell'insegnamento biblico? Oh amico, io ti supplico, presta invece la tua piena attenzione alla parola di Gesù. Ubbidisci al Vangelo, nota che la giovinetta udì la voce, fu svegliata e ubbidendosi si alzò. E quindi, secondo il comando di Gesù, fu cibata. E così ognuno di noi dobbiamo udire, svegliarci, ubbidire, e poi, affamati, assetati di verità, dobbiamo sfamarci al pane della vita, dissetarci alla fonte della giustizia, al fine che cresciamo e ci robustiamo nella nuova vita spirituale che la parola di Cristo ha portato in noi. Cosa ne pensi tu di Gesù? Sei tu sveglio, immerso nella luce della sua verità, o dormi ancora sotto la coperta del tradizionalismo e della superstizione? Se tu oggi resti indifferente a questo suo appello, tu non solo sei morto, ma anche addormentato, e se rimani in tale condizione, mai tu potrai gustare la verità spirituale, e invece della vita eterna tu erediterai morte eterna, separazione da Dio, dal bene, dal buono, per sempre. Per risorgere bisogna essere svegli. Svegliati dunque, dà ascolto alla parola di Dio, pensa alla tua anima, accetta le promesse di Gesù che ti garantiscono salvezza e vita eterna. Risvegliati, o tu che dormi e risorgi dai morti, e Cristo ti inonderà di luce. O buon Padre, noi veniamo ora in preghiera a te nel nome di Cristo, supplicandoti che col tuo Spirito Santo tu voglia scendere con potenza dentro il cuore di questi che ci hanno ascoltato. Scuoteli, richiamali a te e fa, o Signore, che si sveglino e che vogliono accettare il tuo richiamo di salvezza. E, o Signore, concedi a noi il privilegio di poter comunicare con loro, di pregare con loro, di vederli venire a te e di vederli crescere nella tua salvezza. Questo te lo chiediamo, Signore, nel santo nome del Maestro Gesù. Amen. Cari amici, siamo al termine di questo programma. Se possiamo in qualsiasi modo esservi di aiuto, mettetevi in contatto con noi, chiamateci al telefono, scrivete una email, qualche cosa, mettetevi in contatto, noi saremo ben lieti di comunicare con voi, di fornirvi con un nuovo testamento. Qui è Eros Bacoccina che vi ringrazia per la vostra cortese attenzione e implora la benedizione di Cristo su voi e sulla vostra famiglia. Ciao.

Radio Evangelo Piemonte è una radio libera. Libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.

0: Testi del dottor Vernon McGee.
1: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
0: Regia di Maurizio Cianci.

Ciao, ciao e benvenuto ancora una volta ad un altro appuntamento, un'altra passeggiata, un'altra possibilità di camminare insieme attraverso il libro dell'Esodo. Al microfono, come sempre, Maurizio, contento e felice che tu abbia scelto questa emittente, questa frequenza.

Dato che sei mio fedele compagno o compagna di viaggio, ricorderai sicuramente che siamo alle prese con una miniserie. Una miniserie all'interno della serie ben più grande, ben più lunga, che è il libro dell'Esodo. Miniserie perché? Beh, perché ci sono 5 capitoli che trattano un soggetto molto importante, molto particolare. Sono capitoli 25 fino a 30 del libro dell'Esodo. Stiamo esaminando insieme il 25esimo capitolo. Cosa contengono questi 5 capitoli? A beneficio di chi si fosse messo all'ascolto di questo nostro incontro per la prima volta, o chi avesse perso i 2 o 3 incontri precedenti di questa miniserie, diciamo subito e molto semplicemente e brevemente che Dio qui sta dando delle regole, delle istruzioni molto chiare e precise che il popolo di Israele dovrà ricordare e osservare da adesso in poi, istruzioni che hanno a che fare con il culto, cioè con tutto quello che concerne l'adorazione del popolo. Dio vuole essere avvicinato in un certo modo. Fino adesso le cose sono andate avanti un po' così. Da adesso in poi Dio vuole mettere ordine, no? E lo fa appunto attraverso una serie di regole. Innanzitutto la cosa che egli dà per all'inizio proprio è che ci deve essere un luogo di incontro. Questo luogo verrà chiamato, verrà conosciuto come tabernacolo. In questo periodo il popolo di Israele è in cammino, è il tabernacolo nel deserto. Dopo, quando il popolo sarà arrivato nella terra promessa, diventerà tempio, il tempio per eccellenza. Poi ci sarà non solo un tempio, ci saranno tanti templi, saranno poi chiamate sinagoghe. Dopodiché, nell'era cristiana, dopo l'avvento, dopo l'arrivo di Cristo, saranno chiamate chiese. Chiaramente le sinagoghe ebraiche sono tuttora in esistenza, ma tanto per chiarirci dal nostro punto di vista il cammino, il pellegrinaggio che la Chiesa ha compiuto. La Chiesa, nel senso stretto del termine, è nata nel giorno della Pentecoste. Affonda però le proprie radici nella realtà del popolo di Israele. Quindi nessun cristiano che ci tiene ad essere tale dovrebbe ignorare, dovrebbe mettere da parte le proprie radici, cioè la storia del popolo di Israele. Il tabernacolo, abbiamo detto, era punto di incontro. Non dobbiamo mai commettere l'errore, questo l'ho già detto e lo ripeto, di dire di una chiesa, di un edificio adibito al culto, appunto, non dobbiamo mai dire questa è la casa di Dio, Dio abita qui, perché Dio non abita lì manco per niente. Salomone, il grande Salomone, il grande re Salomone, che ha costruito forse l'edificio più fastoso, più bello, più imponente, più ricco di tutti i tempi, da adibire appunto al luogo di culto, ha detto: neanche i cieli dei cieli possono contenerti, figurati se questo mio edificio, questa casa che io ti ho costruito, può contenerti. Assolutamente no. Se non poteva quel grande, enorme, fastoso edificio contenere Dio, quantomeno poteva contenerlo una tenda nel deserto. Quindi il punto del discorso è non che Dio abiti lì, ma che Dio abbia scelto questo tabernacolo, questa tenda, come punto di incontro, incontro con il suo popolo, incontro con il popolo che gli si è scelto. Abbiamo anche detto che Dio non ha scelto il popolo di Israele perché questo popolo fosse più bello, più bravo, più ricco, più potente, più valoroso, che ne so io. Non ha nulla a che fare con i meriti veri o presunti del popolo di Israele, ha a che fare con il piano di Dio, il piano di salvezza che Dio ha in mente. Abbiamo anche detto che insieme alla scelta, al privilegio, se vogliamo, perché sicuramente è un grande privilegio, insieme a questo però c'è la responsabilità, ci sono le condizioni. Ecco, Dio qui comincia a dettare le condizioni, comincia a dire
Da adesso in poi, voi ogni volta che vi avvicinerete al nostro punto d'incontro dovrete farlo in un certo modo, in una certa maniera. All'interno di questo tabernacolo ci dovranno essere degli elementi, delle suppellettili, degli strumenti che avranno un uso unico e particolare. Inoltre, abbiamo visto, il popolo di Israele non poteva saperlo questo a quel tempo, ma noi con il senno di poi possiamo vederlo molto chiaramente. Dio sceglie degli elementi, degli strumenti, delle cose come una cassa di legno ricoperta d'oro per insegnarci lezioni molto importanti, lezioni preziose, valide tuttora, valide anche per noi. Per esempio, abbiamo parlato dell'arca la volta scorsa, l'arca del patto, l'arca dell'accordo, l'arca dell'alleanza, una cassa di legno di acacia, appunto, qualcosa di molto quotidiano, di molto umile, se vogliamo. Questa cassa d'acacia però doveva essere coperta esternamente e internamente con oro puro. Inoltre doveva essere coperta con un coperchio chiamato propiziatorio. Abbiamo detto la volta scorsa, questo ci fa pensare senza dubbio, senza indugio, ad una persona umile, se vogliamo, ma una persona preziosa, un uomo che è però anche Dio, Gesù Cristo. Anche il coperchio ci fa pensare a Gesù Cristo. Perché? Perché Egli è la propiziazione dei nostri peccati, leggiamo nella Bibbia. Egli chi? Gesù. Propiziazione, cioè, è Lui che provvede il perdono dei peccati. Se Dio può perdonare, vuole perdonare il mio peccato, non è perché io me lo meriti. Come il popolo di Israele, io non ho nessun merito per essere scelto da Dio. Nessuno, neanche un capello. Se Dio mi perdona, dietro mia richiesta, è grazie a Gesù Cristo, è attraverso Gesù Cristo. L'uomo, Dio, il perfetto punto di incontro. Quindi, l'arca, questa cassa di legno ricoperta d'oro, e il coperchio ci parlano di Cristo. Ma anche la tenda, anche il tabernacolo ci parla di Cristo. Perché, abbiamo detto, il tabernacolo è il punto d'incontro. È il luogo dove Dio ha scelto di incontrarsi con il popolo. E come vedremo, questo avverrà diverse volte. Nel tabernacolo, oltre all'arca, c'erano altri, possiamo chiamarli mobili quasi, altri suppellettili, come la tavola dei pani, per esempio. Farai una tavola di legno d'acacia lunga 1 metro e larga 50 centimetri. La rivestirai d'oro puro, le farai intorno un bordo d'oro. Anche qui dovranno esserci degli anelli, eccetera, eccetera. Sulla tavola porrai i pani offerti a me, e non dovranno mai mancare. Qualcun altro, tanti secoli dopo, ha detto: io sono il pane della vita. E la cosa che mi piace pensare, che mi piace ricordare, è che questo pane della vita, che è Gesù, naturalmente l'avrai capito, non diventa mai duro, non ammuffisce mai, non diventa mai stantio. È un pane sempre fresco. È un pane che provvede vita, non soltanto nutrimento. Soprattutto è pane di vita. Naturalmente vita eterna. Quindi, come vedi, il tabernacolo come tenda ci fa pensare a Cristo, l'arca ci fa pensare a Cristo, il coperchio ci fa pensare a Cristo, e adesso anche una tavola, una semplice, umile tavola, ci fa pensare a questa persona così preziosa, perfettamente uomo, perfettamente Dio, il perfetto punto d'incontro fra il divino e l'umano.

Ti ricordo che se l'ascolto di Hai letto il libro più letto, una passeggiata attraverso il libro dell'Esodo. Al microfono Maurizio. Siamo alle prese con il 25° capitolo del libro dell'Esodo. A questo proposito mi viene in mente una frase scritta dal grande apostolo Paolo quando, in una lettera ai cristiani della città di Colosse, si è così espresso a proposito di Gesù. In lui abita corporalmente tutta la pienezza della Deità. Altro che Gesù era solo un insegnante, era solo un benefattore. Gesù era certo un insegnante, era anche un grande benefattore, un operatore di miracoli, un guaritore, era tutto questo. Ma era anche, o è, colui in cui abita corporalmente, quindi non in senso figurato, non come simbolo, non in modo immaginario, ma in modo molto pratico e concreto. Abita corporalmente tutta la pienezza della Deità. Dobbiamo ammettere la debolezza della nostra mente, della nostra intelligenza davanti ad un mistero, un paradosso quasi. È inspiegabile. Io non posso certo spiegarti come Gesù può essere uomo e Dio allo stesso momento. Come può essere tutti e due senza negare la realtà dell'uno e dell'altra. È un passo di fede, è un atto di fede. E se questo linguaggio ti spaventa, ricorda che in un modo o in un altro tutti noi esercitiamo la nostra fede. Anche colui che dice di non credere a nulla esercita la fede. Esercita fede nella propria intelligenza, che lo guida a conclusioni totalmente diverse dalle mie. Ma in qualcosa lui o lei ripone la propria fede. Magari non la chiama fede, la chiama ragione, la chiama raziocinio, la chiama intelligenza, la chiama logica, la chiama in tanti modi, tranne che fede, perché questo è il linguaggio religioso, e il linguaggio religioso spaventa, dà fastidio. Perché? Beh, perché ci mette molto spesso faccia a faccia con colui che ci ha creati, colui al quale prima o poi dovremo rendere conto, che lo crediamo o meno, che lo accettiamo o no, la realtà dei fatti non cambia. In lui, in Gesù, abita corporalmente tutta la pienezza della Deità. Quindi Gesù, uomo, persona, essere umano, soggetto a tutti gli stimoli ai quali siamo soggetti tu ed io: fame, sete, sonno, gioia, tristezza, fatica, riposo, tentazioni. Eppure perfettamente Dio. Il perfetto punto di incontro fra il divino e l'umano.

Gesù stesso un giorno ha detto: il vostro cuore non sia turbato. In altre parole, non fatevi prendere dal timore, dalla paura. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Poi ha aggiunto: chi ha visto me ha visto il Padre.

Tornando al simbolismo dell'arca, possiamo dire che, come l'oro e il legno, non erano mescolati, ma conservavano ognuno la propria identità. Pur formando lo stesso oggetto, così Gesù Cristo era Dio e uomo, senza però che le due nature, la natura divina e la natura umana, si mischiassero mai. Se così fosse stato, ci saremmo trovati davanti, scusa se lo dico con tutto rispetto, davanti a un essere mostruoso. Ma non è così. Gesù non agì mai come Dio e uomo contemporaneamente. Eppure ciò che fece fu o perfettamente umano o perfettamente divino. Perché sto spendendo tanto tempo sull'analogia con Gesù Cristo? Beh, vedi, in fondo, la ragion d'essere di Hai letto il libro più letto, di questi nostri incontri, di questo pellegrinaggio, di queste passeggiate, è conoscere Gesù Cristo più da vicino, il Figlio di Dio, il Signore, il Salvatore. Può darsi che tu non abbia mai sentito parlare di Lui in questi termini, così come stiamo facendo in questo programma, in questo ed altri programmi. Nel caso questo approccio abbia stimolato il tuo interesse, o forse soltanto la tua curiosità, perché non ci scrivi? Ci terremo a farti conoscere il Gesù della Bibbia, non il nostro Gesù, non la nostra immagine di Gesù, ma il Cristo della parola di Dio. Ci terremo a fartelo conoscere più da vicino.

Siamo arrivati adesso al candelabro, il famoso candelabro a sette bracci. Dio disse a Mosè: mi farai un candelabro d'oro puro, sarà battuto con il martello. Il suo fusto, i suoi bracci, i suoi calici, i suoi bulbi e le sue corolle saranno tutti di un pezzo. Dal fusto partiranno sei bracci, tre da una parte e tre dall'altra. Ogni braccio avrà tre calici in forma di fiore di mandorlo, con bulbo e corolla. Così sarà per tutti i sei bracci del candelabro. Il suo fusto avrà quattro calici in forma di fiore di mandorlo, con i loro bulbi e le loro corolle. Sotto ogni coppia di bracci che escono dal fusto del candelabro ci sarà un bulbo. I bulbi ed i relativi bracci formeranno un pezzo solo con il resto. E il tutto sarà d'oro puro, battuto con il martello. Farai sette lampade per il candelabro. Gliele collocherai sopra perché possano far luce in avanti. Anche i suoi smoccolatoi e i suoi portacenere saranno d'oro puro. Per il candelabro ed i suoi accessori dovrai impiegare 35 chili di oro puro. Sta bene attento che tutto sia eseguito secondo il modello che ti è stato mostrato sul monte. Mi sono soffermato nella lettura del candelabro, uno perché non dà tante dimensioni che possono sembrare o suonare un po' noiose ad ascoltarsi, e due perché credo sia molto interessante questa descrizione. Non so se hai fatto caso a varie cose. Innanzitutto, un candelabro fatto tutto d'oro, 35 chili d'oro, pensa, 35 chili d'oro. Innanzitutto pesante, ma poi immagina il valore in termini monetari. Ma non è questo il valore più importante del candelabro. Anche qui ci troviamo davanti ad un'immagine, un'illustrazione della persona di Cristo. Sempre lui, sempre Gesù. Oltre ad aver affermato "io sono il pane della vita", ha anche detto "io sono la luce del mondo". Ma il candelabro è un'immagine, un'illustrazione ancora più complessa, perché nel libro dell'Apocalisse, per esempio, ci si parla del candelabro, e lì viene dato come esempio dello Spirito di Dio Spirito, della sua presenza, della sua attiva presenza. Quindi, come vedi, in un'illustrazione può essere usata per varie cose, non per una cosa soltanto, ma nel contesto del nostro discorso odierno parliamo di Gesù Cristo. Inoltre c'è un'altra cosa interessante che voglio che tu noti. Dio dà chiare istruzioni, ed è interessante che il candelabro doveva acquisire l'aspetto, doveva assomigliare a dei rami di mandorlo. Questo cosa ci dice? Ci dice molto, però oggi non abbiamo tempo di ampliare il discorso, quindi ti rimando al nostro prossimo incontro. Nel nostro prossimo incontro vedremo il perché, il significato del candelabro che assomigliava a un ramo, a una serie di rami della pianta di mandorlo. Scusa, mi stavo perdendo. Bene, è tutto per oggi. Non mi rimane che darti appuntamento al nostro prossimo incontro, prossima passeggiata. Ancora una volta grazie per la tua piacevole e preziosa compagnia, il tuo cortese ascolto, e a risentirci. Un abbraccio. Scrivi, mi raccomando.

0: Vi invitiamo all'ascolto della rubrica In difesa della fede di Floyd Hamilton. Al microfono Samuele e Vittoria Negri.
1: Carissimi amici che siete in ascolto, ci rallegriamo ancora una volta di poter trascorrere un po' di tempo con voi. Vi ringraziamo per la vostra ospitalità e chiediamo a Dio di guidarci perché la disponibilità che ci state dimostrando possa essere ricompensata.
2: Nel parlare della paternità mosaica del Pentateuco e della legge contro coloro che vorrebbero attribuirla a diverse persone, osserviamo che sarebbe estremamente difficile vedere come una successione di piccoli uomini con menti macchinanti l'inganno avrebbero potuto elaborare un'opera di un tale valore etico e adattarla così abilmente alla pretesa situazione storica come hanno dovuto fare quegli uomini, se quella la maniera nella quale è stato composto il Pentateuco. Inoltre, se essi erano abbastanza competenti da perpetrare tanto bene un inganno del genere, come spiegare il fatto che vi lasciassero tutte le incongruenze che i critici pretendono trovarsi nelle leggi? Se vi erano delle incongruenze ovvie, i vari pretesi mistificatori erano obbligati a eliminarle, e se non si tratta di incongruenze che non possono eliminarsi, esse non offrono allora prova sufficiente per dimostrare il carattere di falso dei documenti.
1: Noi affermiamo che esiste una spiegazione assai semplice delle pretese incongruenze dei documenti scritti al tempo di Mosè. In primo luogo, le cosiddette incongruenze sono grossolanamente esagerate. È ragionevole pensare che gli scribi e i farisei, che si facevano un vanto di adempiere la lettera stessa della legge, non le avrebbero notate e commentate se esse realmente esistevano? Perché quelli su cui per primi vennero sperimentati dai mistificatori non fecero notare queste incongruità e non ne chiesero una spiegazione? La risposta è quasi troppo ovvia perché la si menzioni. In realtà non c'erano incongruità inconciliabili. In secondo luogo, occorre tener presenti le persone cui era destinata ciascuna raccolta di leggi e le circostanze relative. Il popolo era appena uscito dall'Egitto, dove aveva vissuto sotto un governo stabile, con leggi ben stabilite. Quali leggi avevano ora a governarli? Come dovevano comportarsi negli ordinari rapporti quotidiani? Quali leggi civili dovevano amministrarli nelle terre in cui dovevano entrare? Non è perfettamente chiaro che la prima cosa di cui avevano bisogno era una raccolta di leggi che li guidasse nelle situazioni della vita d'ogni giorno.
2: E quando si esamina il codice del patto è proprio ciò che troviamo: un insieme di leggi per dirigere gli ordinari rapporti della vita. Viene dapprima, come sarebbe naturalmente da aspettarsi, la Costituzione che è la base della loro intera vita nazionale, i 10 comandamenti. Seguono quindi istruzioni relative al culto e agli altari. Dopo di ciò viene una serie di ordinamenti che si occupano degli abituali rapporti di vita, riguardanti gli schiavi, lesioni fra uomini, fra bestie, il furto e la proprietà. Seguono quindi leggi morali circa la profanazione del nome di Yahweh, l'evitare l'oppressione, l'offerta di primizie, l'ingiustizia e la mancanza d'amor fraterno. Vengono quindi leggi riguardanti le festività e ammonimenti contro le ingiuste pratiche dei sacrifici. E infine la promessa finale della presenza di Dio presso di loro.
1: Che cosa sarebbe stato o avrebbe potuto essere più naturale di una serie di leggi come queste nelle condizioni come quelle dominanti a quel tempo? Poteva esservi qualcosa di più adatto ai bisogni immediati del popolo? E poi, perché presumere che Dio non potesse dar loro delle leggi di cui avrebbero potuto servirsi al loro arrivo in Palestina? Essi speravano di fare il loro ingresso in Palestina in un futuro prossimo. Perché Dio avrebbe dovuto dare loro delle leggi da usare soltanto nel deserto? I critici dicono senza esitare che le leggi riguardanti i greggi indicano condizioni di vita pastorale e che in seguito la presenza di leggi riguardanti l'agricoltura indica una condizione di vita agricola in un paese colonizzato. Non poteva Dio dar loro leggi per la loro vita agricola che stava per cominciare, oltre a dar loro leggi per la loro attuale vita pastorale? O anche, secondo una ipotesi naturalistica, non avrebbe Mosè potuto far tutto ciò egli stesso con tutta la sua preparazione e istruzione? I critici dicono che l'assenza di questo codice di leggi riguardanti i sacerdoti indica l'assenza di sacerdoti e caratterizza perciò un periodo di gran lunga precedente alla formazione del sacerdozio.
2: Non v'erano certamente leggi riguardanti i sacerdoti, poiché non v'erano ancora sacerdoti. Ma l'assenza di tale leggi non indica un lungo intervallo di tempo che, secondo i critici, avrebbe dovuto esservi fra il codice del patto e il codice sacerdotale. Le leggi servono per gli ordinari rapporti della vita quotidiana, e da un punto di vista aprioristico, se non avessimo dinanzi a noi il libro del Pentateuco, sarebbe impossibile affermare che non esisteva sacerdozio al tempo in cui furono date queste leggi, poiché esse si occupano di questioni completamente diverse da quelle dei sacerdoti. In pratica sappiamo tuttavia, in base al racconto, che non v'erano sacerdoti a quel tempo e che le leggi a loro relative avrebbero costituito un anacronismo. La loro assenza non indica una data del tempo di Saul, più di quanto la presenza di leggi relative ai sacerdoti nel codice sacerdotale del Levitico indichi un periodo successivo all'esilio. Se il sacerdozio fu istituito nel deserto, le leggi sono ben al loro posto allora, oltre che dopo l'esilio.

Ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo è facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.

0: Riassunto delle puntate precedenti.
1: Isobel Miller Kuhn, una grande donna di fede che svolse per anni un efficace lavoro missionario fra le tribù Lisu in Cina, ha trascorso una parte della sua gioventù nel più profondo buio spirituale. Benché cresciuta in una famiglia cristiana, in seguito al discorso di un professore agnostico, ella decide di non credere che in ciò che lei stessa ha sperimentato e di cui ha le prove. Perciò vive come se Dio non esistesse per diversi anni e si abbandona ai divertimenti. Ma in seguito al tradimento del suo fidanzato, attraversa una profonda crisi e una notte giunge a contemplare il suicidio. Ci rinuncia per un pelo e decide di mettere Dio alla prova per constatare se esiste veramente e gli chiede, se esiste, di darle la pace. E finalmente, dopo tante notti insonni, ella fa un sonno tranquillo e ristoratore.

come aveva potuto succedere? Da molte notti un sonno così riposante non aveva sfiorato il mio guanciale. Che cosa lo aveva fatto tornare? Riesaminai nel mio pensiero l'esperienza della notte precedente. Avevo fatto un patto con Dio, gli avevo chiesto pace e pace mi era stata accordata. Sì, certo, ritorceva la ragione, ma tutto poteva spiegarsi anche senza ricorrere a Dio e non lo si poteva prendere come una prova dell'esistenza di Dio. Non avevo fatto altro che subire l'influsso dello spirito sulla materia. Avevo riversato le mie pene su di un essere immaginario e ne era scaturita una pace per il mio corpo e per il mio spirito. Con impazienza respinsi le coperte e sedetti sulla sponda del letto. Non intendevo servirmi della religione come di un narcotico. Mentre riflettevo, il pensiero di prima tornò insistente. La notte scorsa hai fatto un patto. L'altra parte ha mantenuto l'impegno. Non c'erano clausole sul modo in cui la pace avrebbe dovuto venire. Fatto sta che è venuta. Nessuno ne sa nulla e nessuno ne saprà nulla, anche se dovesse poi rivelarsi una pazzia. Perché non continui a mantenere il patto e ad aspettare le conseguenze? Ma qual era la mia parte? Cedergli tutta la vita se egli rivelava la sua esistenza. E nel frattempo perché non provavo a cercarlo? Cercare Dio? E dove? Oh, sapessi dove trovare Dio, aveva sospirato Giobbe. Me lo chiesi anch'io. Per 3 mesi non trovai nulla di convincente. Leggevo gli Evangeli e pregavo in privato, ma non andavo mai in chiesa ed in palese non mostravo nessun interesse per la religione. Poi un giorno fui invitata ad un ballo in casa della mia amica Jill, che non sapeva che avevo rotto il mio fidanzamento con Ben. Mentre mi preparavo, mi chiedevo dunque se Ben sarebbe stato presente. Arrivando vidi che non c'era e mi accinsi a godermi la serata senza rimpianti. Stavo ballando con un amico quando il campanello suonò ed io potei vedere Ben e Reba entrare. Ero sbalordita. Aver osato fare una cosa simile era lo stesso che darmi uno schiaffo in pubblico. Cominciai a tremare tutta. Avevo completamente perso il controllo dei miei nervi. «Non mi sento bene», dissi. «Vuoi scusarmi, per favore?» Corsi su nella camera da letto che c'era stata assegnata come guardaroba. Improvvisamente ricordai che stavo cercando di stabilire se Dio esistesse o no e pregai. «O Dio, se esisti, te ne prego, concedimi!» Non ebbi il tempo di finire la frase. Qualcosa

come simile ad una corrente elettrica, mi colpì. Mi attraversò il corpo da capo a piedi e mi fece diventare tranquilla e quieta. Intimamente stupita, ma senza fermarmi a ringraziare, ritornai a ballare. La serata fu un trionfo che appagò in pieno il mio orgoglio e la mia vanità. Dopo di questo mi chiesi se Dio potesse rispondere a richieste in apparenza impossibili, quali ad esempio farmi avere inviti a determinati balli e feste. Ed egli lo fece. Anzi, concedendomi trionfi su trionfi, mi stava insegnando una lezione che non avrei mai dimenticata in seguito. Imparai che l'appagamento del mio orgoglio e della mia vanità non avrebbero mai potuto darmi la pace e la felicità. Avevo troppo spesso il cuore pesante come il piombo, anche quando le mie labbra pronunciavano sciocche amenità. Quel genere di vita non mi avrebbe mai soddisfatta. Diventai sempre più infelice e delusa, proprio come Dio voleva, proprio come se stesse dicendomi: «È questo ciò che desideri, cara? Abbi neppure a volontà». Mi colmava di tutto ciò che la vita offre di più frivolo. Mi fece avere degli inviti ogni volta che sarebbe stato umanamente possibile ottenerne. E mi dimostrò più volte che non vi era nulla che egli non avrebbe potuto fare per me. Durante tutto quel periodo, i miei genitori non seppero nulla della mia ricerca interiore. Tuttavia mia madre mi invitò a partecipare ad uno studio biblico, ed io la accontentai. L'oratore attrasse la mia attenzione e decisi che sarei tornata ad ascoltarlo. Dietro di me sedeva un altro signore cristiano, amico di mio padre. Egli si chinò in avanti verso di me e mi disse: «Mi fa piacere vederti qui, Isabella. Prego per te da circa 7 anni». E mentre parlava gli occhi gli si riempirono di lacrime. Io rimasi sbalordita. Era da circa 7 anni che avevo deciso di frequentare i balli e di condurre una vita mondana, malgrado le suppliche di mio padre. Con gli occhi colmi di lacrime, come i suoi, tentai di mormorare grazie e mi allontanai rapidamente. Ma tornai ogni domenica a quel culto pomeridiano e una settimana dopo l'altra fui sostenuta dalla parola di Dio. Così, malgrado la confusione che le mie esperienze avevano lasciato nella mia mente, ero nuovamente pronta a seguire la via alta e a riguardare a Dio.

Idealmente stringo la mano a tutti quanti, a tutti quelli che solitamente e anche insolitamente, forse per caso oggi per la prima volta, si sono sintonizzati con questa stazione radiofonica e hanno trovato questo programma che arriva oggi alla 42esima puntata. Si tratta di Punto Radio, lo ha detto anche nell'introduzione la nostra inserzionista, chiamiamola così. Al microfono Mauro, che ti accompagnerà in un viaggio un po' particolare nelle prossime 4 puntate, questa inclusa. È un viaggio nel rock and roll.

Da più di 30 anni ha preso forma una potente rivoluzione senza partito politico, senza discorsi elettorali, anche senza manifesta ideologia, per enunciare gli scopi e gli obiettivi dei nuovi rivoluzionari. Per la prima volta nella storia dell'umanità, una profonda rivoluzione sociale, economica, morale e culturale ha scelto di proclamare la propria radicalità per mezzo della musica, delle canzoni e dei gruppi star del rock and roll. All'inizio tutto ciò non è stato preso sul serio, perché tutti pensavano che si trattasse di una moda in più che sarebbe passata, come era successo per il Charleston, il Boogie Woogie ed il Twist. Tuttavia, il fenomeno socioculturale del rock and roll, apparso agli inizi degli anni 50, doveva investire il mondo come un'onda gigantesca, mischiata di fango, di scorie, di sangue e anche di rivolta. 30 anni dopo, la musica rock si è evoluta, fino a diventare la più potente rivoluzione dei corpi, degli animi e dei cuori che sia mai uscita dalle viscere dell'esistenza umana. Non di meno, dal 1951, un serio avvertimento era stato dato al mondo durante un esorcismo praticato nel Canada occidentale da un pastore di Long Beach, in California. Prima di lasciare la ragazza indemoniata, ecco ciò che rivelò lo spirito impuro che la possedeva. «Io sono un principe e vengo. Noi tutti veniamo a possedere una razza, la Gioventù d'America».

Credo sia doverosa una precisazione prima di addentrarci nella storia del rock and roll. Non è il rock in se stesso come musica da demonizzare o da condannare, ma una certa branchia del rock, o come questa musica è stata sfruttata da abili manovratori nel tempo e nello spazio. Sta di fatto che molta musica con testi estremamente positivi o addirittura di carattere cristiano viene incisa a tutt'oggi su basi di musica rock. E questo dimostra che non è il rock l'imputato, tantomeno l'imputato di queste poche note che voglio condividere con te in queste quattro puntate riservate per l'appunto al rock. Ma ripeto, è come il rock è stato utilizzato e come certi messaggi filtrati attraverso questa musica sono arrivati e hanno veramente dato un notevole danno a chi li ha ricevuti. Fatta questa doverosa precisazione, adesso ci addentriamo nella storia del rock and roll.

0: Nel 1951 un giovane cantante del centro-ovest americano di nome Little Richard ha cominciato a modificare il beat del rhythm and blues della popolazione negra del sud. Nell'autunno 1954 il celebre film Blackbird Jungle rendeva popolare il tema musicale Rock Around the Clock del musicista Bill Haley. Fu però un disc jockey, Alan Freed, della radio di Cleveland, ad inventare il termine rock and roll per identificare questo nuovo ritmo musicale. Ciò che i più ignorano è che questa espressione descrive due movimenti del corpo umano durante i piaceri sessuali sul sedile posteriore dell'automobile. Questa espressione è presa dal gergo popolare dei ghetti americani. Intorno al 1955 un giovane cantante e chitarrista si impadroniva della tecnica e della forma di questo nuovo genere di musica. Si tratta di un giovane battista del sud, educato in un coro parrocchiale, molto ammirato per il suo talento e per la sua voce piena di fascino. Il suo nome? Elvis Presley. Questo perfetto sconosciuto è diventato famoso perché la sua personale rivolta di adolescente contro la moralità puritana della Bible Belt incarnava praticamente il desiderio che hanno gli adolescenti di rifiutare i tabù religiosi e sessuali del loro ambiente. Elvis si compiaceva nell'incitare la gioventù, non soltanto con la musica e le sue parole, ma soprattutto con i gesti osceni e provocatori che accompagnavano i suoi spettacoli. Fin dal principio è stato soprannominato Elvis the Pelvis per i movimenti rotatori del suo bacino. Tuttavia, la celebrità ed il riconoscimento ufficiale gli furono accordati nel corso di una sua esibizione nello spettacolo di Ed Sullivan nel 1956. Fu per il grande pubblico il colpo di fulmine immediato ed irreversibile. Il cameraman aveva preso la precauzione di inquadrare solo il busto e il volto del cantante, ma non ha potuto impedire la trasmissione del messaggio rivoluzionario di Elvis Presley. Ecco la fine dei tabù sessuali, della repressione degli istinti, delle convinzioni sociali che impedisce ai giovani di esprimere la loro sessualità in modo libero e feroce. Divenuto istantaneamente un eroe, non tardò a ricevere il titolo incontrastato di re del rock and roll. Il suo prestigio ha trasformato i suoi ammiratori in adoratori ed Elvis è divenuto oggetto di culto in vita e dopo la morte. La scintilla aveva acceso il fuoco della rivoluzione sessuale nei giovani, trasformazione delle abitudini di vita, rivoluzione dell'abbigliamento, moda dei capelli lunghi. Elvis non era più una persona o un nome, ma era diventato il simbolo dell'opposizione. Genitori, educatori, sacerdoti, agenti dell'ordine della pace, autorità di ogni tipo. Dal 1956 al 1960 decine di migliaia di giovani invadevano gli stadi dove Elvis doveva comparire. Sommosse, frenesie, isterismi collettivi, sessualità esasperata, specie fra le ragazze, in breve, agitazione incontrollabile di massa, davanti alla quale le pubbliche autorità si sentivano impotenti. Consapevole del suo potere e del suo ascendente sulle emozioni più primitive degli adolescenti, Elvis ha deliberatamente provocato e favorito la massiccia rivolta di milioni di giovani nel mondo intero contro ogni forma di soggezione e di autorità, facendo appello direttamente agli istinti ribelli di una gioventù divorata dal furore di vivere. Egli ha sfruttato a fondo il tema e la filosofia dell'amore fisico sfrenato. Questa è la prima fase della rivoluzione del rock and roll nel mondo. Riascoltiamo questa voce che per il rock è mitica, la voce di Elvis Presley da un programma televisivo e da un provino di una sua canzone per una registrazione discografica.
1: Here we go. Beyond the Bend, take one.
2: One, two, three, four. Beyond the Bend, what do you mean?
3: I wondered if that was shake anybody up. I'm falling in love tonight. Take one.
2: There you go. Speakers wrong. Speakers wrong. No, it's the phones.
3: Okay, here we go. Take one.
1: Okay, here we go. One, two, three, four.
2: I'm falling in love.
3: Where's the telephone?
2: I'm falling in love
3: tonight. I'm falling in love tonight. Take two.
1: One, two, three, four.
2: No five?
4: No five, because
2: oh,
4: you're
2: right.
4: Too close to your voice.
2: I see what you mean. Okay.
5: Still rolling. I'm falling in love tonight. Take three.
4: One, two, three, four.
2: I'm falling.
4: No, wait, five.
2: Count one, two, three,
4: four, five.
2: I see what you mean.
4: Otherwise, the carryover in the room will get into the room.
2: Okay.
4: Once again.
5: I'm falling in love tonight. Take
2: four.
4: One, two, three, four.

Siamo solo agli inizi della rivoluzione. Come ci si poteva aspettare, il soft rock, quello di Elvis Presley per intenderci, si trasforma rapidamente in hard rock, i cui principali protagonisti furono Peter Townshend del gruppo The Moods, Alice Cooper e i tre membri del gruppo Cream, Eric Clapton, Jack Bruce, Ginger Baker, come anche Jimmy Page e Jimi Hendrix. Ciò che distingue questa seconda ondata è innanzitutto un perfezionamento del ritmo, del beat, l'intensità del volume e la furia frenetica degli strumenti a percussione. Per quanto riguarda il ritmo, è stata fatta un'intensa ricerca fra le tribù africane e gli ambienti del voodoo, come è praticato nell'America Latina e in Haiti. Inoltre, allo scopo di condurre gli ascoltatori ad un godimento sessuale completo, è stato fatto un inventario di tutti i riti copulatori, degli incantesimi e degli scongiuri per riprodurre il più fedelmente il succedersi dei ritmi. Il beat martella con insistenza tutte le pulsazioni emotive, fisiche e psicologiche, in modo da esasperare il sistema nervoso degli ascoltatori ed anche paralizzare il processo mentale della coscienza. L'intensità del suono è di 20 decibel, oltre il limite di tolleranza dell'orecchio umano. È un assalto deliberato e diretto su tutta la persona, attraverso la via principale del nervo uditivo. Alla stimolazione erotica del beat si aggiunge l'effetto ammagliante di un rumore irritante che provoca una fortissima tensione nervosa, una frustrazione incontrollabile ed un bisogno insostenibile di liberazione. Bisogna ad ogni costo creare un clima di alta tensione per vivere poi le forti emozioni procurate da una liberazione spontanea. Infine, gli amplificatori permettono di ottenere l'effetto desiderato quando gli strumenti a percussione esploderanno in tutta la loro potenza sull'uditorio indifeso. Batterie, piatti, trombe, grida stridenti, sintetizzatori elettronici, tutto è orchestrato per un assalto finale sulla folla in delirio. Si vuol immergere l'uditorio in un oceano sonoro in furia. Non si ascolta più l'hard rock, ma vi si è sommersi con un rituale di sesso, di perversione e di rivolta. Peter Townshend, fra tutti gli artisti dell'heavy rock, consacra definitivamente questo genere. Se Alice Cooper può essere chiamato il genio dell'hard rock, Peter Townshend ne è il sommo maestro.

I Beatles, i Rolling Stones e il gruppo The Who introducono un nuovo elemento alle trovate infernali. La gioventù è già iniziata alle droghe allucinogene, dopo che il dottor Timothy Leary ha fatto conoscere la formula dell'LSD fra gli studenti dei campus universitari della California. La musica rock veniva perciò ad integrare tutta la varietà delle droghe, con le forti emozioni offerte agli ascoltatori della nuova moda, l'acid rock. I Beatles con Yellow Submarine, allucinazione psichedelica, i Rolling Stone con Brown Sugar, eroina più stricnina e caffeina, Sister Marfin e Cuisine Cocaine, ed infine le Silver Lady.

Abby Hoffman dichiara infatti: il rock è la sorgente della rivoluzione, il nostro modo di vivere con la droga, i vestiti freak, una musica rock a tutta forza. Questa sì che è una rivoluzione.

E a questo punto, aggiungendo anche la droga, tutti i limiti che la musica rock aveva in quel tempo e a tutti i confini che aveva fatto superare a chi la seguiva, si potrebbe credere di aver superato ogni limite, ma ciò sarebbe sottovalutare le risorse del genio diabolico dei rivoluzionari di cui stiamo parlando. Bisognava varcare un'ultima soglia, quella che va dal misticismo orientale all'occultismo e dall'occultismo al culto satanico. Questa fase è inaugurata dai famosissimi Beatles nel 1965 con Norwegian Wood dell'album Rubber Soul. Da qui si passa nel giugno 1967 al celeberrimo Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band. Nell'autunno dello stesso anno i Beatles hanno girato il film per la TV Magical Mystery Tour, concludendo il ciclo nel 1968 con il Devil's White Album, che contiene le due seguenti composizioni, Revolution No. 1 e Revolution No. 9. Tra l'altro questo motivo, Revolution No. 9, sarà tema, diciamo così, di confronto nella prossima puntata quando parleremo dei messaggi subliminali inseriti nelle canzoni rock. Per la prima volta nell'industria del disco si introducono dei messaggi subliminali per trasmettere il Vangelo di Satana. La formula ha successo e ormai la musica rock prenderà la larga strada della perversione diabolica. Tra i maestri di questo genere si devono ricordare principalmente i Rolling Stone, il cui arciprete satanico sarà Mick Jagger. Seguiranno da vicino The Who, Black Sabbath, Led Zeppelin e gli Styx. Questa volta non vi è più possibilità di equivoco. Tutto è ispirato, orientato, ordinato alla glorificazione dei poteri occulti e all'adorazione di Sua Maestà Satana. Che cosa ha potuto provocare questa svolta decisiva nell'evoluzione del rock and roll? Ricordiamo soltanto tre cause principali: le diverse tecniche dei messaggi subliminali, la consacrazione degli stessi artisti alla persona di Satana, i finanziatori che si prefiggono di impadronirsi del mondo, come gli Illuminati o l'agenzia di stregoni Wicca o anche la Welsh Witches Society. Svilupperemo più avanti l'influenza che hanno avuto questi organismi mondiali sull'evoluzione e l'immenso successo del rock satanico che, come ripeto, sarà il tema della prossima e seconda puntata riservata al rock.

Ma non siamo ancora alla fine, perché la perversione non ha ancora toccato il fondo. Infatti, gli anni Ottanta vedranno la nascita dei gruppi punk rock, il cui scopo e filosofia è di spingere gli ascoltatori direttamente al suicidio, alla violenza collettiva e agli assassini sistematici. Tra i gruppi più noti ricordiamo i Kiss, i Sex Pistols, Eddie and the Hot Rods, Sioux and the Banshees, X-Ray Spicks and the Clash. Il culmine del punk rock consiste nell'insanguinare il partner con delle lamette da barba, cucite nei jeans o nelle camicie, e nel percuotere i partecipanti già feriti con braccialetti coperti di chiodi e di pungoli. Ecco a che punto è giunto il rock and roll nell'anno 1983.

Come dicevo già in apertura di questa prima puntata riservata al rock e all'analisi approfondita dal punto di vista cristiano del fenomeno rock, non tutto il rock è da buttare, non tutto il rock ha avuto e ha influenze negative. Lo dimostra il fatto che tutte le basi musicali che ho adoperato per questa trasmissione, a esclusione del caso singolare di Elvis Presley che abbiamo ascoltato nel contesto della sua storia, dicevo, tutte queste basi musicali sono legate a gruppi e nomi che fanno rock definito cristiano, cioè con testi a sfondo cristiano. Eppure la musica era molto simile a quella che fanno tanti altri. Già, ma cambia l'intento, cambiano le parole, cambia il senso, cambia il modo e l'aggregazione anche con il pubblico che questi gruppi hanno. Beh, come ho detto, la prossima puntata sarà un'altra puntata riservata comunque al tema del rock.

Radio Evangelo Piemonte è una radio libera. Libera nei pensieri. Libera da ogni vincolo. Legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.

0: testi del dottor Vernon McGee.
1: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
0: Regia di Maurizio Cianci.

Ed eccoci di nuovo insieme, un'altra opportunità di fare una passeggiata per una mezz'oretta, per 30 minuti, un'altra possibilità di essere insieme alla grande famiglia di questo programma. Naturalmente, come sempre, cerchiamo di scoprire tesori nascosti nel testo del libro più letto, proprio come dice il titolo di questo nostro incontro. Libro più letto, la Bibbia. In modo più specifico, più particolare, stiamo esaminando insieme il libro dell'Esodo. Siamo arrivati al 25° capitolo. Abbiamo detto che dal 25° al 30° capitolo troveremo un soggetto unico, un soggetto un po' particolare. Tanto unico, tanto particolare che questi cinque programmi, questi cinque capitoli fanno un po' una serie a sé. L'abbiamo chiamata una miniserie. Benvenuto quindi all'ascolto del libro più letto e della miniserie sul libro dell'Esodo.

Abbiamo detto nei nostri incontri precedenti di questa miniserie che ormai il popolo di Israele è libero, infatti è stato libero per 2 mesi, continua il suo cammino verso la terra promessa. Purtroppo la storia ci insegna che questo cammino durò 40 anni. Durante questo periodo il popolo di Israele, proprio in virtù del fatto che era un popolo scelto, e ripeto, non perché avesse di per sé qualche merito, ma solo grazie alla sovrana volontà di Dio, questo popolo di Israele aveva sì il privilegio di essere scelto, ma aveva anche la responsabilità di ascoltare la voce dell'unico vero Dio, di Yahweh, e di agire di conseguenza. Questa miniserie ha a che fare con delle direttive, delle regole che Dio dà, le istruzioni per il culto, cioè come il popolo di Israele doveva avvicinarsi a Dio, quali passi doveva fare, quali condizioni dovevano essere soddisfatte perché Dio potesse accettare il popolo alla sua presenza. Da una lettura superficiale di queste regole, di queste prescrizioni, sembra prima di tutto che Dio sia un Dio molto puntiglioso, e poi sembra proprio che tutte queste cose non abbiano nulla a che vedere con noi. Sono cose così rimosse dalla nostra realtà quotidiana che tutt'al più rendono la lettura un po' curiosa. E invece, come stiamo vedendo pian piano, lungi dall'essere qualcosa di rimosso, stiamo scoprendo in tutte queste cose verità molto importanti. Stiamo scoprendo nelle suppellettili, nelle ordinanze, nei vari elementi che formano, che vanno a formare le cerimonie, stiamo scoprendo una persona. Ci stiamo rendendo conto pian piano che attraverso queste sue richieste, apparentemente singolari, strane, Dio ci sta svelando pian piano il suo piano. Il suo piano che tanti secoli dopo avrebbe culminato in una persona, suo figlio, Gesù Cristo. Ti invito quindi a rimanere in ascolto per scoprire insieme a me, insieme a noi, insieme alla grande famiglia, Gesù, il Cristo, il Signore, già presente tanti secoli prima della sua nascita.

Abbiamo visto nel 25° capitolo che la prima cosa che Dio richiede è un'offerta. Dice a Mosè: ordina agli israeliti di raccogliere un'offerta per me. Essa sarà fatta da tutti quelli che hanno un cuore generoso. E poi Dio dà le disposizioni inerenti a quest'offerta. Dio prosegue e dice: gli israeliti mi consacreranno un luogo particolare, così io abiterò in mezzo a loro. Farete la tenda e gli oggetti di culto uguali al modello che io vi mostrerò. A suo tempo abbiamo sottolineato il fatto che il senso di quella frase, di quelle parole, io abiterò in mezzo a loro, non sta a significare che Dio abitava in effetti nella tenda, che quella era la casa di Dio. Il senso più accurato, la traduzione più accurata sarebbe che Dio avrebbe visitato il suo popolo nel tabernacolo. Ma Dio è troppo grande perché una tenda, per quanto enorme possa essere, possa contenere l'Iddio eterno. Abbiamo, ricordi, commentato anche, abbiamo anche fatto la riflessione sulle parole del grande Salomone, che aveva costruito un tempio immenso, fastoso, bellissimo. Bene, egli stesso, forse l'uomo più ricco che sia mai esistito, ha dovuto esclamare anche davanti a questo suo tempio straordinariamente bello, ricco e sfarzoso: i cieli dei cieli non possono contenerti, come può questa mia casa contenere te? Quindi questo sottolinea il fatto, ripeto, che Dio non abita in edifici fatti da mano d'uomo, ma per la sua inscrutabile bontà, grazie al suo amore, al suo desiderio di venirci incontro, è disposto ad incontrarsi con noi. E la tenda, il tabernacolo nel deserto, era uno di questi punti d'incontro per antonomasia, per eccellenza. Abbiamo poi visto che Dio dà disposizione per costruire una cassa di legno, apparentemente qualcosa di molto normale, ordinario, quotidiano. Una cassa di legno da caccia. Dà anche le dimensioni. Aggiunge però che questa cassa di legno da caccia, che sarà conosciuta come l'arca, l'arca dell'alleanza, l'arca del patto, doveva essere coperta d'oro puro all'esterno e all'interno. Inoltre doveva essere coperta con un coperchio chiamato propiziatorio. Quest'ultimo doveva essere fatto di oro puro. Quindi abbiamo la cassa di legno ricoperta d'oro, il coperchio d'oro puro, che ci parlano in un modo molto chiaro della persona di Gesù, il perfetto punto d'incontro fra il divino e l'umano. L'abbiamo già detto, l'abbiamo sottolineato e lo ripeto. Qualcosa di normale, come uomo, di quotidiano, che assomiglia a te e a me, eppure anche Dio. Un'assurdità alla nostra mente umana, un insulto alla nostra intelligenza, alcuni gridano. Ebbene sì, è così. È un mistero che non possiamo comprendere, non possiamo spiegare. Dobbiamo compiere un passo di fede, un atto di fede per credere e accettare tale realtà, tale verità. Alcune persone si sentono un po' spaventate da questo tipo di linguaggio. Atto di fede o passo di fede puzza troppo di spiritualità, di religione. Eppure compiamo sempre degli atti di fede, più o meno consciamente. Anche l'ateo compie un atto di fede, ripone la propria fiducia, la propria fede nella propria intelligenza, che presumibilmente gli suggerisce che non esiste Dio. Il cristiano compie anch'egli un atto di fede. Ripone la propria fiducia in quello che gli è stato detto, in quello che legge nel libro più letto. E nel libro più letto
tante volte. Troviamo che Gesù, il Cristo, il Figlio di Dio, è il mediatore per eccellenza. Anzi, per usare la parola che la Bibbia stessa usa, è l'unico mediatore. Abbiamo poi nel tabernacolo, nella tenda, la tavola dei pani. Anche qui una tavola di legno d'acacia, anch'essa rivestita d'oro puro. Poi abbiamo trovato anche il candelabro, un candelabro anch'esso d'oro puro, 35 kg d'oro. Il candelabro a sette bracci, il famoso candelabro a sette bracci, le rappresentazioni che vediamo non assomigliano per niente al candelabro che Dio dà come modello. Era qualcosa di veramente stupendo, se riesci ad immaginarlo. Sarà battuto con il martello. Il suo fusto e i suoi bracci e i suoi calici, i suoi bulbi e le sue corolle saranno tutti di un pezzo. Dal fusto partiranno sei bracci, tre da una parte, tre da un'altra. Ogni braccio avrà tre calici di forma di fiore di mandorlo, con bulbo e corolla. Così sarà per tutti i sei bracci del candelabro. Il suo fusto avrà quattro calici in forma di fiore di mandorlo, con i loro bulbi e le loro corolle. Sotto ogni coppia di bracci che escono dal fusto del candelabro ci sarà un bulbo. Farai sette lampade per il candelabro e gliele collocherai sopra perché possano far luce in avanti. Dio conclude dicendo: sta bene attento che tutto sia eseguito secondo il modello che ti è stato mostrato sul monte.

Ti ricordo che se l'ascolto di Hai letto il libro più letto, una passeggiata attraverso il libro dell'Esodo. Al microfono, come sempre a quest'ora, in tua compagnia, Maurizio. Felice, soddisfatto, contento e grato che tu abbia scelto questi 30 minuti, che tu abbia scelto questa emittente, questa frequenza, a quest'ora.

Trovi gente che ti guarda di traverso come se tu fossi qualche cosa di strano, di bizzarro, una persona inusuale o chissà che altro. Tale parola si comporta tale effetto, ma in realtà non ha alcun significato. E lasciatemi spiegare perché io penso questo. Il resoconto a cui Menninger ha accennato è questo. Un psichiatrico fece uno scherzo ai suoi colleghi e mandò 12 persone del tutto normali, come me e te, nei 12 più importanti istituti mentali degli Stati Uniti. Ora non c'era assolutamente niente di male in loro, solo mentirono in un soggetto e dissero: io ho delle allucinazioni. Ora tu sai che uno può allucinarsi per svariatissime ragioni. Insonnia, l'effetto di qualche medicina e tante altre cose possono provocare delle allucinazioni. Questo è tutto ciò che dissero. Per il resto si comportarono normalmente in tutti i loro modi di fare, sia mentre erano esaminati, sia mentre si trovavano degenti nei rispettivi istituti mentali. Oltre a quella bugia, non ne dissero altre. Ebbene, vuoi tu indovinare quanti di loro ricevero una diagnosi sbagliata? Diresti circa la metà? No, forse i tre quarti? No ancora. Sì, tutti i 12 furono giudicati di essere sotto gravi difficoltà mentali. E nota che queste erano le migliori istituzioni del paese. E pensa un po' quanti di essi furono classificati schizofrenici? 11 dei 12 furono così classificati. Per questa ragione, fin dall'inizio, ho voluto far chiara questa faccenda dei termini che vengono usati. Tutta questa faccenda della diagnosi dei psichiatrici, essendo essi molto insoddisfacenti, in verità Menninger ha ragione quando ha detto che schizofrenia non è altro che una bella parola greca. Attualmente tale parola non ci dice niente. Tutto ciò che oggi ci dice quando essa viene usata è questo, che una persona sta comportandosi in un modo strano e bizzarro. E tu lo sai che un comportamento strano e bizzarro può essere motivato da tante cose. Per fare un esempio, la parola schizofrenia è come il termine naso paonazzo. Se tu hai il naso paonazzo, io ho il diritto di venire da te e dirti: ah, ti sei preso una bella sbornia, eh? E forse l'hai fatto e quella è la ragione per cui hai il naso paonazzo. Ma ci possono essere altre cause che rendono i nasi paonazzi. Potresti essere stato esposto ad una lampada solare, potresti avere un raffreddore, o potresti avere un furoncolo che ti sta maturando dentro, o chissà, forse tua moglie ti ci ha dato sopra una mestolata. Ci sono tante ragioni per un naso paonazzo e che dirti: ah, sì sì, ti sei preso una bella sbornia, che non va affatto bene. Così pure non va quando noi vediamo una persona comportarsi bizzarramente e dire: ah sì, c'è qualcosa che non va sotto questa persona. Questo neppure fa troppo senso. Il comportamento bizzarro può essere usato come camuffaggio per evitare il giudizio delle persone. Un comportamento bizzarro può essere causato da deficienze chimiche nel sistema umano, da malfunzioni del corpo stesso. Può pure avvenire a causa di LSD o di altri allucinogeni, o, come ho detto prima, per via di qualche medicina che ha reagito avversamente in noi, come lo ha fatto in altre 100.000 persone. Pure un comportamento bizzarro può risultare da strane abitudini a cui ci si è assuefatti col passare degli anni per svariate ragioni, come può manifestarsi a causa del peccato dentro il tuo corpo, spingendolo oltre i limiti che Dio gli ha assegnato, come il non dormire che causa un sonno in cui i tuoi occhi si muovono rapidamente. Una perdita di sonno di 2 giorni e mezzo può indurre effetti simili alla LSD. Ci sono dozzine di possibilità, forse centinaia di ragioni, per cui un comportamento bizzarro può essere giustificato una volta se ne stabiliscano le cause. Tumori nel cranio possono produrre un comportamento bizzarro, ogni sorta di eventi possono pure indurlo, così voglio ammonirti nell'uso o nel lasciare altri usare tali termini riguardo
ai tuoi cari.

come schizofrenia, neurotico, psiconeurotico, neurotico e tanti altri termini simili che in realtà non significano proprio niente. Il fatto è che al nostro centro di consulenze troviamo che la maggior parte della gente diagnosticata schizofrenica non sono altro che persone con cui i psichiatrici non sapevano che fare. Un buon numero di esse sono o in difficoltà organiche e necessitano qualche sorta di aiuto organico, o semplicemente si trovano così a causa di qualche abitudine peccaminosa. Così, la prima cosa da fare è di andare da un dottore, non da un psichiatrico, e investigare se ci sono cause fisiologiche alla radice del problema, e se non ce ne sono, allora datti da fare col tuo pastore e per cominciare a scoprire che cosa c'è nella tua vita o nelle tue abitudini che può essere la radice di tali difficoltà. Così io spero che queste trasmissioni ti abbiano in qualche maniera aiutato a capire cosa sia questo misterioso, strano e temuto male chiamato schizofrenia. Alla continua domanda la risposta è niente, non c'è un male chiamato schizofrenia. Ci sono persone con problemi organici di una qualità o di un'altra che disturba la chimica dei loro corpi. Ci sono altre persone che hanno altri problemi, molti dei quali derivano da peccaminose attitudini nella loro vita. E detto questo, vogliamo ora implorare il Signore affinché ci aiuti. Signore, aiutaci a non rimanere impaniati nelle teorie degli uomini, ma aiutaci ad esaminare attentamente la nostra vita davanti alla tua parola. Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Questo che vi parla è Eros Bacoccina che vi saluta.

0: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
1: Apocalisse capitolo 9. Poi suonò il quinto angelo, ed io vidi una stella caduta dal cielo sulla terra, e ad essa fu data la chiave del pozzo dell'abisso, ed egli aprì il pozzo dell'abisso, e dal pozzo salì un fumo simile al fumo di una grande fornace, e il sole e l'aria furono oscurati dal fumo del pozzo, e dal fumo uscirono sulla terra delle locuste, e fu dato loro il potere pari al potere che hanno gli scorpioni della terra. E fu loro detto di non danneggiare l'erba della terra, né alcuna verdura, né albero alcuno, ma soltanto gli uomini che non avevano il suggello di Dio in fronte. E fu loro dato non di ucciderli, ma di tormentarli per 5 mesi, e il tormento che cagionavano era come quello prodotto da uno scorpione quando ferisce un uomo. E in quei giorni gli uomini cercheranno la morte e non la troveranno, e desideranno di morire e la morte fuggirà da loro. E nella forma di locuste erano simili a cavalli pronti alla guerra, e sulle teste avevano come delle corone simili ad oro, e le loro facce erano come facce d'uomini, e avevano dei capelli come capelli di donne, e i denti erano come denti di leoni, e avevano degli usberghi come usberghi di ferro, e il rumore delle loro ali era come il rumore di carri tirati da molti cavalli correnti alla battaglia. E avevano delle code come quelle degli scorpioni e degli aculei, e delle code stavano al loro potere di danneggiare gli uomini per 5 mesi. E avevano come re sopra di loro l'angelo dell'abisso, il cui nome in ebraico è Abaddon e in greco Apollyon. E il primo guaio è passato. Ecco, vengono ancora 2 guai dopo queste cose. Poi il sesto angelo suonò, ed io udii una voce delle 4 corna dell'altare d'oro che era davanti a Dio, la quale diceva al sesto angelo che aveva la tromba: «Sciogli i 4 angeli che sono legati sul fiume Eufrate». E furono sciolti i 4 angeli che erano stati preparati per quell'ora, per quel giorno e mese e anno, per uccidere la terza parte degli uomini. E il numero degli eserciti della cavalleria erano di 20 migliaia di decine di migliaia. Io udii il loro numero. Ed ecco come mi apparvero nella visione i cavalli e quelli che li cavalcavano. Avevano degli usberghi di fuoco e di giacinto e di zolfo, e le teste dei cavalli erano come teste di leoni, e dalle loro bocche usciva fuoco e fumo e zolfo. E da queste 3 piaghe, dal fuoco, dal fumo e dallo zolfo che usciva dalla loro bocca, fu uccisa la terza parte degli uomini, perché il potere dei cavalli era nella loro bocca e nelle loro code, poiché le loro code erano simili a serpenti e avevano delle teste, e con esse danneggiavano. E il resto degli uomini che non furono uccisi da quelle piaghe non si ravvidero delle opere delle loro mani, sì da non adorare più i demoni e gli idoli d'oro e d'argento e di rame e di pietre e di legno, i quali non possono né vedere né udire né camminare, e non si ravvidero dei loro omicidi né delle loro malie né delle loro fornicazioni né dei loro furti.
0: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo!

0: La ragazza che viveva cercando Dio di Isobel Kuhn.
1: Quarta puntata.
2: Riassunto delle puntate precedenti.
0: Isobel Miller Kuhn, che è stata per 20 anni missionaria in Cina, nel suo libro intitolato La ragazza che viveva cercando Dio, descrive i difficili anni della sua gioventù, durante i quali abbandonò gli insegnamenti cristiani della famiglia per vivere come se Dio non esistesse e dandosi ai divertimenti. Ma trovando in essi soltanto la delusione, si mise alla ricerca di Dio, il quale con tenerezza e pazienza la condusse pian piano ad una convinzione sempre più profonda della sua esistenza.
3: Nel maggio del 1922 mi laureai. La mia ambizione era quella di diventare preside di un collegio universitario femminile e di insegnare inglese, ma ero troppo giovane e priva di esperienza in quel campo, e per cominciare mi dovetti perciò accontentare di una scuola elementare. Però l'insegnamento di terza elementare ai bambini di 8 anni non mi piaceva. Dovevo farli sillabare, insegnare loro la tavola pitagorica, farli esercitare in semplici studi sulla natura, tutte cose noiose che vincolavano per 8 ore al giorno la mia bella vita intellettuale. Ho spesso pensato che se mi fosse stato concesso di insegnare inglese in una scuola secondaria, non sarei mai diventata missionaria. L'insegnamento mi avrebbe appassionata. Trovavo tanto difficile mantenere la disciplina da temere che la mia esperienza sfociasse in un fallimento e mi preoccupavo seriamente. Decisi che dovevo perfezionarmi nell'insegnamento e mi iscrissi ad un convegno di insegnanti che doveva aver luogo a Seattle. Stavo per partire quando ricevetti un telegramma. Lo aprii. Fissato per te soggiorno presso Whipple. Baci, papà. Che seccatura. Quanto è meschino da parte tua, papà. Quando mai cesserete tu e la mamma di interferire nei miei piani e quando mai vi renderete conto che ormai sono adulta? E chi erano quei Whipple? Un ricordo infine prese forma nella mia mente. Già, gli amici religiosi di papà. Ora me li ricordo. È certo una sua idea. Vorrebbe che mi parlassero della mia anima. La sera seguente arrivai presso i Whipple. Fu la signora ad aprirmi. Non so quale persona mi immaginassi di incontrare, ma di certo non quella che avevo dinanzi. Una prospera ed affettuosa figura materna, una voce allegra, una calda ospitalità meridionale, giovialità e cultura, ecco chi mi diede il benvenuto. Seppi per istinto che la mia ospite non era tipo da irrompere nel mio santuario interiore senza essere invitata. Allora non sapevo che vi fossero modi differenti per vincere le anime. Il giorno dopo era domenica e nel pomeriggio andai a trovare una mia amica. Mami era stata sempre molto simpatica ed il tempo trascorse molto piacevolmente fino a che essa mi fece una domanda che mi turbò assai. «Isabella, ti piace insegnare? Ti dà soddisfazione il tuo lavoro?» «Oh, mami», sospirai in risposta, «non sono affatto felice». E le parlai dell'insoddisfazione che sentivo. Ella si dichiarò disposta ad accompagnarmi da un frenologo quella sera. L'idea mi entusiasmò, ma dissi, «c'è una complicazione però». Sono ospite di gente religiosa che potrebbe adombrarsi nel sapere che una persona ospitata da loro si fa visitare di domenica da un frenologo. Tornerò a casa e chiederò consiglio alla signora che mi ospita. Se mi dirà di sì, ti telefonerò e mi fisserai un appuntamento. Sarebbe meraviglioso poter essere felici del proprio lavoro e sapere a che cosa si è adatti nella vita. Tornai a casa col batticuore. Signora Whipple, vorrei farle una domanda. Dissi, avrebbe nulla da obiettare al fatto che stasera io vada da un frenologo a farmi leggere il pensiero? Ho avuto delle difficoltà nel mio lavoro e... Senti, cara, disse col suo solito tono allegro e incoraggiante, andiamo a discuterne di sopra. Non sono ben certa di comprendere la situazione. Ecco la signorina McCausland, aggiunse avvicinandosi ad un'altra ospite che stava attraversando l'entrata in quel momento. La signorina è lei stessa insegnante e forse potrà aiutarci. Improvvisamente le chiuse si aprirono e la storia delle mie difficoltà fluì liberamente. Parlavo senza soggezione perché sentivo di essere circondata da simpatia ed intuivo che quelle due donne possedevano un equilibrio che denotava una vita che le soddisfaceva. Dissi loro anche la meravigliosa occasione che mi si presentava. farmi leggere il pensiero da un frenologo e la complicazione che temevo il giorno di domenica. Col cuore che mi batteva, alzai gli occhi verso quel bel viso che spirava saggezza e gentilezza e domandai: avrebbe nulla in contrario che andassi di domenica? Non vi fu ombra di orrore o di scandalo sul suo viso, ma solo uno sguardo profondamente pensoso, come se volesse soppesare attentamente la questione. Poi venne la risposta: Isabella, cara, non penso che la scelta del giorno sia il fatto più importante. Penso piuttosto a questo. Dio ha un piano per la tua vita. La Bibbia ci dice che Dio ci ha creati perché compiamo opere buone, da Lui preordinate perché le pratichiamo. Ciò significa che ha preordinato per te una vita utile, come l'ha preordinata per tutte le sue creature. Il punto cruciale è questo: scoprire il piano di Dio per la nostra vita e poi seguirlo. Se è la sua volontà che il suo piano ti sia rivelato da un frenologo, il fatto di andarvi di domenica non porterebbe alcun danno. Ma se non fosse la sua volontà che sia un frenologo a rivelartelo, allora sarebbe sbagliato andarvi qualsiasi giorno della settimana. Fui colpita dal buon senso e dalla logicità delle sue parole e mi sentii profondamente felice nell'udire che Dio aveva un piano per la mia vita. Avevo sempre pensato che Dio fosse un padre buono, un essere eterno, qualcuno lontano, nel cielo, a cui potevamo rivolgerci nei momenti di necessità. Ma poi il resto stava a noi farlo, tracciando un piano per la nostra vita con un lavoro buono e onesto. Di tanto in tanto avremmo potuto chiedere il suo aiuto e la sua benedizione. Ma che Dio si interessasse di me, nei particolari, che si preoccupasse di predisporre per me una carriera, senza che io glielo chiedessi, rivelava un amore così personale che il mio cuore ne fu commosso al punto da traboccare. Controllando a stento la mia voce, chiesi: «E allora come possiamo scoprire il suo piano per la nostra vita?» La signora Whipple prese la sua Bibbia e l'aprì dicendo: «Isabella, io ho sempre trovato la sua volontà nella sua parola, in questo libro. E il suo piano per noi sarà sempre in armonia con la scrittura. Di solito io trovo la guida qui, nella Bibbia». Riflettendo su queste parole, il piano di Dio per la mia vita si trova in questo libro. Impulsivamente lo trassi a me. Esso si chiuse ed io lo riaprì a caso. Stavo chiedendomi che cosa dicesse sulla frenologia, quando abbassai gli occhi e lo sguardo mi cadde sulla pagina aperta, dove avevo inconsciamente posato la mano con l'indice puntato sopra un versetto. «Rifuggi da ogni parola bugiarda». Fu come se avessi udito una voce che mi parlasse e l'immediatezza con cui la mia domanda interiore, non udita da alcuno, aveva ricevuto risposta, mi colpì talmente che il mio cuore angosciato si accasciò sotto l'improvviso senso di sollievo e cominciai a piangere a calde lacrime, scossa dai singhiozzi. «Va tutto bene, Isabella», mi disse la signora Whipple. «Vedrai che il Signore ti guiderà. Mi ha già guidata», riuscii a dire. «Guardi questo versetto». E glielo additai. «Rifuggi da ogni parola bugiarda». Anch'essa si stupì di quella risposta pronta e completa. Ma gli affanni di un intero anno di ricerca di Dio avevano raggiunto il limite. Ora non potevo far altro che singhiozzare, esausta, mentre le due donne con affetto e tenerezza si occupavano di me.

0: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto.
1: Di Luca capitolo 6, versetto 20. Quindi egli, alzati gli occhi verso i suoi discepoli, diceva: beati voi poveri, perché vostro è il regno di Dio. Beati voi che ora avete fame, perché sarete saziati. Beati voi